0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Sacre stu giorno festa, che solo un miracolo può fa più bella ancora. E allora, San Gennà, fa che stallerie non ha da fermi mai. Sulla fede ruppano nostro, quando non tenevamo niente. Ma mo che stringiamo tutte stelle, puro solo in cielo te nata faccia. Grazie a Dio e grazie a Dios. Nato e cresciuto con lo stesso colore in pietra in faccia ai muro, sempre assieme, come frate e sora, che ogni domenica tornano in la stessa casa. Napoli mia, tu sola sai oscuro che abbiamo visto, ma prega, chiami e tifo con noi, perché chiste un momento, chiste è un momento nostro e proteggici a noi che pure quando ci perdimmo sappiamo sempre di tornare, a noi che rinda su stadio ci scordamme tutte cose, a noi che non ti dirimmo niente. Sole formo tempo e fa durare sta grazia. Accenda. Pure chiù.
1: Buonasera Napoli! Buonasera a questa piazza meravigliosa, che non è solo la piazza, una delle piazze più belle del mondo, piazza del plebiscito, ma è anche il cuore pulsante di questa città, è la casa di tutti noi e io da napoletana sento un'emozione proprio difficile da raccontare, sì, perché trovarmi qui questa sera a celebrare una storia che è anche la storia di Napoli, non solo della squadra, è un sentimento che passa di padre in figlio, una maglia che si indossa con orgoglio, una voce che si riconosce in mezzo a mille voci. Sono 100 anni di sogni, di passioni, di gioie, di lacrime, 100 anni in cui Napoli ha continuato a cantare, a sperare, a credere, a gioire. E allora questa sera festeggiamo tutti insieme un compleanno unico, direi, quello di una squadra, certo, ma soprattutto quello di un cuore che da 100 anni non ha mai smesso di battere. Evviva! Benvenuti a Napoli 100! Non vi sento però, non sento questo cuore battere forte. Ah, adesso sì! Che bello essere qui, che energia incredibile che arriva. Tutti questi bambini. Ecco, il video che ha aperto la serata ha dato un volto a questo legame. Quel volto è proprio quello di un'attrice che porta Napoli nel suo lavoro, nella sua voce e nel suo sguardo. Accogliamo con un applauso Cristiana Dell'Anna!
2: Ti ho fregato, sono
1: eccola! Qua. Dove sei? Eccoti! Abbiamo un palco enorme, meraviglioso! Meritevole di questi 100 anni, benvenuta Cristiana.
2: Buonasera a tutti.
1: Siamo qui perché mi piace stare qui in mezzo a loro, in mezzo ai napoletani, a questo cuore che batte forte.
2: Forza Napoli.
1: Cristiana.
2: Che belli che siete.
1: Cristiana, nel video attraverso una città che è proprio una città dalle mille emozioni. E si sono lette, si sono sentite in questo video così bello, così emozionale, che racconta in maniera così elegante, così significativa questa città. Che cosa si prova ad essere, appunto, il volto, ad essere stata scelta come il volto di questi 100 anni di Napoli?
2: Vi dico solo che quando lo abbiamo registrato io ho pianto tutte le volte, perché l'emozione era troppo forte. Grazie.
1: Sì.
2: troppo forte.
1: Qual è l'immagine che porti nel cuore di questo, di tutta questa lavorazione, ma soprattutto di questo video, di questo racconto di Napoli?
2: La maglia.
1: La maglia!
2: La maglia, ragazzi.
1: L'azzurro del cuore!
2: Che io porto in giro per il mondo e la vesto come fosse la mia pelle, perché Napoli è davvero identità. Quando mi dicono il sangue blu è dei nobili, no, il sangue blu è dei napoletani.
1: È così, è così.
2: Vero? È così, è così.
1: Grazie,
2: e io
1: Cristiana,
2: questa città la porterò sempre con me.
1: Noi siamo molto felici di averti accolto all'inizio di questa bellissima serata celebrativa. Ti facciamo tantissimo in bocca al lupo per questa carriera che sarà sempre più bella e luminosa come lo è stata fino ad ora. Ad una donna dotata di grande coraggio, di grande grinta, grande determinazione, veramente. Grazie. Tantissimo in bocca al lupo.
2: Grazie.
1: Cristiana Bellanna.
2: Per 100 anni.
1: Per 100 anni chiupure.
2: Ciao Napoli.
1: Grazie. Che bello. Ma adesso voi lo sapete che io in realtà non sono proprio sola sola, no, perché ci siete voi, ovviamente. Ma io stavo aspettando una persona che arriva sempre in ritardo, ma che stasera, eccolo qua, è arrivato addirittura puntuale, si è appicciato il microfono però.
3: Sa.
1: Eccolo, Alessandro Siani!
3: Buonasera, Alessandro. A tutti!
1: Come stai, Alessandro? Devo venire da te?
3: No, no, vengo io, però vorrei dire una cosa semplice, perché stasera è una serata veramente indimenticabile. Forza Napoli! Sempre, sempre,
1: sempre e per sempre. Perché e no? Per sempre. Allora, Ale, pure se... tu sei emozionato come sono emozionata io.
3: A parte l'emozione, però, è qualcosa veramente di incredibile. Tu devi sapere, Serena, che ci fu una telefonata tra me e De Laurentiis. Mi ricordo proprio quando arrivò, che acquistò il Napoli. Facemmo già un percorso insieme e lui aveva degli obiettivi che poi piano piano, devo dire, li sta centrando. Quando l'ho sentito anche per questa manifestazione, ha detto: Ale, ti farebbe piacere? Sì, però Presidente, lo dico anticipatamente, io vengo ma gratuitamente. Lui ha accettato, devo dire la verità, lui ha accettato, ha detto però ti devo fare un'opzione.
1: Per altri 100 anni?
3: Sì, no, perché se faccio l'altra opzione, cioè i diritti d'immagine, ho detto immagina come arrivo diritto fra 100 anni, gliel'ho detto proprio tranquillamente.
1: Mamma mia, noi abbiamo voglia di vederlo il Presidente, perché
3: sì,
1: davvero...
3: Stasera, stasera, voglio dire, è fondamentale la sua presenza, non solo ci sono tanti amici qui che sono in piazza, ci stanno guardando...
1: Sì, da casa, noi li salutiamo.
3: Però il mio primo ingresso non poteva... che essere dedicato a chi negli ultimi 22 anni ha raccolto il club in un momento difficile e lo ha riportato stabilmente tra i protagonisti del calcio italiano ed europeo.
1: Eh sì, ad altissimi livelli. E quindi siamo pronti, Ale, invitiamo sul palco il presidente della società sportiva Calcio Napoli, il presidente
3: Aurelio

0: Allora, presidente, benvenuto.
1: Il nostro...
0: Presidente, ha attraversato un portale che questa sera unisce il passato, il presente e il futuro, seguito da 100 bambini, uno per ogni anno del Napoli.
1: Presidente, questa è la sua piazza. A lei il compito di aprire ufficialmente il centenario.
0: Presidente, questo è il podio, è il suo. Allora... Siamo qui.
2: Allora ragazzi, io dico ragazzi perché siete tutti giovanissimi, perché quando uno ha questo spirito nell'animo non può che essere giovane anche a 100 anni. Innanzitutto è doveroso rivolgere un pensiero e tutta la nostra solidarietà alle persone colpite dal sisma di ieri. Ieri, questa notte, all'alba, la terra ha tremato ancora, ma Napoli convive con il Vesuvio e con i Campi Flegrei da millenni e dopo ogni difficoltà ha sempre saputo rialzarsi prontamente, come lo faremo anche oggi. È una forza innata, un orgoglio che appartiene alla sua gente, alla sua cultura, alla sua anima. Napoli mi ha insegnato e ci ha insegnato che nei momenti difficili bisogna restare uniti ed essere qui tutti insieme. Questo stare insieme è il modo in cui vogliamo guardare avanti. Però io vedo qui tra i miei ospiti alcuni cavalieri del lavoro come me, e vedo anche molti imprenditori, molti industriali. Allora io dico a Roberto Fico, presidente della regione, che vorrei che si aprisse una sottoscrizione dove tutti quelli che possono versassero qualcosa per aiutare coloro che hanno subito il sisma. Io metterò i primi 100.000 euro. Allora napoletani, ora cominciamo. Buonasera tifosi! Buonasera amici!

0: anche sponsor, autorità, signor Sindaco Gaetano Manfredi, signor Presidente Roberto Fico, Ari buonasera. Grazie a entrambi per averci aiutato a realizzare la nostra festa dei 100 anni. Sentivamo tutti il bisogno di coinvolgere tutti quanti voi, tutto il nostro popolo. Il rapporto simbiotico, unico al mondo, tra il nostro club e la nostra città meritava e merita una festa all'altezza della sua storia, una festa capace di mostrare al mondo quanto il calcio qui a Napoli si intrecci con il tessuto sociale, la cultura e la vita di tutti noi. Nelle scorse settimane abbiamo parlato del momentum che sta vivendo Napoli, di come i pianeti sembrino essersi allineati per farla brillare in ogni campo e darle la speranza di un futuro ancora più radioso. Abbiamo scelto di raccontare ieri notte, con il video che avete appena rivisto e con quella sua invocazione alla città, tutto questo. Poi oggi pomeriggio io ero con la processione azzurra, una roba incredibile, unica, forse irripetibile, o chissà. Volevamo celebrare così la fede incrollabile dei napoletani, quella fede che per secoli li ha tenuti in piedi anche quando intorno a loro tutto sembrava crollare. È accaduto tante volte nella storia di Napoli ed è accaduto tante volte anche al nostro amato club, che dopo oltre un secolo è ancora qui più forte che mai. Anzi, possiamo dire senza tema di smentita che il Napoli non è mai stato così apprezzato e allo stesso tempo temuto in Italia e a livello internazionale. È proprio la fede che ci ha portato a vivere insieme questa notte azzurra, la fede dei nostri fondatori che in sella al Corsiero del Sole sognavano che un grande club del Sud potesse un giorno sfidare le squadre del Nord. Ed è successo. Anche in Serie B nel 62, forse voi siete troppo giovani, non lo ricorderete, ma il Napoli, pur stando in Serie B, nella storia del calcio italiano, vinse unica la Coppa Italia. Quella fede di chi voleva vedere il più grande calciatore di ogni tempo diventato nostro per trionfare in Italia ed in Europa. Ed è successo, e come se è successo? Soprattutto la fede dei napoletani che ha accompagnato il club in ogni momento, la stessa fede che il 26 settembre 2004 vi portò a riempire l'allora Stadio San Paolo per una partita di Serie C contro il Cittadella, quando ancora non ci conoscevamo. Tutti i giornali d'Europa scrissero: incredibile, per una partita di Serie C 65.000 persone. Ci decretarono come squadra regina d'Europa, e io lo ricordo bene che è successo, ero lì. A quella fede si unì la mia nell'energia della nostra città, quando pochi giorni prima scelsi di firmare il famoso pezzo di carta, e sapevo anche che tutti insieme avremmo trovato la nostra strada, e l'abbiamo fatto tutti quanti insieme. Quella stessa fede ci ha portato a pensare che il Napoli meritasse di scalare ogni categoria, dalla Serie C alla Champions League, e siamo una squadra che è passata dalla C all'Europa a tempo record, in soli 798 giorni. Quella stessa fede che ci ha portato a pensare che fosse possibile tornare a vincere titoli, che potessimo tornare campioni d'Italia anche senza il sinistro magico di Diego, che potessimo addirittura vincere 2 scudetti in 3 stagioni. La stessa fede oggi mi porta a guardare con orgoglio al nostro meraviglioso passato che questa sera celebreremo con tutti gli onori che merita e con entusiasmo, però io guardo al nostro futuro, nel quale vedo che cosa? Un Napoli ancora più bello, più forte e più strutturato. Napoletani, questa è la vostra ed è la nostra festa, divertiamoci, facciamolo ancora per 100 anni.
1: Evviva il nostro presidente Aurelio De Laurentiis! Presidente, abbiamo una sorpresa, dobbiamo guardare...
0: Dimmi.
1: Un video dobbiamo guardare.
0: Un video?
1: Vediamo, c'è una sorpresa per lei.
0: Vai.
1: E per tutti voi, ovviamente.
2: Caro Napoli, tanti auguri. Tanti auguri a tutti.
3: Carissimi tifosi, ma anche carissimi napoletani, tutti, per me è davvero difficile parlarvi e non commuovermi. I 100 anni del Napoli rappresentano un traguardo che celebra l'essenza di una tradizione diventata identità. Il collare d'oro simboleggia gratitudine di tutto il nostro movimento per l'esempio offerto attraverso i successi e la capacità di saper rappresentare un punto di riferimento per una comunità senza confini. Da presidente del CONI, quindi, ma soprattutto da tifoso, con la passione autentica del napoletano cresciuto lontano da Napoli, ti ringrazio Aurelio per avermi offerto il privilegio di salutarvi.
4: Buonasera a tutti. So che sarete tantissimi a festeggiare questo grandissimo traguardo. 100 anni di storia del calcio Napoli. Auguri, auguri, auguri. Mi ha fatto veramente piacere, sono stato onorato di aver avuto la possibilità di far parte di questa storia. Auguro tutto il meglio, festeggiate alla grande. Un grande abbraccio.
5: Ciao Napoli! Ciao Napoli Calcio, complimenti, traguardo di 100 anni, tanta tanta tanta roba, 100 anni di storia, 100 anni di partite,
0: buoni,
5: di vittorie, di sconfitte, di momenti complicati ma anche tanti momenti meravigliosi, soprattutto questi ultimi anni. E quindi il mio abbraccio va al presidente De Laurentiis, Aurelio, a tutta la sua famiglia. E gioite, è giusto, perché questo è un contesto, un momento storico che rappresenta un passaggio fondamentale per la vita di qualunque azienda, ma per la società di calcio più che mai. Un augurio banale, di avere ancora tanti anni finiti, eterni, di calcio, di storia del calcio legato a una città con oggettivamente un'appartenenza alla propria squadra che è più unica. Viva Napoli, viva i suoi 100 anni, viva il calcio, viva l'Italia.
0: Vedete ragazzi, sbagliate quando voi fischiate a Malagò, perché Malagò è uno che non si piega davanti a nessuno e che vi rappresenta, perché non lo convincerebbe mai nessuno a prendere qualcuno che a lui non piace, perché comunque sente la responsabilità dell'Italia. E lo vedrete.
1: Presidente, noi festeggeremo insieme a lei questa serata unica. Grazie per questo bellissimo discorso. Io la invito ad accomodarsi, ma ci vediamo prestissimo. Evviva il presidente Aurelio De Laurentiis! Prego, abbiamo una scalinata degna. Adesso io vorrei rubarmi per un attimo, questo podio, questo è un podio importante.
6: Serena.
1: Sì, Alessandro.
6: Serena, in una festa come questa non poteva mancare Partenope. E stasera modestamente la rappresenti tu.
1: Modestamente, mi sembra la parola giusta. Partenope cantò per incantare Ulisse. Ma lui resistette.
6: Secondo me non sentiva bene, perché a una voce napoletana non si resiste. Al massimo si chiede un bis.
1: Esatto, e ci hanno raccontato, pensa, che Napoli è nata da Partenope. Ma forse è stata proprio Partenope a scegliere Napoli, perché cercava un popolo capace di

0: ascoltare il suo canto.
1: È capace di trasformarlo. Una voce da sola è una voce. Quando la cantano migliaia di persone, diventa appartenenza.
0: Sì, è proprio quello che accade allo stadio. Il canto parte dagli spalti, attraversa i quartieri, arriva ovunque ci sia qualcuno con l'azzurro nel cuore.
1: E forse per questo, quando Napoli ha cercato un simbolo capace di rappresentarla, non ha scelto un palazzo, ha scelto 11 uomini e una maglia azzurra.
0: E quella voce continua a chiamarsi Napoli.
1: Stasera con noi Andrea Sannino.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sei Econ Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi

0: Andrea abbraccia, ma che potesse abbracciare tutte le persone. E perché non la cantate insieme?
1: Improvvisando. Pure, veramente. Guarda, improvvisata,
0: vieni qui,
1: però.
0: Vieni. Tutto improvvisato.
2: Questo, loro sono bravissimi.
1: Guarda, come ai vecchi tempi, qua, ci sta proprio un capo. Mamma mia, veramente.
2: Ci aiutate voi, eh? Ok.
1: Sì. Così, Andrea.

0: abbracciato proprio nei momenti più
1: faccendanti Napoli
0: più
1: e ancora
0: belli.
1: Più
0: grazie. Grazie, salutiamo anche il tuo
1: il maestro Mauro Spenillo al pianoforte.
0: Grazie maestro.
1: Grazie Alex.
0: Andrea, voglio in bocca
1: grazie.
0: Al lupo.
1: Grazie.
0: Cucientan.
1: Ciao Napoli.
0: Che bello, che bello.
2: Allora,
0: e
2: guarda.
0: Adesso 100 anni in 100 secondi, allora, mi pare allora, impossibile. Allora. Però sono sicura che Alessandro Siani questo lo può fare.
2: 100 anni in 100 secondi è impossibile. Però noi siamo qui e siamo orgogliosi di questa di questa vita che stiamo godendo. In 100 anni il Napoli ha vinto 4 scudetti, 6 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana e una Coppa UEFA. Queste sono le cose che conoscono tutti, ma ci sono tante altre vittorie. Abbiamo vinto la cosa più importante, la libertà. Napoli non deve più dimostrare, Napoli deve solo continuare ad essere quello che è. Non abbiamo smesso di sognare, ma abbiamo smesso di chiedere il permesso. Abbiamo perso Diego, sì, ma alcune persone non si perdono, cambiano solo il posto. In questi 100 anni è successo tutto. Siamo passati ad avere 2 maglie, mi ricordo 30 anni fa avete solo 2 maglie, vi ricordate? Oggi ci sono 100 maglie. Oggi ci sono 100 maglie del Napoli. Ormai, ormai che vi posso dire, sta maglia è diventata come l'iPhone, fa sempre l'aggiornamento. C'è stata la maglia con la zucca di Halloween, la maglia di Natale, la maglia di San Valentino, ma stanno preparando pure la maglia di Pasqua. Pensate a fanno con Pastore Casatiel. Così gli avversari sentono l'odore, si confondono e la squadra va direttamente a segnare. Ecco perché si dice l'hanno fatto in sogno e pepa. Oggi è meraviglioso vedere una cosa, oggi è meraviglioso vedere le persone che non sono di Napoli che indossano con orgoglio la maglia del Napoli. È meraviglioso come succede col Paris Saint Germain, come succede col Barcellona, ed è bello vedere che mettono la nostra maglia. Noi siamo passati dallo scudetto alla Serie C, dalla Serie C allo scudetto, ed è bello vedere loro che mettono la maglia, ma è ancora più bello ricordare che quando eravamo in Serie C noi la maglia non ce l'avevamo.

0: siamo tolta. Siamo passati in questi anni dal San Paolo al Maradona. Quell'anno scorso ci sono stati 45 infortunati e siamo passati di nuovo dal Maradona o San Paolo. Mi sembra anche però l'occasione giusta per ricordare quella sensazione meravigliosa che ci vede, che le partite ce le vedevamo in TV, no, le sentivamo attraverso la radiolina, gratuitamente si sentiva la radio, ascoltavamo la partita gratuitamente. Oggi paghi una piattaforma e non una vir e non una siente. Ma mi sembra l'occasione giusta, consentitemi, per ricordare anche i prossimi obiettivi. Qua c'è da fare lo stadio. Bisogna capire. Aurelio si sta impegnando. Lo dico anche al sindaco, lo dico al presidente della regione. Stanno cercando tante possibilità. Magari lo vogliono fare in un altro posto per risparmiare. Vogliono fare dei lavori per risparmiare. Se volete risparmiare, non lo fate né a Fragola né a Gianturco. Fatela a Capodimonte, almeno risparmiate una curva. Poi se proprio volete risparmiare tutto, fatela a Montevergine, la Sacchina curva, perché lo stadio è veramente qualcosa di importante per accogliere ancora di più noi tifosi, ma le vittorie che arriveranno. E allora dopo 100 anni i trofei possiamo contarli, ma restano trofei. Restano le cose che il Napoli ha vinto, ma questa piazza è tutto quello che il Napoli non ha mai perso, perché la fede del Napoli è una fede che si tramanda, quella è la fede meravigliosa, il padre al figlio. Per questo Napoli non sarà solo 100 anni, ma Napoli sarà per sempre. Forza Napoli, forza Napoli. Allora Serena,
1: Alessandro,
0: oggi abbiamo il piacere, no, di celebrare il Napoli, ma anche
1: sì.
0: Napoli e la sua cultura.
1: Abbiamo il piacere di celebrare Napoli, ma anche Napoli e la sua cultura, una città che ha regalato al mondo artisti straordinari, da Totò a Edoardo, Massimo Troisi, e che come città continua a esprimere talenti capaci proprio di raccontarla con autenticità. Io sono molto felice ed orgogliosa di invitare Salvatore Esposito e Marco D'Amore, due figli di Napoli, due voci meravigliose. Eccoli! Eccoli, eccoli! Io c'ero, ragazzi, Io c'ero!
2: Buonasera, guaglio.
3: Io c'ero. Mi ricordo ancora il profumo del mare quel giorno. Le strade, una babele di voci e bambini che rincorrevano un pallone fatto di stracci. Quando arrivò il momento della firma, cadde il silenzio.
2: Io c'ero quel giorno d'agosto del 1926, quando nacque l'associazione Calcio Napoli. Uscendo in strada, guardai il golfo, pensai che quella squadra avrebbe portato il nome della nostra città in tutta Italia.
3: Passarono gli anni, non potevo sapere che sarebbero serviti decenni di sacrifici, di sconfitte e di rinascite, prima di raggiungere la gloria. Ma io c'ero, ci sono sempre stato. Come tutti voi del resto.
2: E poi arrivò il 5 luglio 1984. Ricordo ancora l'incredulità della folla, la sebollita argentina, salire le scalette, lo stadio gremito cantare il suo nome. Diego, Diego, Diego.
3: Io c'ero nel 1987 quando Napoli esplose di gioia per il primo scudetto. Io mi ricordo Massimo che raccomandava a tutti di non lasciare l'acqua e il gas aperti. E Pino cantare, sto vicino a te.
2: E io c'ero nel 1989 a Stoccarda, quando alzammo la Coppa UEFA e l'Europa mi sembrava tutta azzurra. L'ho fatto segnare, diceva ridendo De Napoli, l'abbiamo fatto pareggiare.
3: Io c'ero nel 1990 quando il Napoli conquistò il secondo scudetto. Mi ricordo le lacrime di papà, l'incredulità di noi bambini, mio

0: nonno che stappava la bottiglia migliore.
1: Sembrava che nulla potesse fermare quella favola, ma la storia di una grande squadra conosce anche il dolore. Io c'ero a Parma, nel pianto di Pino, Batman taglia la tela per una retrocessione che faceva temere la fine.
0: Io c'ero nel 2004, nel fallimento, nello sconforto e in un dolore che non conosceva fine. E invece no, niente era finito, anzi, ricominciava.
1: E io c'ero quando il signore del cinema, Aurelio De Laurentiis, venne a fondare la Napoli Soccer. Fu l'inizio di una nuova avventura costruita con pazienza fino al ritorno del nome Società Sportiva Calcio Napoli nel 2006 e la risalita fino alla Serie A.
0: Io c'ero e c'ero nel 2023 dopo 33 anni di attesa. Il Napoli che conquista il terzo scudetto nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona, guidato da una squadra che fece innamorare il mondo intero per il suo calcio.
1: E io c'ero nel 2025 quando arrivò il quarto scudetto, la conferma che quella storia iniziata quasi un secolo prima continuava a scrivere pagine memorabili. Io c'ero in campo e sugli spalti, tra la strada e nella festa.
0: Io c'ero e pensai allora a quel lontano giorno e ci penso oggi mentre celebriamo i 100 anni del nostro Napoli. Ripenso a quel lontano giorno d'estate del 1926.
1: Credevo di aver assistito alla nascita di una squadra. Mi sbagliavo. Avevo assistito alla nascita di un popolo.
0: Perché il Napoli non è soltanto 11 uomini in campo, sudore, odore fresco dell'erba, ma è una città che vive e respira all'unisono e che non smette mai di sognare.
1: Noi c'eravamo, allora come oggi, e ci saremo per sempre, nelle voci di milioni di tifosi che da 100 anni pronunciano le stesse tre parole con orgoglio, passione e amore. Forza Napoli sempre!
2: Evviva! Grazie Salvatore, grazie Marco. Che bello! Che bello! Questo l'avete scritto voi, l'hai scritto tu Marco. Complimenti! Grazie, che bello che siete qui. E allora ragazzi, per festeggiare un club, io non vi posso far andare via, State qui con me. Per festeggiare un club bisogna chiamare chi ne ha indossato la maglia in realtà, ma non per metterlo in vetrina, ma per restituirgli l'abbraccio caloroso della città. Arrivano da epoche diverse, alcuni hanno alzato trofei, altri hanno difeso il Napoli nei passaggi più difficili, insieme formano una squadra che esiste soltanto questa sera. La squadra della memoria azzurra! E qui due voci d'eccezioni saranno qui proprio per invitarli insieme a tutti noi.
0: Allora li dovete indovinare. 511 presenze. Puig Pale Fier è un monumento. Giuseppe Bruscolotti.
2: Tutti insieme. Più forte.
1: Un campione del mondo che arrivò in città insieme a Diego, Daniel Bertoni.

0: 250 presenze al servizio del centrocampo azzurro, Claudio Vinazzani.
1: Una vita tutta azzurra, campione.

0: numero 10 azzurro è il Papa Roberto Carlos Sosa.
1: Qui prego.
2: Tanti gol e un primo scudetto sfiorato. Claudio Pellegrini.

Morgan De Santis. Protagonista della difesa negli anni del ritorno in Serie A, Fabiano

0: Cusco. Dalla Serie C alla Champions, oggi guida i futuri talenti azzurri. Da Caserta con amore, Gianluca Grava.
1: Il portiere di una scalata rimasta nel cuore della città, Gennaro Iezzo.

0: Bella risalita dalla Serie C all'Europa, Francesco Ciccio Montervino!
1: L'eroe di una promozione indimenticabile, l'azzurro col nome più difficile, Stefan Schwoz!
0: Nella storia sul campo e sulla panchina azzurra, Vincenzo Montefusco.
1: Benvenuto. Il baronetto di Posillipo, Giovanni Improta.
0: Stagioni entrate nella leggenda partenopea.

0: Allora, ma che emozione, Salvatore, Marco. Che emozione! Questo è un momento storico, ragazzi. Come va? Come state?
1: Accaldati, accaldati. Però bellissimo, emozionante vedere poi tutti i nostri idoli qui. Sentiamo sempre la mancanza di qualcuno, però vedere e avere...
0: Che bello. C'è un'energia pazzesca qui. Sì. E allora io non posso che ringraziarvi per questo intervento così significativo, per la vostra passione e per il vostro abbraccio. Ragazzi, in bocca al...

0: eccolo. Allora, grazie intanto salutare. A Salvatore e a Marco.
1: Sono bravissimi.
0: Sì, stupendi, veramente.
1: Grazie ragazzi, grazie di cuore. Grazie.
0: Grazie per essere stati con noi. Grazie Marco D'Amore e Salvatore Esposito. Alessandro, che bellezza.
1: Grazie.
0: Che emozione. Quanto sono stata invidiata, devo dirlo.

0: andiamo da qui, Leggenda allora... questa. Allora... tra questi campioni due nomi raccontano proprio più di mille presenze.
1: Io ecco, avere qui Marek e Palefier, veramente mi sento emozionato. Marek, ma dici la verità, cioè le contavi le presenze che mancavano per superare Peppe, e oggi che valore ha per te questo primato, fratello? Mi dai un microfono, datemi un microfono, ecco.
0: Eccolo il microfono.
1: Grazie mille, grazie mille.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Napoli, una emozione speciale ogni volta quando vi vedo e quando vi sento, è incredibile. Comunque per la domanda... mamma mia, grazie, grazie, un onore, un onore.
0: Che bello leggere l'emozione dai tuoi occhi, guarda, è bellissimo.
2: Sempre, sempre. Comunque, certo, quando si avvicinava questo record di presenze si sentiva. E adesso, in questo momento, non posso essere che orgoglioso far parte di questa città speciale e essere con un primato, sono onorato. Però grazie a voi, grazie a tutte le leggende. Grazie ai tifosi, grazie al presidente e tutto il club e questa città. Siete stupendi.
1: Grazie, Marek.
0: Marek, che c'è stato un momento in cui hai capito che quella fascia pesava più del tessuto. C'è stato proprio un attimo.
2: Certamente, essere un capitano di questa città, di questo club, è qualcosa di speciale. Però i tifosi mi hanno sempre voluto bene, come io li voglio bene a loro, ed è stato sempre un rapporto speciale. Grazie.
0: E anche per loro lo è. Vedi che effetto? Peppe, hai guidato il Napoli per anni, ma c'è un gesto che ti ha consegnato per sempre alla storia: il passaggio della fascia a Diego.
3: Buonasera a tutti. Grazie
0: che
3: a tutti.
0: Che momento è stato?
3: Quello è stato un momento particolare, perché comunque quando l'ho detto le altre volte e oggi sono ancora più felice di dirlo, perché comunque quel mio gesto mi ha portato al raggiungimento del mio scopo: vincere il primo campionato del Napoli col più grande giocatore al mondo. Per me è stata la soddisfazione più grande, e quindi il dopo quando Diego è venuto in Italia, ogni volta che veniva in Italia non mancava di ringraziarmi per quel gesto che io avevo fatto, ma tutto quello è nato da una grande amicizia, perché molti sanno qui presenti che io ho vissuto veramente l'amicizia, e il mio amico qui vicino a me, ci siamo trovati spesse volte che siamo andati a trovarlo in albergo quando veniva, e quindi lui ha visto sempre gli amici veri, veri, veri, veri. grazie Napoli
0: Alessandro,
3: per tutta la vita, mi ricorderò sempre, perché questo primo scudetto lo porterò nel cuore per tutta la mia vita, non vi dimenticherò mai, grazie di tutto.
0: Grazie a te. Alessandro, abbiamo un video adesso,
1: sì,
0: da vedere.
1: Cioè, quando si parla di Maradona non è una cosa semplice.
0: No.
1: E, quando avete preparato questa serata, ho visto che c'era giustamente un omaggio alle leggende. Maradona ci ha insegnato a vincere, perché non eravamo abituati. E questi anni ci hanno insegnato a stare in alto. Senza Maradona non sarebbe stata la stessa cosa, e proprio per questo motivo, avendo voi sul palco, mi sembra giusto, doveroso, insieme vedere un omaggio proprio a Diego Armando Maradona.
4: Applausi. en un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta.

0: quiero, Diego! Oh, mamma, mamma, mamma.
1: Perché mi batte il corazon, ho vinto, ho visto Maradona, hey, mamma, innamorato son, oh mamma, mamma, mamma.
2: Allora,
1: come si fa a non emozionarsi guardandolo?
2: Serena,
1: io ho avuto anche un bacio, lo sai, da Maradona sulla fronte? Ero piccola e lo ricordo con molto,
2: Serena, stasera,
1: molto amore.
2: Sono qui per, per contribuire a questo omaggio, soprattutto loro. C'è Diego Armando Junior.
1: Sì, che bello.
2: E Jan.
1: E Jan, sì. Eccoli! Invitiamoli sul palco. Li vedevo ballare, divertirsi dietro le quinte.
2: Ciao, Jan.
1: Eccoli. Prego, venite qui. Che bello avervi. Ciao, Diego. Cana. Ti ho visto ballare, eri così felice. Sì. Senti, Diego, partiamo da te. Cioè, guardandoti è incredibile come non dire che hai gli occhi identici, identici a tuo padre. Che cosa, che effetto ti fa stare qui questa sera? Che cosa vorresti dire a questa piazza?
3: Io sono molto emozionato e volevo solo dire una cosa alla mia gente. Non credete quando le persone dicono che mio padre è morto, perché lui vi sta guardando attraverso i nostri occhi ed è tremendamente orgoglioso di tutti voi.
1: È così.
3: Io sono napoletano come voi e esiste un sentimento che va al di là di tutto questo. Io sono napoletano e me ne sono sempre vantato come nostro padre. Grazie.
1: Senti che omaggio che ti arriva, che vi arriva. Eh? È sempre forte. Lasciatevi abbracciare da questo, che è sempre bello. Jana, Napoli ha custodito vostro padre proprio come un figlio e continua a raccontarlo ai bambini che non l'hanno mai visto giocare. Che effetto ti fa ricevere questo abbraccio, questa accoglienza, questo calore ancora oggi?
4: Sí, de hecho, hola a todos, yo bueno, soy un poco argentina, pero mi familia acá es italiana y me enseñaron a amar a Nápoles con todo el corazón y por eso hoy estoy acá y me siento un poco argentina y un poco napolitana, obviamente. No sos, scusami per il mio spagnolo. Puoi tradire?
1: Sí.
4: Y para mí es una emoción enorme cuando veo a los nenes con la remera de mi papá y siento que un poco es lo que dice Diego, que transmitirlo de generación en generación hace que mi papá sea eterno.
1: Sí, es proprio così, è eterno. Diego Armando Maradona, eterno. Io vi ringrazio per essere stati con noi.
2: Grazie.
1: Continuate a divertirvi insieme a noi perché questa è una festa per tutti, è una festa per Napoli e per tutti, anche per chi non tifa Napoli, perché sono sicura che tutti amano questa squadra. Grazie infinitamente.
2: Grazie.
1: Viva Diego Armando Maradona!
4: Grazie, grazie a voi.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Io vorrei chiedere ai compagni di Maradona, qual è il ricordo più bello che conservate di Diego Armando Maradona? Chi è che ha avuto? Ecco, posso avere il microfono? Grazie. Qual è il ricordo più bello di Diego Armando Maradona?
5: Buonasera a tutti. Grazie per essere venuti. Sono molto felice, no? Di ritornare. Grazie. Una volta tirava questa bomba, adesso ha difficoltà anche per camminare,
1: bomba!
5: Dio mio. Grazie, grazie ragazzi. I complimenti, volevo fare un applauso a tutti perché ti dico che è un momento molto particolare, un orgoglio. Ho vissuto solo 6 anni, so. Poteva rimanere qua anche qualcosina di più. Purtroppo sono andato via, però in Napoli, no? Voi tifosi, rimanere sempre nel mio cuore. Diego per noi, come ha detto Diego Junior, ha detto che lui è vivo qua, sicuramente sta presente qua, sta con noi, sicuramente, perché io ho realizzato un sogno, no? Di giocare a fianco a Diego, no? Per questo che sono venuto qua. Allora voglio ringraziare a tutti, dal nostro primo presidente Corrado Felaino, Luciano Moggi, tutta questa gente che mi hanno portato, che ha portato anche Diego e anche De Laurenti.
1: Tra poco li vedremo qui.
5: Anche il nostro presidente adesso, che fa cose straordinarie con questa squadra, e mi auguro che questo anno sarebbe anche un bello regalo, no? Per questa città, di vincere o di arrivare in una finale alla Champions League. Speriamo questo. Grazie a tutti!
1: Incrociamo tutto!
5: Vai!
1: E vai! In questo momento così emozionante non possiamo non ricordare uno degli avversari più importanti e più ammirati da Diego, un rivale leale, protagonista di duelli indimenticabili che ci ha appena lasciato. Dedichiamo un pensiero e anche un applauso a Franco Baresi. Facciamo una grande foto famiglia, perché questo è un momento memorabile. Avviciniamoci tutti e vi ringraziamo veramente di cuore per questo momento così emozionante. Una foto famiglia, pronti? Facciamo l'ultimo coretto per accompagnarli. Oh mamma.

0: a tutti, grazie di cuore, un bacio e un abbraccio a tutti voi, grazie, grazie, grazie. Andiamo avanti perché le grandi storie, grazie al maestro Campagnoli che è con noi questa sera, le grandi storie non finiscono, cambiano voce e quella che stiamo per prepararci ad ascoltare è una voce che racconta Napoli, non solo una voce, è una penna anche importante che racconta Napoli e come la racconta lui è proprio veramente difficile. Siete pronti per accogliere con un grande applauso Maurizio De Giovanni? Eccolo! Meraviglia! Maurizio, sono così felice di accoglierti. Davvero? Allora, io adesso ti lascio per un attimo, ma dopo ti rapisco un po', perché abbiamo un altro momento molto importante da fare insieme, anzi che farai tu, lo lascerò a te.
1: Non è mai una buona notizia.
0: Che sei il re di Napoli. Maurizio De Giovanni!
1: Ci dovresti essere perché è anche un po' il tuo compleanno, come è il compleanno di tutti quelli che hanno una settimana diversa quando il Napoli non vince, che guardano, che quando devono scegliere qualcosa di qualche colore la scelgono azzurra per un fatto di principio. Ci dovresti essere perché ci sei stato sempre, ci sei stato fin dall'inizio. Dice bene Alessandro, ci devi essere perché tu sei quello che ci ha insegnato a vincere. Io me la ricordo questa città com'era quando sei arrivato tu, era in ginocchio, c'era stato il terremoto e c'era stata la criminalità che si era presa la città in mano. Quando sei arrivato tu ridevano tutti di noi, ridevano di noi perché eravamo quelli simpatici ma destinati a perdere. Facevamo comodo perché eravamo quelli che guardavano da lontano, eravamo terra di conquista, eravamo sempre stati terra di conquista. Poi però sei arrivato tu e ci dovresti essere oggi per vedere come è andato a finire quello che tu hai cominciato, perché hai cominciato tu tutto questo, hai cominciato petto in fuori, mento alto, sguardo fermo e ci hai detto: napoletani, guardateli in faccia, perché li potete battere, e li abbiamo battuti non una volta sola, li abbiamo battuti, abbiamo iniziato a batterli con te e li abbiamo sempre battuti e li battiamo ancora, non solo nel calcio, anche fuori. Dovresti esserci per far vedere a tutti che cosa hai cominciato e che città è diventata questa, che città grande, bella, forte, con le sue ombre, con le sue periferie, con le sue disgrazie, certo col suo degrado, ma anche con la sua luminosità, con la sua luce, con la sua vita, perché noi siamo vivi e tu ci dovresti essere.

i tuoi compagni, e ci sei tu in ogni pezzo dei tuoi compagni, perché quello che avevi tu e che non ha avuto nessun altro mai era quello di migliorare i compagni di squadra, farli diventare più grandi, farli diventare più forti. Potranno mettere la maglia numero 10 a tutti, ma non saranno mai te. Ci dovresti essere, perché ci sei sempre, ci sarai sempre nel cuore di tutti quanti noi, nel cuore dei ragazzi che non ti hanno visto giocare e ancora mettono la tua maglietta addosso. Ci dovresti essere, perché questa città è diventata grande grazie a un napoletano nato in Argentina, per sbaglio, ma poi sei diventato Napoli anche tu, perché Napoli

fatta così, sai. Napoli accoglie, Napoli non respinge, Napoli non ammura, Napoli ha ponti, Napoli ti prende in braccio e ti fa diventare più napoletano degli altri. Napoli non è un posto, non è un luogo, Napoli è un'emozione, Napoli è una passione e rimane proprietaria di pezzi degli altri. Napoli è una malattia contagiosa, noi siamo i malati e siamo felici di esserlo e rimarremo malati per sempre. Perciò non è che ci dovresti essere, ci sei e come, sei in prima fila e sei in braccio a tutti quanti noi, perché noi ti teniamo dentro e ti teniamo dentro per sempre.

0: Maurizio De Giovanni. Che bello Maurizio, ci emozioni sempre. E beh, a questo punto la storia di una squadra sì, si scrive sul campo, ma comincia sempre da una scelta ben precisa: credere che un'impresa sia possibile e assumersi la responsabilità di costruirla. Ecco, questa sera si incontrano i due presidenti dei quattro scudetti del Napoli, ossia Corrado Ferlaini e Aurelio De Laurentiis. Vorrei accoglierli con un applauso fortissimo. Fortissimo! Vieni Maurizio, accogliamoli qui. E io a questo punto vi lascio.
1: Siamo davanti alla storia.
0: Perché siamo davanti alla storia, li stiamo aspettando. Siamo davanti alla storia, vi lascio perché so che voi avete un momento di salotto, di chiacchiere. È così?
1: È un grande onore poterli vedere tutti e due, è un grande onore vedere in due uomini sintetizzata tutte le vittorie di questa squadra,
0: la
1: di
0: storia.
1: Questa città.
0: Io vado ad accogliere l'ingegnere, presidente, ci siamo già salutati. Ingegnere, sono felice di incontrarla e l'accompagno a sedersi, così Maurizio De Giovanni saprà trovare le parole giuste. Eccoli insieme, momento storico! Il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ingegnere Corrado Ferlaino! Prego, Maurizio!
2: Vedi, Maurizio, tu hai detto che siamo malati, ma la nostra è una malattia d'amore.
1: Che non guarirà mai, presidente.
2: Ma l'amore non può morire.
1: Che non guarirà mai.
2: Io credo che nessuno sappia amare come i napoletani sanno fare.
1: Certamente. E questa piazza ne è la dimostrazione. Guarda quanti sono. Ciao ragazzi. Io volevo chiedervi, prima domanda per entrambi, che effetto vi fa ritrovarvi insieme? Ritrovarvi insieme qui e davanti alla città, in questo momento così importante per noi, 100 anni di storia di questa squadra e di questa parte così importante dell'anima di questa città.
3: Per tutte e due siamo quasi 100 anni, altro poco, di storia, no? 100 no, ma insomma un po' di meno. Cosa devo dire?
1: Che effetto ti fa? Come ti senti, presidente, di fronte a questa città che ti ama così tanto?
3: Ma io non potrei vivere in un'altra città. Quando faccio un viaggio e sto 2 o 3 giorni fuori Napoli, mi viene il marone, mi metto a piangere e devo ritornare di corsa a Napoli. Quindi questo mi proibisce di vedere il mondo perché adoro troppo Napoli.
2: Ma vedi Maurizio, a lui l'avevano messo anche a un certo punto in mezzo perché gli volevano far fare il produttore di film. Te lo ricordi, no?
3: Non capito.
1: Ti volevano far fare il produttore cinematografico a un certo punto.
3: Io sì, ma ero negato. Ognuno deve fare il suo mestiere.
2: Bravo.
3: Io ho tentato di fare il...
2: Però c'è una cosa che mi è stata raccontata e non so se è vera. Quando tu andavi allo stadio ti nascondevi.
1: Ti nascondevi allo stadio?

0: quando andavi a vedere le partite. E quando io ti ho invitato a vedere le partite nostre, al secondo tempo te ne andavi.
1: Sempre, sempre. Se lui scappava tra il primo e il secondo tempo, io, se ne andava.
2: Io vedevo solo un tempo perché volevo salvare il mio cuore. Mentre ci sono due tempi. Il primo tempo, tu pensi, c'è sempre il secondo tempo per apparare queste situazioni. Quindi praticamente io vedevo solo il tempo e andavo via. Poi accendevo la radio e sentivo il risultato. E ho fatto sempre così.
1: Mamma mia!
2: Però ho salvato il cuore.
1: E vabbè, tu, Presidente?
0: Ma te le femmine ti facevano male al cuore, non il calcio.
1: Le donne non il calcio.
2: Ma le donne non ti rovinano il cuore, ti possono rovinare altre cose, quindi il portafoglio ti possono rovinare.
1: Fantastico. E tu, Presidente, come ti senti a stare davanti alla città in questo momento? Che cosa significa per te il centenario?
0: Ma sai, innanzitutto cominciamo a precisare una cosa. Qui non sono 100, ma sono quasi 120. Quindi cominciamo a precisare questa cosa, perché la storia ce lo racconta e noi lo stiamo adesso, e tu ne fai parte. Maurizio De Giovanni sta scrivendo la sceneggiatura del film Cent'anni di passione. Allora, gli vogliamo raccontare qualcosa?
1: Veramente sono io che devo intervistare te, non è che dobbiamo fare altrimenti. Sì, sì, ci stiamo divertendo, stiamo provando a raccontare la storia di questi 100 anni attraverso le 4 chiacchiere da bar, perché è nei bar che c'è la vera storia della passione per il calcio. Quindi vi portiamo tutti al bar dopo.
0: E quindi con questo film speriamo di essere pronti per uscire a novembre. E ancora non abbiamo cominciato le riprese, però abbiamo 4 attori molto bravi che già hanno accettato di partecipare.
1: Senti, Presidente, l'acquisto di Maradona, no? È un po' un racconto epico. Il presidente Ferlaino con Antonio Giuliano organizzarono una cosa da cinema in qualche modo. Che effetto ti fa ricordare questa storia? È una storia epica.
0: Beh, ma sai, la dovrebbe raccontare lui perché l'ha vissuta in prima persona. Io Maradona l'ho conosciuto quando ancora di calcio non masticavo nulla, ma stavo per fare un film dal titolo Tifosi, era il 99. E passai una notte fino all'alba a parlare con lui e con Claudia, la moglie, all'Hotel d'Inghilterra a Roma, e furono dei racconti straordinari, incredibili, e era un uomo di grande fascinazione. Tu hai avuto la fortuna di averlo e quindi potresti confermarlo.
2: È certo che il mio cuore ha sofferto molto, perché ogni partita, specie gli ultimi minuti quando io non c'ero più, ero andato via, io dopo accendere la radio, poteva esserci qualunque risultato, e se il Napoli aveva vinto, io facevo i salti, ma se aveva perso, era una mazzata per me.
1: No, ti capisco.
2: Poteva venire un infarto.
1: Sì. Io divento una persona terribile se il Napoli non vince, guarda, quindi fatelo sempre per la mia famiglia, cercate sempre di portare il Napoli avanti. Senti, ingegnere, quando il presidente prese il Napoli dopo il fallimento, no? Ed era caduto così in basso il Napoli, no? Tu pensavi mai che saremmo riusciti in così breve tempo ad arrivare a questo Napoli vincente?
2: Sì, pensavo che si poteva fare, perché il Napoli ha un grande pubblico, quindi ha delle grandi entrate, e lui so che è bravo, quindi se è bravo riuscirà certamente a portare il Napoli sopra.
1: Ah, vedi, sono contento.
0: Grazie.
1: Quindi pensava di potercela fare. Io chiedo a entrambi il più bel ricordo da presidente del Napoli. Un momento solo, un attimo solo che ricordate più di tutto.
2: Chi deve parlare, io o lui?
1: Tu, prima.
2: Io? Beh, la più bella giornata della mia vita è stata quando il Napoli ha vinto la Coppa UEFA, certamente, ma molto bello anche quando hai vinto importanti partite, specie a Milano e soprattutto specie a Torino, perché io il Piemonte non lo posso sopportare. Quindi quando il Napoli vinceva a Torino, io era la giornata più bella della mia vita.
1: Lui intende sempre le vittorie contro la seconda squadra di Torino, di cui adesso non ricordo il nome, non quella granata, insomma, l'altra. E tu, Presidente, il tuo più bel ricordo?
0: Sai, le serate sono state fantastiche e pluri volte abbiamo goduto, perché per me, che non appartenevo al mondo del calcio, il passaggio dalla Serie C alla Serie B è stata una nottata di grande festeggiamento. Dalla B alla A non ne parliamo. Io mi ricordo che trovai dei centauri che dall'aeroporto saltai su una moto loro, insieme a loro, e percorremmo questo poi basso.
1: Lo hai fatto spesso, sto fatto di saltare sulla moto?
0: L'ho fatto spesso, è una mia, ma sai, io quando ero quando ero quattordicenne, anzi tredicenne, mi feci un anno di collegio perché mi ero comprato una moto di nascosto. Quindi per me le moto sono sempre state una mia passione.
1: Però dovendo dire un ricordo da presidente, un momento che ti sei sentito veramente felice di essere il presidente del Napoli.
0: Ma sai, io mi sento sempre felice quando tu vinci. Purtroppo forse ho vinto troppo, e allora alla fine, no ma è vero, perché quando tu per 16 volte vai in Europa, alla fine diventa un'esigenza, non diventa più un traguardo, diventa un dovere verso di voi, ma anche verso me stesso. Quindi
1: la più bella vittoria è la prossima, ragazzi.
0: Esatto, la più bella vittoria è sempre la prossima.
1: È sempre la prossima.
3: Grazie.
1: Corrado Ferlaino, Aurelio De Laurenti.
0: Hai capito Allegri? Prossima vittoria sarà sempre la più bella.
3: Grazie. E allora?
1: Scusami Serena, c'è il presidente.
3: Sì.
1: Il segretario vuole aggiungere.
0: Aspetta,
1: una cosa.
0: Serena.
3: Certo. Napoli,
2: con me ha vinto molte partite, ma ce n'è una in modo particolare che io ci tengo: vincere la Coppa UEFA, perché la Coppa UEFA è fatta di squadre straniere molto forti. Vincere la Coppa UEFA è un grande successo del Napoli e io me ne vanto.
1: Noi ce lo ricordiamo bene, Presidente.
0: Ma tu hai ragione, perché oggi hanno, tra Infantino e Čeferin, hanno dilatato tutte le partite. Per loro torna conto, ovviamente.
1: Ma noi più partite possiamo vincere, più siamo contenti, no?
3: Eh sì. Evviva, grazie!
1: Grazie,
3: evviva. Grazie, evviva. Presidente!
0: Evviva.
3: Grazie a Corrado Ferlaino, grazie a Maurizio De Giovanni! Grazie, evviva! Questo è un abbraccio storico. Grazie, grazie davvero. Ecco, io ritorno da voi. Abbiamo incontrato chi ha scritto le pagine che conosciamo, ma adesso accogliamo chi porterà questa maglia nelle prossime, eh? Nelle prossime, vorrei sentire qualcosa di più da questa piazza. Accogliamo chi scriverà le prossime. E allora chiedo a Marco e Raff di Radio Kiss Kiss di raggiungermi. È il momento degli azzurri del centenario.
4: Buonasera Napoli! Buonasera Piazza del Plebiscito!
3: Benvenuti!
4: Buonasera Serena!
3: Buonasera.
4: Ciao Serena!
3: Buonasera a voi, ragazzi!
4: È un piacere essere
3: qui!
4: Wow! Che bello stare vicino a te, che bello.
3: Grazie
4: stare
3: a
4: con
3: voi.
4: La gente di Napoli!
3: Evviva! E allora ci siamo, eh?
4: Ci siamo, perché andiamo a presentare gli azzurri che salgono sul palco dei 100 anni del Napoli!
3: Siete pronti?
4: Velocità, fantasia, sacrificio,

determinazione, carattere e voglia di scrivere la storia con la maglia azzurra. Summer!

spogliatoio un punto di rinforzamento.

suo sguardo, lo scugnizio del futuro, Antonio! Il fuori classe, un pezzo di storia del calcio che ha scelto l'azzurro.

Il faro della squadra, la fascia al braccio, due scudetti sul petto e sulla pelle, il capitano.

scrivere un nuovo capitolo, il mistero.

0: Allora? Più forte! Qui sento un fermento particolare su questo palco. Allora, intanto vorrei anche invitare, che entrano da sinistra e da destra palco, Swok, Kroll, Careca, Canè, e poi ancora Amsi, Calemao, Improta, Bruscolotti e Reia. Li accogliamo con un applauso. Alessandro Siani, dove sei? M'ha lasciato da sola proprio, eh?
1: Eccolo!
0: Ha finito di lavorare!
1: Assolutamente, stavo cercando l'amico Canè.

Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali,

0: Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: importante. Se lui ha questa mentalità, vuole sempre fare qualcosa per la città di Napoli. E allora, un nuovo anno, 100 anni, auguri a tutti, tifosi, presidente, staff medico, staff tecnico e tutti gli altri che lavorano per Società di Napoli. Io, come calciatore, vinto tutti che tu puoi vincere con la squadra del club. Solamente io 4 anni a Napoli, stata questa una più grande parte della mia vita del calcio.
1: Grande.
0: E così io dico sempre, io ho solamente un cuore che resta sempre l'amore di Napoli.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
2: Davide, che cosa ruberesti a Careca?
1: Neres.
3: No, qua è un disastro qua, perché noi abbiamo bisogno di un traduttore qua, che due brasiliani insieme non ci sa se può. Ma comunque auguro che possa fare un grandissimo anno, una grandissima temporada, che possa essere gol, possa puntare quello che ho detto prima sulla Champions, anche sul campionato, però la Champions magari chissà possa arrivare con grandi, con tutti quanti, è chiaro, anche Massimiliano che è arrivato lo sa che qua è in napoletano, qua mamma mia, però speriamo bene, io mi auguro che possa fare benissimo questo anno, possa fare tanto gol e possa aiutare il compagno a vincere anche il scudetto, anche la Champions, si possa vincere anche tutto, la Coppa Italia, tutto, dai.
4: Grazie, forza Napoli sempre!
1: Grazie. Beh, adesso dovresti chiedere all'amico Antonio Vergara,
2: sì,
1: e a Canè. Prego ragazzi.
2: Vai Ale, che cosa? Chiedi.
1: Beh, io innanzitutto quando sono accanto a questi campioni io vorrei fare un ulteriore applauso a Vergarigno. Allora, che consiglio daresti all'amico Vergara che sta vivendo un momento d'oro? Cosa non dovrebbe sbagliare?
5: Dovrebbe decidere, lui dovrebbe giocare sempre per il mio pensiero. È chiaro che questo ragazzo io l'ho visto.
1: Cioè, quindi stai dicendo ad Allegri fallo giocare sempre. Cioè, questo stai dicendo, Cane,
5: non
1: è meglio che uno.
5: Non c'è bisogno.
1: Ah, vabbè, però gliel'ha detto, te lo voglio dire.
5: Io l'ho visto dopo 2 anni che non andavo allo stadio, l'ho visto il suo debutto in Serie A.
1: Grande.
5: Ed era una partita della Champions. E il gol che ha fatto mi ha fatto piangere. Mi ha fatto piangere di un'emozione mai vista, perché ricordo mio figlio, Iva, allenato la primavera del Napoli, allenato gli allievi e ha cresciuto Insigne. Insigne a 14 anni già faceva la differenza. E mi sembra di vedere
1: a Fratta Maggiore Giacomo Annavista.
5: Mi sembra di vederlo a Fratta Maggiore
1: e poi a Fratta Minore, perché piano piano si allarga.
5: C'è un bel ricordo della sua città, perché ho debuttato come allenatore a Fratta Maggiore.
1: Vorrei fare un applauso per Insigne, che comunque in questi 100 anni
5: sicuramente
1: ha dato il suo contributo. Sì.
5: Posso dire una cosa mia?
1: Se è un fatto personale usciamo, Cane, cioè nel senso vuoi che ci giriamo, se è una cosa tua.
5: Non è un fatto personale, io voglio dire a questa gente che emozionarsi in questa città non è difficile, basta rispettare la gente e essere un professionista serio.
2: È vero.
1: Parole d'oro.
2: Che bello.
1: Parole d'oro.
2: Sante parole.
1: Allora, Anto, come si dice in inglese, e cosa vanno buona. Allora, qual è stata l'emozione? Noi ci conosciamo e so il tuo pensiero, ma senti un peso? Senti una responsabilità? dopo le parole di Canè davanti al mister Allegri, ti senti più sereno? Cioè, qual è la tua sensazione? Senti, cosa senti dentro in questo momento? Noi stiamo qui festeggiando qualcosa di irripetibile, qualcosa veramente di unico. Io ho partecipato a tante presentazioni del Napoli, ma questo è qualcosa di grande.
6: Buonasera. Buonasera.
2: Non si sente?
6: Buonasera.
2: Eccolo.
6: No, io sono, come ho detto anche in passato, onorato di fare parte della storia di questa società. Quindi condividere il palco anche con queste leggende per me è solo un onore, perché io come tanti altri nel pubblico ero solo un ragazzino di provincia che giocava a calcio, quindi per me stare qui è solo un onore.
2: Che bello!
1: È risposta buona.
2: Prego, quanta sali. Dolcezza in quegli occhi. Passiamo adesso a due centrocampisti che hanno fatto la storia del calcio:
7: Kevin De Bruyne e Marek Hamsik.
2: Marek, cosa hai pensato la prima volta che hai visto Kevin con la maglia azzurra?
8: Kevin è un fuoriclasse, per me è uno dei giocatori più forti centrocampisti offensivi di questo secolo. Allora Napoli si deve godere un campione come Kevin. Complimenti.
1: E non sei sbilanciata, cioè se
2: no.
1: Ti è andato preciso.
2: Restiamo così, un po' vaghi. Vorrei ricordare una partita, 16 aprile. non si riesce? Quanto amore in questa piazza che si sente stasera, eh?
1: Kevin.
2: Cuore che batte forte.
1: Una parola. E in italiano sto parlando con te o con Mazzocchi. Allora, una parola, una.
9: Wagyu tutto a post.
1: Stacco parcheggiato.
9: The McFratem.
1: Il maestro, dov'è il maestro? Il maestro Mazzocchi, il maestro. Kevin, ti vogliamo veramente bene. Quest'anno, come si dice dalle tue parti, facci a racria!
2: Kevin! Eccoli!
1: E allora,
2: Kevin, voglio ricordare una partita, 16 aprile 2015, Wolfsburg-Napoli. Eri giovanissimo e di fronte avevi questo signore che quella sera segnò due gol. Te lo ricordi, no?
1: Mo sta traducendo, Mazzocchi sta facendo. Sì.
2: Sta traducendo.
1: Remember. Volevo anche però salutare Scott McTominay. Abbinato a Riccardo Alemão. Che gli vuoi chiedere, Serena?
2: Riccardo, ti saresti mai immaginato uno Scott così decisivo in maglia azzurra?
1: Magari.
10: Ciao a tutti, eccolo, buonasera, qua. Gran piacere essere qui insieme a voi. È un onore, momenti importantissimi nella mia vita. Sono qui anche davanti a un grandissimo fuoriclasse.
1: Grazie.
10: E so che sta dando del suo meglio, perché le vedo le gare e veramente è un fuoriclasse. È un ragazzo che c'ha, secondo me, darà ancora di più di quello che sa fare, perché ha capito che questa città, quanto più gli dà, la città più li ama e gli dà tanto di quello. Aiuto in campo con il suo amore, con la sua gioia, e questo è quello che io vedo in McDominay. È un ragazzo veramente classico, con un movimento spettacolare, e complimenti McDominay.
1: Che significa, Scott, per te essere entrato nel cuore dei napoletani?
11: Not in Italiano. No, just want to say thank you so much for all the support that you've given everybody, all the players, all the staff, all the coaches. It means the world to us all, and we're just extremely grateful.

0: Essere qui è una cosa...
1: Italiano è difficile, no?
0: È un piacere, è una cosa meravigliosa. Scott, una parola che hai imparato in napoletano.
2: Ah, in napoletano.
1: Ciao, how are you? Forza Napoli sempre.
0: Grazie. Allora, io vorrei, se,
3: sì,
0: se
3: Ale.
0: Mazzocchi gentilmente, vorrei il barone...
3: E Giovanni... Eccoli.
0: Eccoli qua, eccoli. Che bello. Gianni, tu sei il baronetto di Posillipo. Tu di dove sei?
4: Barra.
0: Quindi abbiamo unito Posillipo e Barra insieme. E allora, tu che sei il baronetto di Posillipo, che titolo nobiliare daresti a Pasquale, più conosciuto come Fratama Pasquale?
5: Guarda, visto che siamo in tema di calciomercato,
0: sì,
5: proporrei uno scambio alla pari. Io ti cedo il titolo nobiliare mio, sì, e tu mi cedi il titolo di campione d'Italia.
0: Oh!
3: Mamma mia!
0: Stai facendo pacca, Pasquale.
4: Buonasera.
0: Un grande applauso. Pensate, quando ci siamo sentiti, lui ama la canzone, ho detto si festeggia a 100 anni e tassa pure d'Alessio, quindi voglio dire, ha sbagliato la canzone per la festa. Cosa ci dice, amico mio?
4: No, ho avuto il grande onore prima di scambiare qualche parola con il baronetto, però barone, con tutto rispetto, ma mi tengo scudetto.
0: Grazie, grande applauso al baronetto. Allora,
3: Alessandro, Giovanni Di Lorenzo.
0: Io vorrei Giovanni Di Lorenzo
3: e Giuseppe
0: e Bruscolotti accanto a me.
3: Eccoli.
0: Ecco qua, cammina più stancamente Di Lorenzo. Ecco, allora, una cosa veramente incredibile. Allora, qua, signori, è veramente la storia che continua. E Beppe, tu difendevi senza VAR e giocavi pesante, quindi Giovanni c'ha 18 telecamere addosso. Beppe, nel calcio di oggi tu riusciresti manco a fare un quarto d'ora in un anno, te lo voglio dire.
6: Stai esagerando.
0: Hai ragione.
6: Stai esagerando.
0: 22 minuti. Allora, Beppe, una cosa che penso realmente. E diciamo tutti insieme, ascoltaci Aurelio. Allora, cioè, entrare veramente nel cuore dei tifosi è una magia, al di là delle capacità, dei gol, delle vittorie. Cosa ha questa città che ti prende e che ti riesce a farti dare il meglio?
6: Ma diciamo che siamo noi a trascinare la gente, perché la gente di Napoli vuole che ognuno di noi, quelli che vestono la maglia del Napoli, la devono sudare. Può succedere di tutto, ma devono sudare la maglia. E io credo che Giovanni può essere buon testimone, come lui ha incarnato anche come capitano, perché da quello che ho sentito, mi hanno raccontato, è un vero capitano, cioè quello che veramente si fa sentire e all'occorrenza, insomma, mostra anche le mani, perché c'è bisogno anche di quello.
0: Però io lo sapevo, però, Pappale Fieri va a farne sempre.
6: Però a Giovanni pure gli devo dire una cosa. È bravissimo a costruire, però a marcare era una cosa.
0: Ma che lo potevo var. Allora, sei veramente un pilastro della squadra, della città. E cosa vogliamo augurare a noi napoletani? Sei
4: Buonasera
0: bellissimo, hai sentito? Beppe, ringrazio.
6: Grazie.
4: Di sicuro stasera la maglietta l'hanno sudata.
0: L'ha sudata, perché la fa un caldo.
4: Perché si muore.
0: Sì.
4: No, a parte gli scherzi, è un piacere stare qua sul palco con tutte queste leggende, stare vicino a Bruscolotti. Non ho avuto il piacere di vederlo giocare, ma ovviamente conosco

0: conosco la sua storia.
1: Giovanni, per smentire tutto quello che ha detto lui, vai a vedere qualche partita quando c'hai un po' di tempo e vedi se, come diceva lui, che io menavo. Menare che significa? Non lo so.
0: No, comunque conosco la sua storia, quello che è stato per Napoli e per il Napoli, e sono modelli a cui fare riferimento sicuramente per me, che adesso sono il capitano. Penso che l'avete ricordato anche prima, il gesto che ha fatto lui con grande umiltà, con grande signorilità, di cedere la fascia al nostro amato Diego, ma comunque ha continuato ad essere uno di quei capitani di quella squadra, quindi sono modelli da seguire, e andrò a vedere qualche video per vedere se in marcatura era
2: è vietata a minori di anni 18, tu ce la puoi fare.
0: No, però ripeto, adesso sono il capitano, nell'anno del centenario è un orgoglio per me rappresentare questa città, questo popolo meraviglioso, e è un orgoglio rappresentarlo quando si vince, nelle vittorie, nei trofei, ma anche quando ci sono momenti più difficili, perché so che con la vostra passione, con il vostro amore, con la vostra vicinanza non usciremo mai sconfitti dal campo, quindi questa è la cosa più bella.
2: Grazie Giovi, un grande applauso. Io voglio.
3: Evviva.
2: Grazie Beppe, grazie Giovanni.
3: Grazie.
1: Buonasera a tutti, vi voglio bene.
3: Grazie.
2: Vorrei che avanzassero.
3: Grazie.
2: Il mister.
3: Grazie.
2: Vorrei che avanzasse un attimo Rea.
3: Ecco i microfoni.
2: Grazie. Faccio subito una domanda a Rea. Noi ci conosciamo da anni. C'è un consiglio che tu daresti al nuovo mister?
4: Ciao ragazzi. Io ero solito dire prima delle gare amma vincere. Non ci sono altri consigli da dare.
2: È la cosa
4: perché
2: migliore.
4: Sì, è un augurio che faccio a Max, che ci conosciamo già da un po' di tempo. È una piazza straordinaria, difficile perché rompono le scatole sempre, però hanno una passione che non trovi in nessun altro posto al mondo.
2: Non ci riusciresti
4: cosa. Perché quando, cioè, ama non, Napoli ama e non dimentica. Io ancora della gente dove abito, napoletani che mi vengono e mi salutano e mi ringraziano, mi sento io di ringraziare Napoli per quello che mi ha dato.
2: Allora, prego, grazie mister Rea. Allora, un grande applauso a mister Allegri. Allora, io.
3: Sì.
2: Allora, il mister è abituato ormai a sentire il corpo. Io.
5: Innanzitutto buonasera a tutti.
2: Io vorrei dire una cosa al mister, amici miei. Allora, al Napoli festeggiare l'onomastico è una cosa importante. È importante.
3: Perché oggi è il tuo onomastico?
2: No.
3: Ah.
2: Ma ancora più importante è rispettare il proprio cognome. Tu devi sapere che qui sono arrivati allenatori, e tu lo sai bene, un allenatore che si chiama Spalletti. E ha dato una spallettata a tutte le squadre big del campionato e abbiamo vinto. È arrivato Conte. Guarda il suo cognome come è importante. Si è vinto uno scudetto e una supercoppa. Quindi Conte, vacinne Conte, Chutruam. Ora tu ti chiami Allegri. Guaiò, Viren ce fa giagnere. E ti dico un'altra cosa. Oggi stiamo festeggiando i 100 anni. Ripeto, stiamo festeggiando i 100 anni, ma mi pare 1000 anni che vincimmo la Champions League. Allora non ti voglio mettere responsabilità.
3: Pressioni, non mettiamo
2: e
3: pressioni.
2: E nemmeno pressioni.
3: No.
2: Però tu sei un grande professionista, in ogni squadra che vai ci metti l'anima e il cuore, e sta partendo l'anno, e immagino anche i consigli di Canetti serviranno, quelli di dire, quindi qual è il tuo pensiero in queste poche settimane che stai vivendo la città? E non voglio dire qual è il tuo obiettivo, ma cosa ti piacerebbe che capitasse?
5: Innanzitutto buonasera a tutti, per me è un onore essere qui. E, diciamo, dopo 30 anni sono tornato, perché sono passati 30 anni.
2: Sì.
5: E credo che il centenario è un patrimonio non solo del Napoli Calcio, ma soprattutto di tutta la città, di tante generazioni che hanno passato dei bei momenti, belli, meno belli, ma la forza dei napoletani è quella di essersi saputi rialzare e tornare alle vittorie, e questa è la cosa più importante. Poi l'amore e la passione che ho percepito in questi primi giorni, anche se siamo ancora in ritiro, è notevole, quindi la cosa che posso assolutamente promettere è grande professionalità e grande serietà per il raggiungimento degli obiettivi.
2: Si è sentita una voce precisa.
5: Devi vincere! E quindi è iniziata la stagione, speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo, o speriamo uno, due, tre, non si sa, che riusciremo a vincere. La Champions, che bella parola.
2: Che bella parola.
5: Come nella famosa battuta di Totò, del grande Totò, nel grande film Miseria e Nobiltà. Sì. O cuoco, che bella parola.
2: Cuoco, che bella parola. Mister Allegri,
5: grazie a voi, buona serata.
3: Bocca al lupo, mister, buon lavoro.
2: E allora le parole a un certo punto devono fermarsi, perché c'è una canzone che questa piazza conosce già, e Serena, vorrei che la cantassimo
3: tutti insieme.
2: Facciamo entrare anche le leggende,
3: Mestre,
2: signori
3: Campagnoli.
2: Osurdata innamorata, vai,
3: cantatela con me.
6: Gale la cantava.
5: Gale la cantava.
6: Gale sempre.
2: Vieni.

0: Evviva Napoli! Grazie, io voglio dire grazie a tutti gli artisti, alle leggende, alla prima squadra, alle famiglie che hanno condiviso con noi i loro ricordi, alle maestranze che hanno costruito questa serata, grazie alle istituzioni, ai partner, grazie ad Alessandro Siani, a chi ha seguito la processione azzurra, a chi è con noi attraverso la televisione, le piattaforme, i social. Ma il grazie più grande va a voi tutti, perché un club può avere una sede, uno stadio, una bacheca, la sua casa vera è il cuore vostro, è il cuore dei tifosi. Ci raggiungono sul palco e li ringraziamo tantissimo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'head of Enel Commercial, Stefano Azzi. Ringraziamo il comune di Napoli e la regione Campania. Stiamo arrivando al gran finale.
1: Sì, io vorrei però...
0: Siamo quasi arrivati.
1: Se tutta la piazza, ecco, è d'accordo, fare un grande applauso a questa splendida conduttrice che è stata Serena Autieri. Grazie.
0: Grazie, vi voglio bene. Evviva, grazie a questa città meravigliosa.
1: Vorrei
0: grazie.
1: Che salissero sul palco,
0: È arrivato il pulsantone.
1: Io, sì, vorrei che ci sono, Aurelio.
0: Eccolo.
1: Vorrei che salissero.
0: Ecco il presidente.
1: Vorrei che salissero sul palco per chiudere tutti insieme, ecco Aurelio.
0: Alessandro.
1: Sì, sì, ecco qua.
0: Ci siamo.
1: Ecco Aurelio.
0: Loro sono tutti pronti e schierati. Che belli. Che bel momento.
1: Ci terrei che ci fosse.
0: E voi ci siete con noi. Per il gran finale, perché sta per concludersi questa serata di festeggiamenti, di celebrazioni, di questo magnifico compleanno.
1: Serena.
0: Un compleanno allora, unico, direi, 100 anni,
1: Aurelio,
0: noi facciamo parte della
1: Aurelio,
0: storia.
1: Aurelio,
0: eccolo,
1: Aurelio,
0: il presidente.
1: Vieni accanto a me, guarda. Allora,
0: presidente.
1: Adesso è il momento di... Esatto.
0: 100 anni fa, Alessandro, nasceva una squadra.
2: Vieni Maurizio. Allora qui abbiamo anche la presenza del maggiore responsabile della Lega di Calcio di Serie A, Simonelli. Buonasera. Che deve fare una promessa.
3: La promessa che la mia prima premiazione, ho premiato lo scudetto a Napoli un anno fa, e sono certo che con questo entusiasmo di questa piazza, con questa bellezza di questo popolo, ci saranno tante altre premiazioni che farò. Io ho gli amici che dicono: quando gioco a Napoli la città si ferma, e devo dire che oggi ho capito perché. Complimenti a tutti.
2: Grazie, grazie.
1: Beh, ringraziamo.
2: E qui abbiamo un altro personaggio che vi ha fatto soffrire, adesso non fa più parte di DAZN, ma che fatica quando scattava, saltava, ripartiva, non ci si capiva più nulla, finalmente ti sei tirato fuori.
4: Ma adesso guardo nuovi orizzonti, una nuova energia.
1: No.
4: Quindi,
2: quale energia?
4: L'energia di Enel, quindi un'energia diversa, l'energia di questa città che vive di luce propria. E poi da napoletano sono ancora più contento di essere qui oggi.
2: Vabbè, visto che sei napoletano ti perdoniamo.
1: Allora,
0: ci siamo.
1: Vogliamo,
0: presidente.
1: Hai ringraziato le istituzioni.
2: Allora, 100 anni fa dobbiamo far partire
0: sì.
2: Il fuoco.
0: Sì, pronto. Questa
2: siamo
0: sera
2: pronti.
0: Si accende il suo futuro.
2: Allora, contate fino a 3, forza!
0: 2, 3. Eccolo! Diamo il via!
1: 100 anni fa nasceva una squadra.
0: Eh sì, questa sera si accende il suo futuro.
2: Ma ha floppato.
0: Eccoli, Napoli! Ci sei! Siamo pronti!
2: Eccoli là, vedi? Ma sono delle pisciatelle.
0: Eccoli, ci siamo prontissimi per questo gran finale.
1: Sono in vari punti
0: diamo
1: della
0: città.
1: Diamo
0: il via, la notte azzurra.
1: Sono in vari punti della città.
2: Tommaso, io lo so che qui a Napoli i fuochi non ce
0: Senti,
2: li fanno
0: presidente,
2: fare.
0: Presidente, possiamo...
2: Ma io all'Olimpico di Roma, per Coppa Italia... Ho visto dei fuochi
0: ma
2: pazzeschi.
0: stanno arrivando.
2: No, perché qui le autorità si cagano
0: Eccoli!
2: Sotto.
0: Eccoli. Ma secondo lei, Presidente, potevamo fare da meno? Eccoli! Mi permetti di ringraziare tutta la squadra tecnica, tutte le persone che hanno organizzato tutto questo, Presidente?
2: Assolutamente, ringraziamo tutti quanti,
0: il Calcio Napoli. Grazie infinitamente a tutti, i tecnici, i fonici, tutta la tua squadra, Presidente. Evviva! Viva il Napoli! Buon compleanno! Buon compleanno, città meravigliosa, squadra incredibile! 100 anni!

0: attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione. Piede sulla palla, Sensi, parte il tiro, rete, rete, Maradona ha segnato, magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana, il Napoli è passato in vantaggio, ma è finita, il Napoli è campione d'Italia, sono le 17:42 del 10 maggio 1987.
1: Il Napoli conquista la Coppa UEFA, scrive il...
0: Stiamo per assistere alla conquista del secondo scudetto da parte del Napoli. Si presta ad operare rimessa? No! Il Napoli è campione d'Italia! Secondo scudetto per il Napoli!

0: meno bene il mio cuore.
1: Ti attende solo il fischio finale che arriva adesso alle 22:48 di questo venerdì di maggio. La più sorrentiniana delle domande trova la risposta.

0: Fuori la voce!
1: Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti.
2: La Commissione per la sicurezza interna del Senato americano ha approvato con 8 voti a favore e 7 contrari la mozione d'oltraggio al Congresso nei confronti di Anthony Fauci. L'ex responsabile della gestione della pandemia si è avvalso più volte del quinto emendamento per non rispondere alle domande del Senato, temendo incriminazioni a sfondo politico. Il presidente della Commissione, Rand Paul, ha contestato l'uso della facoltà di non rispondere, sostenendo che la grazia preventiva concessa a Joe Biden renda obbligatoria la testimonianza, e ha annunciato che l'infettivologo rischia ora un'indagine penale per ostruzione. In Italia, audizione dell'ex premier Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza Covid a Palazzo San Macuto. Il leader del Movimento 5 Stelle ha aperto il suo intervento assumendosi la piena responsabilità politica e giuridica delle scelte fatte durante la pandemia, rivendicando d'aver agito con scienza e coscienza e giurando sul proprio onore. Conte ha difeso l'operato del suo esecutivo sulla gestione dei DPCM, delle mascherine e del piano vaccinale, denunciando al contempo il clima politico e accusando le opposizioni d'avere trasformato la Commissione in un plotone d'esecuzione nei suoi confronti. Tensioni risolte nello stretto di Hormuz, dove si è registrata un'esplosione nei pressi di una petroliera, mentre l'Iran definisce con l'Oman la riapertura della rotta marittima. Teheran ha smentito le dichiarazioni del vicepresidente americano Vance circa presunti colloqui diretti con Washington per il cessate il fuoco, ribadendo di negoziare unicamente con la mediazione di Muscat. Nel frattempo, dal canale Truth Social, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni su presunte carenze di munizioni nell'arsenale americano, promettendo punizioni per chi ha diffuso questa notizia. I servizi di intelligence spagnoli ritengono pienamente credibile l'ipotesi di un nuovo tentativo di ingresso di massa di migranti nelle enclave di Ceuta pianificato per Ferragosto. Il Centro Nazionale di Intelligence di Madrid sta monitorando i principali canali social e piattaforme di messaggistica dove circolano inviti alla mobilitazione e notizie false su presunte falle nei controlli di sicurezza alla frontiera. Arrestati all'alba a Milano un ufficiale e quattro agenti della polizia locale con le accuse d'arresto illegale, falso ideologico e peculato. Le indagini della procura di Milano sono scattate dopo la denuncia di un uomo arrestato a luglio, a cui i vigili avrebbero sottratto 1.400 euro in contanti senza mai repertarli né restituirli. Tra i cinque agenti trasferiti in carcere figura anche uno dei vigili già a processo per il pestaggio della donna transessuale Bruna avvenuto a maggio 2023. Il comandante Mirabelli ha ribadito la fermezza del corpo nell'isolare immediatamente qualsiasi condotta illecita. Battuta d'arresto per l'industria italiana a giugno, i dati resi noti dall'Istat indicano una flessione dell'indice della produzione dell'1% su base mensile e un calo dello 0,6% su base annua. La contrazione si concentra in particolar modo nel comparto dei beni di consumo, mentre mostrano una modesta tenuta i settori dell'energia e dei beni strumentali. Nonostante

0: Dato negativo del mese di giugno, la media della produzione industriale del secondo trimestre 2026 conserva un margine positivo dello 0,4% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Continua l'ondata eccezionale di caldo sull'Italia con allerta di massimo livello che oggi coinvolge per la prima volta tutti i 27 centri urbani monitorati dal Ministero della Salute da nord a sud. L'anticiclone africano mantiene le temperature molto elevate per altri 10 giorni, causando forti disagi a centro-sud e l'aumento degli accessi al pronto soccorso. L'emergenza sta provocando ingenti danni anche all'agricoltura, con siccità ed incendi in varie regioni, mentre in Alto Adige una colata detritica ha causato lo sbarramento del torrente Urino, portando all'evacuazione cautelare di 120 persone a San Giovanni. Il mondo della cultura, della musica e della letteratura piange la scomparsa di Francesco Guccini, morto in mattinata all'età di 86 anni nella sua amata Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. Il cantautore si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, nel luogo scelto per vivere lontano dai riflettori. Come reso noto dalla famiglia, nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, mentre una cerimonia commemorativa pubblica sarà organizzata nel mese di settembre. Nato a Modena nel 1940, Guccini è stato molto più di un cantautore, intellettuale, scrittore, insegnante e acuto osservatore della società. Dopo i primi passi come autore per i Nomadi e l'Equipe 84, firmando brani simbolo come Auschwitz e Dio è morto, dagli anni 70 è diventato il pilastro della canzone d'autore con album storici come Radice e Via Paolo Fabbri 43. Impossibile racchiudere in pochi titoli un repertorio leggendario che va dalla locomotiva all'avvelenata. Con la sua scomparsa il paese perde uno degli ultimi grandi maestri della scuola dei cantautori italiani, capace di elevare la canzone a forma di alta espressione culturale e di dimostrare che le parole hanno la stessa forza della migliore letteratura. Il suo lascito va ben oltre i dischi venduti, centinaia di pagine ballate immortali che continueranno a raccontare l'Italia, rimanendo per milioni di ascoltatori un compagno di viaggio insostituibile e la voce della memoria collettiva di intere generazioni.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì, che sarà ancora molto calda in tutta Italia, però sul nord Italia, specie verso fine giornata, arriva qualche acquazzone temporale e questo aiuterà le temperature a perdere qualche grado. Continuiamo a nuvolosità attiva sull'Italia, in realtà inizialmente di nuvole non ce n'è, quindi sarà ancora una volta una giornata soleggiata e molto calda. Però nel pomeriggio si forma qualche annuvolamento sulle zone montuose del nord e verso fine giornata qualche nuvola riesce a interessare anche le aree di pianura delle regioni settentrionali. Anche se in realtà gli eventuali temporali saranno davvero di breve durata. Contiamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che spuntano dapprima in montagna, ma poi verso tardo pomeriggio sera scendono anche verso parte della pianura padana. Scrosci di pioggia, temporali improvvisi di brevissima durata, che però andranno a interessare non solo Alpi Prealpi, ma localmente anche la pianura piemontese, lombarda e l'Alto Veneto. Per il resto tanto sole, non cambia la situazione e come temperature e valori sempre molto alti in tutta Italia, però il nord vede magari un paio di gradi in meno. Per sapere comunque nel dettaglio quanto durerà ancora tutto questo caldo, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: la Juventus accelera su Joshua Zirkzee. Dopo il benestare dell'attaccante olandese, anche il Manchester United ha aperto alla cessione in prestito libero o condizionato. La trattativa è guidata da Ricky Massara ed è legata al futuro di Jonathan David, destinato a lasciare Torino. Parallelamente, i bianconeri lavorano per chiudere per l'estremo difensore Zion Suzuki del Parma via PSG e proseguono le trattative per John Lukumi del Bologna. L'obiettivo della dirigenza è garantire a mister Spalletti una rosa completa prima del rientro dalla tournée estiva in Oriente. Federico Di Marco sempre più al centro del progetto dell'Inter. Dopo le prestazioni da protagonista nella tournée in Asia e Australia, l'esterno azzurro s'appresta a prolungare il proprio contratto. La società intende esercitare l'opzione per il 2028 per poi blindarlo fino al 2030. La dirigenza nerazzurra considera il giocatore una pedina fondamentale dell'organico e è pronta a chiudere ogni trattativa in tempi brevi. In difesa resta invece lo stallo per Cristian Romero con l'inserimento dell'Atletico Madrid sul giocatore del Tottenham. La FIFA compie un passo indietro ufficiale chiedendo scusa alle federazioni affiliate dopo le recenti polemiche sul progetto FIFA Forward Enterprise, nato per gestire i diritti commerciali dei mondiali con investitori esterni e successivamente abbandonato. Il segretario generale e la dirigenza hanno ribadito il proprio sostegno al presidente Gianni Infantino, annunciando una revisione interna delle procedure di governance. Impresa dell'atletica azzurra ai mondiali Under 20 di Eugene, la 16enne Kelly Dual ha conquistato la finale dei 100 metri vincendo la propria semifinale con il tempo di 11.36 in condizioni ambientali difficili per il fumo d'un incendio. 30 anni dopo l'ultima finale centrata da Manuela Levorato nel 1996, la giovanissima velocista lombarda si giocherà una medaglia iridata nella notte. La giovane sprinter ha mostrato grande determinazione e una tenuta mentale straordinaria, nonostante l'aria resa pesante dagli incendi della zona. Tennis, positivo esordio per gli azzurri al Masters 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti ha superato il colombiano Meja in due set e affronterà al prossimo turno lo spagnolo Jodar. Avanza anche Matteo Arnaldi, che ha piegato in tre set l'ungherese Marozsan e sfiderà ora l'olandese Grinspoor. Subito fuori a sorpresa la testa di serie numero 4 Daniil Medvedev, sconfitto in due set da Van de Zandschulp. Il torneo canadese regala subito sorprese sul cemento nordamericano, dove l'assenza di Alcaraz lascia spazio alle aspirazioni dei nostri portacolori. I tennisti azzurri puntano a guadagnare posizioni importanti nel ranking mondiale proprio la vigilia degli imminenti US Open. Grande carica in casa azzurra in vista degli europei di atletica leggera in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Tra le protagoniste più attese c'è la velocista Zainab Dosso, pronta a scendere in pista nei 100 metri e nella staffetta 4x100. La sprinter delle Fiamme Azzurre si presenta all'appuntamento continentale con grande fiducia, puntando la medaglia e ad abbattere il muro degli 11 secondi.
1: Come mi sento fisicamente? Come direbbe il mio allenatore, è una bomba, mentalmente ancora meglio. E il fatto di avere tutti qui nel campo dove mi alleno, del mio gruppo sportivo, mi fa ancora di più entrare un po' prima nel mood competizione-gara. Quindi sono molto emozionata e non vedo l'ora di essere dietro i blocchi il 10 di agosto per quello che io so e voi saprete. Il secondo obiettivo che mi sono prefissata già dall'inizio dell'anno è ovviamente tornare a casa con una medaglia, e io penso che la conseguenza di questa medaglia potrebbe essere appunto il fatidico muro degli 11, quindi sono molto emozionata di mettermi alla prova, di spingermi ancora di più oltre la mia zona di comfort e vedere cosa posso fare ancora di più. Il nostro è uno sport individuale e l'unico momento in cui abbiamo di essere squadra è proprio questo, è l'unica disciplina dell'atletica in cui siamo riuniti, e in un certo senso noi velocisti da sempre siamo come una famiglia e chiunque gareggi c'è sempre stato quello spirito, e il fatto di ritrovarci negli ultimi giorni a gareggiare con la staffetta è un ulteriore in più. A volte non sono per forza i risultati a parlare, ma la coesione tra i quattro, e penso che l'oro della staffetta a Tokyo abbia parlato, il nostro bronzo a Monaco ai precedenti europei prima di Roma abbia parlato, perché appunto a volte non hai per forza i tempi, ma la nostra unione ci ha sempre aiutati.
2: Un abbraccio a tutti, sono sempre qui con il piacere di stare in vostra compagnia e con tante cose da aggiornare. Partiamo dalle non notizie. Benvenuti nuovamente sul mio canale, grazie per le vostre interazioni, visualizzazioni, commenti, tantissimi. Lorenzo Pellegrini non è una notizia, siamo d'accordo? Voglio dire, era un passaggio annunciato, era un passaggio obbligato, era un rinnovo scritto di grande contenuto perché lui aspettava, aveva altre proposte, ci ha provato anche la Juventus e quindi sta alla Roma per un'altra stagione, contratto alla Dybala, ma è evidente che siano cambiati i tempi e gli scenari anche su situazioni contrattuali che non devono essere lunghe. Tutto questo mentre io sto registrando questo video, sono le 20 circa, mancano pochi minuti, appena arrivato a Firenze, Mastantuono, a Firenze, non a Roma, attenzione, a Firenze, perché la Fiorentina è stato l'unico club italiano che ha cercato con forza Mastantuono, che lo ha voluto prendere accettando anche le condizioni, non sono condizioni che per un club non sono il massimo della vita, perché il prestito, il club non vuole valorizzare il prodotto degli altri, ma sono con la Fiorentina, è una grande operazione, aggiungi un ragazzo di 19 anni che ti può spostare gli equilibri, tutti i discorsi, ripeto, Baggio, lasciamo perdere, non c'entra proprio nulla, Mastantuono, si prende

straniero, sei bravo, se ti può alzare il tasso qualitativo, lo devi fare perché fai un salto di qualità enorme. Andiamo agli altri discorsi. Romero, per chi.

bonus compresi, lo ha fatto per anticipare la concorrenza e per cercare di accelerare un'uscita venerdì scorso. Soltanto a queste condizioni si può chiudere l'operazione. Quindi la premessa era talmente chiara che non dava adito ad alcun tipo di equivoco. Cosa è successo in quasi una settimana? Che purtroppo Pavard non lo vuole nessuno. È la verità. L'Inter, malgrado le parole di circostanza che fanno parte del gioco, Pavard non lo vorrebbe più. Chivu vorrebbe, avrebbe voluto, utilizzate voi il termine, Romero. Pavard non lo vuole nessuno. Quei pochi club che si sono materializzati sono stati respinti da Pavard, che ha deciso di restare all'Inter, quindi questa è una cosa che se si sblocca più avanti. Nel frattempo, come vi dicono, non riattaccate per mantenere la priorità. No, se poi attaccate, parlando con un call center, la priorità la perdete. E la priorità l'Inter la perde. Se non ci sono le cessioni, la perde. Ed è esattamente il discorso inquadrato da venerdì. Quindi lo spiego a quel 2% che mi ha chiesto Lumi. Era talmente chiaro in italiano, mi sembra corretto, che l'Atletico Madrid non vedeva l'ora di fare una cessione. Molina si è materializzato. Da oggi i contatti sono stati molto più frequenti, devono avvicinarsi ai 40 milioni perché la richiesta, anzi la proposta iniziale era una proposta inferiore. Questa è un'esclusiva di Gianluigi Longari, che ricordo sempre, del 1° luglio, quando l'Atletico aveva fatto i primi sondaggi, il 1° luglio, poi sono venuti tutti dietro a una cosa standardizzata. L'Inter chiaramente in questo momento è in una fase difficile. È l'irruzione dell'Atletico Madrid, vedremo, non siamo in chiusura tra un'ora, ma è un'irruzione pesante. Anche l'Arsenal è un pallino di Arteta, il signor Romero, ma tra Arsenal e Tottenham ci sono dei rapporti che non hanno certificato e portato ad operazioni di mercato, quindi diventa molto complicato pensare che tra di loro si possa trovare un accordo a prescindere dalla cifra perché c'è il gelo. Quindi oggi palla all'Atletico, l'Inter ha avuto 6 giorni di tempo per fare una cessione, non obbligatoriamente Pavard, ma almeno una, al momento nessuna, se non situazioni minori. Quello che intendo dire è che oggi le cessioni sono diventate un grande problema per chiunque, perché oggi si pensa, la Juve ha preso due attaccanti senza aver ceduto Jonathan David, la Juve è su Zirkzee non da oggi, ma magari pensa di farlo senza una cessione. E questo è un problema che vale per tutti, le cessioni sono un passaggio difficilissimo e molto spesso ti rinviano agli ultimi giorni di agosto. Le parole di Nusa, che ha detto io non ho mai chiesto di andare via dall'Ipsia, tutto giusto, non vedo nulla di particolarmente scorretto, è tutto corretto quello che dice Nusa, non ha detto non voglio andare alla Roma, ha detto semplicemente non ho chiesto di andare via, che sono due cose completamente diverse. La Roma sta ancora lavorando all'interno di una situazione difficile, ma sta ancora lavorando. La soluzione alternativa è Fofana. Le verità su Hendrik, mi avete chiesto, ma la verità è soltanto una. La Roma, io avevo fatto un video una ventina di giorni fa, la Roma è in corsa. Piace anche alla Roma Hendrik, ma è una cosa non di oggi, domani o dopodomani. È una situazione che comporta il coinvolgimento di altri club e questa cosa, sinceramente, la vedremo con calma quando ci sarà una situazione più concreta che potrà vedere la Roma, dopo aver risolto le altre cose, soprattutto l'esterno sinistro offensivo, ancora in corsa perché c'è concorrenza. Vagiti per Koopmeiners, andiamo per argomenti, perché dicevo le cessioni sono difficili, devi stare attento a non fare minusvalenza, all'ammortamento, a tutte cose che conoscete, non vi spiego. Ci sono dei vagiti, è vero, ho verificato, le conferme ci sono su un tentativo di approfondimento da parte di club inglesi, il Newcastle e non soltanto, un paio di club che hanno chiesto notizie, vedremo se questi vagiti porteranno a una situazione molto più concreta, come vorrebbe la Juventus, che chiaramente non lo ritiene incedibile, che in questo momento c'è Douglas Luiz e Arthur in organico, stanno facendo bene. Soprattutto il primo brasiliano Douglas, non Arthur, e quindi qualcuno dovrà pur uscire, perché in tutto questo contesto Lucumi è di una fedeltà assoluta, è un soldato fedele, vuole soltanto la Juve,
Il Bologna è sceso dalla richiesta di 25 rispetto alla clausola di 28 che è scaduta. Adesso il Bologna vorrebbe 20 milioni più qualche bonus, la Juve offre un po' di meno perché il tassametro scorre, scivola e ci avviciniamo alla scadenza del contratto.

risultato. Lucumì aspetta ancora, non deludiamolo. Tutti quelli che aspettano andrebbero accontentati. Io la penso così perché mi sembra anche giusto così. Chiudo con Leao. Fumo tutte le offerte raccontate per quanto ci risulti, e sono fumo. Non ci risultano queste cose, sono situazioni mediatiche. Tra l'altro 35 milioni, 38 milioni porti a casa lo scarpino destro e il polpaccio di Leao, non porti a casa il cartellino. Il Milan vuole almeno 50 milioni. Quindi è un discorso di fumo, di spot, di pubblicità, di chi sta lavorando, magari in generale parlo e vorrebbe amplificare questo lavoro che al momento non ha portato a nulla. Non credo neanche tanto alle voci che dicono Leao resta al 100%, una partita per me molto aperta. Se qualcuno si presenta con 50 milioni di base, secondo me porta Leao a casa, e la vedo come una situazione abbastanza standardizzata sotto questo punto di vista, perché il rapporto è un rapporto che è stato ricostruito, ricostituito. Ma fondamentalmente c'è la reciproca volontà e il reciproco desiderio di chiudere questo tipo di rapporto. Siamo in chiusura di questo video, immagino, e quindi adesso vi volevo soltanto aggiornare su altre operazioni, per esempio Aurelio, che è molto vicino al Cagliari, è terzino esterno che potrà dare un contributo, quindi è una cosa che dobbiamo seguire perché il Cagliari continua a rinforzarsi a prescindere dalla vicenda legata a Sebastiano Esposito. Su Maldini soltanto conferme da luglio, tutto confermato. Nessun obbligo se non a condizioni difficili, prestito con diritto che può diventare obbligo a condizioni difficili per una somma sotto i 10 milioni, e siamo qui abbastanza standardizzati verso l'annuncio più che la definizione, perché ci sono gli accordi completi. Vi saluto, vi lascio, aspettatemi magari nella notte se arriveranno delle novità clamorose, cercherò di essere sempre qui a vostra disposizione. Ricordatevi che non siete, che siete sempre liberi, che non siete portavoce di chi che sia, che dovete andare per la vostra strada di competenze, che non dovete seguire input o dettati. I dettati li facevamo a scuola, ma è passato purtroppo tanto tempo. Un abbraccio!

0: Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Caldo e siccità stanno mettendo in ginocchio l'Europa in questi mesi. Allora vediamo quali sono state le conseguenze peggiori per il nostro continente nelle ultime settimane, proprio per il mix tra temperature estremamente elevate e un clima piuttosto secco. Ci sono stati numerosi incendi in Francia, Spagna, Portogallo e adesso anche in Grecia, tra l'altro anche in Italia. Sono presenti alcuni incendi, ci sono degli incendi proprio in queste ore. I fiumi sono in secca non solo in Italia ma anche in tutta l'Europa, tanto che il Danubio è ai minimi storici, molto, non è più navigabile in molti punti e addirittura si è stati costretti a deviare una parte del corso del fiume per raffreddare una centrale nucleare in Romania che non aveva appunto abbastanza acqua per il raffreddamento. E poi l'agricoltura è in ginocchio un po' in tutta l'Europa, un po' in tutti gli stati centrali, ma anche in Inghilterra, nella piovosa e verde Inghilterra, invece nelle ultime settimane ci sono stati parecchi problemi proprio legati alla scarsità dei raccolti dovuta alla siccità. Andiamo a vedere adesso il satellite che ci mostra ancora la presenza della cupola anticiclonica, vedete ben presenza su tutto il Mediterraneo e sull'Italia. C'è un po' di movimento sull'Europa centrale e settentrionale con il passaggio di qualche temporale, però vedete non sono perturbazioni ancora troppo organizzate. Per quanto riguarda le prossime ore sull'Italia, avremo la possibilità di qualche temporale in più, soprattutto questo pomeriggio sulle zone alpine. Giovedì pomeriggio vedete temporali un po' più diffusi sulle aree alpine, qualcosa anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, sull'area interna di Sardegna e Sicilia. Possibilità verso sera anche di qualche sconfinamento sulle pianure del Triveneto. Poi venerdì un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà ancora dei nuovi temporali, una giornata un po' più variabile al nord, con fin dal mattino dei temporali su Alpi e Prealpi, che poi nel pomeriggio e in serata potranno localmente sconfinare anche le zone pianeggianti del nord Italia. Qualche temporale anche sulla dorsale appenninica centrale. Andiamo dunque adesso a vedere proprio le temperature partendo dai valori a 1500 metri che ci mostra bene la risalita dell'aria calda, anzi ormai la presenza quasi perenne di questa massa d'aria calda che dall'Algeria si sposta verso il Mediterraneo, verso l'Italia e poi verso l'Europa orientale e i Balcani. E anche nei prossimi giorni insisterà un leggero calo termico, vedete atteso al nord, colori un po' meno accesi, un rosso un po' meno acceso, qualche grado in meno, 3-4 gradi in meno, però ecco, continuerà a far caldo probabilmente almeno fino a Ferragosto, ma forse anche dopo. Andiamo a vedere dunque le temperature attese, queste sono le minime di venerdì ancora molto alte su tutta l'Italia, in lieve calo sulle Alpi, ma sul resto delle nostre città si starà ancora anche al di sopra dei 25 gradi. Le massime venerdì perderanno qualche grado al nord, dove si torna sotto i 35 gradi, mentre saranno pressoché stazionari al centro-sud, con punte ancora di 37-38 gradi sulle aree interne. Sabato questa leggera diminuzione delle temperature impegnerà il nord, il medio alto versante adriatico, dove però comunque continuerà a far caldo, ecco, non si tratta di una vera e propria rinfrescata, ma solo di un'attenuazione del caldo che poi rimarrà intenso anche nei prossimi giorni. Infatti per concludere, questo è il sommario di quello che ci attende alla fine settimana, un po' meno caldo al nord, ma l'afa continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, temporali un po' più frequenti al nord venerdì sera, ma un vero cambiamento probabilmente sarà possibile soltanto dopo il Ferragosto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli ci aggiorniamo sul sito o sull'app di Trevi Meteo.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro, sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là
1: sì,
0: della scelta del commissario tecnico.
1: Ma no, ma te lo dimostri il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene. Ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. È inutile insistere sempre sui stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me, è illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono.

0: coraggiosi, ci vogliono gli attori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano, il problema è tutto lì, non vengono protette, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare alle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare. Ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane, perché alla fine devono fare risultato, e se non fai risultato alla fine ti mandano via.
1: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
0: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo, sinceramente, la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia. E quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
1: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
0: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere, sinceramente non lo so, che ruolo avrà in nazionale, se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini lo posso capire, se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui. Beh,
1: Ad esempio?
0: De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente, adesso poi non è più della Roma, però ha visto i giocatori che ha tirato fuori e le
1: Allora
0: squadre che
1: però a
0: ne
1: quel
0: giocava.
1: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti. Se
0: Beh, anche Bruno, certo, anche
1: si
0: Bruno,
1: voleva, no,
0: Bruno
1: anche il
0: Conti.
1: nome, il campione del mondo.
0: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, la grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti è una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
1: Per rilanciare le under però dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
0: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità, il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani, quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto tutte le società che fanno giocare i giovani. Questo sarebbe invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto. Fargli giocare, costringere la società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto, ecco.
1: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini, bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
0: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no? Calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro, cioè le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
1: poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care, anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo.

0: questo punto si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
1: Questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante. Il problema, quello determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
0: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
1: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano i centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
0: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
1: Questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide di cambiare, di fare i risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella? No, tu lo paghi bene. Gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni il giocatore te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici, toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
0: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi
1: Ci vorrebbe
0: di fronte ad uno stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
1: certo.
0: poter aspirare poi ad essere chiamato alla squadra più importante.
1: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti problemi messi insieme e questo ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
0: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
1: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente preferivo lui a Romero, ti dico la verità, quando ho letto c'era la possibilità di prendere Stones veramente ero finalmente soddisfatto, poi se prendiamo anche John sono ancora più soddisfatto, cioè sinceramente sono due ottimi giocatori.
0: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Sicuramente sì, certo, Certo, sicuramente questo ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions,
0: Certo.
1: perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
0: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
1: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando e cercare di portarli qua. Ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente non è facile dal punto di vista economico nelle nostre società competere con altri campionati.
0: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Kylian in difesa e all'acquisto di Gonzalo Ramos per l'attacco.
1: Ma sai, secondo me è un allenatore interessante, io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine non... io seguivo nello Sporting aveva fatto molto bene, mi sembra un allenatore coraggioso, mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare, poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto i propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene e di conseguenza lui è uno che le squadre fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
0: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomoani dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alajbegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alajbegovic?
1: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento. Ecco, questo può essere un buon investimento, nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere. D'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere, cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic che in futuro può essere una rivelazione come è stato Yildiz, ecco. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
0: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, seppure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
1: Siccome sinceramente ultimamente ho preso quattro ultime notizie, ho preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non
0: Sì.
1: conosco sinceramente gli altri due. Non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
0: Il Napoli, sì.
1: Fiorentina... Non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore giovane è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre. Ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
0: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
1: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta. adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real
0: Sì,
1: Madrid.
0: Valdepeñas.
1: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto e il tifoso Viola lo merita, scusate, non voglio dire, non si può soffrire sempre così, quindi ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici, comunque, cioè poi il tifoso è contento, tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi se non vanno, pazienza, non rendono, però se tu alla fine li prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice ma porca miseria che giocatori abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice vabbè dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra.
0: C'è sempre però un
1: Tra
0: punto
1: l'altro il giocatore.
0: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken, perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
1: Io non so anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando ero ragazzino, giocavo nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore, ma la testa, non so la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire, tra l'altro è arrivato anche Mancini che stai lì per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Conto, ripeto, se vai in una grossa squadra dici, vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
0: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
1: Ah,
0: del suo
1: questo,
0: comportamento.
1: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ha avuto un sacco di
0: Certo.
1: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione, la società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore. Però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società. Grazie
0: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. E
1: Lorenzo, grazie a te.
0: dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo' mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ha i soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare quando Mancini vinse a Wembley, io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo, tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere, posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile, adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale, chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa, è come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri, ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nei nostri squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche vicinissimo, ma praticamente alle firme, il colpo Alia Begovic, strappato al Chelsea, strappato anche se vogliamo all'Atalanta, che il pensierino più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatto anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questo è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre, non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
2: Ciao, buongiorno a voi. Due amici si ritrovano sempre. No, non,
1: in questo mestiere, poi prima o poi le strade si incrociano. Esatto, Giova. Mi manca la tua voce nelle conferenze stampa, ti voglio sentire al più presto, perché la prima domanda era quasi sempre la tua, sempre domande acute in conferenza stampa a seguire la Juventus, e veramente grande stima per il tuo lavoro. Giova, allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno dica.
2: Sì, assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Alia Begovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più jolly a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada a ragionare sulla vendita di Conceição, dovesse arrivare una buona offerta potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci porta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già, certo. Sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita indiretta di Muremovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. E adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
1: Lo credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Lea Begovic, è una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter, poi tu arriva alla Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal. Non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po', chiaramente con una fisicità diversa, Kvaratskhelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frédéric Massard, no? Direi.
2: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic, che ha indirizzato il calciatore in un contesto importante come prestigioso come quello che è la Juve, che ce lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato, il buono che c'è. Secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto, cioè quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi. Ne dobbiamo produrre molto di più, perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento secondo me c'è da lavorare, e il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili, e gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
1: Giova invece, capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, che lei conosce molto bene, peraltro ne ha fatto parte con grande orgoglio, e noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però insomma, alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare e ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint-Germain, ma diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, parebbe anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori, e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa con Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
2: Sì, Vlahovic, c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a Colomani, tant'è che in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto secondo me principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito biennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio, e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomani due anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto, è alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere, perché Colomani due anni fa titolare alla Francia, e quest'estate escluso addirittura dal mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado, nell'altissima dimensione, di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomani, Colomani ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio, e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me la più giusta.
1: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto, e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter, quindi dice: Alia Begovic però è un gran colpo insieme a Colomani, che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier, Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché parlavamo della questione che insomma magari l'inizio settimana prossima potrebbe essere risolta. Allora, il Dibu sembra una situazione oramai in stand by, ma forse addirittura arenata totalmente davanti alle richieste dell'Aston Villa, che non scende sotto i 12 milioni, e la Juventus giustamente non vuole andare oltre i 7-8. C'è l'ipotesi Suzuki, che però chiederebbe molto di più il Parma per lui, ma è anche giusto perché è un portiere giovane, quindi di prospettiva, quindi vendibile volendo, e resta però accantonata l'ipotesi Vicario, che potrebbe addirittura arrivare in prestito con un riscatto fissato a 15 milioni, che mi sembra più che il piano C, un piano B dovesse sfumare anche Suzuki. Chiaro che a questo, come dicevi tu prima, devono corrispondere le cessioni, e mi pare che stiano cominciando ad arrivare timidamente offerte anche per Di Gregorio, quindi l'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
2: Sì, potrebbe essere questa, Vicario potrebbe diventare il piano A, se con la disponibilità economica che è arrivata dal trasferimento di Moremovic in Premier League, con quella disponibilità lì hai deciso di fare Alibegovic e non il portiere. Qui però io credo sia necessario aprire un'altra parentesi, cioè la richiesta iniziale di Spalletti era legata ad un estremo difensore di grande esperienza.
1: Esattamente.
2: E quindi su Suzuki ho qualche dubbio, okay, perché ti ritrovi né più e né meno nella posizione di prendere insomma un portiere che al Parma ha fatto benissimo, che secondo me ha grande prospettiva, ma lo si pensava anche di Gregorio, quindi comunque c'è un minimo di rischio che ti porta a pensare che potresti replicare l'operazione di Gregorio. Su Dibu Martinez anche qui c'è un'esigenza finanziaria, perché lui pesa a bilancio all'Aston Villa 6-7 milioni, quindi se gli offri quelli l'Aston Villa non te lo cede mai. Oggi loro chiedono il doppio, perché partivano da 15 milioni, sotto i 12 non scendono, però se vuoi un portiere d'esperienza devi andare con decisione su quel profilo. Se invece non hai quella forza, io credo oggi la priorità della Juve sia quella di andare su un portiere di affidamento, ma anche aumentare la presenza del club in nazionale. Forse Vicario in questo senso potrebbe trovare dei favori ulteriori. Il resto secondo me è legato ad una serie di occasioni che possono arrivare dal mercato e soprattutto da tutti questi ragionamenti sovrapposti. Se si va su Suzuki, la Juve può prendere sicuramente un ottimo profilo di grande futuro, però viene meno la richiesta di Spalletti, che chiedeva esperienza internazionale e non mi pare che in questo senso possa essere accontentato. Quindi magari a quel punto potremmo aspettarci delle altre cose, però ecco, secondo me in questo momento la Juve si sta incartando, anche perché non è facile districarsi tra le esigenze tecniche e le occasioni di mercato avendo poca disponibilità.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Eppure io continuo a pensare che la Juventus sfererà il colpo portiere portandosi a casa Carnesecchi. Non so se è una speranza o fantamercato. Che ne pensa Giovanni?
1: Giovanni, ne stavamo giusto parlando.
2: Carnesecchi sarebbe un grandissimo investimento per il futuro in una Juve che avrebbe da fare solo il portiere. In una Juve che ha da fare mille cose, non credo l'ipotesi di mettere 60-70 milioni sul portiere possa essere un'idea percorribile. Tra l'altro l'Atalanta vuole puntarci su Carnesecchi, quindi la chiamata sarebbe correttissima. Forse oggi le condizioni che ha la Juve no, non consentono di portare avanti il ragionamento.
1: Capitolo centrocampo, perché poi ci bisognerà lavorare anche lì in casa Juventus, capitolo difesa se vogliamo, ma anche qui le uscite, quindi si attende l'uscita eventualmente di Bremer, l'uscita eventualmente di Gatti, le offerte che possono arrivare a qualche centrocampista, ma i nomi sono sempre più o meno quelli, quindi c'è il nome di Kessié che intriga ma è alto dal punto di vista dell'ingaggio. Per la difesa Lukumi, ma bisogna abbattere anche la concorrenza del Como. Qual è un po' lo spaccato da questo punto di vista?
2: Sì, io credo la Juve stia cercando l'esperienza che ha chiesto Spalletti, se non dal portiere, in altri ruoli, e a quel punto credo voglia comprendere se può portare a casa che sì, perché non dovendo fare un investimento sul cartellino ma potendolo prendere a zero, alla fine devi discutere eventualmente il bonus alla firma e lo stipendio. Quindi credo lo sviluppo dei ragionamenti sul portiere ci porteranno poi a comprendere chi è il secondo slot di grande esperienza insieme a Colomoni, e credo proprio possa essere che sì, cioè un giocatore che conosce bene il campionato di Serie A, che può darti una grandissima mano nella gestione dei momenti difficili che ci saranno inevitabilmente durante l'anno, e che ti può dare una grande risposta in campo nell'alzare l'asticella. Su Lukumi io credo il giocatore voglia aspettare la Juve. Chiaro è che il Como ti darebbe la possibilità di giocare la Champions League, però io so che il giocatore con la Juve si era portato avanti, però adesso bisogna capire se la Juve riesce a fargli spazio. In questo senso dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che vorrebbe un posto titolare, la Juve non lo trova e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
1: Detto questo, prima di salutarti voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus, e ti chiedo insomma alla fine questa storia che cosa è venuto fuori, quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
2: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne, e dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per insomma l'eleganza di determinati personaggi che, voglio dire, si sono messi a disposizione ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante, a un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno insomma avevano le idee chiare perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche, quindi insomma di tempo a disposizione ce n'è ma non tantissimo, però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio mantenendo un'identità italiana ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.
1: Speriamo che chiaramente si esca da questa impasse, perché come dicevamo prima quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
2: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello. E quindi quando nel momento clou della crescita, della maturazione di un giovane calciatore tu non dai la possibilità di giocare tanto, significa crescere meno, significa perdere del tempo prezioso. E l'altro aspetto, che ormai ce lo raccontiamo da un po', soprattutto noi che raccontiamo le seconde squadre da diversi anni, e l'altro aspetto è che concluso il percorso del settore giovanile pochissimi riescono a passare in prima squadra, di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare, e invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno, però se questo è il problema parliamone e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani, e questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato alla Premier League. Contiamo i giocatori italiani che sono il miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
1: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni.
2: Grazie e buona giornata, un grande abbraccio.
1: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato come sempre Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dei Campi e considerazioni di Alain Valneghi. Vi aspetto.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024.

0: 4, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cybersecurity, nata per ridefinire il concetto di cybersecurity attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cybersecurity future.
6: Avere la sua bravura nell'arte recitativa, ovviamente interpretando altro tipo di personaggi e altro tipo di ruoli. E lei ha guadagnato, lui ha guadagnato 1,5 milioni di dollari per quel film. Se non sbaglio, non è che ha fatto tanti minuti, non ne ha fatti tanti, però quello che ha fatto l'ha fatto abbastanza, l'ha fatto bene, quindi ho detto mazza, te li meriti tutti quei soldini, va bene? Bene, ottimo. Passiamo avanti. John Leguizamo, anche lui parte importante, ma non tutto, cioè non è per protagonista, ha guadagnato 2,5 milioni di dollari e su di lui dobbiamo aprire una piccola notizia, parlare di questa perché ce n'è e sta girando ormai sia sui social ma tutte le testate giornalistiche e anche di cinema ne parlano, perché John Leguizamo dice, ragazzi, siccome lui è messicano e quindi ovviamente dice, se voi avete simpatia per l'ICE, avete simpatia per queste persone che in effetti stanno oggettivamente facendo un po', cioè io capisco la parte in cui devi avere un po' il pugno duro, perché ci vuole, perché purtroppo il pugno duro qua in Italia non è stato attivato in nessun modo, e stiamo vedendo quello che ora saranno, che succede di tutto, e i social amplificano. Però l'ultima notizia, l'altro giorno, cioè di quei due ragazzini, due gemelli di 14 anni, presi, portati in un campo, denudati, derisi, picchiati, umiliati da un gruppo dei ragazzini di 11 anni e qualcun altro più grande che si sente bullo, capite che... E poi adesso cosa vanno a fare questi che rimarranno traumatizzati? Perché hai fatto la spia, allora adesso ti puniamo. Questo è colpa di Saviano e di tutte le minchiate che ha scritto e dei film, scusatemi, io poi mi si chiude, ragazzi, mi si chiude la vena, perché abbiamo dato modo a questi ragazzi di vedere senza capire quello che è la realtà. Gomorra, Mare Fuori, tutti sti film qui non insegnano nulla, insegnano solo, il mio parere, attenzione, a mio parere, insegnano solo ai ragazzini a capire che con la violenza o fare il bullo, fare squadra, si ottiene qualche cosa. Il carcere è rappresentato come una cosa super figa. Ed è sbagliato, questo è il messaggio che abbiamo mandato, sbagliato. Ed è la colpa di chi, e anche Rai e tutto quello che è, trasmette queste cose. È sbagliato. Questi qua non hanno paura perché appunto, tanto vado in galera, che me frega, sto a mare fuori. Quello è, a Gomorra, mi fighi con il loro scooterino e l'orologio. E poi ce ne vanno di mezzo qualcuno. C'è sempre stato il bullismo. Sono stato bullizzato anch'io perché venivo dal sud Italia, sono stato bullizzato anch'io perché ero figlio di professore. Quello che ti pare. Tutti in qualche modo, in un modo o nell'altro, siamo stati purtroppo bullizzati. Ma raga, cioè, dai... Questa cosa qui sta veramente sfuggendo completamente di mano. Vediamo, dovete fare in qualche modo, qualche cosa bisogna andare a fare. Quindi, Don John Leguizamo ha detto, se siete in qualche modo a favore dell'ICE, non mi seguite più, grazie, lasciate perdere, non mi seguite, non mi interessa, non venite a vedere i miei film, state venendo a casa, come si dice, perché non è quello il pubblico che voglio per me, che mi sostenga, mi voglia bene o comunque mi sia vicino. Perché? Perché sicuramente per tutto il suo popolo, e in questo momento non è che stia passando un periodo abbastanza bello, soprattutto per tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti e la violenza con cui fanno queste cose. È quello, perché giustamente uno dice, io sono tranquillo e beato a casa mia, ho fatto, sono magari regolare perché ho un lavoro, eccetera, poteva succedere a me in America, e vengo preso malamente, mentre magari altri che se ne fregano altamente vivono, come sta succedendo qua in Italia, e poi dopo ecco che viene fuori, non entriamo in questo momento. Comunque, ho detto, se siete amanti dell'ICE, state bene a casa, non ci seguite. Poi è arrivato lui con John Bernthal, anche lui bravissimo attore, 3 milioni di dollari, il The Punisher, no, l'attore di The Punisher per intenderci, 3 milioni di dollari, non è male. Bene, poi eccola qui, Lupita Nyong'o, 4 milioni di dollari, lei ha interpretato un altro ruolo, un'Elena diversa, però va bene, quello lì, ripeto, entriamo poi nella mente di Nolan e vediamola. Comunque sta Lupita ha guadagnato 4 milioni di dollari. Poi la donna definita la più bella donna al mondo, e probabilmente sì lo è, Charlize Theron, 5 milioni di dollari, e è veramente molti giornali anche ultimamente, alle varie anteprime, alle premiere, la sua eleganza, la sua classe, la sua beltà, veramente tutto quello che era il suo fascino strabordante. Quindi è stata nominata probabilmente la donna più bella al mondo e ha guadagnato, attenzione attenzione, ben 5 milioni di dollari per questo film. Poi arriva lui,

Il bellone di il vampiro per eccellenza, mai da mai è passato, però comunque Robert Pattinson ha guadagnato per questo film 6 milioni di dollari, cioè mi avete pagato più Robert Pattinson, cioè di 1 milione di dollari in più Robert Pattinson di che Charlize Theron. Vabbè, va bene, la prossima volta mi chiamate, io c'è anche un... ma io, ma guarda, te dirò, ma io anche per 500.000 euro vengo, non c'è problema, vengo a fare un film anch'io. Poi saliamo sempre di 1 milione, quindi Charlize Theron 5 milioni e Robert Pattinson 6 milioni. Anna Hathaway, diavolo veste Prada per intenderci, 7 milioni di dollari, non male, no? 7 milioni di dollari. Poi saliamo di un altro milione di dollari, arriva Zendaya con ben 8 milioni di dollari per aver interpretato un ruolo in Odissea. La domanda adesso, volete sapere quanto hanno guadagnato Tom Holland e Matt Damon? Ve lo dico dopo questa canzone.

0: li ricordo sciocco.
1: Cookies and Cream, Gue Pequeño, Anna Sfera e Basta. Passato qualche anno da questa canzone, ma sempre bella. Vai, dai, comunque rappresenta un po' quello che è la scene, la scena rap e hip hop italiana. Bentornati, sono Mauro Caputi, Yes We Are, la prima parte dell'appuntamento. Poi arriverà anche Simona e con lei avremo modo di chiacchierare e parlare ancora. Ma stavamo parlando e analizzando e sempre tornando a parlare del The Odyssey, dell'Odissea, del

Christopher Nolan, del buon Christopher, che è amico nostro praticamente, Christopher. E quanto hanno guadagnato gli attori? Bene, eravamo arrivati agli ultimi due, ai due protagonisti. I due protagonisti sono appunto Tom Holland e Matt Damon. Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato la stessa cifra, gli stessi soldini. Okay? Hanno guadagnato 10 milioni di dollari a testa, quindi voi immaginate, solo per, facendo un conto veloce, 10, 20, 28, 28, 8, 16, 33, 48, una quarantina di milioni solo di attori, più o meno, anche un po' di più, non è male, come budget per un film. Dicevo, faccio un film, ok, quanto mi costa? 50 milioni di dollari solo per pagare i cachet. Poi ci devi mettere tutti gli altri, quindi tutta la produzione, un costo infinito. Vediamo poi se ovviamente andranno a guadagnare. Quindi Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato a testa 10 milioni di dollari. Come li spenderanno secondo voi? Poi ve lo faccio dire, ne parleremo dopo con Simona, perché ho trovato un altro articolo dove tutti i VIP hanno delle stranezze. Ora, c'è una domanda che si è sempre fatta: tu oggi vai al lavoro e il tuo capo dice, oh guarda, la nostra azienda è spaccato, ti do 10 milioni di euro, vai, hai il tuo bonus, è 10 milioni di euro, e tu hai lavorato tanto, un anno, H24, 10 milioni di euro, ricevi, che ce fai? Questa è la domanda fondamentale, perché ora un Matt Damon, che sicuramente non è che, sai, lavori, cioè, fare l'attore non è che è un lavoro tutti i giorni, quindi tu lavori, fai una botta e poi per magari 10 anni non fai niente, 5 anni non fai film, però qualche cos'altro lo fai. Ora, con 10 milioni di dollari, o barra in questo caso 10 milioni di euro, che ci fai? Uno normale con 10 milioni di euro probabilmente ci vive tutta una vita. È normale che se poi ti vuoi iniziare a comprare la Ferrari perché vuoi fare il figo, sempre che te la diano, e vuoi comprarti la super barca perché te vuoi comprare quello là, finiscono come niente 10 milioni di euro se vuoi fare la vita da super. Però se tu 10 milioni di euro te li dividi in 5.000 euro al mese, che ti permettono di fare una bella vita, te compri una bella casa, 5.000 euro al mese, tu veramente non fai una ceppa per tutto il resto della vita spendendo 5.000 euro al mese. È normale, ti ripeto, se tu vuoi avere una vita da che non ti puoi permettere come quella degli attori, 10 milioni di euro ti, guarda, fa due conti, ti vuoi comprare la super villa e magari vedi a Roma a 3 milioni 4 milioni di euro ti compri una bella super villa, e già sono partiti 4 milioni 5 milioni di euro per mantenerla, e già hai ridotto la metà. Ti vuoi comprare una macchina? Bene, e spendi 500 mila euro, 300 mila euro? Bene, ecco, vanno via. Tu facci le borse, le cene, le cose, ci campi tra 5 anni forse, volendo e volendo provare a viverci. Se invece uno è oculato, con calma, 10 milioni di euro, ha voglia a farti vivere bene. Detto questo, siamo giunti al termine, quindi adesso aspetto l'arrivo di Simona. Vi ringrazio per essere stati con noi, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo? Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley, quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto, Carlo Pernat con noi, che saluto subito, ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao. C'è il direttore di Motosprint Federico Parrozzi. Federico, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia fattura, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao.

0: provato.
1: Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao.
0: E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto. Ciao Alessandro, e benvenuto a te.
2: Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
0: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te. La prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì, sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
3: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una briglia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente, in quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio. Ed è una briglia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene, batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della briglia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un'Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
0: Federico?
4: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del
0: 2021. Quindi, Enrico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
4: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto, insomma, mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea. Molto semplice, o prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si rimescoleranno le carte. Invece le carte per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno, come dire, messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi, onestamente, arrivati al punto dove siamo arrivati oggi, si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, tutta una serie di situazioni. L'uomo da battere adesso, per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva, e Marc è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il caposquadra fondamentalmente. Lì dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati alla vittoria del titolo mondiale. Dovranno essere bravi a fare gioco di squadra per provare.
3: Sarà molto difficile, caro Porrozzi,
4: lo so,
3: con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile, perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
4: Se vogliono puntare a contrastare quel carro armato che è Marc, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile.

0: Sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa
1: Sì,
0: più di
1: no,
0: noi,
1: capisco.
0: la difficoltà sarà quella, sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui perché lui è la persona che può contrastare Mark. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio parere al riguardo. Vedremo se Aprilia, quindi le quattro moto, i due team saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una
1: Sarà
0: battaglia
1: difficile,
0: ardua,
1: è molto
0: molto, molto
1: difficile.
0: difficile.
1: Filippo, tu che ne pensi? È così?
0: Ma
1: Ci vedete invece più meriti di Marquez?
0: i meriti di Marquez senza dubbio ci sono, si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri, come ha detto anche Brivio in questa regular season, stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno e sta vincendo. E come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di... Anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte appunto di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione. E quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più, ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto, però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è ben
1: Non ce la
0: difficile.
1: fai, non ce la fai. Non ce la fai, sai Alessandro, tu
0: perché?
1: che
0: Perché finché c'è la matematica, non puoi dire a un pilota fai
1: Fatti
0: un
1: da
0: giro di
1: parte,
0: qua. Non puoi
1: certo.
0: farlo. Te lo
1: Anche
0: dico per
1: perché
0: esperienza. secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
1: Giusto, giusto. Sì, vero, vero, vero. Alessandro Biagi.
2: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere da 3, 4, 5 anni,
1: Oddio,
2: obiettivamente tremo.
1: qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
2: Lo so, lo
1: Vedi Adelaide.
2: so. Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare. Non vorrei arrivare a questi livelli in moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più uno, due, cioè due marche, due, tre marche contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due o tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità
1: Forse non c'hai i migliori piloti, faccio
2: dei
1: adesso tipo una
2: propri piloti.
1: cattiveria.
2: Non
1: Non c'hai i migliori.
2: è un dato oggettivo, non ha i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande, è difficile fermarlo a questo punto. Ha su di sé
1: Posso?
2: tutte le
1: Però
2: attenzioni
1: Ale,
2: del
1: scusami un secondo, se mi sei... tanto siamo tutti mondo. Vai, amici, vai. ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io non
0: Sì.
1: sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore e la Infatti, io volevo
2: Ducati
1: fare
2: in
1: questa
2: piedi.
1: domanda, ragazzi,
2: Io non
1: perché
2: sono
1: è la
2: d'accordo,
1: moto
2: Ale.
1: migliore? Cioè, è
2: No,
1: partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita
2: diciamo
1: fortissimo,
2: che
1: aveva
2: ha
1: vinto
2: raggiunto la Ducati. Per me
1: sempre.
2: sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta, moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché
1: anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider, ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti se non sbaglio, qualcosa del genere, cioè prima di, cioè comunque la Ducati io la vedo ancora una moto, noi ci facciamo portare via secondo me il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più, lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia, che ripeto è un outsider, però non le vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha 4 piloti in palla dall'altra parte, Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi, e c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo, aveva una Aprilia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori, aveva come compagno di squadra Savadori che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini e tutto quello che vuoi, aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose, lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia, e forse le cadute sono anche datate per quello. Poi vi lascio a voi la parola.
3: Tra l'altro guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo, ad esempio dice l'Aprilia secondo lui è la moto migliore su tanti circuiti, non so se siete d'accordo. Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è, perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
1: No, lascio la parola a voi. Io l'ho detto prima.
3: Filippo,
1: Federico, per me in alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
0: Secondo me sì, ha fatto un bello step la Aprilia, ma non è. Sì, sono pari con Ducati. È una bella lotta pari. Il problema è che Ducati c'ha il cavallo di razza, che è simpatico che sia, è quello più di razza del momento. E lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia,
1: maestro,
3: maestro questo. Non c'è niente da fare, c'è niente
0: così
3: da
0: come
3: fare.
0: Anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così,
3: sono così, sì. No, ecco, prego Alessandro.
2: Vai. Per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo.
3: No, ma
2: Bernard,
3: tu puoi dissentire,
2: è cassazione. Però, facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica, quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marc naturalmente, dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
1: però ne hanno due di là.
2: Adesso, dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto rispetto all'inizio stagione dei passi enormi, e quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi guagliandola, ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi guagliandola, però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano alla Aprilia, e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi e i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi oggi è veramente molto difficile, quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
3: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
4: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida. Idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti alla Superbike 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi, come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che, messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale, X ha due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi è detta legge. Bisogna vedere adesso, e ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa proprio in trasmissione. dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok, e che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
1: il prossimo giorno. È sicuramente Aprilia, Porro, esatto. Perché esatto. Silverstone, tu sai perfettamente che
4: esatto, però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura è molto bravo in alcuni sì, ma infatti che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo, quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui ci possono portare da qui a Valencia.
3: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare 0 punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti, oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché insomma, 4 gare 0 punti è una roba pesante, eh?
1: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin, forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte dell'anno scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi sempre, il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non ha combattuto. Ora, si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, e ragazzi, una doppia pressione, non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione, Bagnaia è un campione, ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione.

0: non è nato fenomeno. Questo
1: No, non è un fenomeno,
0: dispiace
1: ma penso come
0: dirlo.
1: te, penso
0: Dispiace
1: come te. Annuiva Federico, poi non so,
0: dirlo. Sono
1: Filippo,
0: d'accordo,
1: Alessandro,
0: sì.
1: intervenite come volete, annuiva Federico però.
0: Sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in
1: Sì.
0: precedenza. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali. Come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni? Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico, e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch,
1: D'accordissimo.
0: a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no, sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione così, vi coinvolgo giorni fa su questa situazione qui e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero, cioè lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marquez.
2: Ma no, secondo me io sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone, come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia con l'aria fresca di Aprilia possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra
0: Ma fuori di
2: bella
0: testa.
2: violenta, quindi. Però
1: Mamma
2: adesso
1: mia.
2: vediamo questa parte del
1: Poi ci
2: mondiale,
1: andiamo
2: seconda
1: perché
2: parte
1: c'è una
2: mondiale.
1: curiosità dopo su questa squadra da dire. Quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può
2: Sì,
1: passare.
2: esatto. Secondo me la ripresa poi Marquez arriva bello
1: Bello carico,
2: imbottito, così come gli
1: perché
2: altri, perché sono tutti allo
1: sì.
2: stesso passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella
0: Sì,
2: svolta.
3: Marco, parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin.
1: Lo sai che lo vedo anch'io così.
3: Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è,
1: Sì.
3: come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
1: La vedo
3: Dovrà
1: anch'io, io
3: prima
1: questa
3: fare switch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
0: siamo tutti
1: Carlo,
0: d'accordo, mi sembra,
1: siamo
0: sempre
1: d'accordo, mi
0: tutti
1: sembra,
0: d'accordo,
1: sì.
0: ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però ragazzi, in tutto questo noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente

0: sono probabilmente.
1: Tu chi metti dentro nella mischia? Chi metti dentro la mischia?
0: Ma io te l'ho detto, il DJ lo metto outsider sicuro.
1: Io non riesco a mettere di Gian Antonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete?
0: Io lo metto outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi che.
1: Ma mai detto niente.
0: Hai detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga. Non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì terzo, ragazzi. Oh, non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro. Però gli outsider io ci metto anche augura. Ci metto anche augura. Sì. Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Orozzi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP, e lui disse non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va, diciamo scelte secondo me orride, tra virgolette, sbagliatissime, poi se volete ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare, è molto forte. Mi dicono addirittura, ma non ci credo, che non si alleni o si alleni pochissimo, forse Prost lo sa.
2: Sì.
0: Credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
1: Ma è sempre fresco alla fine della gara.
0: Ed è sempre fresco, ma è quello, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una e gli dico, vabbè, ma ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
1: Fa pure da monte la palestra un'ora, scusa, e non la fa una.
0: Oh ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: E poi è regolare, è un campionato molto bello. C'è una grande regolarità.
0: Sì, ma lui, ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla le gomme, come faceva Bastianini nei vecchi tempi, se vi ricordate. Bravo. Di quello che gestisce molto bene la gomma posteriore. Sì. Quindi io li metterei questi dentro ancora.
1: Allora guardate,
0: qui arrivano distanza, ma non tanto.
1: Tante osservazioni ve le giro, Filippo. Per esempio ci scrivono, ma se Marche guidasse una Aprilia che musica sarebbe? Poi ancora Marca Tre Jolly, Aragon, Philip Island e Valencia.
2: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arriva dal decimo posto poi, quindi stiamo parlando veramente del Maradona del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
3: Sì, sono d'accordo, è vero, è l'unico di questa rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì, a maggior ragione una moto come Aprilia. Cioè, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo.
2: Penso anch'io.
3: Su. Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha un fisico che probabilmente gli permette di essere efficace anche senza un grandissimo

0: allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock, ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente. Quindi se arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo o terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo. E associarlo poi ovviamente al concetto delle piste, andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero l'outsider numero uno, l'underdog numero uno per la lotta al titolo.
1: Sì, anche perché ha perso il mondiale Moto2 buttando le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce,
2: entrambe le situazioni,
1: buttare via una cosa già fatta per poi riprendersi e vincerlo.
2: Assolutamente.
1: Sicuramente un bel cavallo anche lui.
2: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi andiamo, ecco, forse ce la facciamo, vediamo
3: un attimo. Anche perché, Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante, quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos Aprilia ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la continuità fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
2: se gliela danno questa anche continuità, fatemi fare un po' il cattivo.
3: Sì, io rimango sul vago in generale, però hai sentito tu il punto.
2: Però sentite, io c'ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove, insomma, da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
4: C'è una connessione che fa
2: Carlo,
4: schifo.
2: Carlo, esatto. Eccoci, ti vediamo.
4: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
2: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni, mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te, con Rossi.
0: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto quel calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok, a livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento, sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok, e l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente di difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica è stata, non è stata esagerata, giusta. È stata giusta, anche perché dà un esempio che è importante.

0: Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno, e quindi così, secondo me, è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25
1: Certo,
0: punti.
1: certo. Beh, Delmo,
0: Forse.
1: posso aggiungere una cosa prima?
2: Vai, vai. Poi
1: Secondo
2: sento Carlo e Alessandro e
1: me, e
2: Carlo.
1: poi
2: Vai,
1: vi
2: vai.
1: lascio la
2: Ok.
1: parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo,
2: Dopo,
1: fondamentalmente. Anche quello è
2: sì.
1: un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
2: Sì, infatti.
1: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta
2: Certo,
1: questa
2: certo,
1: situazione, che è una
2: certo.
1: situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
0: Infatti lei è stato bravo, comunque ha capito l'errore, quindi giustamente.
2: Alessandro?
3: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2 o 3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti. Però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota perché aveva una
2: Quindi avresti
3: occasione
2: usato una strada diversa,
3: per
2: Alessandro, una strada
3: riabilitarsi,
2: diversa.
3: perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
2: Beh, però una
3: E
2: volta che lo
3: infatti,
2: squalifichi, penso che sia stato
0: da quello
3: ma
2: capire.
3: la squalifica entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato
2: Vabbè, no,
3: una
2: no, chiarissimo.
3: penalizzazione.
2: Beh, Carlo,
0: comunque,
2: fidi te,
0: scusa
2: la
0: Alessandro, a
2: sentenza falla
0: livello
2: tu.
0: solo di
2: Ma vai.
0: Federazione
2: Ma guarda,
0: Italiana, come è
2: io
0: successo anni
2: capisco.
0: fa
2: Ah,
0: in una mia
2: scusa,
0: gara,
2: continua.
0: che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi, sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi, diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata, come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
1: No, anche perché
0: E poi.
1: secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione,
2: Sì, poi fatemi sentire Carlo.
1: l'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passami il
2: Neanche la
1: termine,
2: multa gli fa niente.
1: gli fai capire.
2: Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai
1: Esatto,
2: calciatori? Ma dai,
1: esatto.
2: ragazzi, ma
1: Però
2: si mette
1: lì
2: a
1: ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio, non
2: Vai,
1: volevo.
2: Carlo, la
1: No,
2: tua
1: ma figurati,
2: sentenza.
1: scherzi. No, no, ma io ho già una connessione, mi scuso, cioè, con una connessione maledetta. Ma guarda, io
2: Vai.
1: sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio, poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paracuri nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata
2: Sì.
1: dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto dove io fossi

0: stato Rivola, sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, da direttore, gli avrei detto, ci avrei portato Besek, dico, scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa, guarda.
1: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo su
0: Sì, e
1: questa
0: non
1: cosa.
0: l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo su questa cosa.
0: Sta, ci
1: Avrebbe
0: sta.
1: avuto un impatto sicuramente più forte.
0: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Marshall prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi, cioè,
1: Ma
0: quindi
1: quello che diceva
0: dovrebbe.
1: Filippo, no? Cioè, città 10 ore sotto il sole a 40
0: Ma
1: gradi,
0: scherzi, una roba da
1: un
0: matti, hai ragione.
1: panino e
0: Esatto.
1: quattro, come dire, quattro pacche sulle spalle.
0: Ragione in
1: Senti,
0: pieno.
2: le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
0: Assolutamente, no, ma assolutamente.
2: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi può
0: No,
2: essere
0: io ho fatto solo un discorso sportivo politico
2: di
0: che
2: sportiva
0: avrei
2: politica, esatto.
0: fatto come
2: E
0: team manager, capito? Tutto lì.
2: su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso la freddezza che bisogna avere
0: Eh sì,
2: in questi
0: eh
2: casi,
0: sì, eh
2: no? Certo.
0: sì,
2: Però sotto il
0: eh sì.
2: profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato quello lì,
0: Assolutamente.
2: seguito, le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla
0: Sì,
2: nella
0: perché poi
2: sostanza.
0: conta, eh. Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi. In una partenza al Mugello, Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Oh, squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica, ringraziò con la squalifica. Però devo dire che era giusto squalificare Bezzecchi. Se la tiene e va bene che gliel'ha data una sola, date retta a
1: Sì,
0: me, va bene così.
1: sì, sì. Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
0: Sì, guarda, se vuoi
1: Carlo,
0: ti posso parlare io
1: vai.
0: perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti per altri motivi e mi ha detto che è contentissimo per mille, primo perché le vendite sono andate.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, Via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Quello che ha detto il direttore.
1: Senti, per ultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale. È stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo m'hanno dato una moto diversa. Io quando sentii quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè mi è sembrata proprio vai Filippo, poi vengo da
9: Carlo.
0: No, io voglio dire, francamente, Mauro è un mio caro amico, Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una parte
1: però
0: che dall'altra.
1: Carlo, perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio,
0: benissimo, lo so, allora tu lo prendi in disparte,
1: ci ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè io dico, come si poteva sostenere una cosa del genere?
0: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda, ma per dopo ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa, poi ne parliamo se la quarta volta lo dice ancora. Cioè ragazzi, ma scherziamo, cioè, ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni. Cioè bisogna avere anche l'esperienza di fare... Ragazzi, Paolo Ciabatti, che Rossi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo in questo momento... Io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri. Adesso no. Secondo me, poi dopo ognuno...
9: Sì, concordo. Filippo, concordo,
1: sei d'accordo anche
9: Carlo.
1: Tu?
9: Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnai era un po' massacrato da questo Marquez. Lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma... parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili, forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa, e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti eccetera, sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tante esperienze, si è battuta Superbike, ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
2: Io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così è un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca.
0: Di cinema.
1: Sì, però, di cinema anche, sì. Però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva Pecco l'anno scorso.
0: Era infastidiva roba, tutti.
1: Era diventato, guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè non...
0: D'accordissimo, su quello d'accordissimo.
9: Sì, sì.
0: Secondo me quello che andava preso... ma per quello che andava preso subito, cioè, capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico che si chiama Cristian Gabarini, che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinto con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza, non adesso. Sì, sì, sì. Questo è quello che dico io. Poi,
1: c'è una domanda per te. Per
2: concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia. Qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diverse esperienze attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato. Certo. No? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima, la GP23 uguale alla GP24?
0: La GP23 non era uguale alla GP.
1: Esatto.
0: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto... Parli di
1: ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, la penso la Ducati, ti riferisca, è uguale.
0: Ma io penso la Ducati. La miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire... Ma sai, Marquez, quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa, ha sofferto due anni.
1: Lui l'ha guidata la Gresini, era la GP23, no? Se non erro.
0: Lui non ha mai guidato la 24, non ha mai guidato la 24, aveva guidato la 23 e la 25.
1: Lo sai che cosa, ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere, andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo la Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
0: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, sì. Ed ha vinto per quello. Perché poi, sai, lui, venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore. Ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati. Nemmeno con quello.
1: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnai e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa ma te la faccio. Chi è più forte?
10: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di cui sopra.
1: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
9: Dai, è difficile dirlo, dai. Sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
1: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio Pernat e gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
0: Sono già pronto.
2: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
1: Siete molto diplomatici, perché
2: sembra la stessa cosa ma sono due cose molto, molto diverse, quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo di poter tirare fuori il massimo da questa
1: motivazione. Bernat, chi è più forte?
0: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. Sì. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato 2 moto importanti, Ducati Aprilia, e Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
10: Carlo, posso fare una evidenziazione?
0: Assolutamente, scherzi.
10: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
1: Basta quella che non si lamenta, perché se comincia a lamentarsi.
10: Quella secondo me è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare,
0: sì, sì.
10: Gas, okay? Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui

0: si approcciava.
1: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
2: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello, per me lo martella, io sono di questa vita, sono veramente, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
0: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
2: Lo sapevo!
0: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
2: Del Monte.
3: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però è difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo, però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
2: Pernat.
1: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino. Quello è vero. È lì che se uno diceva chi è più forte, Valentino...
2: L'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
1: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi, difficile dirlo. Oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non Biagi. Lo è il più forte del mondo.
2: Per me. Non lo è, Biagi.
4: No, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo... avete già detto tutti quanti, forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione con Stoner, e forse lì forse potevo dare una risposta, ma sappiamo
2: vero, farlo. Vero. Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi no. Questo, però no. Il bello...
1: No. Assolutamente no.
0: Da quell'infortunio vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con 22 gatti.
1: Dai, fu.
2: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
1: grazie
2: stato
1: a voi,
2: con noi.
1: Saluto a tutti.
2: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
1: ciao, ragazzi,
2: al direttore Federico Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
0: Grazie a voi.
2: Ciao Fede. A presto Filippo. Un abbraccio a te.
3: Ciao, grazie a
2: e grazie tutti, anche Alessandro serata. Biaggi. È stato
4: grazie
2: un piacere.
4: A te, Marco, un saluto a tutti. Grazie a tutti. Ciao.
2: A presto.
1: Bravissimo. Ciao Ale.
2: Grazie ancora.
1: Ciao. Ciao a tutti. Ciao.
5: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Cioè, questi hanno scritto una canzone dicendo urgente, urgente, emergenza, emergenza, aiutateci, aiutateci. E sono i Foreigner.
1: Aiutatela.
0: I Foreigner hanno dei nomi, e queste band, alcune band degli anni 80 hanno dei nomi difficilissimi da dire.
1: Ma vedi quanto, quanto comunque all'epoca non era poi così fondamentale essere belli e prestanti per scrivere musica, per fare musica.
0: Beh, oddio, cioè, ora...
1: Poi magari il fatto che tu non sia bello e prestante non ti ha portato più di tanto.
0: No, vabbè, loro sono una band famosa, comunque ne hanno fatte di pezzi, ma il, cioè, non è che erano brutti. Cioè, parliamo della bellezza del va bene, perché tu da te ti piace Ken Jaman, ti piacciono tutti questi qua, non è così, cioè quelli lì al tempo, cioè, erano anche figli.
1: Ah, tu dici, giustamente ogni epoca ha la sua i suoi standard di bellezza.
0: Sì,
1: adesso noi abbiamo le brazze.
0: Hai capito? Ma a parte quello, vedi, c'è anche le donne, no? Vedi Farrah Fawcett, erano sicuramente delle belle donne, ma se le paragoni alla fisicità di oggi, di com'è, non
1: rimangono sempre le più belle.
0: Sì, per noi che amiamo quel tipo di età, quel tipo di bellezza, cioè, guarda i Chips la mattina, ecco, tu guarda la differenza tra la mattina fanno vedere i Chips e si vede quindi le classiche tipe californiane in costume, vita un po' alta, seno non troppo prosperoso.
1: Sì, però se tu queste ragazze le metti, le fai indossare gli abiti di adesso, sono comunque ragazze straordinariamente belle, forse perché io sono sempre stata molto affascinata da Farah, perché per me è di una bellezza sconvolgente. Il taglio di capelli, sì, era tipico dell'epoca, sì, ma se tu le metti qualsiasi cosa in testa, parlo di geneticamente.
0: Ma perché tu sei boomer, come io sono boomer ugualmente. Però ti stavo dicendo, vedi la differenza tra Farrah Fawcett o, sai chi era molto bella, a me piaceva tantissimo, ne abbiamo parlato l'altro giorno, e la moglie di Cuore Batticuore.
1: Oh sì, la signora Hart.
0: Era elegantissima, sì, cioè era veramente bella, però era una bellezza che oggi probabilmente con lo standard, e molte donne di oggi si trasformano in maniera strana, perché poi arrivi a Baywatch, dove arrivi alla bellezza anni 90 con Pamela Anderson, e quindi inizi già un cambiamento nella tipologia di bellezza della donna, quindi il rifarsi, la chirurgia, eccetera. È normale oggi tutte i glutei che hanno alcune attrici oggi non l'avrebbero mai, perché oggi sono tutte fissate con i glutei, con avere il culo alto, con le
1: si
0: cose.
1: Fanno le protesi. A proposito di questo, ogni volta che parlate di protesi alle chiappe, a me verrà sempre solo in mente, da ridere, però mi verrà sempre solo in mente. Allora, è difficile fare gli squat, cioè l'unica cosa che ti tiene alto le chiappe è fare gli squat.
0: Esatto.
1: Ma l'unica mi è venuto in mente, non mi ricordo come si chiami, mi pare di ricordare si chiami Francesca Cipriani, ma non ricordo esattamente il nome. Vabbè, comunque, questa ragazza che è l'impersonificazione della Barbie, se volete. Molto bella, però tutta completamente rifatta. E andò all'Isola dei Famosi,
0: sì,
1: se non ricordo, dimagrì così tanto che quando c'erano quelle gare, sai che loro devono fare delle, sì, gare, perché ogni gara ti porta del cibo,
0: sì, sì.
1: Fu appesa tipo maialino, no? con le mani e con i piedi, sì, su questa barra. Insomma, ho visto penzolare quelle protesi allenatiche. E ho questa immagine terrificante in mente, che ve lo giuro, vorrei strapparmi gli occhi e buttarmi al fuoco.
0: Va bene, non lo facciamo. Bene, allora iniziamo. Applausi scroscianti dal cielo per colei che non è sicuramente rifatta, ma dico tanta beltà, illumina questa stanza. Signore e signori, benvenuti a Simona Monaco.
1: Per voi sigla.
0: E come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56, cari amici. Allora, oggi, a parte appunto abbiamo accennato a quello che è il discorso della bellezza, però quello lì, poi ti ripeto, la bellezza va a cambiare, è sempre soggettivo. Senza dubbio, tu mi hai tirato fuori la Cipriani con quelle che sono le varie protesi, ma non solo le donne, anche gli uomini si fanno mettere gli addominali,
1: ai polpacci,
0: alle varie cose, che ai bicipiti, pur di sembrare super fighi, per non allenarsi, perché la mentalità oggi è: wow, ma se io posso risolvere in maniera più facile, perché non farlo invece di farmi bucio e allenarmi?
1: Ma allora, allora ci sono, però devo spezzare una lancia a favore di questi o di alcuni di questi uomini, perché ci sono uomini che hanno geneticamente la predisposizione alla fisicità, quindi diventano grossi sopra,
0: certo,
1: e grossi sotto,
0: certo.
1: si allenano, e ci sono uomini che hanno le gambettine da stoppino. Lo stoppino è quel filo che entra nelle candele, che anche se si allenano tantissimo non crescono, e geneticamente è fastidioso per loro, perché diventano grossi sopra. Io lo so, perché ne ho in casa uno, e non sei tu ma è mio fratello, che come si allena diventava grosso, e qualsiasi cosa potesse fare alle gambe, le gambe gli rimanevano sì un filino muscolose, ma in contrasto a quanto poteva diventare grosso sopra, rimanevano piccole, perché geneticamente noi di famiglia abbiamo le gambe piccole, e pur che tu le alleni si vede il muscoletto, ma non diventeranno mai grosse. Quindi secondo me, anche per un effetto di proporzione, chi se lo può permettere si fa delle protesi. Io sono completamente in disaccordo.
0: No, ma infatti, cioè,
1: perché
0: Picasso
1: tiene i pantaloni lunghi,
0: esatto, cioè io per tanto tempo, quando ero ragazzo, ho sempre parlato anche in estate. Beh, è strano che lo faccia adesso da adulto, però fa caldo e va bene, però ho sempre portato i pantaloni lunghi, non ho mai sopportato né i pantaloni corti né le ciabatte, perché per me era proprio l'antitesi
1: lui è nato principe, dice di no, ma lui è nato principe,
0: sì, probabilmente, c'è proprio la classe, proprio come buttare via un uomo e lanciarlo
1: ti posso dire che hai ragione. Per esempio, una cosa che detesto fortemente, allora, rimane proprio che ognuno fa quello che vuole,
0: certo,
1: sempre e comunque, che la bellezza è soggettiva,
0: no, e non stiamo giudicando nessuno, in questo caso
1: la bellezza è soggettiva, la bellezza, quando le nostre nonne ci dicono

0: dicevano, la bellezza è negli occhi di chi guarda. È veramente così, perché io posso trovare bello qualcosa che Mauro assolutamente trova orripilante, e viceversa.
1: Famosa battuta: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
0: Sicuramente, sicuramente, proprio perché. E poi esiste la bellezza oggettiva, quella che per chiunque quella cosa, quell'attore, attrice, cioè, è bella.
1: Che oggi ci stanno in qualche modo facendo togliere di... perché il bello è cioè, ci devono per forza far apprezzare il brutto, ed è questo quella cosa che non è poco, allora, mal sopporto,
0: Però c'è un brutto interessante che stimola, perché stimola a guardarlo, dici, ma come mai? Tipo qualche anno fa ci fu modella di Gucci terribile per gli standard a cui ci hanno comunque sempre,
1: certo,
0: abituati.
1: Però aveva un suo fascino.
0: Certo. Aveva assolutamente un suo fascino. E riportando a quello che tu stavi dicendo, che non ricordo più, perché mi perdo sempre in mille cose. Parlavamo di bellezza,
1: parlando di comunque di come ci vogliono far vedere. Adesso io prima ho menzionato Charlize Theron, no? Che ha fatto parte del film L'Odissea, ne parlavamo prima, ed è stata eletta comunque la donna più affascinante attualmente esistente al mondo. Cioè, e secondo me hanno ragione, perché comunque a tutte le interviste, a tutte le conferenze stampa che è andata, ha sempre una super mega classe, ed è sempre una delle donne che comunque rendono elegante la bellezza di una donna, perché la differenza sta in la bruttezza, non sta tanto nelle caratteristiche fisiosomatiche.
0: Esatto.
1: Cioè la modella di Gucci di cui tu parlavi non aveva magari delle caratteristiche, che ne so, aveva il naso in una maniera. La Callas era una bellezza per alcune persone, nonostante avesse il naso greco e avesse quelle caratteristiche lì, ma non è quello che rende brutto. Quello che rende brutto è il non saper valorizzare o l'essere trasandati. Cioè, un uomo che
0: ecco
1: può essere anche brutto, brutto nel senso in base ai canoni, ma se ti vesti decentemente,
0: peggio.
1: Esatto, se ti vesti peggio, peggio mi sento. Se vai in giro per forza con le flip flop, le ciabattine e col pantaloncino a pinocchietto e con la canottiera, amico mio, puoi essere pure Ken Yaman, ma mannaggia la miseria.
0: Sì, perché mi hai fatto notare questa cosa spesso quando vediamo girare per la città. Anche se fa caldo e dovete fare delle commissioni, avete un appuntamento, le ciabatte. Ma le ciabatte io ve le infilerei nel naso.
1: No.
0: Detesto tanto quelli vedere che camminano per la città con le ciabatte. Capisco che faccia caldo, ma un paio di sneakers, un paio di scarpe da ginnastica leggere le potete anche mettere. Perché dovete ciabattare per la città?
1: Soprattutto poi magari mettendo i calzini, perché noi abbiamo per anni preso in giro i famosi tedeschi, no? Che andavano in giro con le fraticello e il calzino, e loro non sai che sei stupidi, cioè lo fanno perché comunque il piede, caldo o non caldo, ciabatta o non ciabatta,
0: suda.
1: Il piede comunque ti suda.
0: Certo.
1: Quindi perché devi mostrarmi il tuo piede cancheroso,
0: che,
1: brutto?
0: Che la maggior parte poi, adesso le donne stanno imparando a curarsi i piedi, e la maggior parte delle donne hanno dei bei piedini, questa è una cosa che noto. Quelle che non hanno dei bei piedi si sforzano comunque di dover mettere delle ciabatte e sono orrende.
1: Esatto.
0: Lo stesso gli uomini, ma ragazzi, ma avere un piede curato non è solamente qualcosa che è bello esteticamente, ma deve farvi bene. Cioè, è un vero un piede curato è importante per la salute, non solamente per gli occhi di chi vorrebbe.
1: Perché gli occhi, ti ho detto, poi dopo non è che devo venire per forza a vedere, però il problema è che si sta spostando anche ai giovani questa cosa, che un po' per le mode, perché devono fare i rapper, questo purtroppo, io ne parlavo prima, anche in maniera, mi sono anche sfogato e vi chiedo scusa, di quello che purtroppo la televisione o i social mandano ai nostri ragazzi. Cioè, una volta mio padre, quando andava in giro con i pantaloni un po' alti, e mi chiamava, vai in giro con i pantaloni alla Zumpa Fus, perché ti ricordi, negli anni 80 si portava Giovanotti o gli altri a avere il pantalone alto, come adesso a crema,
0: il
1: risvoltino, come si fa adesso magari, e sembrava i pantaloni alla Zumpa Fus, nel senso che diceva quello che salta i fossi per non andare nell'acqua,
0: per non bagnarsi.
1: Ora, e è normale che ci cercavano di dare un certo tipo di
0: decoro
1: proprio perché comunque

0: un ambiente lavorativo, comunque dovevi presentarti se volevi raggiungere determinate cose, determinati obiettivi, presentarti nella giusta maniera.
1: E guarda che non è una questione di ricchezza o di povertà o di indigenza, cioè avere una t-shirt o una polo costa un po' che lire, perché non è necessario vestirsi firmato. Io ho visto l'intervista di un signore di 96 anni che dice: io potrei anche camminare senza bastone, però mi dà quell'aria. Mi fa sentire bene, perché non, anche se sono vestito semplice, su una t-shirt, una polo bianca e un paio di pantaloni leggeri bianchi, io ci tengo, ci terrò sempre ad essere comunque, certo, elegante. Lo faccio per me più che per chi mi vede, perché è così, mi piace sentirmi bene, mi piace sentirmi in ordine. E avevo una t-shirt normale,
0: e
1: quindi,
0: certo,
1: non è questo, è questione di proprio volersi anche bene. È fondamentale la base, lavarsi,
0: è ovvio,
1: ma è anche bello, essere. È bello non, allora io mi parlavi di ragazzi, sì, ragazzi che adesso addirittura vanno in moto con
0: le ciabatte. Ma infatti questo è, sono, va bene, non entriamo nel mondo delle moto, se no ci allarghiamo. Vi regalo un pezzo, non ce ne è, a scialla, infatti non state troppo scialli però, perché sennò è brutto.

0: Fugen è un gruppo napoletano, partenopeo, meraviglioso sound, bellissimo, e hanno riportato il Napolitan Funk a tutti, grazie, che un po' di musica di questo genere, bella lega, bella musica, bravi Nugenea. Bene, allora, stiamo parlando di ciò che è bello, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, solite alcune volte diciamo menate, nel senso che uno nasconde la non voglia di curarsi con vabbè, ma tanto io sono fatto così, tanto io mi piaccio così. Sì, vero, ok, ci mancherebbe, uno se deve piacere si deve accettare, ma non è che puoi per forza come dire abbandonarti a quel al lassismo totale che poi ti comporta.
1: Hai perfettamente ragione. Per esperienza anche personale posso dire che quando si è svogliati, si sta attraversando un momento brutto, ti viene quasi naturale tuffarti nei vestiti e mettere il primo che capita, i primi che capitano, e spesso le persone che non stanno bene indossano la tuta anche per uscire.
0: E qui, perdonami se interrompo, veniamo ad un altro discorso. Se tu hai fatto sempre dei buoni acquisti e non hai mai acquistato nulla di anche se ti ci tuffi, comunque, cioè, se tu te compri una bella tuta, puoi anche girare con una bella tuta, sì, anche se sei depresso.
1: Sì, sì.
0: Meno male che se tu te compri la tuta da
1: preacetato.
0: Esatto. Capito? Però vabbè, figa. Volendo oggi è figa anche,
1: sì,
0: quella.
1: È vero.
0: Però, cioè, nel senso,
1: la tuta con il mocassino.
0: Cioè, vuoi dire che non ti puoi comprare una scarpa? Oppure l'uomo che continua a insistere e insiste a mettere il calzino fantasmino, non fantasmino, ma che si vede ed esce il bianchino da fuori.
1: A me piace.
0: Alle donne può essere che possa andare lontanamente bene
1: sotto la caviglia, sotto la caviglia mi sa di pulito.
0: Perfetto, a te, a donna, a un uomo non credo, perché se mi dici questo non, allora non abbiamo più motivo per stare assieme.
1: Vedi, ma è categorico. Allora posso comprarmi le Crocs?
0: E te compratele, poi dopo continueremo sicuramente a fare il programma assieme, perché il lavoro è lavoro, ma non credo che
1: letti
0: avremo
1: separati.
0: Più no, proprio cace. Anzi, io purtroppo ho la cosa. Abbiamo sforato tantissimo, ragazzi.
1: Ciao,
0: ci vediamo tra
1: a presto.
0: Poco. A presto, sigla.

0: Era un modo, un gergo che si usava tanto negli anni 80-90. Oh, dai, non me la menare, dai, cioè, nel senso, ovvio, magari non dappertutto, limitato magari a quello che era
1: Il
0: la zona
1: nord,
0: del
1: forse.
0: nord Italia, sì, però dai, poi è diventato con gli 883 un gergo generale, cioè nel senso venivano comunque ascoltati ovunque, quindi non me la menà, cioè nel senso, ok, cambi l'accento, cambi le cose, ma il significato è quello, cari amici, ben ritrovati, la terza parte dedicata a quello che è il mondo dell'almanacco del day after tomorrow, del giorno dopo. Ci avviciniamo ovviamente sempre più al fine settimana, ma applausi scroscianti dal cielo per lei, la sua beltà riempie, come detto prima, non solo questa stanza, ma tutto lo studio. Simona Monaco, tanti auguri, Simona. Inglini,
1: Stamattina mi ha
0: innegari,
1: svegliato la sveglia di
0: ragazzi.
1: stamattina, che ne parlavamo l'altro giorno. La sveglia di stamattina lui mi ha svegliato con tanti auguri a te in coreano. E poi questi coreani, che dicevano in inglese, è stata la cosa più carina, cioè svegliarsi già col sorriso.
0: Quando uno vuole fare le cose fatte bene, vediamo se la trovo, dov'è finita. Eccola qua, eccola qua. C'è il tema.
1: Perché oggi è il quarto giorno del mio compleanno.

0: c'è. Non c'è perché non c'è il testo. Comunque carini. Joeng Ye Young. Joeng Ye Young è il cantante, parte 3 addirittura, e quindi per tutta la settimana, speriamo finisca presto, e la mattina ci sveglieremo con che poi cioè deve essere difficilissimo studiare il coreano. Non riesco, sì. Cioè anche se volessi ripetere a parte
1: perché lui non lui non riesce sono suoni bruttissimi. Ma noi stiamo guardando questi film coreani in lingua originale con i sottotitoli e sono veramente fastidiosi.
0: Sì,
1: hanno delle vocali lunghissime.
0: Ma poi come si capisce? Perché sembra veramente un continuo.
1: E aspettami.
0: Oh, ma guarda, ci sei tu. Oh, cioè, caspita, ovviamente noi la televisione. La televisione che vedete dietro è quella che va, sono le dirette che vanno man mano in televisione. Questa è la tua parte, signore e signori, Annika, Simona Monaco.
1: È il mio compleanno.
0: Bene, possiamo partire, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel, su Teleroma 56, quindi saluto tutti gli amici, salutiamo tutti gli amici che ci vogliono così tanto bene e ci ascoltano e ci guardano e ci seguono sempre e comunque. Detto questo, possiamo partire col momento dedicato a lui, che è il momento con cui andiamo ad affrontare la nostra giornata. Cari amici, un caloroso ben ritrovati a tutti quanti voi per questa puntata che ci porta all'almanacco di venerdì, quindi di domani, che chiude quasi l'ultimo periodo di luglio, ovviamente, ahimè. Oggi è il 31, domani sarà il 31 luglio 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare la giornata con...
1: Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Sì, perché non è solo la giornata, ma tutta la settimana, tutto il sempre affrontatelo con un po' di sound. Ci vuole, il sound ci vuole quando camminate, quando parlate, entrate nel vostro mondo di leggiadria e di felicità e di gioia, perché il passo lento ma violento vi posso garantire che aiuta sempre. Detto questo, la chiesa celebra Sant'Ignazio da Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, figura straordinaria di dedizione e disciplina spirituale. Il sole sorgerà alle 5.57, ma in 2 minuti alle 6 praticamente, e ci accompagnerà fino al tramonto previsto per le ore 20.33. E ci prepariamo appunto ad accogliere al meglio il fine settimana, che vedrà poi la chiusura della settimana santa dedicata al compleanno di Simona Monaco, e così finiremo.
2: È un festival, il mio compleanno è un festival.
0: È la sagra del compleanno di Simona Monaco. Esatto, bene, allora dopo aver visto appunto il compleanno di Simona, andiamo subito.
2: Ma io me la immagino tutta l'orchestra,
0: Bellissimo, hanno fatto Hollywood la rappresentazione di Ritorno al Futuro con l'orchestra dal vivo. Pelle d'oca.
2: Accapponata.
0: Ma molti film sono belli, li hanno rifatti anche Star Wars, eccetera, con l'orchestra che suonava e accompagnava il film tutto dal vivo. Che meraviglia, bellissimo. Il 31 luglio ha visto compiersi grandi imprese storiche.
2: Auguri ad Ara.
0: Nell'auguria ad Ara. Nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio raggiungeva per la prima volta nella storia la vetta.

0: Del K2, la seconda montagna più alta della Terra. In vetta, assieme ad Ardito Desio, anche Achille Campagnoni. Achille Campagnoni.
1: Ardito.

0: Riportatela indietro nel tempo. Non sei tu, non sei tu.
1: Micio Capatonda insegna.
0: Non è Maccio Capatonda, innanzitutto. E poi ci poteva stare, ma siccome l'hai fatto qua, non l'ha visto nessuno, quindi se lo fai qua, capito?
1: Non volevo però e non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Ardito, capito?
1: Non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Avresti
1: però
0: dovuto
1: adesso
0: prendere un accendino e fare dare fuoco al dito e dire ardito.
1: Ma se certo,
0: capito? È quella la
1: no, sono fintamente stupida, non
0: la
1: sono
0: fece, la fece benissimamente. No, non sei stupida, anzi Gigi Proietti,
1: il grande maestro,
0: fece questa battuta bellissima. Quindi ci stava ardito. Gli dicevamo Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, di cui abbiamo l'immagine. Lino Lacedelli, quello. Ok. E Achille Compagnoni? Perché?
1: Non so chi sia.
0: Vabbè, poi erano arditi. In vetta appunto firmando un capitolo leggendario dell'alpinismo mondiale. Invece nel 1971 gli astronauti dell'Apollo 15 compivano la prima storica passeggiata con il fuoristrada lunare sulla superficie del nostro satellite, di cui abbiamo un breve video. La passeggiata lunare, brava. Oh, bene, la passeggiata lunare. Bene, siamo giunti al termine di Accade nella storia. Eccomi. Passiamo alla rubrica Natura e orto, di cui ho la sigla. Non è vero, non ce l'ho mai.
1: Io gli ho chiesto il canto degli uccellini.
0: Ma perché devo mettere il canto degli uccellini?
1: Perché è natura.
0: Ma non ce l'ho.
1: Il nostro appuntamento è dedicato alle erbe aromatiche. Parliamo oggi della mintuccia o nepetella. Pianta spontanea tipica della macchia mediterranea, è conosciutissima per il suo profumo fresco e leggermente balsamico.
0: Leggermente.
1: Resistentissima al caldo estivo, richiede annaffiature moderate e posizione ben soleggiata. Raccoglierla fresca per insaporire verdure, carciofi e piatti estivi di pesce. Oltre al gusto inconfutibile, possiede ottime proprietà digestive e rinfrescanti. Ieri dovevamo mangiarne un paio di rametti così a
0: crudo. Che per che cosa?
1: Perché siamo andati a mangiare coreano.
0: Ah beh, certo, ho capito.
1: Mamma mia, i draghi. La cucina del giorno invece, per la cena di venerdì vi proponiamo una ricetta marinara leggera e profumatissima. Tartar di tonno fresco con cubetti di pescanoce, limone e mentuccia selvatica. Questi te li ho fatti.
0: Sì.
1: Un antipasto o un secondo piatto crudo, velocissimo da preparare, dove la freschezza della mentuccia e la dolcezza della frutta esaltano meravigliosamente il sapore del mare. È verissimo.
0: Mamma mia, mamma mia, del sapore del mare. A proposito di mare, ce ne andiamo in costiera amalfitana. Sì.
2: Chi sia o mare? Perché non te ne niente, o sai che è o mare? È con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: meno male che quest'estate finalmente ci sono un po' di canzoni che ti mettono la gioia, bello.
1: Ma ecco, quanto sono... mi piacciono.
0: Sì, perché sono
1: una in fila all'altra, sono bellissime.
0: Sì. Grazie. Sono quelle canzoni che ascolteresti ai jukebox. Se ci fossero ancora i jukebox, arriverei, gli metterei la 200 lire per ascoltarla. L'unica cosa, ora Mark and Cremont, partendo per la canzone bellissima, mami, fatela almeno di 3 minuti e mezzo. Lo so che vi serve per i social, lo so che vi serve per tutto, ma

0: È bella la canzone, ci stava un altro minutino ad ascoltare, perché poi dopo sono veloci, anche quella di Loazzi, comunque è un bel sound. Nino D'Angelo, fotonico, e gli vogliamo bene
1: Sì.
0: perché
1: Diciamo
0: rappresenta
1: che
0: proprio.
1: scusami, le nuove generazioni lo stanno scoprendo, perché non tutti sanno chi è Nino
0: Certo, no,
1: D'Angelo,
0: ovvio,
1: però
0: ovvio,
1: accostato a
0: ovvio, ovvio, ovvio.
1: Rovazzi e ad Arisa, che sono comunque due specchi di
0: Delle
1: musica
0: nostre,
1: diversa, e comunque di
0: attuali.
1: questo, mettere Nino D'Angelo, secondo me, cioè, una voce inconfondibile
0: Sì, no,
1: poi, eh.
0: esatto,
1: Noi ti vogliamo
0: comunque
1: molto
0: ci piace.
1: bene.
0: Sì, Nino
1: Magari
0: D'Angelo ci piace.
1: capiterà un giorno che riusciamo a
0: Ah,
1: intervistarlo.
0: sarebbe molto bello, ma anche perché comunque è divertente da intervistare. Ho visto alcune conferenze stampa a Roma ed è un bel personaggio, ma perché comunque ha da raccontare, come i vecchi, tra virgolette vecchi, no? Gli esperti che hanno
1: Sì. Io
0: vissuto tanto di musica, di spettacolo.
1: ho chiesto indirettamente a Raffaele,
0: All'editore?
1: all'editore, se mi fa intervistare
0: Salda Vinci.
1: Carlo
0: Ah, Carlo Lucarelli,
1: Lucarelli.
0: ok, io l'ho intervistato Carlo Lucarelli. E ti ricordi quando
1: Io
0: fecero
1: lo amo, lo sai che ho
0: la sua
1: tutti i suoi
0: intervista?
1: libri?
0: Dovrei trovare se c'è l'intervista da qualche parte,
1: Io ho tutti i
0: rimandiamo
1: suoi
0: in onda,
1: libri,
0: qualche in
1: perché
0: Rai,
1: non
0: andai
1: lo
0: in
1: so se
0: Rai a
1: lo sai, ma
0: intervistarlo.
1: sì, sicuramente lo sai perché mi segui, è il 19 settembre, in prima serata, su Rai 3, torna Blu
0: Blu
1: Notte.
0: Notte. Bene, allora passiamo perché manca un minuto ai segni fortunati. Speriamo finalmente di fare
1: No, no,
0: festeggiare qualche
1: non ti
0: cosa.
1: credo più.
0: Va bene, passiamo al quadro astrologico di domani, di venerdì. La Luna nel segno dei pesci regala una grande sensibilità, intuito eccezionale e romanticismo per chiudere il fine settimana.
1: Questa cosa non la
0: Il
1: capisco.
0: segno top del giorno sono proprio.
1: I leoni.
0: No, i pesci, la luna nei pesci,
1: I leoni, ho detto i leoni, ma
0: i
1: sapevo
0: leoni in
1: pesci, perché non esiste un
0: generale,
1: segno del. I leoni.
0: creatività al massimo, grande empatia ed eccellenti intuizioni personali. Molto bene il cancro, che non è il leone,
1: Signore stelle, io non vi
0: sostenuto.
1: sto capendo.
0: Ma
1: Questa dovrebbe essere la mia settimana, il mio mese,
0: però,
1: diviso con il cancro, mi sta
0: certo,
1: benissimo. Ma
0: infatti.
1: perché io non ci sono? Non ne
0: Perché non
1: conosco
0: c'è
1: il
0: un
1: motivo.
0: motivo. Infatti, stavo dicendo, se mi fai finire, perché ovviamente magari non sarai in prima, non sarai in seconda posizione, però non sei neanche in terza posizione perché c'è lo scorpione che ritrova grande passione e fascino nei
1: Questa cosa io
0: contatti.
1: proprio non la
0: Non la
1: capisco, eh.
0: capisce, non la capisce. E con questo andiamo a chiudere con la frase del giorno, cara Simona, la dedichiamo a lei perché le montagne si scalano un passo alla volta, con lo sguardo rivolto alla cima, ma i piedi ben saldi a terra.
1: Perché?
0: E con questo noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo settimana, cioè no, domani, ci vediamo domani,
1: Domani.
0: venerdì, per l'ultima puntata. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
6: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
9: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dal...
10: Di nuovo un riassunto della puntata di oggi con tutte le trattative che si sono avvicendate, poi magari proiettarci su quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Adesso dovremo aprire una pagina sulla Parma, perché poi anche qui fra entrate e uscite ci sono sempre tante piste che conducono o che portano lontano dall'Emilia, e ringraziamo per la disponibilità in collegamento con noi Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo.
11: Ciao, ciao, grazie dell'invito.
10: Grazie Edoardo per essere qui con noi. Da dove voglio partire Edoardo? Forse l'attacco, direi, che poi chi arriva, chi va, chi potrebbe andare è sempre un attaccante. Intanto abbiamo visto ormai ieri le visite mediche di El Bilal Touré, questo nuovo innesto, ne avevamo discusso qualche giorno fa, comunque rimpolpa il pacchetto offensivo di un altro attaccante con esperienza.
11: Sì, esatto, tra l'altro proprio pochi secondi prima del nostro collegamento è arrivata anche l'ufficialità, quindi adesso è proprio ufficiale.
10: Il bilancio vuol dire manca l'annuncio, quindi è stato annunciato.
11: Sì, praticamente 2 minuti fa, più di 2 minuti fa.
10: Tempismo migliore quindi, non potremmo averlo.
11: Esatto, siamo stati davvero, davvero puntualissimi. E, quindi El Bilal Touré è un nuovo giocatore del Parma, lo sappiamo bene adesso. Lo diciamo da giorni, la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di la del Parma innanzitutto e alle presenze del giocatore, che nelle ultime stagioni il Bilal è stato un po' sondivago come rendimento, quindi evidentemente il Parma è sì interessato al giocatore, sarebbe comunque molto contento di riscattarlo e di avere anche magari un obbligo di riscatto, ma si vuole tutelare giustamente e pone questi limiti. La speranza del Parma è quella di avere un giocatore che alzi il livello generale della squadra e che riesca a far vedere quelle qualità per cui l'Atalanta l'ha pagato oltre 30 milioni di euro.
10: Eh sì, c'erano grandi aspettative sul ragazzo, poi hai detto bene, fra rendimento e continuità fisica rivedibile le cose non sono andate come dovuto. Però l'altra domanda è se effettivamente nella stagione che sta per iniziare possano esserci sia il Bilal Touré che Pellegrino, per entrambi, oltre ad elementi del pacchetto offensivo, male non sarebbe. Però come sempre Edoardo, Pellegrino resta ancora in stand-by, perché qualora dovesse aprirsi un domino di altri attaccati potrebbe lasciare Parma, giusto?
11: Sì, esatto, allora niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche magari con l'arrivo di un altro attaccante che negli ultimi giorni è stato accostato al Parma e anzi sembra in procinto di arrivare, come David Romero. E quindi niente vieta che Pellegrino rimanga. È ovvio che in caso se rimanere ci sarebbe un po' di sovraffollamento, anche se comunque magari il Bilal Touré per le sue caratteristiche potrebbe giocare anche sulla corsia in un eventuale tridente. Certo è che attualmente, se dovesse arrivare anche da Romero, il Parma potrebbe contare su 4 punte di ruolo come Romero, Pellegrino e anche Nestel Fej, che parte magari nelle retrovie ma comunque è presente in rosa. Dunque è ovvio, va da sé, che potrebbe essere logico anche pensare a un'eventuale cessione, ma niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche perché il Parma ha dimostrato più volte di rimanere fermo nelle proprie convinzioni, di voler monetizzare subito o comunque di essere certo di monetizzare anche a partire dalla prossima stagione, quindi acquista a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto, e quindi questa è la situazione attualmente. Il domino degli attaccanti che si potrebbero filare in caso di cessione di Piccoli al Bologna, effettivamente è molto interessante in questo senso, e il Parma ovviamente lo sta prendendo in considerazione, e anche se, ripeto, niente, cioè non è certo che Pellegrino lasci il Parma.
10: No, è tutto in evoluzione ovviamente per le prossime settimane di mercato, ma ci sono chiaramente altri ruoli interessati, e quindi vengo, ecco, a proposito di tante trattative anche sugli altri nomi. Ti chiedo chiaramente del nodo porta, che aggiornamenti ci sono sul fronte Suzuki, perché qui poi il Parma ha dimostrato di essere abbastanza granitico sulle proprie valutazioni, e fa capire che il giocatore è considerato molto, perché anche delle richieste abbastanza onerose del Paris Saint-Germain poi sono state rispedite al mittente.
11: Sì, esatto, il Parma ha questo punto forte, questo pregio di rimanere molto forte nelle proprie convinzioni, ma nel caso di Suzuki la questione è un pochino più complessa rispetto a quella del Pellegrino, perché se Pellegrino comunque magari con una permanenza avrebbe magari comunque lo spazio garantito, nel caso di Suzuki dobbiamo ricordare che il Parma ha già il sostituto pronto, che è Giovanni D'Affara, oltre alla permanenza di Edoardo Corvi, che nella scorsa stagione si è distinto nel periodo che è stato titolare. Quindi giustamente il Parma vuole la cifra che chiede, è fermo la sua valutazione, e probabilmente è conscio

0: anche che Paris Saint Germain vuole veramente il ragazzo e stanno trattando per alzare le richieste del Paris Saint Germain. È ovvio che probabilmente tra la prima offerta e la vera richiesta del Parma magari arriverà a un mini punto di incontro, però la valutazione del giocatore è alta e ci si aspetta che nelle prossime ore qualcosa possa effettivamente sbloccarsi, anche perché appunto manca sempre meno all'inizio ufficiale delle condizioni, e quindi anche per Suzuki per banali motivi di voler giocare e prepararsi con la sua nuova squadra, sarebbe bene appunto sbloccare al più presto la situazione. Il Parma dal canto suo vuole la cifra che ha richiesto e sembra veramente fermo, irremovibile nelle sue posizioni, sì.
1: Sì, beh, decisamente, lo ha dimostrato, come detto, già più volte, lo sta facendo anche in questo caso, e poi prima di arrivare magari anche al campo per chiederti le indicazioni di questi ultimi test prima dell'esordio stagionale, ti volevo chiedere la situazione di Circa, più che sul mercato, che poi in realtà è stato accostato a tante squadre, mi sembra non ci siano mai stati discorsi al momento troppo approfonditi, quindi ti chiedo che cosa potrebbe succedere, ma eventualmente poi anche che tipo di stagione ci possiamo attendere per un calciatore che è andato anche al mondiale, che l'ha giocato da protagonista con la sua Australia, che comunque nel corso delle ultime stagioni si è preso anche una fetta di titolarità, ma ne ha una fetta totale a Parma, uno degli insostituibili, quindi che anno può essere questo per Alessandro Circa, che ormai è un punto di riferimento?
0: Allora, partendo dalle voci di mercato, in realtà già le prime indiscrezioni non erano, diciamo, delle più fondate, ecco. E appunto oggi arriva anche la conferenza di Luciano Spalletti, che ha totalmente smentito l'interesse da parte della Juventus. L'altra squadra è il Milan, ma l'altro giorno Ruben Amorim ha fatto un...
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo l'Italia e la Spagna e con la Germania, la crisi di Ceuta sembra aver riaperto il vaso di Pandora su dossier immigrazione. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo prenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti, non si verifica dal 2022. Il male però precisa, nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
2: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla su X Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier è ben diversa. Ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. Secondo l'emittente Al-Mayadeen, Libano e Israele difficilmente terranno un nuovo round dei negoziati prima della fine dell'estate a causa delle persistenti divergenze tra Beirut e le delegazioni statunitense e israeliana.
3: Il gran caldo non arretra, come ieri anche oggi, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso in Italia. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, ma anche Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre, secondo le informazioni diffuse dal programma di monitoraggio della Commissione Europea Copernicus.
2: Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Cese. La vittima, Daniele Congedi, aveva 28 anni ed era originario di Ugento, in provincia di Lecce. La sua scomparsa è stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata al cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.
3: Lutto nel mondo dello sport italiano. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro all'Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Verse le reazioni alla morte di unicolo sport azzurro. A Birmingham correrà per lui, dice Marcel Jacobs.
2: Scadono infatti oggi a Birmingham gli europei atletica in programma fino a domenica 16 agosto. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia.

0: Italia. 5. Le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile maschile, Leo Fabbri impegnato a prendere il titolo, quella di 5.000 maschili, la staffetta 4x400 mista, per concludere la giornata con quella di 100 metri femminili.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TV Radio.
4: L'estate del calcio entra nel vivo a TV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Saremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TM Radio.
1: Tempo di Coppa Italia, tempo di ripresa delle gare ufficiali. Sabato 8 agosto ha infatti preso il via ufficialmente la stagione calcistica 2026-2027. Lo ha fatto con le partite di Coppa Italia Freccia Rossa, in attesa poi che nel weekend che chiuderà questa settimana si giochi anche la Coppa Italia di Serie C. Ma insomma, non si parla solo di calciomercato, si può tornare anche a parlare di partite giocate. E così, insomma, questo lunedì 10 agosto Claudia Marrone vi dà il buongiorno e il buon inizio di settimana, appunto, con tutte queste partite ufficiali. In realtà tutte se ne sono giocate solo quattro, ma sicuramente quattro partite molto importanti che hanno riguardato anche la terza serie, della quale trattiamo ormai a tutta C, format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire su ovviamente sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del digitale terrestre. Mi ero un attimo distratta, mi stavo rimirando perché oggi stranamente sembro abbronzata, non so se Gabriele Latini in regia sta facendo miracoli. Vi avevo già annunciato venerdì che Giorgio Brani ci avrebbe lasciato, quindi il compito di fare miracoli, non so se ci sarà abituato, ma dovrà abituarci, sì, almeno quando la sottoscritta è in conduzione, tocca al buon Latini, che tra l'altro non mi sta dando cenni, non mi sta dando segnali, quindi non so se forse è già a rassegnare le proprie dimissioni, visto che deve stare con me questa ora diretta. Niente, non, Gabriele Latini proprio mi ignora, pensa quanta brutta gente, no? Ah no, no, ecco, allora vedete, si è sentito, no? Appunto nel vivo ha detto assolutamente sì, è pronto ai miracoli. Va bene, parleremo tra un mese, perché vabbè, inizia ufficialmente l'avventura di Gabriele Latini con Claudia, non sa cosa lo aspetta. Probabilmente nemmeno le squadre di Serie C e di Serie B che sono scese in campo questo weekend ormai scorso sapevano cosa sarebbe aspettato loro. Si sono giocate quattro partite che hanno riguardato le quattro neopromosse della passata stagione, quindi squadre abbiamo avuto modo di conoscere, ovvero Vicenza, Ascoli, Arezzo e Benevento, e le quattro meglio piazzate, insomma, della passata stagione. Solo il Catania però riesce a centrare l'approdo ai 32esimi di finale.

0: vincendo questo turno preliminare contro il Vicenza 3-4 dopo i calci di rigore, mentre l'Ascoli si conferma come era stato nelle off dello scorso anno sul Potenza 3-1. Il finale non parte bene nemmeno la stagione l'Union Brescia, scottato proprio da quella finale playoff del 9 giugno, un Brescia che torna in campo due mesi esatti dopo l'ultima volta e perde 2-0 contro l'Arezzo. Parte invece bene il Ravenna, che però poi crolla e cade 5-3 in casa del Benevento. Quindi da questo turno preliminare sono state Catania, Ascoli, Arezzo e Benevento ad avere la meglio e a qualificarsi per il turno successivo. Un turno che si giocherà in orari, posso dirlo, secondo me un po' proibitivi, a partire da venerdì 14 agosto, orari proibitivi perché non so dalle vostre parti, ma qua in Toscana è caldo anche alle 9 la sera, ci saranno però tante partite alle ore 18. Di caldo ne hanno parlato anche alcuni allenatori, chiaro, non deve essere un alibi il meteo, però è vero che insomma giocare con il caldo che fa e l'umidità che comunque c'è in Italia non credo sia facile. Però questi 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa, quindi stiamo sempre parlando della Coppa Italia che coinvolge poi le formazioni di Serie A, si giocherà anche alle ore 18 e si partirà con Parma-Catania, quindi sarà il Catania a dare il via anche al successivo turno, come è stato per il turno preliminare ormai archiviato. Al Tardini si andrà in scena venerdì 14 agosto alle ore 18, mezz'ora più tardi, 18:30, ci spostiamo in terra sarda dove si giocherà Cagliari-Arezzo. Sempre 14 agosto alle ore 20:45 invece sarà la volta di Monza-Avellino. A chiudere questo venerdì di calcio, Fiorentina Benevento alle ore 21:15. Beh, orario già forse vagamente più normale. In campo anche nella giornata di Ferragosto alle 18 Catanzaro su Tirolo, mezz'ora più tardi Udinese Padova, alle 20:45 invece Venezia Modena e alle ore 21:15 Torino Carrarese. Domenica 16 agosto gli orari sono sempre quelli 18:30, 20:45, 21:15 e si parte con Frosinone Juve Stabia e si chiude poi con Lazio Mantova alle ore 21:15, nel mezzo Genoa Ascoli ed Hellas Verona Virtus Entella. A chiudere i 32esimi di finale ci penseranno le quattro restanti sfide che scenderanno in campo lunedì 17 agosto. Si parte alla Settilare Arena di Pisa con Pisa Empoli alle ore 18, si prosegue poi con Sassuolo Cesena alle ore 18:30, alle ore 20:45 invece Cremonese Sampdoria, mentre alle ore 21:15 chiuderà il turno la sfida tra Palermo e Lecce. Beh, insomma, iniziare ha portato bene al Catania, aprire un turno ha portato bene al Catania. L'avversario stavolta sarà forse molto più proibitivo perché c'è un Parma che milita in Serie A e un Parma che tra l'altro l'anno scorso ha lanciato il tecnico questa, un allenatore giovanissimo che ha ben figurato, e vedremo quindi quello che sarà dei rossazzurri. Con Vicenza hanno ben figurato, probabilmente mi sarei aspettata qualcosina in più dalla compagine di Mister Gallo, ma questo è un parere assolutamente personale. Di sicuro, ripeto, il Catania avrà un altro impegno molto delicato, noi lo andremo a seguire nel corso della settimana, quello che è il percorso della squadra di Emilio Longo, che comunque al suo esordio sulla panchina siciliana ha appunto centrato quello che dovrà centrare. Per cronaca io vi porto già anche nella Coppa Italia di Serie C, che partirà invece venerdì 14 agosto, si giocherà ad orari leggermente più normali tutte le partite, quasi tutte le partite sono previste alle ore 21, ce ne saranno poi anche alcune alle 18. Ovviamente di questa coppa torneremo poi a parlarne molto più nel dettaglio in settimana, però visto appunto che si parla di Coppa Italia iniziamo ad addentrarci anche a quel che è la Coppa Italia di categoria, vinta, lo ricordiamo, lo scorso anno da Potenza, che in finale ha battuto il Latina, comunque uscito a testa altissima da quel doppio confronto con il rossoblù. Da poco da recriminare davvero alla squadra di Mister Volpe, forse penalizzata dal risultato dell'andata, però insomma il Potenza parte con questa coppa, infatti ha giocato quella di Serie A. Allora, venerdì 14 agosto non ci sarà solo il Catania, dunque, tra le formazioni di Serie C in campo, ma proprio per la Coppa Italia Serie C ci saranno tre ospitaletto Franciacorta, Vado Inter Under 23, Provercelli per Gotese, Alce Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Moncelio. Si giocherà anche per la Serie C il 15 agosto e si partirà con Cittadella Atalanta Under 23, anzi si partirà alle ore 18, ecco è qui che vi dicevo che probabilmente gli orari non sono troppo agevoli, neppure inseriscono Arzignano Valcampo, Albino F e Lumezzane Renate alle ore 21, invece Cittadella Atalanta Under 23, poi ci sarà Spezia Torres, Carpianese, Livorno, Resana, Perugia, Vispero, Foggia, Altamura, Crotone, Cosenza, insomma il derby che spicca, Salernitana Scafatese, Campobasso, Cavese. A chiudere questo primo turno di Coppa Italia Serie C ci penseranno le partite del 16 agosto con Dolomiti, Bonesi, Treviso, Lecco, De Senzano, Gian Erminio, Folgore, Catese, Alzo, Milano, Novara, Juvenex, Gen, Forlì, Bari, Casarano, Pesca, San Benedettese, Giuliano, Sorrento e Latina, Ostia Mare. Quindi insomma tutte gare anche qui molto interessanti, sono le formazioni neopromosse dal precedente campionato di Serie D a dare anche un po' là di questa Coppa Italia, una Coppa Italia che sarà da seguire assolutamente, che lo ricordiamo per quel che concerne la Serie C, mette in palio un posto molto agevolato nei playoff, perché la squadra che vincerà il trofeo potrà accedere alla fase nazionale, salvo che già non sia qualificata alla stessa. Ovviamente se la squadra che alzerà il trofeo sarà già qualificata comunque ai playoff, subentrerà l'undicesima classificata nel girone di appartenenza della squadra che vincerà. Quindi insomma è vero che siamo solo all'inizio, ma sarà un altro trofeo da seguire con molta molta attenzione. Del resto il Potenza ha centrato proprio il turno nazionale della fase playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia. È stata l'Atalanta Under 23 che ha potuto disputare almeno un turno degli spareggi di promozione proprio in virtù del fatto che si trovava nel girone, il girone C, vinto dal insomma dove c'era la detentrice, la lancitrice della Coppa Italia. Chissà cosa accadrà quest'anno, insomma partite da seguire con molta attenzione, come con molta attenzione seguiremo, lo ripeto, anche Catania che si vedrà con il Parma e sarà molto interessante capire quello che potrà accadere al Cardini. Un commento flash al Catania lo vado a chiedere proprio alla redazione di tuttoc.com, dove trovo la Erte Salvini.
1: Buongiorno Claudia, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, è un Catania che ha ben figurato e che ha scacciato un po' via, almeno sul campo, i fantasmi di un avvio un po' così, con qualche interrogativo, perché oggi sarà un giorno fondamentale per capire se sarà un'ipotetica penalizzazione per problemi legati alla fideiussione, quindi di natura economica, che lasciano sempre un po' di incognite, perché poi parliamo di una proprietà solida, seria a lungo termine, che ha fatto investimenti ingenti, quindi poi sono questi i misteri che fanno un po' allontanare poi quelli che sono i commenti legati solamente al campo. Campo che invece ha parlato e ha detto che Longo sta plasmando molto bene la squadra e che non sta affatto sfigurando, considerando che è un Catania un po' più giovane rispetto all'anno scorso e che sicuramente ha ancora bisogno di qualche tassello che verosimilmente arriverà in questi giorni, ma i segnali sono positivi. In un girone C molto competitivo io continuo a vedere il Catania non come la favorita, ma sicuramente una squadra che darà fastidio, starà lì attaccata ai primi posti.
0: L'obbligo di vincere c'è, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana con il tecnico Franco Lerda, uno che il girone C conosce molto bene, ed è ovvio che se ti chiami Salernitana, Bari, Catania, probabilmente un po' anche Crotone, un po' l'obbligo di vincere c'è. Attendiamo poi, come ricordavi, di vedere quel che sarà l'esito del momentaneo scivoletto del Catania per quel che riguarda la possibile penalizzazione. Ero stata troppo ottimista forse nel dire che tutte le squadre sarebbero partite tranquillamente, che non ci sarebbero stati più problemi dopo le iscrizioni e le prime penalità, perché ricordiamo, se ci dovesse essere la penalizzazione al Catania non sarà solo la formazione siciliana quella penalizzata, perché anche il citato Crotone partirà con un gap da dover colmare, e beh, non è semplice partire penalizzati. Di sicuro, però, Longo, che comunque non lo sentiremo poi a breve, il tecnico del Catania ha preferito non parlare di cose esterne, di sicuro, però, ha dato già un buon input per quello che è il futuro, almeno sul campo, della formazione rossa-azzurra. Insomma, non era semplice andare a vincere a Vicenza.

0: soprattutto perché il Vicenza partiva già collaudato. Il Catania è una squadra nuova, ma l'impatto, beh, alla fine è stato positivo. È vero, calcio di agosto, c'era caldo, c'era molto caldo, ma la risposta è arrivata e di sicuro questo può un po' stemperare magari la preoccupazione dei tifosi circa il discorso legato proprio alla penalità.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo comunque, come detto te, di un progetto nuovo. Longo ha costruito la sua carriera in questi anni con tanto sacrificio, senza avere tanti nomi blasonati. Anche l'anno scorso a Crotone, poi la squadra era stata un po' ridimensionata a gennaio, ma invece ha continuato ad andare molto bene. E quindi gli va dato atto che credo sia l'uomo giusto al momento giusto, che è un Catania che avrà un po' meno budget, ma avrà l'idea di un allenatore magari non più giovane, ma che nel professionismo ci è arrivato relativamente tardi, a mio avviso, e che ha tutto per scalare categorie, per quello che ha dimostrato a Picerno e a Crotone, e mi auguro possa anche valorizzare gli elementi come Pagliai, ma anche lo stesso Quini, che ha sempre fatto bene a Catania ancora di più nel suo 4-3. I giovani non mancano, dallo stesso Nardi, che è un po' il figlio della città, che mi auguro possa essere valorizzato con questi colori. Io credo che possiamo aspettarci tanto con le dovute cautele, perché poi alla fine si andrà a scontrare contro corazzate, a mio avviso, un po' più attrezzate come la Caserana, il Bari, che in questo momento, quindi a calcio mercato in pieno cantiere, credo sia un po' più avanti.
0: Beh, comunque è anche vero che il Vicenza e il Padova negli anni scorsi hanno dimostrato che anche quando spende poco si può vincere, anzi paradossalmente si vince, se si spende poco ma si costruisce una rosa funzionale. Laerte, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E allora, come dicevamo, non sempre spendere poco o avere un budget più ridotto significa poi non centrare il risultato. Sul Catania torneremo alla ripresa, diciamo così, per venire in termini calcistici di questa puntata di A Tuttaci, perché sono scoccate le ore 10, quindi noi abbiamo la piccolissima pausa pubblicitaria ormai consueta. Torneremo poi con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Giorgia Meloni mette Frederiksen insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata, che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e quella danese, uniche donne in Europa alla guida dei loro paesi, come marcano nel messaggio, si dicono unite dal desiderio di difendere l'Europa nonostante la loro diversa estrazione politica. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, scrivono. Ci stiamo lavorando con impegno. Ma questo non basta, il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei.
0: La crisi di Ceuta sembra infatti aver riaperto il vaso di Pandora su un dossier immigrazione che per qualche mese in Europa era parso restare in sonno. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso il nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica da 2022. Il Viminale però precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
1: Conflitto Mosca-Kiev, un attacco di droni ucraini contro la regione del Tatarstan nella Russia centrale ha ucciso almeno 12 persone in uno degli attacchi più letali colti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Segnalati attacchi anche a Simferopol occupata e incendi nell'oblast di Donetsk. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato invece la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte a Sumy con 5 bombardamenti aerei, ferendo 14 persone.
0: Si è aggravato il bilancio delle vittime delle inondazioni nello stato dell'Assam nel nord-est dell'India. India è salito a 100 il numero delle persone che hanno perso la vita. Lo riportano i media indiani citando l'agenzia locale per la gestione dei disastri e precisando che altre 2 persone sono morte nel corso dell'ultima giornata.
1: L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato, lo rende noto Copernicus e il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea, secondo cui luglio ha registrato la terza e la quarta data di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo caldo torrido eccezionale. In gran parte della regione, fa sapere sempre Copernicus, si è inoltre assistito al persistere e all'intensificarsi della siccità diffusa osservata a maggio-giugno. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
0: Dopo un weekend

0: Di chiusure, ritardi, cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti a Catania. Non si ferma infatti l'attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna che, accompagnata da emissioni di cenere, ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. SAC, società che gestisce l'aeroporto Fontana Rossa, ha deciso di sospendere le attività di volo in arrivo all'aeroporto Catania fino alle 17. L'avviso per l'aviazione resta rosso, ovvero al massimo livello di allerta.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se per il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
5: Il pronostico di Gbet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo puntata del pronostico Giocare TV con il focus sul turno preliminare alla prossima Champions League. Partiamo dalla Stella Rossa di Belgrado, favorita al 70% rispetto al 12% dato dalla Poel Berceva, con l'Ajax al 18%, nell'altra sfida Bodo Glimt favorita al 52% rispetto al 25% dato dall'Union Saint-Gilloise, e infine al 24% le speranze di vedere un po'. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo puntata del pronostico Giocare TV.
5: Il pronostico di Giocare TV.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta Ci, torniamo dopo una piccolissima pausa pubblicitaria. E allora io sto un attimino combattendo forse più di quanto il Ravenna non abbia fatto con il Benevento, con ciuffo un po' ribelle dei miei capelli. E allora chiedo ovviamente assistenza alla regia, lo ripeto, devo un attimo abituare Gabriele Latini ai miracoli. E cioè, già che Giorgio non mi ha mai trasformato in Bella Did in diretta, non so se magari potrà riuscirci Gabriele nei prossimi giorni, ma vabbè, al netto di questo, intanto che io combatto un attimo con il mio ciuffo ribelle, torno anche in casa Cagna e, come promesso, vi faccio ascoltare quelle che sono state parole del tecnico Emilio Longo dopo la vittoria sul Vicenza e calci di rigore nel turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, un turno che al Catania ha regalato i 32esimi di finale con il Parma, gara che si giocherà venerdì 14 agosto alle ore 18.
1: Mister Francesco Guiotto, il giornale di Vicenza.
2: Buonasera.
1: Intanto complimenti, nel senso che per quello che si è visto direi che il Catania ha assolutamente legittimato il passare del turno. Si aspettava dopo il periodo di ritiro, intanto, e poi considerando anche la notizia che si è stata diffusa ieri, insomma, che immagino possa avervi lasciato del tutto indifferenti, una risposta di questo tipo della sua squadra.
2: Ma io vorrei isolare e fare un ragionamento che evidenzi il valore del campo senza spostarci su altri ragionamenti. I ragazzi che sono andati in campo sono

0: aspetto importante, quale fosse la mia aspettativa. Per come avevamo lavorato e come ho visto la squadra giocare anche contro la Venna, mi aspettavo una squadra che cercasse subito di legittimare la propria forza. Il punto di domanda più importante era sulla tenuta fisica, e devo dire che anche quel punto di vista, anche se la seconda parte e il secondo tempo ci ha visto non protagonisti come altezza di campo, però il sacrificio è stato tale che ha portato tutti a poter fare gran parte del minutaggio, e qui sono assolutamente soddisfatto.
1: Buonasera. Esito ha avuto tutti gli spazi di Tacchio, che si è andato a passare il canale fonte di gioco, ma soprattutto dalla parte della vostra sinistra avete creato sempre la maggior parte delle azioni più pericolose. L'avete studiata così o è venuta poi in campo?
0: Ma diciamo che il Vicenza scalava in un modo particolare: da una parte scalava con la mezzala, dall'altra parte si alzava molto più con il quinto, quindi da questo punto di vista i ragazzi erano pronti all'evenienza di questo tipo di scalate in fase di non possesso, e quindi hanno letto bene la possibilità, qualora i quinti si alzassero, di andare direttamente sugli attaccanti esterni per poter allargare tanto i loro braccetti. E quindi sì, più che studiarle, credo che la squadra abbia letto bene proprio lo spartito che la gara ci ha presentato, perché questa è una partita, secondo me, per il periodo che c'è, di buon livello. Io ho visto due squadre confrontarsi bene all'interno della stessa partita. C'è stato spesso il cambio di fronte sull'aspetto del dominio. Per un periodo l'ha fatto il Catania, per gran parte della gara l'ha fatto anche il Vicenza, quindi l'una e l'altra non hanno concesso tanto. Infatti mi sembra che dal mio score sono 4 per entrambe le squadre di porta. Probabilmente abbiamo avuto un po' più di palleggio, abbiamo fatto dei fraseggi che ci portano come immaginario collettivo una squadra che abbia dominato tanto. Io credo che la partita sia stata abbastanza paritaria, e probabilmente le occasioni che abbiamo avuto avevano un indice di pericolosità maggiore di quello dell'avversario, ma stiamo parlando di minuzie. La cosa importante è che la squadra abbia letto e abbia retto il confronto con una squadra organizzata, che ha un anno di esperienza con lo stesso allenatore, quindi un canovaccio guida sia tattico che tecnico già consolidato, e noi eravamo veramente alla prima uscita. Quindi la soddisfazione è proprio su questo aspetto, non solo per il passaggio del turno, ma mi sembra che le basi per poter costruire e continuare a costruire una squadra importante e competitiva ci siano tutte.
1: Ringraziamo il mister per la disamina tecnica. Ora, prima di chiudere, desideravo ringraziare la città di Vicenza per la collaborazione e l'ospitalità che ci avete fornito. D'altra parte mi tocca anche dire una cosa. Oggi abbiamo letto sul giornale di Vicenza che un organo di informazione straordinario, stimiamo e rispettiamo, che si sarebbe presentato stasera a Vicenza un Catania prefallimentare. Questa espressione non rende giustizia né al Catania né alla Vicenza, che recentemente hanno subito due fallimenti, uno ciascuno. Il fallimento comporta sofferenza non solo per le tifoserie, per le città, ma anche per le tante persone che lavorano dentro i club. Quella del Catania non è assolutamente una situazione prefallimentare, e ci dispiace molto che un giornale che stimiamo tanto come il giornale di Vicenza oggi abbia usato questa parola per definire questa sfida. Ci dispiace, ma sappiamo che ci saranno occasioni per riparare e ci saranno occasioni da parte nostra per migliorare anche su questo aspetto. Grazie a tutti.
2: Queste erano le parole. Eccoci qua nuovamente in studio, scusate, non so se si è sentito il mio attacco, non ero pronta. Dicevo, queste erano le parole del tecnico Longo, e comunque in generale anche poi della società che ha spiegato quella che è la situazione del club di cui stavamo trattando anche nella prima parte della nostra diretta. Non c'è nessun rischio fallimento per il Catania, fa piacere sentire che comunque anche il Catania si mette in discussione per quella che riguarda il discorso legato alla comunicazione. Questo fa molto piacere, perché poi alle volte è vero, noi giornalisti sbagliamo

0: e ci mancherebbe altro, siamo umani anche noi, ma spesso a volte difettano di comunicazione anche le società, e poi ci mettiamo noi giornalisti in discussione, è giusto che ci siano anche i responsabili della comunicazione delle varie società. Intanto Gabriele mi ha fatto un altro miracolo qua oggi, è la notte dei miracoli, vediamo se Gabri coglie la citazione, salvo che non abbia detto una stroneria io, e essendo lunedì può anche essere, tra l'altro è la notte di San Lorenzo, io insomma spero per voi stasera possiate andare a vedere le stelle cadenti, è una delle mie notti dell'anno preferita, forse sul mio compleanno anticipa questo, ma a proposito di cadute, non c'è solo quella delle stelle stasera, ieri c'è stata quella dell'Union Brescia che, lo abbiamo detto prima, ha perso 2-0 con l'Arezzo, un girone B che sembra veramente portare malissimo alla formazione lombarda, perché l'Arezzo l'anno scorso ha vinto il girone B, quello che poi ha dato, quello dove ha partecipato anche l'Ascoli e ha battuto l'Union Brescia nella finale playoff, quindi insomma la formazione di Corini ha chiuso con una squadra del girone B, la passata stagione ha aperto questo anno calcistico con un'altra ex partecipante a quel raggruppamento della scorsa Serie C, il risultato è stato infausto, certo è che non si può paragonare un turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa a una finale playoff, che aveva certamente un peso specifico nettamente differente, qui c'è comunque un campionato ancora aperto, e l'anno scorso c'è stata una mancata promozione, c'è stato il mancato salto di categoria che comunque lo ricordiamo per la formazione guidata dal presidente Pasini è un progetto triennale, l'Union Brescia infatti è nato poco più di un anno fa, era il 17 luglio del 2025, dalle ceneri del Brescia di Massimo Cellino, un Brescia fallito. Pasini a quel punto ha deciso di trasferire il titolo sportivo della Feral di Salò a Brescia, ed ecco quindi che è nato questo Union Brescia, che ieri, tra l'altro, dopo un lungo iter giudiziario, ha potuto esordire con la storica maglia, quella con la V, per capirsi, perché è stato concesso al sodalizio guidato dal citato Pasini di poterlo fare. Quindi, insomma, è un Brescia che piano piano si sta riappropriando della propria identità. Certo, l'esordio non è stato dei più felici, ma delle note positive si sono viste. Quindi da casa Catania ci trasferiamo in casa Brescia e andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Eugenio Corigna, appunto, ma anche quelle di Marras, uno dei protagonisti di questa sfida alla città di Arezzo che si è giocata ieri.
1: Abbiamo fatto un'ottima partita, al collettivo di una squadra comunque importante, che l'anno scorso ha vinto il campionato di C e quest'anno si è rinforzata visto che affronterà la Serie B. È stato un peccato non passare in vantaggio, abbiamo preso un gol subendo un fallo non fischiato, dove poi non siamo stati attenti a sufficienza, ma la squadra è rimasta in campo, ha tenuto bene il campo, ha spinto, ha creato situazioni, ha accettato anche qualche contrattacco avversario, sempre con la volontà di andare a pareggiare la partita. Provare a vincerla, diciamo che non è stata una partita da questo punto di vista particolarmente fortunata, ma l'atteggiamento e la voglia di fare ci sono stati. Abbiamo messo dentro la terza partita, perché a parte i manichevoli tanti ragazzi hanno fatto un taggio, e adesso prepareremo questa settimana che non ci vedranno a Cagliari, probabilmente organizzando due amichevoli per spalmare il minutaggio anche sul resto della rosa. L'ho detto ai ragazzi nel discorso pre-gara che questa era una giornata molto importante per Brescia e i bresciani, perché tornavamo a vedere la nostra maglia, quella V, che riconosce quello che siamo, la nostra identità, e dunque sappiamo che dobbiamo rivestirla con tanto orgoglio e onorarla sempre meglio. Questo l'hanno detto sempre i miei ragazzi e lo hanno fatto anche questa sera. La testimonianza è che, come dicevi tu, il 9 di agosto, 400 tifosi hanno avuto la volontà di seguire la squadra, di venire fino a qua. Li ringraziamo per questo, è un'ulteriore volontà da parte nostra di riconoscere gli sforzi che fanno per starci vicino e regalare a loro le migliori soddisfazioni.
2: Sì, secondo me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto le nostre cose, quelle che proviamo da tanto tempo, o comunque dalla scorsa stagione. I nuovi sono integrati bene, sia Sina, che è un ragazzo giovane che può crescere, sia Andre Pinna, Rito Pinna, che conoscevo già, è un giocatore forte, un giocatore che deve stare tanto dentro la partita, che deve giocare tanti palloni e ci darà una grande mano. però sono soddisfatto perché era tanto tempo che non giocavamo. E

0: E fare comunque una partita del genere oggi qui non era semplice, sicuramente fa male perdere, però abbiamo fatto una buona partita. Sì, vabbè, faccio quello che mi chiede mister nell'arco della mia carriera, ho fatto tutto, un po' di tutto, quindi cerco di con le mie caratteristiche di coprirmi tutti i ruoli. Sì, li ringraziamo e sicuramente oggi il ritorno della V volevamo dargli una soddisfazione e cercheremo di dargli durante l'anno, li ringraziamo sempre. Grazie.
1: Promarra ha toccato uno dei nomi che probabilmente è stato un po' tra i colpi di mercato sicuramente più produttivi di questa sessione estiva, ovvero quello di Rizzo Pinna, che l'anno scorso è stato tra i calciatori determinanti per l'Ascoli. È un Brescia che è ripartito comunque sì con nuovi calciatori, ovviamente ci sono state delle cessioni, delle nuove entrate. È un Brescia che però ha una base solida da cui è appunto potuto ripartire. La stessa base solida che ha anche il Ravenna, che non ha così stravolto la rosa dalla passata stagione, anzi probabilmente si è accorto che andava messo magari qualche correttivo più di categoria, e in quest'ottica sta lavorando la formazione giallorossa. Una formazione che però, come il Brescia, ha perso, e forse lo ha fatto anche in modo un po' più...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Avevano questo dispiacere, ma erano quasi un po', non dico soddisfatti,

0: vedevo nei loro occhi una consapevolezza, mi piace, quella di dire forse prima della partita, dopo solo 3 settimane di lavoro, qualcuno era un po' più preoccupato, come giusto che sia, perché la qualità del nuovo allenatore, delle nuove metodologie, no? Di qualcosa di diverso che cercando di trasmettere insieme allo staff, e invece si sono resi conto che sono riusciti per buona parte della gara a fare determinate cose. Io sono convinto che loro, ripeto, nelle corde hanno questo, e ovvio che cosa non è piaciuto, non è che mi è piaciuto, perché non è che sono qui a rimproverare nessuno, sanno loro stessi e sappiamo che dobbiamo migliorare sicuramente scelte, perché quando si gioca in un certo modo e quando riesce a arrivare e avere molte situazioni di partenza, con la qualità che abbiamo noi dobbiamo cercare di essere più bravi, dovremmo migliorare questo, stiamo lavorando magari meno perché abbiamo dato più importanza a un certo tipo di lavoro che era quello della gestione in possesso, però sono comunque contento perché poi scherzi d'ora eravamo con Luca Russo, dicevamo se Luca Russo fosse magari riuscito a capitalizzare quella bella ripresa, si andava sul 2-2, sarebbe stato anche forse meritato, no? Poi dopo l'Ascoli, ripeto, è una squadra importante, a coscienza e soprattutto rispetto a noi era molto davanti per quello che loro devono tentare a fare. Noi veniamo da 3 settimane di lavoro, quindi nell'ultima mezz'ora si è notata questa differenza, un po' per stanchezza come dicevi tu, un po' per la loro lavora. Lucas per me ha fatto anche lui 60 minuti importanti in un atteggiamento, un tipo di gioco dove lui nella fase sicuramente di possesso se para a correre bene come ha fatto oggi per 60 minuti può diventare un giocatore completo, perché per quando hai la palla è quello che ti dà, ti trova le soluzioni, trova le imbucate, dà sicurezza nella fase di palleggio, quindi per 60 minuti fin quando l'ho tenuto in campo ha fatto una gara. Anche lui era arrivato, me l'ha detto, ma non era l'unico, si è visto, c'erano parecchi giocatori che avevano spinto e quindi avevano fatto i cambi, e quindi con i cambi abbiamo cercato di dare ancora nuova linfa. E Franzini credo che l'ho saputo nell'ultima giornata, qualcosa a livello forse di burocratico, di situazioni che magari non ti so dire bene le motivazioni, però con quello che sono oggi i nuovi tesseramenti per forse per quanto riguarda riduzioni o cose varie, no assolutamente. Il ragazzo, vai, che il ragazzo è arrivato da solo una settimana, si è allenato bene e magari so che ci teneva a essere comunque disponibile perché era un ex, ma magari non so, anche se avesse avuto l'opportunità l'avremmo magari utilizzato per qualche minuto, però è giusto dare spazio a quelli che dal primo giorno hanno spinto, soprattutto quelli che avevano raggiunto questo obiettivo lo scorso anno. Io pensavo a quello.
1: Abbiamo dunque ascoltato quelle che sono state le parole di Ivan Tisci, riprese dai colleghi di Tesveva. Ricordiamo invece che gli altri video visti sinora erano ripresi dai canali ufficiali dei vari club, e proprio ai canali ufficiali della Ravenna ci andiamo a spostare perché è pronto adesso il video del tecnico giallorosso Andrea Mandorlini, che si è dichiarato piuttosto deluso di quanto visto in campo. Subito dopo le parole di Mandorlini una piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo in studio per la terza e ultima parte di ATC.
2: Buonasera, sono qui Massimo della Sagna Quotidiano. Chiaramente immagino che il risultato non la soddisfi, perché perdere non fa mai piacere a nessuno, però credo che la squadra non ci abbia fatto da più dal cospetto di una formazione di categoria superiore come Benevento. Si è andato a dare su doppio vantaggio, il Benevento vi ha rimontato e siete riusciti nuovamente a mettere a vostro favore. È chiaro che poi gli episodi sui calci di avversario magari qualche attenzione, più di attenzione in più, però nel complesso penso di essere soddisfatto della prova della sua squadra.
3: Ti direi una bugia, sì, no, non sono contento, un po' deluso, arrabbiato, perché abbiamo fatto bene, abbiamo preparato tante cose, però il calcio, come vedete, ha fatto anche di altri aspetti, che hanno aiutato, tecnica, tattica, confronti, delle rese tanti in zona difensiva, fatto molti errori, dando anche a loro un entusiasmo che magari non avevano, adesso vediamo che si può dare, però non può interessare di vincere

0: squadra se ne dici, quindi per così finalità, io sono molto arrecato del gioco perché mi aspettavo un gol, però viste sono fatto delle cose buone nel mese di gestazione. Vorrei che fossi un po' più convinti di quello che facciamo e magari anche qua di lì ci abbiamo, come giustamente hai detto tu, sulla situazione della Fiamme, che sicuramente dovremmo migliorare, però poi pensare che sono una squadra importante se prendi 5 gol, anche se è veramente una squadra peggiore.
1: Le chiedo, il campionato all'inizio è evidente, cosa ti porta dalla partita in vista del calcio, soprattutto come procede a questa stagione? Perché ormai è un girone di rifuoco, ci sono le tre retrocesse, ci sono tante società ambiziose.
0: Ci troviamo, se regaliamo, regaliamo, sono stati bravi perché ci hanno colpito anche sulla fisicità, su situazioni in palla ferma, qualcosa di abbiamo concesso, ma ci troviamo in un campionato molto difficile, non ci hanno messo tre retrocesse dalla Serie B, quindi sono difficili, dobbiamo farci trovare punti, ancora non lo siamo, e nonostante le cose buone che abbiamo fatto, anche cose qua, però dobbiamo sicuramente pretendere di più da stessi.
1: Grazie.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale. Quelle del gettone del peso femminile maschile, con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche quell'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor in Abdosso. Al mattino si scala Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Lo annunciato con un post su X, il filo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di vederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali

0: ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
0: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

0: Siamo tornati nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. A tutta zia, abbiamo chiuso con la seconda parte il discorso legato al turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, che per quel che riguarda la Serie C ha premiato solo il Catania. Un Catania venerdì 14 agosto alle ore 18 affronterà il Parma. Vi vado a rileggere un po' velocemente quello che è tutto il programma delle partite del prossimo step della Coppa Italia, che riguarda le compagini di Serie A, Serie B e ormai di Serie C solo il Catania. Si parte appunto con Parma Catania, poi Cagliari Arezzo, Monza Avellino, Fiorentina Benevento, Casaro Suttiro, Udinese Padova, Venezia Modena, Torino Carrarese, Frosinone Juve Stabia, Genoa Ascoli, Hellas Verona Virtus Entella, Lazio Mantova, Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremone Sampdoria e Parma Lecce. Sono gare che si terranno da venerdì 14 agosto a lunedì 17 e chiuderanno poi il turno dei 32esimi di finale. Noi, per quel che riguarda tutta C, ovviamente seguiremo sì il percorso del Catania, ma ci concentreremo poi maggiormente sulla Coppa Italia di Serie C, che aprirà appunto il 14 agosto. Della Coppa Italia Freccia Rossa potete ovviamente ascoltarne, parlarne, confrontarvi sulle frequenze di Anvu Radio nel corso delle trasmissioni che succederanno poi alla nostra, ma potete leggerne anche tantissimo su tuttomercatoweb.com, perché noi non ci fermiamo mai, non andremo in vacanza, quindi saremo ben felici di accompagnarvi in queste settimane che ci portano poi alle successive partite del via di questa stagione 2020-2027, che ha aperto sabato ufficialmente i battenti proprio con il turno preliminare di Coppa Italia, con il Catania che ha vinto 3-4 ai rigori contro il Vicenza. Un Catania che ha aperto il turno preliminare e aprirà poi anche il prossimo turno. Ma dicevo, non c'è solo Coppa Italia per quel che riguarda la Serie C. Ecco, nel mentre io ho dato anche una botta al microfono, perché non so se è ferma, il problema reale è questo, ma vabbè, queste sono cose che poi tenteremo forse di aggiustare, non so se posso essere aggiustata, però non ce ne dovremo occupare qui ad A Tutta C. Questo sicuramente, dicevo, non è stata solo Coppa Italia, ma ci sono state anche ovviamente amichevoli e memorial vari. Abbiamo un po' spoilerato nella seconda parte di diretta quello che sarebbe stato il successivo intervento. Ci spostiamo infatti in casa Carpi, perché il Carpi ha giocato contro il Mantova, il Memorial Cappelletti, ed è riuscito a vincerlo 1-0 contro la formazione virgiliana, che sarà poi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Uno step sicuramente molto importante per la formazione di Stefano Cassani, una squadra che si sta riorganizzando e che nell'anno venturo non sarà ai nastri di partenza del girone D, ma è stata slittata nel girone A della prossima Serie C. Qualche piccolo cambio effettivamente nella composizione dei tre gironi rispetto all'anno passato c'è stato, ma niente che comunque non fosse preventivabile. Sono retrocesse dalla Serie B due squadre del nord, Spezia e Reggiana, una del centro, il Pescara, e tutte e tre sono state inserite nel raggruppamento centrale, che chiaramente ha dovuto vedere la squadra geograficamente più su, per dirla male, spostata nel girone A. Nel girone B è stato poi invece inserito anche Latina, che lo scorso anno ha militato nel girone C, ma la riammissione del Foggia alla categoria, una riammissione avvenuta per l'esclusione della Tenana, che è stata dichiarata fallita anche prima di poter presentare domanda di iscrizione, dicevo, questo Foggia ha chiaramente portato la squadra un po' più al nord rispetto a quelle del girone C ad essere slittata nel B. La composizione dei gironi però è ormai nota, di sicuro torneremo a parlarne poi nelle settimane che seguiranno, perché questa settimana ci proietta alla Coppa Italia di Serie C, quella ancora successiva invece proprio via del campionato di terza serie. Un momento sicuramente tanto tanto atteso, che seguiremo poi nei prossimi giorni. Delle indicazioni però arriveranno già a partire da questa settimana, perché sarà importante anche vedere un primo confronto tra varie compagini in Coppa Italia per capire quelle che poi saranno le indicazioni anche per il mercato. Non dimentichiamoci infatti che Comunque si entra anche nel momento clou del mercato, a partire da questo fine settimana saranno poi gli ultimi 15 giorni, dove probabilmente anche le operazioni si riaccelereranno un po'. Non sapevo se l'avrei detto bene, invece ci sono riuscita, almeno una. Ma insomma, qua tutta ci torneremo domani di nuovo a partire alle ore 9.45, vi invito però di nuovo ad ascoltare la frequenza di TMV Radio per essere aggiornati su tutte quelle che saranno poi le prossime trasmissioni che parleranno anche di calcio di Serie A, quindi veramente un aggiornamento costante a 360 gradi. Ci sono poi anche interessanti temi federali da dover ascoltare, temi federali di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, nelle scorse ore, su tuttomercatoweb.com, che invito nuovamente a tenere come sito di approfondimento per tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Da me, da Claudia Marrone, la più cordiale buona giornata e buonanotte di San Lorenzo a tutti voi. Un grazie ancora a Gabriele Latini in regia, e mandiamo un bacio anche a Giorgio Sorani, anche se insomma ci è mancato, ci mancherà davvero tantissimo, però ha avuto un'altra opportunità professionale ed era giusto coglierla. Però di nuovo Giorgio, grazie mille per averci insomma aiutato tantissimo in questi 8 anni. Poi invece lascio le parole di Stefano Cassani, tecnico del CAPI, dopo il Memorial vinto contro il Mantova.
1: E questa è l'ora, sono mancato il risultato, anche se è la prima vittoria nella partita, mi fa piacere, credo che sia soddisfatto per tante cose, non per però parto qui, che sensazioni ci sono.
2: Ma adesso sul lato dobbiamo vedere un po', adesso vedremo i prossimi giorni, ho sentito un fastidio ovviamente, ma valutiamo la realtà poi.
1: Sul resto credo che sia soddisfatto.
2: Sì, sono soddisfatto di come abbiamo lanciato la gara, dell'azione che abbiamo avuto, della fase di non possesso, dell'applicazione che abbiamo messo per limitare loro, perché comunque è una squadra che si muove tanto, è una squadra che va veramente forte. Dovevamo essere veramente concentrati 90 minuti per giocare. Potevo fare meglio con la palla il primo tempo, perché abbiamo avuto secondo me poco coraggio, poi magari sì, un errore tecnico ci sta, arrivavamo forte. Era difficile uscire, però comunque potevamo

0: tempo più coraggio, al secondo tempo secondo me ne abbiamo avuto più di usare.
1: Anche perché nel 25 dopo il 12 dell'assalto del Mano sembra che ne avesse un po' di più voi, avete guadagnato campo.
0: No, pare si sia adesso dove sta già girando la diamante, allora abbiamo fatti meno. Abbiamo avuto più coraggio a giocare e siamo riusciti a prendere più campo, perché prima
1: Piede Zappellone ha messo dentro subito Morosini, come sta crescendo?
0: Bene, bene, bene, adesso oggi vuole fare il secondo tempo, alla fine ha fatto un po' di più, però le fatti bene subito, speriamo graduale, però sarà pronto.
1: E nel secondo tempo Carcani e Montiposto sono interscambiati molto, forse sì. Carcani è venuto sull'esterno.
0: Sì, è ovvio che con loro due abbiamo più a due punte, questa è quattro una punta, però si è andato a cercare spazi esterni, perché loro non avevano forza in calera, era stato giocarci e quindi è andato a cercare un spazio esternamente, però secondo me è andato bene.
1: Figoli e De Sole come stanno?
0: Figoli a posto, sta già lavorando, non ha toccato la precauzione, martedì sarà tutti gli squadra. De Sole è un quarto, stanno già diritti anche per martedì.
1: Hai buttato anche Gatti nel finale?
0: Sì, ha fatto un allenamento con noi, però ci dobbiamo lavorare, che sarà un elemento fondamentale questa stagione, quindi lo in campo subito per far rendere un po' in giro con
1: lui. Poi Cittadina non ha fatto le amiche, ma è un po' fisicamente
0: ha fatto tutti gli allenamenti, ovviamente per non ha di partita, non è giusto.
1: Ho visto Scacchetti che ha fatto un paio di buone parate, visto che si è arrabbiato un paio di volte.
0: Arrabbiato, diciamo che vorrei che è cresciuto tantissimo, su uscite fra i pali, sono contentissimo, veramente la crescita che ha fatto. Penso che abbia più di qualità tecniche di gioco podalico, delle che lui sente, e quindi perché avesse più coraggio di tenerle, perché secondo me è un ambito che ha margine di crescita.
1: Astrologo unico da 90 minuti perché non c'era Figoli, no?
0: Astrologo unico da 90 minuti anche perché è un ruolo da noi che ma tanto, a chilometri, scende in prima Zarpellone, diciamo che avevo i cambi lì, ora se non faccio 90 faccio 80, cambia relativamente poco, però è un ruolo che non viene da tanti minuti, ma anche i tre dietro che stanno dando per arrivare a 90.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TM Radio.
3: Tutto mercato web e podcast.
4: Quello che rima la Ibegovic, l'ha detto Luciano Belletti, era un pallino della direzione sportiva della Juventus. Carnevali, Massara, Ottolini hanno voluto fortemente un giocatore che adesso dovrà crescere, sgrezzare tatticamente e lanciare ad alti livelli. Luciano Spalletti stesso, dove può giocare, come può giocare il Boniaco, domanda Marin Piani, questa è sicuramente una garanzia economica anche per lui. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. ben ritrovati da Marco Conteio. C'erano tante squadre italiane su Alay Belic, c'era stato soprattutto negli ultimi anni il Chelsea, ma la Juventus è la Juventus, lo ha detto Alen Pjanic gli scorsi giorni, e per questo anche il passato che lui ha avuto in mia condivisione, il fatto di conoscere altrettanto Gianlo Spalletti, che l'ha allenato alla Roma, ha preferito vestire il bianco nero. Pjanic, che lo conosce, dice: è un giocatore offensivo che sa svariare su tutto il fronte d'attacco. Spalletti troverà il modo per impiegarlo al meglio. Luciano è straordinario. Ecco, con il Diz, senza il Diz, cioè come sua alternativa, diciamo che Pjanic nell'intervista a Tutto Sport dice: parlano la stessa lingua calcistica, i giocatori di qualità si trovano con naturalezza. Qualità è che Pjanic ha spiegato che è un giocatore offensivo, ma principalmente Alay Begovic inizierà come alternativa al Diz, perché un McKennie sarà il trequartista, se sarà come sarà 4-2-3-1, perché sulla destra c'è Consao fino a prova mercato provata e contraria, e sulla sinistra c'è il Diz davanti con Colomoni, o il 9 che arriverà al momento con Colomoni. Il bosniaco inizierà come alternativa al Diz o come alternativa a McKennie. Potranno giocare tutti e due insieme, attenzione, perché Alay Begovic con Seisao rischia di essere una Juventus profondamente sbilanciata in

0: avanti. Per questo servirà tempo al bosniaco, per questo non è per la Juventus un giocatore pronto subito, inevitabilmente, perché tatticamente il campionato italiano c'è cose diverse, migliore? Forse no, tatticamente probabilmente sì, sicuramente sì. Per questo servirà un periodo di adattamento, magari come Starlet sinistro, attacco, proverà a giocarsi le sue carte come fatto in passato anche sulla destra, e poi la sensazione che la Juventus l'abbia voluto prendere per giocare trequartista, chissà, magari per costruire un dopo il Diz per il futuro, anche se sono due, come non differiscono poi molto. Quindi piace, ha ragione, se dice un giocatore offensivo che può giocare con il Diz, però in questo momento praticamente per l'Italia è ancora Acerbo, per Spalletti forse era Acerbo, ma ha ragione anche Pjanic. Spalletti è un allenatore che sarà capace sicuramente di adattarlo anche per giocare con il numero 10 turco.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del fare, conoscere i momenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su Tiamu Radio.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
0: Quella del Milan è una coraggiosa inversione a U sulle strategie di mercato. Beh, è coraggiosa perché comprare e spendere oltre 100 milioni per due giocatori senza aver venduto, senza aver risolto dei casi spinosi, rischia anche di essere un flop. Ascoltate bene il podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben trovati da Marco Anterio. L'Inter aveva bisogno di mandare un messaggio. L'acquisto di Gonçalo Ramos e di Mario Ghila sono stati due acquisti di propaganda, tecnici, tattici, un grande difensore, un grandissimo attaccante, parte bene, ma per soldi spesi, per tempistiche, sono stati due acquisti di propaganda, diciamo tra virgolette, non è d'offesa, è per spiegare che il Milan in quel momento deve dire qualcosa, deve fare qualcosa per dire qualcosa, cioè per mandare un messaggio. È stata una bella firma da parte di Jerry Cardinale, questo gli va dato veramente atto. Poi però il mercato del Milan si è bloccato. È arrivata la firma di Modric, vero, tanta, 40 anni, e poi Estupi non è uscito. Loftus-Cheek non è uscito, giocato titolare l'altro giorno. Jimenez non è uscito, è infortunato, è un giocatore che il Milan considera più che vendibile. Tomori non è uscito, il Milan lo considera potenzialmente sul mercato. C'è il caso Fofana, che è un altro giocatore vendibile. Insomma, ci sono tante questioni non aperte, non definite, ma ancora aperte nelle uscite del Milan. E questo rischia di diventare un boomerang, perché adesso il Milan, e mettiamoci ovviamente anche il caso Rafa Leao, rischia di avere dei giocatori che ha già dichiarato loro di essere di troppo, di essere esuberi, invenduti o quasi invendibili. Però deve far cassa. E quindi mettiamo anche Yashari, considerato un co-titolare, Ricci, lo spazio per tutti non può esserci, soprattutto se non è Champions, soprattutto per i costi, soprattutto quel che è speso. Milan è stato un coraggiosissimo modo di iniziare a questa nuova era, però adesso servono i fatti. E per vendere ci vende a dire che puoi affidarti negli acquisti a quanti intermediari vuoi, cosa che insomma con Nuno Mendes ci sembra che stia facendo a man bassa. Il Milan da tempo, con l'allenatore, con Ramos, insomma, sono segnali molto chiari. Ma quando devi vendere nei sobborghi anche del mercato, capire le esigenze delle singole squadre, è vero che grandi agenzie di mercato adesso conoscono tutto il contrario di tutto, ma avere un direttore sportivo fa tutta la differenza del mondo, un direttore sportivo capace anche di vendere, e questa è una cosa difficile, raccontano i vecchi saggi, è uno dei grandi mantra di tanta Corvina.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Un mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
1: Milan News, i podcast.

Amici e amiche di Emilia News, il podcast, ben ritrovati. Ci avviciniamo nelle settimane calde di agosto e non solo per quanto riguarda la temperatura climatica. Il Milan domani giocherà a Giacarta la terza amichevole della sua estate contro il Chelsea di Xabi Alonso. Quindi due squadre sicuramente in costruzione che devono avere delle risposte da queste partite estive. E Amrim ha parlato in conferenza stampa, nell'intervista tra le altre cose ha detto chiaramente che si sta arrivando al dunque e che presto sarà il momento delle decisioni. Ma quali decisioni? Ovvero chi tagliare della rosa, chi insomma lasciare andare via. Lui l'ha sempre detto nella conferenza di presentazione che avrebbe avuto bisogno di tempo per conoscere, valutare tutti i calciatori a disposizione fino a questo momento, giovani, meno giovani, calciatori magari già considerati superi, chi ritornava da prestito e così via. E così ha fatto, anche perché in questa amichevole praticamente hanno giocato tutti i giocatori. Ha rimandato a Milano, oltre a Marochila, che deve ancora riprendersi dall'infortunio, ma dovrebbe tornare a lavorare in gruppo dalla prossima settimana. Ha rimandato a Milano Kostic e Osola, tra gli altri, perché evidentemente non li considera pronti per giocare in prima squadra. Sono rimasti invece Camarda e Comotto. Come su Camarda Amorim si era espresso chiaramente, a quanto pare anche Cotto rimane tra quelli arruolabili e comunque graditi all'allenatore. Ma quindi ci si aspetta che la prossima settimana, che sarà la settimana di Ferragosto, possa esserci i primi momenti in uscita. Chi potrebbero essere i calciatori, i cosiddetti esuberi o quelli che non dovranno più far più parte del progetto rosonero? Si può ipotizzare che Tomori non rientra nelle grazie dell'allenatore, perché come braccetto di destra dovrebbe essere Mario Chiel titolare, e in quella posizione l'allenatore portoghese predilige giocatori capaci di gestire palla e di uscire in modo fluido palla al piede quando si tratta di costruzione dal basso. Se di insomma avere una percentuale alta di passaggi e di scelte con la palla, soprattutto da valutare qui anche la posizione di Pavlovic, ma anche per questioni di contratto e di età è più tomo quello dovrebbe iniziare a partire. A centrocampo invece la situazione si complica e si infittisce. I possibili partenti possa essere Musa, Loftus-Cheek, Fofana, e addirittura si era parlato anche di Samuele Ricci, in attesa comunque che rientri Rabiot. Sicuramente sarà tra i titolari di questo Milan, però agli esuberi bisogna capire anche chi potrà avere delle offerte. Loftus-Cheek è stato provato come trequartista sia contro il Celtic che contro l'Inter, mentre Fofana e Musa sono sempre stati provati due di centrocampo. Musa bisognerà capire, perché lui sia al Valencia sia all'Atalanta a volte ha giocato esterno a centrocampo, ma lì è una situazione che si intreccia anche con Saramago, Chukwueze e Adekame. Mentre per l'attacco c'è sempre Leao, che il club considera in uscita. Non è un mistero, per il club il giocatore sul mercato. Lo stesso Leao si è messo sul mercato, salvo poi provare un dietrofront non tanto simpatico, visto che non sono arrivate le offerte che credo arrivassero dalla Premier League. E c'è poi sempre il discorso di Santi Giménez, attualmente infortunato, ma che sul Milan considera smarcato già da un posto, che il messicano
non segna in campionato da più di un anno,

0: non segna in generale da quasi un anno, visto che l'ultimo gol risale a settembre della partita di Coppa Italia contro il Lecce. Per Amorim quindi sarà una settimana importante di valutazioni, ma anche per il Milan e per la dirigenza, perché se dovessero poi, insomma, se si dovessero seguire per filo e per segno tutte le indicazioni dell'allenatore, allora si possono immaginare tra le 6, le 8, 9 possibili operazioni in uscita, perché il Milan al momento è una rosa sovrabbondanza da circa 33 giocatori utilizzati, bisogna scendere sui 25, sia per una questione di liste sia per, insomma, a trovare un equilibrio durante la stagione. Quindi sarà tantissimo da fare, anche perché ad eventuali uscite poi bisognerà riintervenire tornando sul mercato per portare i profili che al momento mancano. Probabilmente sono un difensore centrale, un esterno di centrocampo, ecco, ovviamente tra quei giocatori sotto esame c'è Stupinian, anche lui esterno di centrocampo a sinistra, contro l'Inter non ha fatto una buona impressione, bisognerà capire che risposta darà Amorim in allenamento. Ci servirà poi invece un trequartista tra gli ultimi cercati, sono tutti di via sinistro, quindi un trequartista che giochi sulla destra e che rientri sul sinistro. Amorim l'ha detto chiaramente, quindi adesso arriva un periodo caldissimo, tra entrate e uscite ci dovranno essere una decina di operazioni, ci saranno all'incirca 20 giorni, 10 giorni per portarle al termine. La speranza ci sia tanto già di preimpostato, che poi vada solo, insomma, formalizzato, portato nelle ultime fasi, perché le cose da fare sono tante, il tempo inizia davvero a stringere.
1: Milan News in podcast. La vita, vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio.
2: Trovati dalla redazione.
3: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 2 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia le visite di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
2: Intanto arriva l'allarme degli 007 sulla possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si deve un blitz coordinato che potrebbe portare un ingresso di 50.000 persone in 48 ore. Il rischio terrorismo non può essere sottovalutato, dice il ministro degli esteri italiani, che quindi annuncia: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Mentre la premier Meloni e l'omologo danese Frederiksen hanno postato insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no all'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società.
3: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane, infatti, si starebbero ritirando sulla linea gialla. Lo scrive su X il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano è in realtà ben diversa. Nella giornata di ieri, infatti, aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace, netta la posizione del ministro della sicurezza nazionale di Israele Ben-Gvir. La risposta ai nostri nemici e a chi ci vuole male è la forza, la determinazione e la vittoria totale, senza ordine e senza pietà. Hamas ed Hezbollah devono essere annientati fino all'ultimo dio, senza esitare e senza fermarci.
2: Cronaca: un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, il 34enne Antonio Perrotta, era originario di Fuscaldo. Secondo la ricostruzione, Perrotta è stato coinvolto coinvolto in una rissa avvenuta

0: notte tra sabato e domenica. Dopo il pestaggio, il 34enne è stato rientrato a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato nell'ospedale di Cerraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto.
1: Breve tregua temporale, scappo ai caldo inizio per la settimana di agosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Entrando 19 oggi quelle consegnate dal bollino rosso per le ondate di calore e proseguono da nord a sud gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi. Copernicus lancia l'allarme, l'Europa occidentale registra il periodo giugno-luglio più caldo di sempre, a luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
0: Si aprono nel ricordo di Livio Beruti, leggenda dell'atletica leggera italiana, scomparso 86 anni, gli europei di atletica al via oggi a Birmingham. La sua leggezza è un modello per noi velocisti, correrò per lui, dice l'olimpionico Marcel Jacobs. Oggi la prima giornata di gare vede scendere in pedana Mattia Furlani a caccia della qualificazione per la finale del salto in lungo, attesa per la gara di Gettro del Tiso.
2: Siete all'ascolto di TM Radio.
3: TM Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto aprirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per andare attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TM Radio.
4: Se lo hai letto tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai faccia alla banalità, resta informato. Conti su tuttomercatoweb.com.
5: Viste del calcio entra nel vivo a TM Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì c'è Tutto Mercato. Tre ore di diretta da 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì alle ore 14 alle ore 17.

0: Maracanã.
1: Sei fatti marcherò in questi giorni?
2: Non tanto, però sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
2: 17 di agosto,
1: puntuali, la data, puntuali, perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: alle 13 alle 17
2: con Marco Pigri
1: e Stefano Palomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
3: Maracanã. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro contatto 331 82 00 21. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo 4 per risponderti.

L'Editoriale. Commenti, approfondimenti, punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SMS, WhatsApp al 331 82 0021.

0: cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Pica. Ciao Marco.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
0: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
1: Ciao.
0: Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva all'esame di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove partire Marco?
1: Ale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
0: Certo,
1: penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questa fine settimana, e tanto da portare allo schieramento con Malagò o Maldini, e trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono le responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Macò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito, no. E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana. Quindi già fatto da questo, poi andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia, sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro era commissario di un'altra federazione, quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti con un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola che ha un'altra.
0: Totalmente diversa, possiamo dire, Marco, sì, completamente.
1: Totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. E sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
0: E perché si prova sempre, ma quello bisogna
1: ci si prova sempre. Quello sarebbe stato secondo me la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT la nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
0: chiaro.
1: Non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare la mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarlo anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no, e allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori, quindi dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno mostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo, che qui mi permetti di dire è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice vabbè, ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo, cioè, penso forse è meglio nominare Mancini. Io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto amico di Mancini, sono amico di Conte, sono amico di tutti Maldini, quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.

0: Ma io direi, Marco, che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, che anche la scelta della Bianchetti poi come capo delegazione.
1: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità sono, ci sono. Però fa passare Maldini come la vittima, come colui che doveva assolutamente cambiare tutto. Io sinceramente non l'avevo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
0: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe a dire magari.
1: Quindi sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare gli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
0: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
1: È vero, ma questo è frutto, Carvale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a vendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali sono esosi e quindi perdi i giocatori, che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
0: No, certo.
1: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo è, hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte nel mercato ma poi
0: si è fermato e soprattutto
1: Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. Fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
0: no,
1: non la faccio,
0: è impossibile.
1: Credo sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
0: Sì, assolutamente, e ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione, forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como, questa è la grande provocazione.
1: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto, Anete, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi pure questa volta.
0: È strano.
1: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. Sì. E non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra, però permetti di dire che l'incognita è qui, è capire se gli incipi di Sarri riusciranno ad avere un effetto su una... Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento, quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna dire gli effetti di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre.
0: Marco, che effetto che abbiamo detto. Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare.
1: È un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni, esatto. E le poche devono essere inventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, e quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto che dico, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che lui debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
0: No, non ci vuole tanto, però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a tre settimane a fine mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
1: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte, portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono, anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti. La Juventus non si può presentare con Di Gregorio in assenza di partenza, no. Come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
0: Sono d'accordo, sì.
1: Quindi c'è molto servono assolutamente almeno altri colpi. Io l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee, sì, che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutti e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
0: Ti voglio portare, ma adesso su due squadre, abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, che forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
1: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato, l'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato, è un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa, però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo la Fiorentina, grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile, per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e che se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
0: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai speso tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un giocatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
1: No, io sono contento di vedere Grosso su questa manchina, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore. E poi per carità, lei farà benissimo, gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e stiamo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra, eh? Ha una squadra sì, anche sì, con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare, vediamo come guiderà questa squadra.
0: E l'altra incognita, Marco, e diceva appunto, situazione diametralmente opposta è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
1: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone. Mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. È poco da girarci intorno. Ma le garanzie non le ha nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda, questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio.
0: Anche secondo, quindi, me. Anche secondo me.
1: Dai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
0: Io la penso come te, lo sai, Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
1: Attenzione Ale, è vero, ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale, bravissimo, che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso, però, era una squadra scarsa, però, è trovata a lottare per non retrocedere, capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori a Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
0: Ma Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no, e io penso come te, credo che Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo, però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questo dei risultati, come ha detto la prima volta, cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
1: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no? Esatto. Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del tuo stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere.
0: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco. Facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un busto con tutte le squadre dentro. La prima che ti resti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
1: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi mi piacciono molto, e tu lo sai.
0: Sì, te l'ho fatta apposta.
1: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
0: Infatti non avevo parlato e volevo chiudere proprio su questo. Perché Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
1: L'ossatura c'è, un allenatore in questi casi, secondo me, cioè per me è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è lui, c'è McTominay, c'è Anghissà, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Holde che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku Elund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve fare un altro attaccante.
0: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con te la prossima settimana con Maradona.
1: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
0: Ciao Marco, un caro abbraccio. Allora, editoriale con il direttore Marco Piccari, adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e dalla Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Beruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Beruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura ai giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del gettone del peso femminile e maschile, con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia alla Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro, annunciato con un post su X del profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Calcio: Romelu Lukaku si avvicina a Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica, con Napoli che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confermano di trovare l'intesa nelle prossime ore. Una trattativa è iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e a libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare piscine. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasolo fino a Niccolò Martinenghi, e dalle 18.46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cerca, basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. Appunto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa e in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata la potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Eccoci in diretta, ben ritrovati nella programmazione di TMV Radio dalla sede di Roma per questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi con i tanti discorsi, chiaramente a partire dal calciomercato, ma per proseguire poi anche sulla programmazione delle squadre. Ci sono state tante amichevoli. Io ringrazio anche ovviamente i colleghi della sede di Firenze, con tutta C ci hanno accompagnati fino alle ore 10.45, dalle ore 9.45, adesso l'editoriale, poi Rotocalcio con il sottoscritto fino alle ore 13 e poi dalle 14 alle 17 sempre con il sottoscritto anche per la finestra di TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Io saluto Andrea Magliocca in cabina di regia ad accompagnarmi, ricordo il numero per partecipare. Con i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. Ma bando alle ciance, andiamo subito a presentare il protagonista di questo editoriale di oggi, l'unico e inimitabile Alessandro Santarelli. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno. Marinucci, ci sei anche nel pomeriggio quindi?
1: Sì, sì, sì, assolutamente, ho monopolizzato la radio sia per oggi che per domani, quindi attenzione.
2: Questa è una cosa bruttissima, dobbiamo immediatamente prendere dei provvedimenti.
1: Prendere atto, anzi, invece, di questa situazione, di questa usurpazione del posto. Però, come dicevo, Ale, ci sono veramente tanti temi. Poi ti porto anche su delle novità spinose per quanto riguarda la FIFA Infantino, che so che è un tema molto, molto caro. So che tu sei un grande fan, no? Quindi tra poco ti ci porto. Però parto anche dalle amichevoli. Ieri abbiamo visto dei test, chiaramente ancora il calcio d'agosto, con risultati che contano fino a un certo punto. Il derby di Milano è terminato 1-1, la Juventus ha battuto 1-0 il Chelsea. Parto proprio dalla Juventus, che risposte stai vedendo dai bianconeri? Perché comunque in realtà poi rimane una Juventus che finora non ha subito neanche un gol. Ripeto, calcio estivo, però qualche segnale c'è.
2: Ma dici molto bene, Lucio, bisogna sempre prendere tutto con le molle. Però il calcio d'agosto è già diverso da quello di luglio. E la Juve sembra una squadra, rispetto a quella che abbiamo visto finire la stagione, con una leggera identità in più, con una compattezza che si intravede, e con alcuni giocatori. Ovviamente, Lucio, parliamo di una squadra che deve essere ancora completata.
1: Beh, chiaro, ovvio.
2: Però vedo alcuni giocatori che cercano di mettersi in mostra, penso a Douglas Luiz, e ad altri che invece, penso a Kun Miners, continuano ad essere, prendo proprio, secondo me, il top di ieri e il flop di ieri, che proprio continuano ad essere corpi estranei all'interno di una squadra. Poi, ripeto, vale anche per i singoli il discorso fatto per il collettivo. Però io non sono un grande estimatore di Luiz, cioè è un giocatore forte ma lento di testa, però vedo che ci sta mettendo l'anima, altri un po' meno.
1: Ah, ti sta convincendo più di altri, insomma, a livello di attitudine, sì, perlomeno.
2: Decisamente, decisamente. Arthur nemmeno lo prendo in considerazione perché sembra capitato lì per caso. A Rimini cercano dei bagnini e probabilmente potrebbe andare. Leggevo stamattina che c'è carenza di bagnini, ecco Arthur. Oddio, io non mi farei mai salvare da Arthur con la sua lentezza.
1: Ah, non saresti convinto neanche lì, però dici, reinventarsi in questo momento non sarebbe...
2: Però reinventarsi. Lui, che io continuo a dire, di fronte a un'offerta cederei, però mi sembra un giocatore arrivato a Torino con voglia di riscatto e di dimostrare qualcosa, e questo emerge, caro Lucio, nelle amichevoli. Per esempio, un altro totalmente fuori luogo, però è altrettanto vero, che è rientrato più tardi, è David è un giocatore ad oggi totalmente impresentabile.
1: Beh sì, diciamo, non è che avesse condotto una grande avventura con la Juventus, però ecco,
2: e nemmeno al mondiale,
1: no, tra l'altro nemmeno al mondiale, nonostante qualche gol contro nazionali di certo non di primissimo piano, per usare un eufemismo. E poi per il mercato adesso che cosa ti aspetti, Ale? Perché diciamo prima, sì, sono arrivati dei colpi, Ale Begovic è un buon talento, Colomani riempie quella casella da attaccante titolare, però ecco, ti volevo chiedere adesso che cosa c'è da attendersi per completare finalmente questa squadra e renderla, ecco, prima parlavamo di competitività, ancora più competitiva.
2: Ma guarda Lucio, allora la Juve secondo me ha già fatto due operazioni, escludo Selic e Decator, parlo di Alej Begovic e Colomani, nonostante non siano usciti dei giocatori. Quindi se la linea è questa, che è anche un po' rischiosa, io mi aspetto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane Zirkzee. Perché comunque la Juve ha bisogno di un altro attaccante, a prescindere da David, che poi immagino uscirà. Però secondo me la Juve, se trova la quadra con lo United, Zirkzee lo fa a prescindere. Poi però bisogna che ci siano delle uscite. Per rinforzare la spesa si parla di Lukumi, e bisogna che uno tra Gatti e Kelly esca. Molti tifosi della Juve correttamente parlano del centrocampo. Ma numericamente oggi il centrocampo ha 7 giocatori, dico 7.
1: Quasi troppi, volendo.
2: È troppi, Lucio, troppi, per cui che sì, sarebbe sicuramente un valore aggiunto, ma che sì, per entrare, e bisogna che almeno 2 escano, e ti dico 2 tra 3. Per cui io, se dovessi oggi scommettere un euro, lo scommetterei sull'ingresso di Zirkzee, e poi vediamo. Capitolo a parte è quello del portiere,
1: un altro nodo.
2: Infatti te l'ho messo poi con una situazione a parte, perché qui si continua a fare milioni di nomi, tra cui, ora io non sono un estimatore di Gregorio, ma se devo prendere Gil, di Gregorio,
1: sono d'accordo con te.
2: Però anche lì, oggi è il 6 di agosto, bene, se la Juve su alcune operazioni ha anticipato, devo dire che sul portiere è in netto ritardo, nettissimo ritardo.
1: Anche perché poi ne sono saltate tante, Ale. Prima Alisson, poi il Dibu Martinez, e chi più ne ha più ne metta.
2: Sempre quell'euro che io provo a scommettere, io ad oggi, sul fatto che Di Gregorio non sia in porta il 23 di agosto nella canicola di Frosinone, io non ce lo metto.
1: Poco più di 2 settimane, sembra tanto, ma non lo è. Quindi in realtà...
2: Sono 2 settimane.
1: Sì.
2: Quindi io magari va in panchina e gioca Perin, ma non è che cambia molto. Però per far capire che il portiere, che doveva essere la priorità, si sta trascinando secondo me troppo a lungo.
1: Sì, decisamente, poi sono i nodi più importanti in realtà che bisogna cercare di sciogliere, e prima poi di passare anche alle altre squadre in realtà, perché ci si sta avvicinando un po' per tutti l'inizio della stagione. Ti volevo chiedere come hai rivisto Ildiz, però, per carità, anche qui subentrato solo nella parte finale, il passaggio comunque per Jegrova l'ha effettuato lui, non l'assist più complicato che ha dovuto sfornare, però ecco, ti chiedo come l'hai visto e soprattutto che cosa ci aspettiamo quest'anno da Kenan Ildiz, perché comunque sempre giovane, ma non è neanche più un bambino del calcio, 2005, quindi ci si aspetta tanto, secondo me giustamente, per un 21enne.
2: Mi aspetto, Lucio, la consacrazione definitiva, cioè alzare l'asticella da fuori. Lui oggi lo possiamo definire tra l'ottimo giocatore e il campione. Mi aspetto il passaggio a fuori classe.
1: Anche dal punto di vista caratteriale, magari, da più leader?
2: Molto dal punto di vista materiale, però attenzione, non è detto che accada. Cioè il Vizio è un giocatore forte tecnicamente, insieme a Luiz è fortissimo tecnicamente, e Zegrova il migliore della Juve, però il passaggio da campione a fuori classe non è scontato.
1: Voglio vedere quest'anno.
2: L'anno scorso secondo me complessivamente ha fatto una stagione da 7 e mezzo, quel 7 e mezzo deve diventare 8 e mezzo / 9.
1: Eh sì, farlo con continuità, poi al di là dei guai fisici che ci sono stati, ma quello è un caso a parte sul finale di stagione. Esatto. Quindi io sono d'accordo con te, deve consacrarsi, ecco, già a livello campione, per me è un livello che non ha ancora raggiunto, deve confermarsi su quel parametro lì. Adesso starà anche a lui, poi vedremo, ecco, la Juventus come si completerà, però sarà lui dare delle risposte. Mentre sulle milanesi, che ti stai, che idea ti stai facendo, Ale? Ieri c'è stato questo derby, dicevo, terminato 1-1 con l'Inter che vinceva, poi mi sento di dire un rigorino ha permesso al Milan di pareggiare, ma ripeto, conta il giusto il risultato. L'Inter deve ancora colmare quella casella a destra, che per carità è pur sempre solo una casella, ma rimpiazzare Dumfries è tutt'altro che scontato. Il Milan, io dico sempre, belli 100 e passa milioni investiti nel giro di pochi giorni per Gonzalo Ramos e Aquila, ma prima e dopo il nulla. Quindi chiedo a te, sulle milanesi, che impressioni ti stai facendo?
2: Ma allora, premesso che non ho visto la partita perché ero in diretta, certo, dall'altra parte, alla Radio Primavera, quindi non posso parlare della partita, però posso parlare in generale. Mi sembrano due squadre in difficoltà sul mercato, Lucio, devo essere molto sincero. Hai detto bene, il Milan ha sparato un fuoco d'artificio immediatamente, ma poi si è arenata. È vero che ha preso uno dei migliori difensori della Serie A, cioè Aquila,
1: certo,
2: però il Milan ha completato, va completato anche in altri reparti, e poi rimane sempre questo nodo da

0: sciogliere di Leao. Leggevo stamattina, Leao, il gruppo li vuole bene, lo vuole, però Leao deve anche capire cosa vuol fare da grande. Secondo me lo ha già capito, ma vediamo.
1: Anche perché pure lui ormai è grande, è un 99. Quindi.
0: Abbastanza. Il Milan, se rimane così, non si muove, farà un'altra stagione
1: non sufficiente,
0: molto difficile, no, molto difficile, e non te la metto tra le prime quattro.
1: Neanche io.
0: L'Inter, caro Lucio, per me è una grande incognita, ma ti dirò di più, per quanto mi riguarda la grande incognita dell'Inter rimane una, e mi direte sì, ma ha vinto lo scudetto, sì, ma per me Chivu? Deve dimostrare ancora di sì. Per me Chivu deve ancora dimostrare di essere un grande allenatore. Per me non lo è un buon allenatore, ma non lo è. Lo so che in questo momento sto dicendo una cosa impopolare, perché è un allenatore che ha vinto il scudetto, però è un allenatore che, quando l'Inter ha avuto i momenti di difficoltà, non mi sembra che sia riuscito a trovare delle soluzioni che siano uscite dalla questione dei singoli che gli hanno risolto le partite. Poi è chiaro che quando le cose sono andate bene, sono andate bene, perché l'Inter era, attenzione, sottolineo questo, era la squadra più forte del campionato.
1: Ah, e ora non la vedi più così?
0: No, io non vedo l'Inter la squadra più forte del campionato, vedo davanti il Napoli in questo momento, secondo me partirà davanti la Roma rispetto all'Inter,
1: e
0: l'Inter la vedo una... Sì, l'Inter la vedo una squadra a fine ciclo. L'Inter la vedo una squadra a fine ciclo, caro Lucio, poi mi sbaglierò, però credo che stiano rimandando un certo ricambio generazionale di questa squadra, che continua a basarsi su giocatori che hanno dato tutto quello che potevano dare. E quindi io non metterò l'Inter, cioè poi è chiaro che l'Inter la metti favorita, perché chi porta lo scudetto è favorito, però secondo me non sarà un'annata facile per l'Inter.
1: E questo è interessante, per effettivamente alcuni giocatori avanti con l'età ci sono, poi vedremo anche chi arriverà a destra, se a destra riesce a prendere un grande esterno probabilmente magari ricambiano anche un po' le cose, io la vedo ancora più avanti, però attendiamo, accogliamo la tua valutazione, Ale.
0: Ti faccio un altro esempio,
1: vai.
0: Stones è un grandissimo difensore centrale, non lo può mettere nessuno in discussione. Andate a vedere l'ultimo anno di Stones.
1: Sì, da dicembre in poi, anzi anche prima, è stato fuori.
0: Ma praticamente mai giocato. E quindi si è rinforzato o no la difesa? Se Stones sta bene, sì. Ma c'è questa garanzia? Secondo me no.
1: Beh, nell'ultima Premier League, ti do i dati, ha fatto 5 partite da titolare in tutto il campionato.
0: Capisci?
1: Eh sì, è una grossa incognita sicuramente. Invece sul Napoli, mi stavi dicendo, ti convince molto, mi sembra di capire. Insomma, ci sono i primi test, ieri ha battuto l'Osasuna 2-1. Bisognerà capire, come sempre, Ale, Lukaku non si è presentato, ha dei giorni in più di proroga sostanzialmente, ma su questo ormai ci siamo parecchio abituati. Però ecco, sul Napoli invece mi dicevi?
0: Ma il Napoli per me è una rosa profondissima, è chiaro che ha... deve testare il nuovo allenatore Allegri, però va a prendere la rosa del Napoli, che in questo momento ha una grossa difficoltà, onestamente, la difesa. La difesa del Napoli con il portiere di Buongiorno ha un problema, ma il centrale arriverà. E poi l'altro problema che io vedo nel Napoli è oggettivamente il portiere. Non è messo male come la Juve, ma non è messo neppure bene. Però andiamo sulle cose che funzionano. Il Napoli è il centrocampo più forte del campionato, perché un centrocampo come il Napoli non ce l'ha nessuno.
1: Beh.
0: Ha un attacco che, al netto di Lukaku, è un buonissimo attacco. Ha una batteria di esterni interessante. Ha una rosa profonda. E io vedo il Napoli avanti. Vedo il Napoli avanti in questo momento. È chiaro, c'è il passaggio dell'allenatore, ci sono alcune situazioni da sistemare ancora.
1: Beh sì, però, sono tutti in uscita in realtà, poi.
0: Bravissimo. Però le basi, io le vedo più solide rispetto a quelle dell'Inter in questo momento, quelle del Napoli.
1: Beh.
0: Con chiaramente la differenza dell'allenatore, uno che conosce la squadra, cioè Chivu, uno che la deve conoscere Allegri. Ma come basi, come asse portante della squadra, quando risolverà il caso di Lukaku, ma io mi meraviglio che nel 2026 ci siano squadre che ancora si affidano a Lukaku, perché Lukaku lo conosciamo tutti,
1: sì, ormai è un'abitudine.
0: Ma
1: Con tutto il rispetto per il giocatore, per carità, che ha dato tanto a tante squadre nel corso degli anni.
0: Lucio, però il rispetto, ma lui rispetta le società dove va?
1: Dipende da quelli che sono i propri interessi. Quindi no.
0: Capito? No, non per me Lukaku è proprio l'esempio del calciatore che io nella mia squadra non vorrei mai, mai, perché ha fatto sempre le solite banali conferenze stampa da bambino e tifoso dell'Inter, del Napoli, del Milan, della Juve. Poi quando Lukaku, poi quando le cose cominciano a non andare, allora non si presenta, non viene, scappa, via. Quindi risolto il problema Lukaku, credo che il Napoli un attaccante lo proverà, ma Højlund è un signor attaccante, eh? E poi io vi dico attenzione alla mina vacante Vlahovic, che per me non andrà al Besiktas, non andrà al Besiktas, e alla fine, ma è una mia previsione,
1: ma da Allegri
0: io credo che rimarrà in Italia.
1: Questo sarebbe un risvolto interessante, perché al momento poi si è mosso veramente poco. Certo, immagino sulla carta Højlund, Vlahovic, poi vedremo anche se uscirà qualcun altro, ma ad ora Lang, David Neres, Alisson Santos, Giovane, aggiungendo poi anche Vergara, comunque un discreto attacco sarebbe tra centravanti esterni. Male, non è.
0: Certo, no, ma anche se non c'è Vlahovic e ci sarà un altro attaccante, io non credo Luca. Però se ci sono altri attaccanti è come una batteria esterni così, tanta roba.
1: Sì, di certo i nomi non mancano a livello generale. E invece sulla Roma mi stavi dicendo ti convince, peraltro stai chiudendo anche questo altro colpo, cercava qualcuno sulla fascia destra, Molina comunque l'abbiamo conosciuto in Serie A con l'Udinese, si era distinto bene con l'Atletico Madrid, in alcuni momenti è stato importante, rimane un esterno nel giro della nazionale argentina, l'abbiamo visto al Mondiale, quindi un altro colpo, peraltro cifre neanche esagerate, Ale, perché 13 milioni più 4 di bonus in questo mercato non è di certo una cifra così esosa. Insomma, la Roma mi sembrava anche qui di capire ti piacesse, no? La previsione sul centenario, o sbaglio?
0: Ci sono tre centenari quest'anno, Lucio. La Fiorentina, il Napoli e la Roma. Allora io ti dico questo, segnatelo: una tra Napoli e Roma vince lo scudetto, perché è centenario, bisogna festeggiarlo. Una tra queste due va comunque in Champions e la Fiorentina magari una Coppetta Italia la porta a casa. La Roma per me quest'anno farà un all-in, e poi sai, gli all-in possono andare bene e possono andare male, però la vedo una squadra, da quando l'ha presa in mano l'imperatore Caius Julius Gasperinus, perché lui comanda
1: plenipotenziario,
0: Lippo bisogna stare attenti, perché gli uomini sono al comando o bene bene o male male, a volte ti tagliano anche la testa, però io credo che loro abbiano fatto questa sorta di all-in e si sta muovendo bene. Guarda, io faccio questa previsione, oggi sono in vena di previsioni.
1: Vai, ce le segniamo tutte, Ale.
0: So che a qualcuno vicino a te non farà piacere, ma io immagino questa cosa. Anno prossimo Roma vince lo scudetto, Lazio retrocede in Serie B.
1: Ti dico solo che dall'altro lato del vetro c'è una sorta di apoteosi sostanzialmente per quello che hai detto, quindi sì, no, in realtà c'è chi abbraccia pienamente le tue previsioni, così detto in maniera, non facciamo riferimenti diretti, però un'idea ce la facciamo,
0: La situazione della Lazio, apro questa parentesi, è una situazione secondo me drammatica.
1: Sono di quelli che l'avete molto a rischio, vero? Anche il grande direttore Marco Piccheri
0: lo dice. A rischio per due motivi: uno, la situazione ambientale; due, l'allenatore che hanno scelto; tre, una squadra che ha come attaccante centrale Ratkov.
1: Difesa a malapena dei centrali titolari, perché ad ora c'è Provsgard, immagino che poi Romagnoli alla fine partirà, gli altri sono Gigot, che però è perennemente infortunato, e Doechi, che è arrivato dall'Union Berlino e che è un'incognita. Insomma, di certo sembra quasi una rosa non da metà sinistra della classifica.
0: La vedo veramente male. E poi, siccome la Lazio è comunque una società che ha una storia importantissima, mi auguro di sbagliarmi. Però è una situazione troppo delicata. E...

0: è vero che l'ambiente non si fa sentire. Poi onestamente mi pare che Gattuso sia sbarcato da Marte, perché un allenatore che dice noi cercheremo di riportare i tifosi con i risultati vuol dire che non hai capito veramente niente, ma veramente niente.
1: Sì, anche perché già i risultati non basterebbero per loro, anche se arrivassero più con queste.
0: Ma vuol dire che vivi in un altro mondo, Lucio, vivi in un altro mondo. Un allenatore che fa dichiarazioni del genere vive in un altro mondo. È poco da fare.
1: Bisogna attenersi alla realtà.
0: Esatto, quindi la vedo molto male. Mentre la Roma, se azzecca un paio di acquisti, può lottare per lo scudetto.
1: Beh, di certo le basi sono molto buone per quanto riguarda la Roma, però poi ti porto, ecco, come promesso anche su Infantino, perché dobbiamo riportare anche delle notizie sulla FIFA, perché devi sapere che c'è stato questo summit d'urgenza in Marocco dopo tutto quello che è successo, la situazione degli ultimi giorni, e incredibilmente questo summit di emergenza, dove in realtà precedentemente con delle dichiarazioni Infantino era stato un po' messo perlomeno in discussione, c'era stato questo comunicato post summit, la FIFA ammetteva la presenza di gravi falle nel metodo e nella gestione, ma devi sapere che invece Infantino è stato totalmente riconfermato, fiducia riconfermata, come viene scritto nella stessa lettera della FIFA: per evitare qualsiasi dubbio, il segretario generale FIFA e il management board presenti ribadiscono il loro pieno sostegno al presidente FIFA Gianni Infantino, unico ufficiale eletto delle 211 associazioni membro della FIFA. Peraltro la cosa divertente è che la lettera è firmata da Mattias Grafström e peraltro lo stesso Infantino, quindi ecco un commento sulla fiducia ad Infantino controfirmata da Infantino stesso.
0: Allora la prendo alla larga,
1: vai.
0: Perché poi ho un'idea. Dunque Infantino, cioè la FIFA deve ancora pagare i soldi alle squadre di club che hanno partecipato al mondiale per club. Il principe di Giordania ha detto, l'ha detto lui, non l'ho detto io, che aveva promesso dei soldi in cambio dell'appoggio, giusto? Bene. Voleva privatizzare il mondiale, stranamente l'UEFA, stranamente, capisco tutto, ma poi c'è solo bisogno intervenire, e ha detto noi partecipiamo più alle tue competizioni, facciamo una per conto nostro, tipo Superlega. Bene. Allora Lucio, è presente che in quasi tutte le città, le più importanti, ci sono delle strutture fuori solitamente dalle città, molto grosse, non belle, con delle sbarre alle finestre, no? Ce l'hai presente?
1: Dove... Sì, ho una vaga, un vago presentimento.
0: Ecco, dove di solito quando entri vieni portato da dei cambi, da dei pulmini, no? Con scortato e
1: sì,
0: tutto.
1: Talvolta
0: e
1: detti cellulari, da non confondere con il dispositivo mobile.
0: No, con il dispositivo mobile. E per uscire a volte passano degli anni, di solito ti danno 2 ore d'aria al giorno, ecco, quella è la
1: detto
0: collocazione di Infantino, secondo me.
1: Ah,
0: detto questo è una follia. Ma di che parla? Cioè, Lucio, ma noi dopo che abbiamo assistito al mondiale in cui l'asse Trump e Infantino tolgono un cartellino rosso e una squalifica, ma mi dici cosa altro devo vedere?
1: Sì.
0: Basta.
1: No, basta. Direi abbiamo raggiunto.
0: È stato tolto, perché ora se lo sono dimenticati tutti. È stato tolto una squalifica perché è intervenuto Trump con Infantino, e questo è il presidente della FIFA.
1: Sì, peraltro.
0: Ma te l'ho detto, dove deve stare questo personaggio.
1: Aggiungo anche un altro tema, perché anche le città che hanno ospitato il mondiale, gli era stato promesso alle sedi del mondiale 1 milione a testa, e la FIFA non ha fatto più alcun comunicato, e le città non hanno ricevuto neanche un centesimo al momento, quindi tutto tace, anche quello un altro grosso interrogativo. Noi riportiamo solo notizie, questi sono fatti sotto la luce del sole, poi ognuno tragga le considerazioni che vuole. Però ecco, mi sembra che tu sia stato leggermente chiaro. Ci stiamo per salutare, Ale, però mi diceva il grande Andrea Magliocca in cabina di regia che abbiamo un messaggio audio per te. Allora vai, ce lo giochiamo.
2: Buongiorno, volevo fare un appunto a Santarelli. L'Inter come ha fatto di non essere ingiovanita? È andato via Darmian, De Vrij, Acerbi, Sommer, quindi ha preso uno di 32 anni e poi sono tutti giovani, cioè a centrocampo c'ha tutti i ricambi giovanili, 22-23 anni. Non so se Stankovic, Diouf, Susic, sono vecchi per loro, non lo so, davanti è abbastanza giovane, quindi non sono proprio d'accordo con Santarelli che è vecchia all'Inter, il portiere l'ha ringiovanito, l'ha ringiovanito tutti, cosa deve fare? È giusto, è il mix tra giovani e anziani.
1: Ah, ti hanno bacchettato, anche se Ale, credo tu ti riferissi all'11 titolare.
0: Bravo Lucio, non è che ci vuole tanto a capirlo. Io mi riferisco all'11 titolare, però non ha sbagliato questo amico. Io parlavo dell'11 titolare. L'11 titolare si basa su giocatori, secondo me, forti. Penso a Çalhanoğlu, per esempio, penso allo stesso Lautaro, che poi Lautaro è forte in Italia, come mette il naso fuori dall'Italia, mi sembra questo fenomeno, a parte per la Gazzetta dello Sport, ma questo
1: ti attiri contro le ire dei...
0: No, dico la verità, ma non mi interessa, racconto le cose che leggo. Lautaro, cioè non è per la Gazzetta dello Sport, non era l'Argentina, era Lautaro e basta. Comunque, detto questo, Lautaro in Italia è un fenomeno, fuori relativamente, però in Italia è un fenomeno. Ma nell'asse portante l'Inter è rimasta una squadra forte, ma c'è un giocatore che piace da morire, quindi vedi che non è che poi dico le cose che non penso. Diouf non mi piace per niente, tant'è vero che non ha mai giocato.
1: Eh sì, poi il discorso anche sul centrocampo, dato che al momento Zielinski e Çalhanoğlu sono dei giocatori fondamentali, ma chiuderanno la stagione con 33 anni, e dice forse poi dei ragionamenti andranno fatti in un modo o nell'altro lì. Bisognerà attendere, ecco, le valutazioni di Marotta e di tutto l'entourage.
0: Io credo che l'Inter quest'anno dovrà migliorare, al di là del campionato, in Champions.
1: Il miglioramento è quello lì.
0: Io non lo dimentico che quando magari, faccio un esempio, la Juve vinceva gli scudetti e usciva in Champions, era fallimento, no? Quest'anno la scena Inter è uscita con il Bodo Glimt.
1: Ce lo ricordiamo, purtroppo. Grande pecca.
0: Io me lo ricordo.
1: Sì, sì, ma
0: è
1: chiaro.
0: È una pecca enorme. Ma attenzione, ha fatto una scelta Inter che ci sta,
1: Certo, però dall'Inter è lecito aspettarsi quantomeno un turno in più, poi i sorteggi possono andare bene o male.
0: A me non piacciono i due pezzi delle due misure. Per la Juve l'ha fatto fino al confine, no? Giustamente. Per l'Inter, che ha fatto una scelta, dal mio punto di vista, saggia, perché se te fai come l'anno precedente, che perdi lo scudetto, perché l'anno precedente lo scudetto non lo vince il Napoli, lo perde l'Inter, e perdi la finale di Champions, te porti a casa a zero. Quest'anno, secondo me, l'Inter poteva superare il turno di Champions col Bodo, però fa una scelta che io tifoso, ok, accetto, perché poi festeggio lo scudetto, però nel computo della stagione quella macchia rimane.
1: Ovvio che quello è il miglioramento principale. Ale, è stato un piacere, a questo punto tanto poi ci rivediamo più avanti, grazie ancora, buon lavoro.
0: Ciao.
1: Grazie ad Alessandro Santarelli per questo punto sull'editoriale. Abbiamo sforato di qualche minuto, ma dovevamo rispondere ovviamente ai messaggi audio. Adesso ci andiamo in pausa, rientriamo con Rotocalcio, già con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web per gli aggiornamenti di mercato. A fra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di

0: nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato, ma anche l'analisi di come si stanno rinforzando le big e non solo in vista del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: È calcio d'agosto, però insomma piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, al via della Serie A, mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
1: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato. E le altre invece, classico mercato estivo, chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito fino adesso, tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
0: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchiolo, che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchiolo, che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90, lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
1: Beh, lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo e chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.
0: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
1: Beh, chiaramente direi di sì, perché comunque forse all'organico più forte, quello sicuramente è una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. È giusto puntellare ancora il reparto arretrato?
1: Beh sì, anche perché sono andati via giocatori come Acerbi, Darmian, giocatori di una certa caratura, è stato sempre uno dei punti di forza, no? La difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
0: Senti, invece parlando del Milan, che cosa ti aspetti da Leao, soprattutto alla fine

0: hai la sensazione che possa rimanere in rosso-nero, che magari possa rilanciarsi, possa trovare il feeling giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
1: Guarda, allora, sono molto curioso perché intanto non so se alla fine andrà via perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta al Milan è un punto interrogativo perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione. Anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi. Quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sono le soluzioni, o che lui vada via o che faccia un grande campionato e che torni Leao che tutti noi conosciamo.
0: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonçalo Ramos nel derby contro l'Inter.
1: Sì, dovesse essere successa una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan come l'Inter sono ancora squadre non complete.
0: Sì, assolutamente. Anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi. Gasperini li attende. Roma che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini per
1: Molina.
0: riformulargli la proposta giusta per il contratto. Sembra essere molto vicino l'accordo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
1: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale, e poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini, uno che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì e poi... La cosa importante è che Gasperini lo stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga perché è il capitano della Roma.
0: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale, un bel colpo per i giallorossi?
1: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini, è il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno di giocatori di caratura mondiale e Molina in questo momento lo è.
0: Insomma, c'è chi sostiene che possa davvero diventare il padrone della fascia destra.
1: E poi ha comunque delle alternative valide, perché la Roma, da quello che io sto vedendo, sta costruendo una squadra con i doppioni praticamente titolari e fa bene perché ha capito Gasperini che per competere sia nel campionato che nella Champions ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
0: Eh sì, con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, a meno per quanto riguarda i titolari.
1: Beh, direi di sì, ma io poi conoscendo l'ambiente alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
0: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio, che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
1: E secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo, sempre in... non eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra fortissima. E poi io credo che hanno in rosa un giocatore che l'anno scorso è mancato quasi tutto il campionato, tranne le ultime partite, che è Diao, che secondo me è un elemento, un giocatore fortissimo che fa la differenza. E con questo giocatore l'anno prossimo il Como, secondo me, potrà ambire anche a cercare di dar fastidio all'Inter, perché io credo che il Como dopo l'Inter sia la squadra più forte in questo momento.
0: Il Napoli invece che sensazioni ti dà? Il Napoli di Allegri?
1: È la stessa squadra, diciamo, dell'anno scorso, con qualche innesto. Allegri, sappiamo che la metodologia sua è diversa dal predecessore, da Conte. È un allenatore che comunque di esperienza ha vinto tanto, soprattutto in Italia. Vedremo, perché comunque sul mercato non ha operato tantissimo, e poi c'è la grana, tra virgolette, Lukaku, perché ancora non si sa se rimane o meno, e quindi bisogna sempre, secondo me, attendere.
0: Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, c'è da capire quale possa essere adesso la sua destinazione. Si parla non soltanto dell'Europa, ma piace anche in MLS, potrebbe essere quella alla fine la soluzione ideale magari per chiudere la carriera?
1: Beh sì, e d'altronde o si va in America oppure si va in Arabia, sì. Quindi ha grosse alternative quando arrivi a una certa età e non hai mercato a livello europeo, chiaramente quelli sono i campionati.
0: Senti, invece le tue sensazioni sul Torino, come giudichi i vari rinforzi che sono arrivati?
1: Qualcuno non lo conosco, altri sì, ma sono convinto, conoscendo Petrachi, che chiaramente sta operando, è il classico direttore che lavora in silenzio, però poi alla fine tira fuori sempre dal cilindro una bella sorpresa. Chiaramente non è facile lavorare con determinati budget, però lui, secondo me, sotto questo aspetto lui è un fenomeno, perché riesce con un po' di soldi ad allestire sempre squadre forti, magari non per raggiungere obiettivi europei, però sicuramente una tranquilla salvezza.
0: Tra le altre è arrivato anche Comuzzo, che è partito molto bene nelle amichevoli con il Torino. Ritieni che possa rilanciarsi questo giocatore con la maglia granata dopo l'esperienza di quest'ultimo anno con la Fiorentina, che non è stata assolutamente positiva?
1: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina, sì, in generale. Certo. Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare aria e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare. E poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una...
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: la stagione sta per iniziare, cosa ti aspetti dal mercato?
1: No, già ho parlato, io preferisco non parlare di mercato perché sennò entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici, quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa e vediamo cosa riusciamo a fare.
0: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
1: Beh, è ovvio che se vedete dietro soprattutto noi abbiamo delle difficoltà perché non ho allenato neanche un calciatore, tra virgolette, che io posso pensare che è un titolare di questa squadra, e questa è un po' la difficoltà più grande, nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati, però se parliamo di difficoltà sicuramente è quella che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi. Questa è la cosa un po', la cosa più antipatica è quella, che in quel reparto non stai praticamente allenando.
2: Adic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
1: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano, e oggi insomma ha fatto una buona partita.
0: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
1: Sì, è un giocatore diverso da Minamonti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, un po' più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro, e quindi deve mettere dentro i concetti che sono diversi, però un giocatore che ha potenziale.
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: La Commissione per la sicurezza interna del Senato americano ha approvato con 8 voti a favore e 7 contrari la mozione d'oltraggio al Congresso nei confronti di Anthony Fauci. L'ex responsabile della gestione della pandemia si è avvalso più volte del quinto emendamento per non rispondere alle domande del Senato, temendo incriminazioni a sfondo politico. Il presidente della Commissione, Rand Paul, ha contestato l'uso della facoltà di non rispondere, sostenendo che la grazia preventiva concessa a Joe Biden renda obbligatoria la testimonianza, e ha annunciato che l'infettivologo rischia ora un'indagine penale per ostruzione. In Italia, audizione dell'ex premier Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sull'emergenza Covid a Palazzo San Macuto. Il leader del Movimento 5 Stelle ha aperto il suo intervento assumendosi la piena responsabilità politica e giuridica delle scelte fatte durante la pandemia, rivendicando di aver agito con scienza e coscienza e giurando sul proprio onore. Conte ha difeso l'operato del suo esecutivo sulla gestione dei DPCM, delle mascherine e del piano vaccinale, denunciando al contempo il clima politico e accusando le opposizioni di avere trasformato la Commissione in un plotone d'esecuzione nei suoi confronti. Tensioni risolte nello stretto di Hormuz, dove si è registrata un'esplosione nei pressi di una petroliera, mentre l'Iran definisce con l'Oman la riapertura della rotta marittima. Teheran ha smentito le dichiarazioni del vicepresidente americano Vance circa presunti colloqui diretti con Washington per il cessate il fuoco, ribadendo di negoziare unicamente con la mediazione di Muscat. Nel frattempo, dal canale Truth Social, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni su presunte carenze di munizioni nell'arsenale americano, promettendo punizioni per chi ha diffuso questa notizia. I servizi di intelligence spagnoli ritengono pienamente credibile l'ipotesi di un nuovo tentativo di ingresso di massa di migranti nelle enclave di Ceuta pianificato per Ferragosto. Il Centro Nazionale di Intelligence di Madrid sta monitorando i principali canali social e piattaforme di messaggistica dove circolano inviti alla mobilitazione e notizie false su presunte falle nei controlli di sicurezza alla frontiera. Arrestati all'alba a Milano un ufficiale e 4 agenti della polizia locale con le accuse d'arresto illegale, falso ideologico e peculato. Le indagini della Procura di Milano sono scattate dopo la denuncia di un uomo arrestato a luglio, a cui i vigili avrebbero sottratto 1.400 euro in contanti senza mai repertarli né restituirli. Tra i 5 agenti trasferiti in carcere figura anche uno dei vigili già a processo per il pestaggio della donna transessuale Bruna avvenuto a maggio 2023. Il comandante Mirabelli ha ribadito la fermezza del corpo nell'isolare immediatamente qualsiasi condotta illecita. Battuta d'arresto per l'industria italiana a giugno, i dati resi noti dall'Istat indicano una flessione dell'indice della produzione dell'1% su base mensile e un calo dello 0,6% su base annua. La

0: Contrazione si concentra in particolar modo nel comparto dei beni di consumo, mentre mostrano una modesta tenuta i settori dell'energia e dei beni strumentali. Nonostante il dato negativo del mese di giugno, la media della produzione industriale del secondo trimestre 2026 conserva un margine positivo dello 0,4% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Continua l'ondata eccezionale di caldo sull'Italia con allerta di massimo livello che oggi coinvolge per la prima volta tutti i 27 centri urbani monitorati dal Ministero della Salute da nord a sud. L'anticiclone africano mantiene le temperature molto elevate per altri 10 giorni, causando forti disagi al centro-sud e l'aumento degli accessi al pronto soccorso. L'emergenza sta provocando ingenti danni anche all'agricoltura, con siccità ed incendi in varie regioni, mentre in Alto Adige una colata detritica ha causato lo sbarramento del torrente Taurino, portando all'evacuazione cautelare di 120 persone a San Giovanni. Il mondo della cultura, della musica e della letteratura piange la scomparsa di Francesco Guccini, morto in mattinata all'età di 86 anni nella sua amata Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. Il cantautore si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, nel luogo scelto per vivere lontano dai riflettori. Come reso noto dalla famiglia, nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, mentre una cerimonia commemorativa pubblica sarà organizzata nel mese di settembre. Nato a Modena nel 1940, Guccini è stato molto più di un cantautore, intellettuale, scrittore, insegnante e acuto osservatore della società. Dopo i primi passi come autore per i Nomadi e l'Equipe 84, firmando brani simbolo come Auschwitz e Dio è morto, dagli anni 70 è diventato il pilastro della canzone d'autore con album storici come Radice e Via Paolo Fabbri 43. Impossibile racchiudere in pochi titoli un repertorio leggendario che va dalla Locomotiva all'Avvelenata. Con la sua scomparsa il paese perde uno degli ultimi grandi maestri della scuola dei cantautori italiani, capace di elevare la canzone a forma di alta espressione culturale e di dimostrare che le parole hanno la stessa forza della migliore letteratura. Il suo lascito va ben oltre i dischi venduti, centinaia di pagine ballate immortali che continueranno a raccontare l'Italia, rimanendo per milioni di ascoltatori un compagno di viaggio insostituibile e la voce della memoria collettiva di intere generazioni.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che sarà ancora molto calda in tutta Italia, però sul nord Italia, specie verso fine giornata, arriva qualche acquazzone temporale e questo aiuterà le temperature a perdere qualche grado. Continuiamo a nuvolosità attiva sull'Italia, in realtà inizialmente di nuvole non ce n'è, quindi sarà ancora una volta una giornata soleggiata e molto calda. Però nel pomeriggio si forma qualche annuvolamento sulle zone montuose del nord e verso fine giornata qualche nuvola riesce a interessare anche le aree di pianura delle regioni settentrionali. Anche se in realtà gli eventuali temporali saranno davvero di breve durata. Contiamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che spuntano dapprima in montagna, ma poi verso tardo pomeriggio sera scendono anche verso parte della pianura padana. Scrosci di pioggia, temporali improvvisi di brevissima durata, che però andranno a interessare non solo Alpi Prealpi, ma localmente anche la pianura piemontese, lombarda e l'Alto Veneto. Per il resto tanto sole, non cambia la situazione e come temperature e valori sempre molto alti in tutta Italia, però il nord vede magari un paio di gradi in meno. Per sapere comunque nel dettaglio quanto durerà ancora tutto questo caldo, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: la Juventus accelera su Joshua Zirkzee. Dopo il benestare dell'attaccante olandese, anche il Manchester United ha aperto alla cessione in prestito libero o condizionato. La trattativa è guidata da Ricky Massara ed è legata al futuro di Jonathan David, destinato a lasciare Torino. Parallelamente, i bianconeri lavorano per chiudere per l'estremo difensore Zion Suzuki del Parma via PSG e proseguono le trattative per John Lukumi del Bologna. L'obiettivo della dirigenza è garantire a mister Spalletti una rosa completa prima del rientro dalla tournée estiva in Oriente. Federico Di Marco sempre più al centro del progetto dell'Inter. Dopo le prestazioni da protagonista nella tournée in Asia e Australia, l'esterno azzurro s'appresta a prolungare il proprio contratto. La società intende esercitare l'opzione per il 2028 per poi blindarlo fino al 2030. La dirigenza nerazzurra considera il giocatore una pedina fondamentale dell'organico e è pronta a chiudere ogni trattativa in tempi brevi. In difesa resta invece lo stallo per Cristian Romero con l'inserimento dell'Atletico Madrid sul giocatore del Tottenham. La FIFA compie un passo indietro ufficiale chiedendo scusa alle federazioni affiliate dopo le recenti polemiche sul progetto FIFA Forward Enterprise, nato per gestire i diritti commerciali dei mondiali con investitori esterni e successivamente abbandonato. Il segretario generale e la dirigenza hanno ribadito il proprio sostegno al presidente Gianni Infantino, annunciando una revisione interna delle procedure di governance. Impresa dell'atletica azzurra ai mondiali Under 20 di Eugen, la 16enne Kelly Dual ha conquistato la finale dei 100 metri vincendo la propria semifinale con il tempo di 11.36 in condizioni ambientali difficili per il fumo d'un incendio. 30 anni dopo l'ultima finale centrata da Manuela Levorato nel 1996, la giovanissima velocista lombarda si giocherà una medaglia iridata nella notte. La giovane sprinter ha mostrato grande determinazione e una tenuta mentale straordinaria, nonostante l'aria resa pesante dagli incendi della zona. Tennis, positivo esordio per gli azzurri al Masters 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti ha superato il colombiano Meja in due set e affronterà al prossimo turno lo spagnolo Jodar. Avanza anche Matteo Arnaldi, che ha piegato in tre set l'ungherese Marozsan e sfiderà ora l'olandese Greenspoor. Subito fuori a sorpresa la testa di serie numero 4 Dani Medvedev, sconfitto in due set da Van de Zandschulp. Il torneo canadese regala subito sorprese sul cemento nordamericano, dove l'assenza di Alcaraz lascia spazio alle aspirazioni dei nostri portacolori. I tennisti azzurri puntano a guadagnare posizioni importanti nel ranking mondiale proprio la vigilia degli imminenti US Open. Grande carica in casa azzurra in vista degli europei di atletica leggera in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Tra le protagoniste più attese c'è la velocista Zainab Dosso, pronta a scendere in pista nei 100 metri e nella staffetta 4x100. La sprinter delle Fiamme Azzurre si presenta all'appuntamento continentale con grande fiducia, puntando alla medaglia e ad abbattere il muro degli 11 secondi.
1: Come mi sento fisicamente, come direbbe il mio allenatore, è una bomba, mentalmente ancora meglio. E il fatto di avere tutti qui nel campo dove mi alleno, del mio gruppo sportivo, mi fa ancora di più entrare un po' prima nel mood competizione-gara. Quindi sono molto emozionata e non vedo l'ora di essere dietro i blocchi il 10 di agosto per quello che io so e voi saprete. Il secondo obiettivo che mi sono prefissata già dall'inizio dell'anno è ovviamente tornare a casa con una medaglia, e io penso che la conseguenza di questa medaglia potrebbe essere appunto il fatidico muro degli 11, quindi sono molto emozionata di mettermi alla prova, di spingermi ancora di più oltre la mia zona di comfort e vedere cosa posso fare ancora di più. Il nostro è uno sport individuale e l'unico momento in cui abbiamo di essere squadra è proprio questo, è l'unica disciplina dell'atletica in cui siamo riuniti, e in un certo senso noi velocisti da sempre siamo come una famiglia e chiunque gareggi c'è sempre stato quello spirito, e il fatto di ritrovarci negli ultimi giorni a gareggiare con la staffetta è un ulteriore in più. A volte non sono per forza i risultati a parlare, ma la coesione tra i quattro, e penso che l'oro della staffetta a Tokyo abbia parlato, il nostro bronzo a Monaco ai precedenti europei prima di Roma abbia parlato, perché appunto a volte non hai per forza i tempi, ma la nostra unione ci ha sempre aiutati.
2: Un abbraccio a tutti, sono sempre qui con il piacere di stare in vostra compagnia e con tante cose da aggiornare. Partiamo dalle non notizie. Benvenuti nuovamente sul mio canale, grazie per le vostre interazioni, visualizzazioni, commenti, tantissimi. Lorenzo Pellegrini non è una notizia, siamo d'accordo? Voglio dire, era un passaggio annunciato, era un passaggio obbligato, era un rinnovo scritto di grande contenuto perché lui ha aspettato, aveva altre proposte, ci ha provato anche la Juventus e quindi sta alla Roma per un'altra stagione, contratto alla Dybala, ma è evidente che siano cambiati i tempi e gli scenari anche su situazioni contrattuali che non devono essere lunghe. Tutto questo mentre io sto registrando questo video, sono le 20 circa, mancano pochi minuti, appena arrivato a Firenze, Mastantuono, a Firenze, non a Roma, attenzione, a Firenze, perché la Fiorentina è stato l'unico club italiano che ha cercato con forza Mastantuono, che lo ha voluto prendere accettando anche le condizioni, non sono condizioni che per un club non sono il massimo della vita, perché il prestito, il club non vuole valorizzare il prodotto degli altri, ma sono con la Fiorentina, è una grande operazione, aggiungi

un ragazzo di 19 anni che ti può spostare gli equilibri, tutti i discorsi, ripeto, Baggio, lasciamo perdere, non c'entra proprio nulla. Mastantuono, si prende uno straniero, sei bravo, se ti può alzare il tasso qualitativo lo devi fare perché fai un salto di qualità enorme. Andiamo agli altri discorsi. Romero, per chi non avesse seguito le puntate precedenti, ma so che le avete seguite in tanti, il discorso di venerdì scorso era molto chiaro. L'Inter ha raggiunto un accordo con Romero e il suo entourage sull'ingaggio, le cifre, 6 milioni e 2, 6 milioni e 3 a stagione, bonus compresi. Lo ha fatto per anticipare la concorrenza e per cercare di accelerare un'uscita venerdì scorso. Soltanto a queste condizioni si può chiudere l'operazione. Quindi la premessa era talmente chiara che non dava adito ad alcun tipo di equivoco. Cosa è successo in quasi una settimana? Che purtroppo Pavard non lo vuole nessuno. È la verità. L'Inter, malgrado le parole di circostanza, che fanno parte del gioco, Pavard non lo vorrebbe più. Chivu vorrebbe, avrebbe voluto, utilizzate voi il termine, Romero. Pavard non lo vuole nessuno. Quei pochi club che si sono materializzati sono stati respinti da Pavard, che ha deciso di restare all'Inter. Quindi questa è una cosa che se si sblocca più avanti. Nel frattempo, come vi dicono, non riattaccate per mantenere la priorità. No, se poi attaccate, parlando con un call center, la priorità la perdete. La priorità l'Inter la perde. Se non ci sono le cessioni, la perde. Ed è esattamente il discorso inquadrato da venerdì. Quindi lo spiego a quel 2% che mi ha chiesto Lumi, era talmente chiaro in italiano, mi sembra corretto, che l'Atletico Madrid non vedeva l'ora di fare una cessione. Molina si è materializzato, da oggi i contatti sono stati molto più frequenti, devono avvicinarsi ai 40 milioni perché la richiesta, anzi la proposta iniziale era una proposta inferiore. Questa è un'esclusiva di Gianluigi Longari, che ricordo sempre, del 1 luglio, quando l'Atletico aveva fatto i primi sondaggi, il 1 luglio, poi sono venuti tutti dietro a una cosa standardizzata. L'Inter chiaramente in questo momento è in una fase difficile, è l'irruzione dell'Atletico Madrid, vedremo, non siamo in chiusura tra un'ora, ma è un'irruzione pesante. Anche l'Arsenal è un pallino di Arteta, il signor Romero, ma tra Arsenal e Tottenham ci sono dei rapporti che non hanno certificato e portato ad operazioni di mercato, quindi diventa molto complicato pensare che tra di loro si possa trovare un accordo a prescindere dalla cifra perché c'è il gelo. Quindi oggi palla all'Atletico, l'Inter ha avuto 6 giorni di tempo per fare una cessione, non obbligatoriamente Pavard, ma almeno una, al momento nessuna, se non situazioni minori. Quello che intendo dire è che oggi le cessioni sono diventate un grande problema per chiunque. Perché oggi si pensa, la Juve ha preso due attaccanti senza aver ceduto Jonathan David, la Juve è su Zirkzee non da oggi, ma magari pensa di farlo senza una cessione. E questo è un problema che vale per tutti, le cessioni sono un passaggio difficilissimo e molto spesso ti rinviano agli ultimi giorni di agosto. Le parole di Nusa, che ha detto io non ho mai chiesto di andare via dall'Ipsia, tutto giusto, non vedo nulla di particolarmente scorretto, è tutto corretto quello che dice Nusa, non ha detto non voglio andare alla Roma. Ha detto semplicemente non ho chiesto di andare via, che sono due cose completamente diverse. La Roma sta ancora lavorando all'interno di una situazione difficile, ma sta ancora lavorando. La soluzione alternativa è Fofana. Le verità su Hendrik, mi avete chiesto, ma la verità è soltanto una. La Roma, io avevo fatto un video una ventina di giorni fa, la Roma è in corsa. Piace anche alla Roma Hendrik, ma è una cosa non di oggi, domani o dopodomani. È una situazione che comporta il coinvolgimento di altri club e questa cosa, sinceramente, la vedremo con calma quando ci sarà una situazione più concreta che potrà vedere la Roma, dopo aver risolto le altre cose, soprattutto l'esterno sinistro offensivo, ancora in corsa perché c'è concorrenza. Vagiti per Koopmeiners, andiamo per argomenti, perché dicevo le cessioni sono difficili, devi stare attento a non fare minusvalenza, all'ammortamento, a tutte cose che conoscete, non vi spiego.
Ci sono dei vagiti, è vero, ho verificato, le conferme ci sono su un tentativo di approfondimento da parte di club inglesi, Newcastle e non soltanto.

un paio di club che hanno chiesto notizie, vedremo se questi vagiti porteranno a una situazione molto più concreta, come vorrebbe la Juventus, che chiaramente non lo ritiene incedibile, che in questo momento c'è Douglas Luiz e Arthur in organico, stanno facendo bene, soprattutto il primo brasiliano Douglas, non Arthur, e quindi qualcuno dovrà pur uscire, perché in tutto questo contesto Lucumi è di una fedeltà assoluta, è un soldato fedele, vuole soltanto la Juve. Il Bologna è sceso dalla richiesta di 25 rispetto alla clausola di 28 che è scaduta. Adesso il Bologna vorrebbe 20 milioni più qualche bonus, la Juve offre un po' di meno perché il tassametro scorre, scivola e ci avviciniamo alla scadenza del contratto. Lucumi aspetta ancora, non deludiamolo, tutti quelli che aspettano andrebbero accontentati, io la penso così perché mi sembra anche giusto così. Chiudo come con Leao, fumo. Tutte le offerte raccontate per quanto ci risulti e sono fumo, non ci risultano queste cose, sono situazioni mediatiche. Tra l'altro 35 milioni, 38 milioni porti a casa lo scarpino destro e il polpaccio di Leao, non porti a casa il cartellino, il Milan vuole almeno 50 milioni. Quindi è un discorso di fumo, di spot, di pubblicità, di chi sta lavorando, magari in generale parlo e vorrebbe amplificare questo lavoro che al momento non ha portato a nulla. Non credo neanche tanto alle voci che dicono Leao resta al 100%, una partita per me molto aperta. Se qualcuno si presenta con 50 milioni di base, secondo me porta Leao a casa e la vedo come una situazione abbastanza standardizzata sotto questo punto di vista, perché il rapporto è un rapporto che è stato ricostruito, ricostituito. Ma fondamentalmente c'è la reciproca volontà e il reciproco desiderio di chiudere questo tipo di rapporto. Siamo in chiusura di questo video, immagino, e quindi adesso vi volevo soltanto aggiornare su altre operazioni, per esempio Aurelio, che è molto vicino al Cagliari, è terzino esterno che potrà dare un contributo, quindi è una cosa che dobbiamo seguire perché il Cagliari continua a rinforzarsi a prescindere dalla vicenda legata a Sebastiano Esposito. Su Maldini soltanto conferme da luglio, tutto confermato, nessun obbligo se non a condizioni difficili, prestito con diritto che può diventare obbligo a condizioni difficili per una somma sotto i 10 milioni e siamo qui abbastanza standardizzati verso l'annuncio più che la definizione perché ci sono gli accordi completi. Vi saluto, vi lascio, aspettatemi magari nella notte se arriveranno delle novità clamorose, cercherò di essere sempre qui a vostra disposizione. Ricordatevi che non siete, che siete sempre liberi, che non siete portavoce di chi che sia, che dovete andare per la vostra strada di competenze, che non dovete seguire input o dettati. I dettati li facevamo a scuola, ma è passato purtroppo tanto tempo. Un abbraccio!

0: Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di Trebì. Caldo e siccità stanno mettendo in ginocchio l'Europa in questi mesi. Allora vediamo quali sono state le conseguenze peggiori per il nostro continente nelle ultime settimane, proprio per il mix tra temperature estremamente elevate e un clima piuttosto secco. Ci sono stati numerosi incendi in Francia, Spagna, Portogallo e adesso anche in Grecia, tra l'altro anche in Italia. Sono presenti alcuni incendi, ci sono degli incendi proprio in queste ore. I fiumi sono in secca non solo in Italia ma anche in tutta l'Europa, tanto che il Danubio è ai minimi storici, non è più navigabile in molti punti e addirittura si è stati costretti a deviare una parte del corso del fiume per raffreddare una centrale nucleare in Romania che non aveva appunto abbastanza acqua per il raffreddamento. E poi l'agricoltura è in ginocchio un po' in tutta l'Europa, un po' in tutti gli stati centrali, ma anche in Inghilterra, nella piovosa e verde Inghilterra, invece nelle ultime settimane ci sono stati parecchi problemi proprio legati alla scarsità dei raccolti dovuta alla siccità. Andiamo a vedere adesso il satellite che ci mostra ancora la presenza della cupola anticiclonica, vedete ben presente su tutto il Mediterraneo e sull'Italia. C'è un po' di movimento sull'Europa centrale e settentrionale con il passaggio di qualche temporale, però vedete non sono perturbazioni ancora troppo organizzate. Per quanto riguarda le prossime ore sull'Italia, avremo la possibilità di qualche temporale in più, soprattutto questo pomeriggio sulle zone alpine, giovedì pomeriggio, vedete temporali un po' più diffusi sull'area alpine, qualcosa anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, sull'area interna di Sardegna e Sicilia, possibilità verso sera anche di qualche sconfinamento sulle pianure del Triveneto. Poi venerdì un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà ancora dei nuovi temporali, una giornata un po' più variabile al nord, fin dal mattino dei temporali su Alpi e Prealpi, che poi nel pomeriggio e in serata potranno localmente sconfinare anche le zone pianeggianti del nord Italia. Qualche temporale anche sulla dorsale appenninica centrale. Andiamo dunque adesso a vedere proprio le temperature partendo dai valori a 1500 metri che ci mostra bene la risalita dell'aria calda, anzi ormai la presenza quasi perenne di questa massa d'aria calda che dall'Algeria si sposta verso il Mediterraneo, verso l'Italia e poi verso l'Europa orientale e i Balcani. E anche nei prossimi giorni insisterà un leggero calo termico, vedete atteso al nord, colori un po' meno accesi, un rosso un po' meno acceso, qualche grado in meno, 3-4 gradi in meno, però ecco, continuerà a far caldo probabilmente almeno fino a Ferragosto, ma forse anche dopo. Andiamo a vedere dunque le temperature attese, queste sono le minime di venerdì ancora molto alte su tutta l'Italia, in lieve calo sulle Alpi, ma sul resto delle nostre città si starà ancora anche al di sopra dei 25 gradi. Le massime venerdì perderanno qualche grado al nord, dove si torna sotto i 35 gradi, mentre saranno pressoché stazionari al centro-sud, con punte ancora di 37-38 gradi sulle aree interne. Sabato questa leggera diminuzione delle temperature impegnerà il nord, il medio-alto versante adriatico, dove però comunque continuerà a far caldo. Ecco, non si tratta di una vera e propria rinfrescata, ma solo di un'attenuazione del caldo che poi rimarrà intenso anche nei prossimi giorni. Infatti per concludere, questo è il sommario di quello che ci attende alla fine settimana, un po' meno caldo al nord, ma l'afa continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, temporali un po' più frequenti al nord venerdì sera, ma un vero cambiamento probabilmente sarà possibile soltanto dopo il Ferragosto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli ci aggiorniamo sul sito o sull'app di Trebi Meteo.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
0: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio, ultima tappa a Todi dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
3: Di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza e del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
4: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avio raduno dell'Aero

0: Club d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente vocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
1: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
2: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia, ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
3: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere. Dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'altopiano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
1: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei negli scavi. È stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Regio Nona. Un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
2: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto

Volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa con panificio nella Regio 9, l'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati.

0: già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
1: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo, 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
2: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
3: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Candellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miticoltura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro Candellino Flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
4: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro Candellino Flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico, con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso, ma che racconta anche le ricchezze di questo

0: questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
1: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle cene Euro Tocche Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
2: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
3: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, si chiama Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcino abbinato da Poppella, da Scadurchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello, che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
1: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro

0: o che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruis, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con 4 giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
2: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire, l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
3: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino sempre protagoniste, perché c'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
4: Beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al Teatro Comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli

0: Quali sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate, sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del Borgo con la quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Valnerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
1: Cambiamo decisamente argomento. Il mondo di Minecraft arriva a Gardaland. Il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive e incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
2: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi, una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in sei diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
3: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale e questo ci riempie di orgoglio.
1: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, GeoStudio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
4: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, GeoStudio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camilleri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. GeoStudio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate

0: e anche in numerosi altri impianti distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. GeoStudio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, GeoStudio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
1: 5 giorni di spettacolo e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
2: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto. Si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific, grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione, l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
1: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea 2026.
3: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno, e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro, e la monumentale, La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
4: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancora prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonacese, ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura, guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
5: Alla nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina capitale italiana dell'arte contemporanea è un segnale importante in generale, perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina capitale italiana dell'arte contemporanea era un progetto condiviso con il territorio e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina capitale italiana coinvolge in maniera importante il territorio e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Cornino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte, come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
1: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
6: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro, un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti, su un impianto pensato per l'ascolto del vinile, sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
7: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà. In realtà il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pennolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tanto mercato in questa mattina di TMV Radio, anche in questo martedì 4 agosto 2026, che però è la giornata dei funerali di Franco Baresi. È arrivato proprio pochissimi minuti fa il feretro presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sono in corso in questo momento le esequie per dare l'ultimo saluto alla leggenda, al capitano del Milan, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì all'età di 66 anni. E quindi ovviamente avremo modo anche di vedere le immagini che ci arrivano dai nostri inviati direttamente alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ovviamente parleremo di questo, però poi ci sono le notizie, ci sono i tanti movimenti di mercato di cui andremo a parlare anche nella giornata di oggi. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno al nostro Andrea Maglioca in cabina di regia, e andiamo anche a dare il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao, allora, ciao, eccomi qua Lorenzo.
1: Eccoci, partiamo subito da quello che sta succedendo in questi minuti a Milano. Avremo modo di vedere anche le immagini nel corso della mattinata. Tanta gente che si è recata, nonostante il periodo ormai, possiamo dirlo, festivo e il tanto caldo, alla Basilica di Sant'Ambrogio per dare l'ultimo saluto a quello che è stato uno dei più grandi del calcio italiano.
2: Ma sai, Franco Baresi è stato un campione trasversale. Io penso che ci siano nella storia del calcio dei giocatori che, pur difendendo per tutta la vita i colori di una maglia, poi sono i campioni di tutti. E Franco Baresi è sempre stato rispettato da tutti gli avversari, anche, voglio dire, dalle tifoserie avversarie. Un giocatore che ha dato tutto in campo, che ha sempre dimostrato il suo valore, la realtà sportiva, è stato interprete di un ruolo moderno del libero, perché con lui è cambiato questo ruolo, perché comunque è il famoso libero, no, che ripartiva dal basso, faceva ripartire l'azione in una certa maniera, si sganciava, si inseriva. Io ricordo alcune immagini anche del mondiale di USA 94, un'azione che lui comincia dalla propria area di rigore e la sta quasi per concludere nell'area di rigore avversaria, per cui Franco Baresi ci ha lasciato troppo presto, però ci ha lasciato qualcosa di importante, ci ha lasciato una testimonianza che chi si comporta sempre in una certa maniera è sempre fedele a dei principi e dei valori, poi gli vengono riconosciuti e vengono poi riconosciuti da tutti quelli che amano il calcio. E questo è il più bello insegnamento, perché poi alla fine, quando lasci un grande ricordo,

0: ricordo di te stesso, quando tutti non riescono a nascondere la loro commozione, pensi a Franco Baresi. Io per esempio penso a Franco Baresi e penso al calcio. Il calcio e Franco Baresi, ecco, son due cose che per me vanno di pari passo, e quindi lui è stato un rappresentante importantissimo della storia della nostra nazionale, della storia del Milan e della storia anche di un ruolo che ha avuto, diciamo così, anche negli anni grandi interpreti, prima Scirea, poi Franco Baresi.
1: Ecco, è stato un grandissimo, stiamo vedendo l'immagine grazie al nostro Andrea Magliocca in regia, tanti personaggi importanti dello sport che sono presenti in questo momento alla Basilica di Sant'Ambrogio. Adesso vediamo Giovanni Galli, ma per esempio abbiamo visto anche l'arrivo di Beppe Marotta, c'è presente Cardinale, presente Maldini, c'è anche il ministro dello sport Abodi. Avremo modo ovviamente nel corso della mattinata anche di continuare a ricordare Franco Baresi con i tantissimi tifosi del Milan, e poi con la bandiera straordinaria che stiamo vedendo adesso in questo momento nelle immagini, che ha sempre accompagnato le partite del Milan a San Siro, continuerà a farle, oggi è presente anche alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Nick, c'è però il mercato che tiene banco. Partirei dagli aggiornamenti sulla questione Mastantuono Fiorentina, perché ci sono aggiornamenti importanti.
0: Sì, allora innanzitutto non mi risulta l'interesse del Napoli su Mastantuono, nel senso che il Napoli può anche essere interessato a Mastantuono, ma non ha fatto partire nessun tipo di trattativa né con il giocatore né con il Real Madrid. Per quanto riguarda Mastantuono, la Fiorentina in Italia è l'unica rappresentante di un lotto di altre concorrenti, perché ricordiamolo, non c'è solo la Fiorentina nel mondo che vuole Mastantuono, un giocatore che è stato pagato da River Plate 45 milioni di euro, e quindi un giocatore che ha delle potenzialità enormi, solo che nel Real Madrid c'è talmente tanta qualità che non gioca Nico Paz, e quindi penso sia abbastanza che prevedibile, no, che non possa giocare Mastantuono titolare. Quindi il Real vuole in questo momento dare via il giocatore per dargli la possibilità di giocare. La Fiorentina in Serie A è un'eventualità molto molto importante, forse la Fiorentina in questo momento è più avanti rispetto a tutte le altre concorrenti, ma c'è un però, e questo però è rappresentato dal fatto che innanzitutto il giocatore deve essere convinto al 100% di giocare nella Fiorentina. La Fiorentina naturalmente non è che poi vorrebbe modificare tutto il suo sistema di gioco per far spazio a Mastantuono, a meno che non ci siano delle condizioni tali, che sono: uno, la convinzione totale del giocatore di dire vengo alla Fiorentina perché mi piace la Fiorentina, e due, perché il Real Madrid contribuisca anche allo stipendio di Mastantuono, che chiaramente giocando nel Real Madrid guadagna 3,5 milioni di euro, e la Fiorentina questi soldi fondamentalmente non li dà a nessuno in rosa se non a Ken, che guadagna 5 milioni di euro. Quindi questa è un po' la problematica, e quindi si continua ad andare avanti con la Fiorentina, che chiaramente però sta lavorando parallelamente anche su altre situazioni, perché l'obiettivo è quello di rafforzare il settore offensivo, di trovare comunque sia un esterno che possa dare, diciamo, della qualità. Sai, Mastantuono, io ho letto libri su Mastantuono, sì, diciamo, anche sui social e anche da tanti colleghi, eccetera. Io francamente, bisogna che dica la verità, io ho una conoscenza del calcio non come quanti ho letto, no? Tutti sono praticamente degli allenatori di Serie A, oppure diciamo hanno fatto tutti il corso a Coverciano. Però a me sembra che Mastantuono sia un trequartista di piede mancino. Io l'ho visto giocare così nel River Plate e mi sembra che quelle siano le caratteristiche. Se poi è diventato tutto ad un tratto un grandissimo esterno d'attacco, allora io non lo so, Lorenzo, probabilmente forse è bene mi metto gli occhiali e mi controlli la vista, perché vuol dire che non è che ho una situazione, diciamo, ben lucida del quadro. Cioè, è chiaro, Mastantuono è un giocatore a cui piace stare tra le linee, partendo sì, po' spostato, defilato a destra, però secondo me tra un Politano e un Mastantuono come ruolo, secondo me c'è tutta la differenza del mondo. Non so come la pensi te, ma io, cioè, un conto è essere un esterno alla Berardi, un conto è essere un esterno alla Mastantuono. Cioè, Mastantuono si adatterebbe un po' di più a fare l'esterno rispetto a quanto lo potrebbe fare un Berardi, un Politano, uno Zaccagni, che sono interpreti del ruolo veri, cioè che gente che va su quella fascia e che poi naturalmente, diciamo, la sente la fascia, no? Lui invece tende ad accentrarsi, quindi quando un giocatore tende ad accentrarsi è meno esterno e, diciamo, un pochino più trequartista. Però è chiaro che se la Fiorentina riuscisse a prendere Mastantuono, io credo che a quel punto potrebbero fare anche una valutazione di cambiare l'idea di partenza di Fabio Grosso del 4-3-3 e portare a fare un albero di Natale, no? Un 4-3-2-1, magari con due trequartisti e una punta centrale, perché la notizia anche di ieri, visto che siamo a parlare di Fiorentina, è anche quella che loro dicono che Ken non è sul mercato, quantomeno Ken, vogliono puntare su Ken per la prossima stagione, a meno di clamorose offerte che potrebbero in qualche maniera, diciamo così, scombinare i piani di un qualsiasi club. Esempio, arriva uno dalla Premier che offre 55 milioni, aveva la clausola 62, uno ci pensa, perché poi c'è, cioè, 50 milioni per Ken, con l'annata che ha fatto non sarebbero mica pochi, cioè sarebbero tanti milioni di euro, per cui un club le deve prendere in considerazione. Poi è evidente, se arrivi lì e me ne offri 30, me lo tengo.
1: No, ma tornando sul discorso di Mastantuono, poi richiama Ken e la questione centravanti del Como, è molto simile a Gudmundsson per certi aspetti, no? Perché è un
0: trequartista. Gudmundsson è tutto forse un esterno, esatto. Lorenzo, quindi convieni con me che stiamo parlando due cose diverse rispetto a un esterno.
1: A meno che non c'è l'idea di giocare col doppio trequartista e quindi di non fare questo tridente, esatto, con le due ali, ma di farlo con due giocatori più vicini alla punta. Mi sembra un, esatto, po' quella lì, diciamo, l'orientamento alla Fiorentina, anche perché se giochi con gli esterni puri ne devi prendere almeno due e forse anche più di due, perché non mi sembra che la Fiorentina abbia degli esterni puri in questo momento in rosa, mentre invece come trequartisti, se prendi Mastantuono, c'è Gudmundsson, ci può lavorare magari anche giocatore di inserimento, uno fra Fabian e Brescianini se ti dovesse servire. Secondo me li puoi adattare un po' di più gli elementi che hai a disposizione,
0: sì,
1: in questo
0: poi
1: momento.
0: Poi tieni presente, Lorenzo, che la Fiorentina ha un talento nel suo settore giovanile, che è già un talento anche delle nazionali giovanili italiani, che sono naturalmente in questo senso giocatori che sono pronti anche a fare il salto di qualità. Per esempio Crossi, che è un 2010, è uno che nelle nazionali giovanili, cioè, è stato anche impegnato nell'ultimo europeo, lui ha fatto addirittura l'Under 17, insieme all'europeo Under 17, quello che ha vinto l'Italia, fuori categoria, cioè nel senso lui era addirittura un anno più giovane, quindi, cioè, ed è un trequartista, uno che parte a sinistra, che si sa centrare, ed è forse il talento più cristallino del settore giovanile della Fiorentina. Quindi, volendo, se fai il 4-3-2-1 c'hai anche Croce, no? Che potrebbe essere il quarto trequartista, Gudmundsson, Mastantuono, poi hai detto bene te, uno tra Fabian e non lo so, anche a Tà teoricamente, sì, volendo, come tipo di giocatore potrebbe anche, voglio dire, un po' più forzato, però a Tà potrebbe giocare anche in quel ruolo, ecco.
1: No, ma infatti le opzioni potresti avere la sensazione che la Fiorentina stia andando anche verso quella soluzione, anche perché, Nick, analizzando quello che è stato il mercato della Fiorentina, è stato un mercato importantissimo, se devi andare a prendere due esterni d'attacco titolari o titolarissimi, cari ti costano, mentre invece con questa soluzione tattica, se riesci a fare il pressione di Mastantuono, hai già Gudmundsson, diciamo che anche economicamente è un'operazione importante dal punto di vista del risparmio che la Fiorentina andrebbe a fare, quindi mi sembra la soluzione più logica anche da un punto di vista economico.
0: Direi di sì, perché comunque, sai, sarebbe anche, voglio dire, un modo per crearsi delle alternative, perché sai, c'è una certezza nella Fiorentina, che la Fiorentina non giocherà mai col 3-5-2. Poi però con un allenatore come Grosso, se hai due esterni forti, cioè diciamo, se hai Berardi e Lorientè, fai il 4-3-3, torna anche di rima, e se invece sai tutta una serie di trequartisti, devi necessariamente fare il 4-3-2-1. Volendo puoi fare il 4-3-1-2, a quel punto praticamente c'è anche una seconda punta, però vedendo l'organico oggi della Fiorentina, che ha Piccoli e Ken, secondo me la soluzione più intelligente, avendo anche giocatori come Gudmundsson, avendo insomma giocatori anche atipici, nel caso ti arriva Mastantuono, è ovvio che secondo me sei portato a fare il 4-3-2-1, e poi, che poi insomma in realtà non è che poi cambia tantissimo, cioè fondamentalmente. L'importante è che questi due giocatori sappiano innescare Ken, ecco, questa è la cosa più importante.
1: Che a questo punto dovrebbe rimanere alla Fiorentina, mi sposto lato Como, che comunque un attaccante lo vuole fare, nonostante Fabregas a disposizione avrà sicuramente quello che è stato il secondo miglior marcatore della scorsa stagione in Serie A, ovvero Tavo Zduvikas. Che cosa dobbiamo aspettare dal Como lì davanti? Poi andiamo anche su Chalobah.
0: Il Como ora vediamo, perché un'altra punta la deve prendere. Io credo che non lo diranno mai, ma il Como ha offerto 30 milioni alla Fiorentina e la Fiorentina ha detto no, 30 milioni perché diciamo neanche in cartolina, e quindi il Como, che chiaramente ne ha spesi già 30 per Chalobah, non è che può continuare a spendere 40-50 ancora per un altro per un altro attaccante e un altro giocatore offensivo, per cui la conseguenza di tutto questo è che io credo che il Como ora stia cercando di vedere quale possa essere il profilo giusto. Non è semplice, è chiaro che Ken gli serviva per un semplice motivo, perché a parte che è forte, se sta bene è molto forte, e poi perché è italiano, siccome gli serve per il questione di lista, perché se ci pensi bene siamo ancora lì, sì. Cioè loro mi si bandano tre giocatori, no?

0: ho preso liberali, ne hanno tre mi sembra in lista, l'altro giorno facevo un conto liberali, altri due adesso non, mi sfuggono un po', ora visto che anche Gabrielloni va via, quindi cioè, alla fine c'è tutta una questione anche di lista che il Como deve tenere presente, perché se non riesce a mettere almeno quattro italiani in lista diventa anche problematico. Alla fine, se ci pensi bene, è incredibile, no? Questa squadra è forte, ma praticamente senza italiani. Ecco perché Kenner era un'ottima soluzione per loro. Non lo so, stai volendo, ci potrebbe essere Pinamonti, che è un altro giocatore che è in uscita dal Sassuolo, che gli costerebbe chiaramente molto meno. Certo, chiaramente se va Kenner fa il titolare, Pinamonti probabilmente forse è più alternativa in questo senso rispetto alla punta centrale che hanno adesso. Vediamo, ecco, comunque loro stanno facendo un ottimo mercato e il Como sarà ancora protagonista, ecco.
1: No, stavo vedendo adesso anche dal un po' quelli che sono i nomi e tendenzialmente sono tutti i giocatori rientrati dal prestito, gli italiani in questo momento in lista, sì, nel Como. L'unico che ha detto è liberali, perché poi ci sono davanti Fumagalli e Gabrielloni, non penso rientrino nel progetto del Como. A centrocampo ci sono Mazzitelli e Rispoli, anche qui non credo che rientrino, e dietro ci sono Goldaniga e Dossena, quindi sì, importa forse Mauro Vigorito, che penso farà il terzo portiere, e c'è Odero, che pure lui è tornato al prestito a Cremona, quindi...
0: sì, infatti sicuramente di tutti quelli che abbiamo detto sono i liberali, forse Goldaniga, siamo a due, a Odero tre, e poi dobbiamo prendere il quarto, sì, quindi un altro lo dobbiamo prendere, perché poi alcuni di questi secondo me non vengono utilizzati proprio in virtù di quello che vuol fare Como.
1: Sì, tra l'altro, ma Nick, liberali essendo 2007 penso non vada neanche in lista, nel senso non...
0: 2007 lui ha quindi
1: è 19,
0: è un under, sì, under. Quindi, esatto, non va neanche in lista
1: tecnicamente, sì. Ne possono prendere anche più di uno, cioè se vogliono, sì, quindi da questo punto di vista, sì. Poi il Champions ci va in lista, perché non essendo il settore giovanile non può entrare nella lista B. Però sì, in campionato
0: abbiamo un conto, una lista sempre, esattamente, certo, sono esattamente d'accordo, sì, esattamente, vero, vero.
1: Ecco, però Como che nel frattempo ha definito anche Chalobah, che è un'altra operazione importante, a 30 milioni di euro. Il Como che sta facendo un mercato diverso rispetto a quello che aveva fatto lo scorso anno, perché lì aveva preso tanti giocatori intorno a questi 15-18 milioni per costruire una base importante. Adesso, oltre alla mega operazione di Copaz, mi sembra che la sensazione è fare un paio di colpi, ma farli di un certo livello. Chalobah, l'eventuale offerta per Ken o comunque questo centravanti, per aggiungere dei tasselli che possano portare anche uno status importante a livello europeo.
0: Sì, sì, però insomma, voglio dire, Chalobah, voglio dire, un difensore che gli dà qualità, perché sì, comunque è un'operazione che loro hanno cercato di fare già da tanto tempo. Io mi ricordo, se ne parlava un mese fa, quando c'è stato un evento a Forte dei Marmi organizzato da Alessandro Moggi, e c'era appunto Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, il quale appunto parlava di Chalobah, e già all'epoca, insomma, ti ricordi, c'era un iniziale duello tra lui, sì, e l'Inter, cioè tra Como e l'Inter, per arrivare a Chalobah. E alla fine, se ci pensi bene, l'Inter ha preso Stones a parametro zero, e loro hanno preso Chalobah spendendo 30 milioni di euro, quindi cioè il Como è uno scherzo, il Como fa le cose sul serio, il Como vuole veramente aumentare totalmente la sua qualità. Io sono molto curioso di vedere, perché quest'anno il Como potrebbe rappresentare una mina vagante in Champions League, ma non perché vada a vincerla, io non sto dicendo questo, però quando inizierà il mini campionato di queste partite, io sono curioso di vedere quanti punti farà il Como, perché la sua spensieratezza, il suo modo di fare, la non pressione, il calcio diciamo così rilassante anche di Cesc Fabregas, Nico Pazzo, che vorrà dimostrare il suo valore in una competizione così importante, per me il Como darà del filo da torcere a tutti. Ci sta che faccia meglio in Champions rispetto a quanto possa non fare in campionato. Guarda, ti do questa previsione: secondo me ci stupirà di più in Champions rispetto a quanto non ha fatto quest'anno in campionato,
1: anche perché penso che tutto il brand Como, dalla società a Fabregas ai giocatori stessi, abbiano voglia di mettersi in mostra in Champions, anche di misurarsi con la Champions. Ecco, faccio l'esempio del Bologna, no? Quando un paio d'anni fa il Bologna ha fatto la Champions, lì la sensazione era come se la Champions fosse veramente un premio per l'annata straordinaria fatta, e si godessero la Champions. E che io penso che il Como invece voglia veramente sfruttare la vetrina europea per fare bene, e anche probabilmente il tipo di mercato che sta facendo il Como, ripeto, meno quantità

0: e più operazioni di qualità, poche ma non solo buone, ma veramente di livello sopra la media anche per il calcio italiano, dimostrano come in questo momento il Como voglia fare particolarmente bene. Chi vuole fare bene anche, è anche la Roma, Nick, a proposito di squadra che sarà impegnata in Champions. Qui però c'è da, possiamo dire, velocizzare un pochino, lo ha detto anche Gasperini con i suoi classici modi, dicendo servono 4 acquisti, è chiaro a chiunque, non servo io per farvelo capire. Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma, che continua a lavorare su più fronti, l'attacco, l'esterno, con Reed del Feyenoord che piace? Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma nei prossimi giorni?
1: Innanzitutto credo che l'acquisto migliore che abbiano fatto è Santiago Castro, a me piace tantissimo, quindi questo è un attaccante che a mio avviso potrebbe diventare veramente importante a Roma, migliorare ulteriormente anche per le caratteristiche che lui ha. Per quanto riguarda Reed, loro hanno offerto 25 milioni di euro, che non sono certo noccioline, è una bella offerta, vediamo se riescono a portarla in fondo. Poi chiaramente dovranno cambiare altre cose, dovranno trovare anche l'esterno, no? In sostituzione anche Ligno, ci sono di cose da fare. Ora non so se Reed riusciranno a prenderlo, certo sono tanti soldi, e sai, da capire. Poi io francamente non ho neanche capito che cosa stiano facendo per quanto riguarda soprattutto alcune situazioni, no? Vuol dire, Sulè resterà davvero, è dentro il progetto, rimane dentro il progetto, perché questo è un giocatore importante. Ho visto un pochino di nervosismo, ecco, in campo, sì. Che mi sembra un po' strano, ecco, voglio dire, perché poi alla fine è chiaro che la Roma è ancora un po' in fase di costruzione, però ecco, sai, c'è tanta pressione a Roma, lo sai meglio di me, e quindi poi Gasperini non è certo uomo di pace, tra virgolette, no. È uno che quando c'è da dire qualcosa la dice sempre col suo modo, che bisogna saperlo interpretare, e chiaramente a volte può essere estremamente spigoloso, però anche estremamente sincero, perché lui non le manda a dire dietro, si vede che sente anche lui la responsabilità. Oggi probabilmente ha più peso ancora rispetto al recente passato, e quindi dovrà con D'Amico in qualche maniera sistemarla questa squadra, però il lavoro non manca certamente.
0: No, non manca il lavoro anche in casa Roma. Ci sono poi altre situazioni da definire, e ci spostiamo da chi è in tournée in Galles a chi è in tournée in Australia, ovvero il Milan. La questione Leao, Amorim ha parlato, ha detto Leao è fortunato ad essere in un gruppo come questo, dovrebbe essere felice. La sensazione che ho è che piano piano, giorno dopo giorno, si stia un po' ricucendo Questo rapporto fra Leao e il Milan. Dobbiamo aspettarci un'altra stagione di Leao rossonero?
1: Allora, io penso che il Fenerbahce non sia un'opportunità, che il Milan lo valuti 50-60 milioni di euro. Se Amorim riesce in qualche maniera a convincerlo, sarebbe sicuramente molto importante, però alla fine Leao è lui che ha deluso parecchio nelle ultime 2-3 stagioni, non sono gli altri. Io non credo che ci sia tanta responsabilità da parte delle altre persone o degli allenatori o della società, è proprio Leao che deve dimostrare tutto il suo valore, lui ne ha tanto, però sono 2-3 anni, dai, diciamo le cose come stanno, fa delle prestazioni veramente altalenanti, più verso il basso che verso l'alto. Che poi ci sia l'opportunità di partire, sì, se c'è questa possibilità, secondo me si chiama Galatasaray, vediamo se Galatasaray gli farà un'offerta economicamente valida a lui, ma su questo ho pochi dubbi. Se andrà a soddisfare le richieste invece in maniera molto concreta del Milan, se non ci sarà tutto questo, resterà e dovrà dimostrare. Se ci sarà l'opportunità di una partenza, il Milan dopo andrà a prendere un giocatore che secondo me sarà un po' diverso da Leao, cioè che avrà delle caratteristiche più da trequartista che da, diciamo, da ala alla Leao, e quindi magari un trequartista, loro cercherebbero a quel punto un trequartista di piede mancino, e vediamo se in effetti questa cosa si avvererà, ma si può avverare solo nel caso in cui vada via Leao.
0: Ecco, diciamo un altro Mastantuono, per dirci, per far capire un po' il tipo di giocatore, visto che comunque questo 3-4-2-1 di Amorim lì sul centrosinistra dovrebbe partire Pulisic, cioè a quel punto ci sarebbe il centrodestra da trovare, quindi il piede mancino a rientrare. Milan che giocherà anche contro l'Inter dell'Australia. E quindi Inter che sta lavorando su Romero. Nick, che aggiornamenti ci sono? Perché non si fermerà a stonzi il mercato dell'Inter per quanto riguarda la difesa. Dobbiamo veramente aspettarci il ritorno in Italia di Romero?

0: Allora, a 50 milioni mi sembra si sia su cifre veramente senza un rispetto della realtà, perché comunque sia Romero è un signor difensore, ma 50 milioni di euro, io capisco che poi il Tottenham giustamente non ha bisogno di venderlo e che non avendo bisogno di venderlo faccio delle richieste abbastanza importanti, ma 50 milioni di euro mi sembra eccessive. Secondo me l'Inter valuterà un attimo se si abbassano le richieste, rimane sempre una strada. Sono curioso di vedere come vanno a risolvere la questione dell'esterno, no? Perché ho visto che nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi, quella di Nico Gonzalez, che rispetto, voglio dire, ai profili cercati finora è decisamente più offensivo. Se io Nico Gonzalez l'ho avuto alla Fiorentina e mi sono reso conto che è un giocatore che però 3-5-2 fa fatica a farlo, cioè voglio dire, messo in quel ruolo lì, ma io non lo so se francamente, diciamo, può rappresentare un'alternativa. Cioè Dumfries era uno che comunque sia tra gamba, capacità di inserimento, visione anche della porta, portava anche in dote dei gol, ma dava equilibrio alla squadra. Nico Gonzalez te la squilibra, cioè nel senso, Nico Gonzalez è un giocatore che comunque sia molto offensivo, quindi io non lo so quanto possa rappresentare un'opportunità. Certo, ora costerebbe un po' meno e poi, conoscendo la Juve, secondo me a lui, per lui chiederebbe sicuramente una cifra più alta rispetto a quanto la sta chiedendo all'Atletico Madrid, e quindi ci andrà a risolvere anche questa questione. Vediamo se naturalmente verrà fatto.
1: Ecco, anche perché poi Nico parte da, diciamo, mancino, giocare a destra, un conto è farlo all'esterno all'attacco, un conto è farlo nel 3-5-2, sì. Una situazione un po' più...
0: No, per me non è un giocatore da 3-5-2, ecco, Nico Gonzalez. Se poi diventa... Cioè, per me è uno da tridente nel 4-3-3, se lo metti a fare l'esterno, cioè il quinto, il famoso quinto, cioè il quinto lo può fare, guarda, lo può fare un giocatore come Palestra, lo può fare, non lo so, facciamo tutti gli esempi che vogliamo, ma Di Marco, no, può fare il quinto, però lui secondo me cioè non ha la capacità difensiva, ecco, questa è la mia idea.
1: Sarebbe una discreta forzatura, verrebbe da dire, considerando anche, comunque lì c'è bisogno di una certezza. L'Inter, se vuole tra virgolette forzare fra Diouf e Luis Enrique, le opzioni le può trovare. Vediamo anche cosa offrirà il mercato da qui a fine agosto. Chiudo sulla Juve, Nick, per salutarti, perché comunque una Juve che ha battuto due colpi importanti come Colomani e Alai Begovic. Adesso però c'è la questione portiere da risolvere, e a meno di tre settimane dall'inizio, sì, della stagione, si va forte su Vicario. Il nome è quello?
0: Ma io penso, Lorenzo, che il nome sarà Vicario, e penso che cercheranno di andare a prendere Vicario, perché Dibu Martinez ora comincia ad essere estremamente complicato. Suzuki, c'è la corrente del Paris Saint-Germain e vogliono 30 milioni. Alla fine picchia e mena, Vicario è la soluzione migliore. Poi dovranno sistemare anche Di Gregorio, perché poi sì, anche Di Gregorio dovrà andare, no, nel momento in cui arriverà Vicario. Quindi non è facile, non è facile. Nel caso della Juve, hai detto bene te, sono stati fatti questi due colpi, però c'è ancora da fare, perché secondo me potrebbero ancora prendere che sia a centrocampo Vicario. Ora l'obiettivo è il portiere, ora per quello ho parlato con Carnevali, me l'ha spiegato chiaro e tondo, ha detto l'obiettivo ora è il portiere, e vediamo se il portiere sarà Vicario.
1: Vedremo anche cosa farà la Juve da questo punto di vista. Nick, grazie per essere stato con noi e buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale per quanto riguarda la giornata di oggi. Ancora in corso, stiamo vedendo le immagini anche dal monitor di servizio, le esequie per Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Rotocalcio, saremo nella redazione Tutto Mercato Web, continueremo a fare il punto sul mercato e non solo, e poi ovviamente come sempre la giornata di Rotocalcio continua con i vari collegamenti. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: C'erano il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, i calciatori Pulisic e Gimenez, affiancati dai vertici delle istituzioni sportive del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
1: Franco rappresentava un'icona del calcio, che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, quello del senso di appartenenza. Capitano, un giocatore che ha iniziato la sua attività nel Milan e ha concluso proprio nel Milan. Sono quegli esempi che ci devono fare riflettere, ma soprattutto devono essere utilizzati dai nostri piccoli calciatori, perché rappresenta veramente un esempio di uomo, soprattutto di professionista.
2: Io credo che le imprese sportive, tutti voi sapete quello che ha fatto e che il segno che ha lasciato. Io ricordo Franco la sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, quando non c'era un cerimoniale, no? Che di solito, visto fuochi d'artificio che altro, lì c'era il presidente dell'UEFA che ti dava la coppa in mezzo al campo e finiva tutto lì. E io ero dietro di lui, l'ho sollevato e ho visto nel viso di questa persona, ho la fotografia accanto, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan l'aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
3: Ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
4: Il tuo ricordo di questi giorni? Ne avrai tanti, ma il primo?
3: Ce ne ho tanti, io ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
5: L'eredità è quella che riusciremo a cogliere, perché i nostalgici Franco Baresi li ha mandati tutti, cercando di coniugare sempre la classe, lo stile con la semplicità, la sobrietà dei suoi comportamenti. L'appartenenza alla famiglia del Milan, così come a quella del calcio in generale, non è un caso che sia amato da tutti.
0: In Australia intanto è tutto pronto per il primo derby stagionale tra Milan e Inter, in programma domani a Perth. Prima del fisso d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Franco Baresi. Alla vigilia il tecnico rossonero Ruben Amorim ha sottolineato la centralità del gruppo e confermato la presenza di Luka Modric, mentre in casa Inter mister Christian Kiw e Federico Di Marco hanno puntato l'attenzione sulla crescita della condizione fisica in vista del campionato. In casa Juventus, dopo la chiusura degli acquisti di Alai Begovic e Colomouani, la priorità della dirigenza era la ricerca del nuovo portiere. La pista principale porta Zion Suzuki del Parma, con il PSG interessato a rilevarlo per poi girarlo in prestito a Torino. L'alternativa immediata resta Guglielmo Vicario, in prestito dal Tottenham, mentre salgono anche le quotazioni di Noah Tubolu dal Friburgo. Sul fronte uscite si valutano le posizioni di Nico Gonzalez e Jonathan David. Nuova soddisfazione per l'Italia agli europei delle discipline acquatiche in corso a Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia di bronzo nel sincronizzato dal trampolino 3 metri con un punteggio di 386.07, arrivando da appena mezzo punto sopra la Gran Bretagna grazie a un eccellente ultimo tuffo. Si tratta della nona medaglia complessiva per la spedizione azzurra. Ciclismo: Tadej Pogacar parteciperà alla prossima Vuelta a Spagna in partenza il 22 agosto dal Principato di Monaco. La conferma è arrivata direttamente dal team UAE Emirates. Il fuoriclasse sloveno, reduce dalla quinta vittoria al Tour de France, punterà al successo nel grande giro spagnolo per completare la tripla corona dopo la vittoria al Giro d'Italia ottenuta nel 2024. Esordio amaro per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montreal. Il tennista romano è stato sconfitto al primo turno dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 al termine di una partita condizionata dal maltempo.
6: Lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.
7: Ci sono persone che attraverso lo sport raccontano una visione della vita. Giampaolo Ricci, tu sei presidente della Avani Educational ODB, che è un'associazione affiliata ad ASI Cultura, ad ASI Nazionale.
6: Sì, intanto grazie, perché insomma entrare nella famiglia di ASI per noi come Avani è un ulteriore step. Io da piccolo ho toccato l'Africa con mano sin da subito e quindi ho capito quanto noi siamo fortunati, quanto la scuola noi la diamo per scontata, ma lì è veramente un'opportunità, una possibilità, è un lusso, esatto. Le scuole dell'Assunzione con cui noi collaboriamo mi presentano questo progetto di questa scuola, ho una sorta di epifania, perché

0: e dico: se in questo momento non faccio qualcosa io, non lo farà mai nessuno. Quindi decido con questo obiettivo in testa di fondare Amani Education ODB, il nostro evento di punta, l'evento di Natale. Lo scorso, quindi l'ultimo, era il quarto e c'erano 800 persone. Abbiamo finito di costruire le prime classi, il primo dormitorio, i laboratori, i bagni, la cucina, e abbiamo avuto più di 200 richieste di iscrizione, perché i ragazzi sognano di entrare nella nostra scuola, perché appunto lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.
1: E tu rappresenti in tutto e per tutto quello che poi è la missione di Asi Cultura all'interno di Asi Nazionale.
0: Siamo due realtà che

Martedì 4 agosto, pieno di notizie, pieno di indiscrezioni, pieno di conferme, pieno di tutto, pieno di mercato, perché sarà sempre così per tutto il mese di agosto. Poi andremo al primo giorno di settembre e ci saluteremo, tra virgolette, per quanto riguarda questa sessione, ma stanno accadendo moltissime cose che dobbiamo puntualizzare. Oggi partirei dalla Roma, che inevitabilmente è il club più attivo. Perché il più attivo? Perché deve fare questo benedetto, maledetto esterno sinistro offensivo, perché sono stati fatti tanti nomi che io sinceramente non ho cavalcato. Mi sono soffermato su Nusa perché Nusa continua a essere oggi, mentre vi parlo e mentre registro questo video, prima delle 11 di martedì 4 agosto, un riferimento essenziale se il Lipsia volesse. Perché lui vuole il Lipsia, gioca un po' al rimbalzo di linea, la mandi di qua, prende e perde tempo. Perché? Perché c'è anche la vicenda di Omandé, questa lunga assurda telenovela con Real Madrid al rialzo ogni 5 minuti, che tiene il Lipsia assolutamente concentrato su questa trattativa. Ma la Roma non può restare con il cerino in mano. E cosa accade? Accade che, come soluzione alternativa, ma mica tanto alternativa perché è un grande calciatore, è un altro 2005, mi riferisco a Fofana, il belga dell'Olympique Lione, che vi avevo segnalato già ieri con l'etichetta piace moltissimo. Vi avevo segnalato qualche perplessità sulle sue condizioni perché ha avuto un problema, un infortunio serio alla caviglia, non tanto serio rispetto alle previsioni, ma con qualche paturnia e qualche patema d'animo. Tutte queste cose sono state superate, la Roma lo valuta in modo vero, concreto. Tra l'altro lui sarebbe nella lista dell'Ipsia se partisse, guarda caso, Nusa, quindi sono questi intrecci che fanno parte del gioco. La corsa è a due, l'esterno offensivo di fascia sinistra è la priorità della Roma, a costo di fare una spesa importante, e quindi qui ci soffermiamo tenendo conto che la Roma aspetta una risposta definitiva dal Feyenoord per ridere la sensazione che per l'esterno basso sia un gioco a rialzo, e che ieri sera, come ho raccontato in esclusiva, c'è stato un ritorno di fiamma per Cacciamani del Torino, al punto che la Roma potrebbe alzare l'offerta, e Cacciamani sarebbe il vice. Potrebbe crescere all'ombra di Wesley, destinato a giocare sulla corsia mancina, visto che la Roma cerca un esterno destro basso. Sull'Inter ho poco da aggiungere rispetto a tutto quello che vi ho raccontato. Continuo a leggere di accordo da trovare tra l'entourage di Romero, gli agenti e l'Inter. Questa è una fase superata, credetemi, superata. L'accordo è stato trovato venerdì scorso e non ci sono dubbi sul fatto che l'accordo sia stato trovato. È proprio senza fondamento questa storia di dover creare un tormentone che non esiste. L'Inter sta lavorando per le uscite e dopo aver fatto le uscite si concentrerà sull'operazione Romero, che non vorrebbe perdere, proprio perché l'ha impostata nei dettagli, esattamente come vorrebbe fare Jones. Per il centrocampo. Mi avete chiesto in tanti come funziona con Nico Gonzalez. Funziona che l'Atletico Madrid lo vorrebbe, ma non ai soldi che chiede la Juve, almeno 28 milioni. Simeone è innamorato pazzo di Nico, ma solo sulla carta, perché poi il suo club, con i fatti, almeno per ora, non mette i soldi che servono. La Juventus, il discorso con la Juve è finito.

Perché a parte il fatto che la Juve, abbiamo visto, una Juve intasata come qualità, dovrebbe andare via qualcuno, non può permettersi di aggiungere su traiettorie italiane. Quando avrò cose concrete ve le dirò. Per la Juventus Nico Gonzalez diventa un passaggio obbligato per fare mercato e per rientrare. Su questo non ci sono dubbi, perché forse è una delle poche chiavi che oggi ti permettono di rientrare e di fare o uno scambio oppure un ritorno economico, che in questo momento, dopo esborsi significativi, questo ritorno ti servirebbe per tornare con forza sul mercato. Per fare cosa? Intanto vediamo come finisce la storia tra Suzuki e il Paris Saint-Germain, perché dobbiamo vedere la fine di una storia bella dal punto di vista dell'offerta, bella per il Parma, che chiede una cifra vicina ai 35 milioni, ma tutta da chiarire per quanto riguarda il futuro di Suzuki. Che fa il PSG? Gioca? Fa il titolare? Lo prestano? Titolare no, perché in questo momento non è il titolare. E quindi in tutta questa vicenda c'è un prigioniero di mercato, non chiamiamolo prigioniero politico, che non avrebbe senso, prigioniero di mercato sì, che si chiama Vicario. Perché Vicario ha un discorso avviato con la Juve ed è un discorso che dal suo punto di vista è definito e definitivo, nel senso che lui ha accettato, lui tornerebbe di corsa alla Juventus, deve aspettare tutti questi altri incastri, le valutazioni che sta facendo la società anche su eventuali altri portieri, non togliendo dalla lista Vicario, che può essere preso in prestito con diritto di riscatto che magari diventa obbligo a determinate condizioni. La Juve riflette perché sa che questa scelta è una scelta che inciderà sul futuro, cioè se scegli il portiere adesso, più forte lo scegli, più parteciperà al tuo nuovo ciclo, quindi qualche riflessione in più di sicuro la fai. All'interno di un mercato che comprende tante cose, intanto il discorso legato a Daniel Maldini, che è un promesso sposo del Cagliari, a prescindere dal discorso collegato a Sebastiano Esposito. Se entrasse nell'operazione Sebastiano Esposito, l'Atalanta potrebbe anche farci un pensiero in più sull'acquisizione dell'attaccante, al centro di polemiche inutili, di una telenovela anche per certi versi ridicola, con situazioni messe in piazza come accadeva una volta nei mercatini, e oggi siamo soltanto noi a fare questo tipo di disastri mediatici per chi va in piazza e spara zero contro tutte e tutti. Siamo davvero di un altro mondo, e se siamo dietro agli altri è evidente che anche queste cose non ci facciano star bene. Ci vuole stile anche nel fare delle trattative. E se non c'è stile, quando fai le trattative diventa tutto un ricatto, una minaccia, un'accusa, non va bene. Perché il calcio italiano è a pezzi anche per queste motivazioni, e non ci rialziamo, soprattutto perché pensiamo di essere i più bravi. Fondamentalmente spesso noi siamo i più scarsi, anche con atteggiamenti da censurare. Del Napoli, e sul Napoli non ho novità, la trattativa Favasulli non è completata, deve ancora iniziare, quindi un po' di calma. Il discorso legato al difensore è sicuramente ancora bloccato. Il Torino è alle prese con l'ennesima telenovela legata al portiere, che non viene ancora liberato, e vedremo se accadrà nelle prossime ore. La concorrenza c'è su più fronti, le neopromoste stanno cercando di attivarsi, e credo che vi darò altri aggiornamenti a stretto giro. Non vi do un orario, non vi do un appuntamento, so una cosa, che posso contare su di voi, e questo mi fa molto piacere. Un abbraccio, buona giornata.

Bentornati a questo aggiornamento del presente. Vi invito a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo con le temperature che si stanno registrando a 1500 metri di quota, che è una quota che per noi meteorologi è molto importante, ci fa capire come si stanno muovendo le masse d'aria sopra le nostre teste. Ebbene, è sempre presente questa bolla d'aria rovente nordafricana che ha investito ormai da settimane il Mediterraneo e l'Italia, quindi ancora da noi avremo giornate bollenti con aria più fresca che transita sull'Europa centrale e nel weekend

0: che ne riuscirà a lambire anche le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. Quindi una leggera diminuzione delle temperature è prevista nel weekend, meglio che niente. Ma vediamo questi valori con le minime che sono già alte al primo mattino, quindi temperature già elevate, e poi nel pomeriggio vediamo le massime di questo martedì, punta anche di 38-39 gradi. Pianura padana, zone interne dell'Italia centrale le più bollenti, ma anche al sud a causa dell'umidità il caldo è particolarmente pesante. Massimi di mercoledì uguali, non cambia un granché la situazione, addirittura per giovedì spuntano anche i 40 gradi, attenzione perché sono temperature importanti, quindi non facciamo sforzi eccessivi. Molto caldo anche in montagna, con lo zero termico a 4.800 metri, incredibile. Tutte le nostre montagne sostanzialmente hanno temperature sopra lo zero e i nostri ghiacciai si sciolgono. Quindi situazione drammatica davvero per lo stato di salute dei ghiacciai italiani. E anche il mare continua a essere caldo, con valori anche oltre i 30 gradi in alcuni bacini anche attorno all'Italia. Fa caldo ovunque, ovunque. Immagine del satellite con questa nuvolosità, che in realtà tende a dissolversi e quindi non porta nessun cambiamento. Queste altre nubi presenti sull'Europa centrale, loro sì portano dei temporali, ma si limitano a lambire l'arco alpino e quindi su Alpi e Prealpi qualche temporale di calore spunterà nei prossimi giorni. Lo vediamo anche da queste immagini, con l'alta pressione sempre ben salda, ma queste macchioline azzurre che compaiono in montagna al nord e anche sull'Appennino. Nelle ore pomeridiane le nostre montagne vedono dei temporali di calore, ma non rinfrescano un granché, solo in quelle zone per qualche ora. La situazione in realtà a grandi linee non cambia. Chiudo con il vento, anche lui di debole intensità, regime di brezza lungo le coste, qualche rinforzo sulla Sardegna. Con questo è tutto, ma per sapere quanto durerà il caldo c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Phoenix.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey.

0: Sì, è specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
5: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
6: Cari, sia davvero un modo per fare del bene alle nostre comunità.
7: Essere vicino alle famiglie, vicino a dove ci sono delle difficoltà, all'inclusione, allo sport, soprattutto al giovanile, per noi è una missione molto importante e che svolgiamo grazie ai nostri soci che vivono il territorio dove lavorano, abitano e quindi sono più propensi tutti i giorni a inserirsi in quello che è la vita del quartiere o la comunità che sta intorno ai nostri punti vendita.
8: Genova, come centro sportivo italiano, organizza più di 30 centri estivi su tutto il territorio. Abbiamo potuto selezionarne una decina tra quelli di estrazione oratoriale, e certamente quelli dove la componente di aiuto economico potesse portare dei benefici maggiori, e questo fa un po' parte del DNA.

0: Ah, della mission del CSI Genova.
1: E non poteva mancare anche la Campania, quest'anno la finale di Tutti in Gioco è stata a Cava dei Tirreni, anche qui tanto divertimento e qualche sorpresa.
2: Venerdì 17 luglio a Cava dei Tirreni, l'oratorio cavese San Filippo Neri ha premiato un centro estivo per Cava come quarto vincitore del torneo nazionale estivo degli oratori Tutti in Gioco. Percorsi ludico-motori, tiri in porta, sfide di calcio balilla hanno animato gli spazi della parrocchia Santa Maria dell'Olmo, dove si è tenuta, insieme alla festa finale per la 23esima edizione del camp, la quarta tappa conclusiva del progetto sociale che promuove inclusione e sport nei centri estivi di tutta Italia. Nel capoluogo metelliano, un centro estivo per Cava, organizzato dalla cooperativa Litodora e da Litodora Sport, è il quarto vincitore dell'estate 2026. Oltre 60 bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni, mentre i più piccoli svolgevano giochi e attività nella limitrofa sede della cooperativa Litodora, si sono cimentati in percorsi motori a tema sostenibilità ambientale, al termine dei quali lo scopo era individuare il corretto cestino dell'immondizia in cui gettare il rifiuto ricevuto. A tutti i giovani atleti è stata consegnata una medaglia in ricordo della giornata di feste e ai 20 migliori partecipanti una carta prepagata Fondazione Conad ETS del valore di 50 euro, pensata come riconoscimento dell'impegno, della partecipazione e dello spirito di squadra dimostrati durante il torneo. Le attività della giornata si sono chiuse con la golosa merenda offerta dalla cooperativa PAC 2000A Conad.
3: Il nostro obiettivo, soprattutto come assessorato allo sport, è quello di creare sinergie che vadano, come dire, dagli oratori, piuttosto con le scuole, piuttosto con gli enti pubblici, piuttosto con i ministeri. Pertanto creare questa sinergia e quindi anche per attingere eventualmente dei fondi, dei progetti per poter costruire e dare a tanti bambini, anche chi ha difficoltà, e penso in questo momento anche a tanti bambini, per creare quello che è l'aspetto dell'inclusione.
4: È il classico oratorio, è la cosa più bella dove ci siamo nati tutti, ci siamo passati tutti, e che speriamo che come Centro Sportivo Italiano e Litodora e insieme a tutti gli altri nostri partner di poterlo continuare e portare avanti anche nei prossimi anni.
1: Ed eccoci al traguardo finale di Tutti in Gioco, per noi anche nell'ultima tappa patavina alla fine del mese di luglio c'era Laura Politi, vediamo insieme con lei il servizio dal Veneto.
5: Una giornata di festa sportiva, 5 stazioni di gioco, polisportività e un mistero da risolvere è stato il riepilogo dell'ultima finale Tutti in Gioco nella tappa conclusiva di giovedì 30 luglio a Legnaro in provincia di Padova. 5 in tutto le feste di chiusura del torneo nazionale estivo degli oratori che ha coinvolto su tutto il territorio nazionale 64 centri estivi in 40 comuni con oltre 10.000 bambini e ragazzi partecipanti complessivamente. Presso il centro sportivo Airone, circa 50 under 14 con insieme ai giovani di casa dell'Airone, società che si era contraddistinta nel corso della stagione estiva, hanno partecipato anche i camp patavini della Tennis San Paolo della Nova Eta Beta. 5 le stazioni di gioco che i piccoli atleti, divisi in 4 squadre, verdi, blu, rossi, arancioni, hanno affrontato per ottenere indizi utili alla risoluzione di un enigma costruito ad hoc per sensibilizzarli sul rispetto dell'ambiente. Dal campo di padel, dove ogni coppia di bambini ha testato equilibrio e precisione nel trasporto e smash, a rotazione il passaggio sui campi da tennis per il calcio al bersaglio e il tennis al bersaglio. Un goloso ristoro fra le diverse stazioni, infine sui campi da beach volley, nella gara dei granchi e nel beach target, i partecipanti hanno testato la propria abilità nel palleggio ma soprattutto precisione e gioco di squadra. A festeggiare la vittoria è stata la squadra dei rossi, ma tutti i giovani atleti sono stati premiati con una medaglia in ricordo della giornata. Ai 20 migliori giovani atleti è stata consegnata una carta prepagata del valore di 50 euro pensata come riconoscimento dell'impegno, della partecipazione e dello spirito di squadra nel torneo. Anche qui tutti i partecipanti alla fine inoltre hanno ricevuto il braccialetto Tutti in Gioco, creato da Made in Carcere.
6: Abbiamo creato un'atmosfera meravigliosa dove lo sport ha fatto da protagonista insieme ai nostri ragazzi. C'è stato divertimento, c'è stata competizione, c'è stato agonismo, hanno potuto giocare tutti e proprio tutti i bambini che hanno partecipato.
7: Un progetto che propone uno sport inclusivo per tutti. Il Centro Sportivo Italiano in questo caso può essere ridenominato Centro Sportivo Inclusivo, perché qui nel CSI nazionale, CSI Veneto, l'intenzionalità inclusiva nelle nostre attività è praticamente quasi sempre presente, è il comune denominatore.
1: Ed il mese di luglio ha visto protagonisti in più tappe anche i bolidi dello Speeddown, la simpatica disciplina con prototipi ed equipaggia tutta sulle discese appenniniche. Riviviamole insieme.
8: Un mese intenso a tutto Speeddown, quello appena trascorso di luglio, con due gare di qualificazione al campionato nazionale CSI ed una prova del campionato europeo. La classica d'inizio mese è stata a Pian degli Ontani in Toscana, percorso tecnico e impegnativo che ha messo a dura prova i 55 piloti iscritti. Due settimane appena il gruppo di piloti e scuderie si è spostato in Lombardia, a Grantola nel Varesotto, per la sesta tappa di qualifica, percorso di oltre 2,5 km con alcuni passaggi veramente insidiosi, 46 i partenti compresi gli scalmanati delle biroce, rumorose biposto con ruote in legno. L'ultimo appuntamento con la propulsione gravitazionale è andato in scena nel maceratese a Gualdo nel weekend del 25-26 luglio con il campionato europeo Speeddown sotto l'egida della FISD. Al via tutti i top driver della specialità provenienti da una decina di paesi europei, dai cugini francesi alla lontana delegazione lituana. Più numerosa ovviamente correndo in casa la pattuglia italiana, gara spettacolare combattuta sul filo dei secondi per diverse categorie, anche se chiusa anticipatamente a causa delle avverse condizioni meteo che hanno reso impraticabile e pericoloso il percorso. Ben 132 gli equipaggi partenti. Gli atleti del CSI si sono ben comportati, agguantando diversi podi e qualche titolo continentale.
1: E siamo in agosto, è immancabile andare al mare, siamo in voga su quello splendido della Puglia, sulle onde dell'Adriatico, ecco le tappe finali del canottaggio a sedile fisso.
5: Tutti insieme a Ro, la ormai famosissima vogata vichinga spalla a spalla approda anche in Puglia e dopo la battaglia in mare ha concluso l'edizione 2026 del Trofeo dell'Adriatico e dello Ionio, promosso come ogni anno dal CSI Puglia. Le ultime decisive manche domenica 2 agosto nella regata dei gonfaloni in Cala Porto a Giovinazzo. Dopo che la penultima regata, quella del 26 luglio, sempre nello specchio d'acqua di Calaporto, si era tinta di bianco-verde andando a premiare nella voga 10 remi i terribili ragazzi dell'associazione Vogatori Massimo Cervone, in rimonta sui remuri Brindisi, appaiandoli di fatto in vetta alla classifica. L'ultimo traguardo ha visto sempre sulle acque adriatiche di Giovinazzo la rivincita di quest'ultima. L'equipaggio brindisino del timoniere Romanelli firma così un'altra grande impresa nelle due manche, vincendo il campionato delle marinerie del Centro Sportivo Italiano. Festa grande sul palco delle premiazioni anche per i vogatori e le vogatrici del Palio di Taranto. È infatti loro il successo nel canottaggio a 10 remi nelle categorie femminile e mista.
1: E adesso oltre l'Adriatico, nell'Est, in terra di Bosnia, a Međugorje si è concluso il Torneo della Pace, ispirato tra gli altri dal CSI Toscana.
9: A Međugorje lo sport diventa occasione di incontro, condivisione e crescita. È questo lo spirito della Coppa della Pace, il torneo ideato dalle Scintille di Maria in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano della Toscana. Nato con una prima fase sui territori, è arrivato poi a vivere il suo momento internazionale proprio in uno dei luoghi simbolo della spiritualità e della fede. Nella finalissima di calcio a 5, la rappresentativa italiana, formata dai ragazzi delle parrocchie di Villa Magna, della diocesi di Volterra,

0: e San Piero a Sieve della diocesi di Firenze ha superato per 8-3 la formazione bosniaca del Ljubljuski. Successo bosniaco invece nella pallavolo con le ragazze del Libero Ljubljuski che hanno battuto per 3-7-0 le Barbagianni della diocesi di Volterra. Ma al di là dei risultati, la Coppa della Pace nasce soprattutto per creare occasioni nelle quali i giovani possano incontrarsi, conoscersi e fare squadra. Lo sport come strumento per trasmettere valori, costruire relazioni e condividere anche un'esperienza di fede, resa ancora più significativa dalla cornice di Medjugorje. Un messaggio sottolineato da Monsignor Aldo Cavalli, visitatore apostolico della Santa Sede per la parrocchia di Medjugorje, che ha incontrato i ragazzi portando loro il suo saluto e la sua benedizione.
1: Quando anch'io ero come loro, la loro età avevo 13-14 anni, avevo sempre notato una cosa, che quando non c'era il gioco di squadra, cioè quando dietro di me non c'erano due bravi terzini, perdevo sempre, ma quando c'erano vincevo sempre. Ho capito che senza il gioco di squadra la persona sola non cresce, cioè a un certo punto cade e si oscura e basta.
2: E adesso un po' di basket, uno dei 3 contro 3 più caldi di questa estate è quello disputato da poco in terra sarda, vediamo insieme.
3: 4 giorni di basket, spettacolo e condivisione hanno animato il parco Gianmarco Manca di Maria Pia ad Alghero, dove dal 30 luglio al 2 agosto è andata in scena la 9ª edizione del Ball Don't Lie, torneo di basket 3 contro 3, diventato negli anni uno degli appuntamenti dell'estate sportiva algherese. Sul playground della Riviera del Corallo si sono alternati giocatori e appassionati in una manifestazione capace di unire la componente agonistica allo spirito tipico dello street basket, un progetto cresciuto edizione dopo edizione e portato avanti dalla ASD Ball Don't Lie, società algherese affiliata al CSI Sassari. La manifestazione conferma la vitalità nel solco della tradizione del movimento cestistico sassarese e soprattutto la capacità dello sport di trasformare uno spazio all'aperto in un luogo di incontro e partecipazione. Appena conclusa la 9ª edizione, il Ball Don't Lie consolida così il proprio posto nel calendario estivo degli eventi della palla spicchi della provincia di Sassari.
2: E non potevamo non correre andando verso il finale di puntata, running o meglio corsa in montagna, siamo andati in Lombardia.
3: Vincono ancora i Diavoli Rossi. Il campionato CSI Lombardia di corsa in montagna anche quest'anno ed è la 5ª volta sulle 6 edizioni regionali disputate, ha confermato il primato del GS CSI Morbegno. Sul podio la Polisportiva Pagnona, terza la Aido Artogne. Gli ultimi tempi cronometrati il 2 agosto in Val Sassina a Pagnola in occasione della Rampegada che ha festeggiato la sua 50ª edizione, confermandosi una delle manifestazioni sportive più sentite e riuscite della montagna. Nonostante il temporale, erano circa 200 gli iscritti sui tornanti dell'Alpe Campo a correre i 10,5 km del percorso e la giornata si è chiusa con un bilancio più che positivo, tra partecipazione, entusiasmo e una gara giudicata da tutti impeccabile. Un circuito decisamente apprezzato dagli appassionati di mountain running, in rappresentanza dei 22 sodalizi lombardi, che ha concluso così il trittico iniziato in maggio con il trail a Sale Marasino in Val Camonica e proseguito con la prova classic up and down in Valtellina a Morbegno a giugno.
2: E nel mese di agosto nessun campionato nazionale ci attende, ma comunque c'è un grande storico appuntamento nazionale per il CSI, ci sarà il Papa ovviamente al meeting di Rimini, ma come ormai tradizione non mancherà lo sport di villaggio sportivo curato dal CSI nei padiglioni della fiera riminese. Alla vigilia della 47ª edizione siamo andati ad anticipare qualcosina in sede di presentazione.
4: Siamo molto interessati allo sport. Per due ragioni, perché lo sport è da sempre stato un momento importante in tutte le sue varietà per promuovere l'amicizia fra le persone e fra i popoli. E poi lo sport è anche un momento particolarmente importante per l'educazione della persona, perché

0: chi fa veramente lo sport diventa una persona accogliente, interessata, curiosa, rispettosa. Lo sport educa al rispetto, che è una cifra molto importante da curare per il nostro futuro. Noi avremo la campionessa olimpiaca Arianna Fontana, che penso sia la sportiva più medagliata di tutta la storia delle Olimpiadi, e lei ci racconterà cosa vuol dire per lei fare sport in un modo interessante, affascinante, dignitoso.
1: È un partner importantissimo per il meeting da tantissimi anni, costruiamo insieme questo grande padiglione di oltre, adesso siamo arrivati quasi a 15.000 metri quadri, e dove riusciamo a permettere a tantissimi ragazzi che sono presenti al meeting in fascia d'età dai 12 anni in su, poi chiamo ragazzi anche quelli di 35-40 anni perché comunque ci sentiamo ancora ragazzi, con attività e con gioco da praticare gratuito, completamente gratuito. E la cosa ancora più importante che abbiamo costruito insieme al Centro Sportivo Italiano è il fatto che queste attività vengono fatte anche seguite da persone che hanno capacità, quindi allenatori, arbitri, e quindi anche la classica partita di calcetto, di basket, di pallavolo diventa comunque una sfida perché c'è un arbitro, c'è un allenatore che ti segue, e questa cosa qui ha portato che ogni anno oltre 10.000 ragazzi, perché lo vediamo anche dal fatto che regaliamo questi braccialetti che servono anche per essere assicurati, quindi stare tutto in massima sicurezza per i ragazzi, oltre 10.000 persone ogni anno partecipano al padiglione. E oltre ai camp che facciamo, insieme sempre seguiti dal centro sportivo, poi con altri partner su basket, pallavolo e calcetto, e ci sono anche attività tipo la danza, tipo la ginnastica artistica, il judo, però passiamo anche alla pista delle bocce, e quindi abbiamo tante piccole attività, e molte volte capita che il ragazzo si diverte durante il giorno, poi passa dei momenti anche con la propria famiglia per fare anche soltanto nel piccolo una partita a scacchi. Da il basking, come può essere il basket in carrozzina, come può essere altre attività, diamo la possibilità a tutti, perché per noi tutti quanti devono avere la possibilità di divertirsi, di passare dei momenti belli al meeting, e il padiglione dello sport è uno veramente dei padiglioni principali per noi a livello proprio di attività e di inclusione. Per noi è importantissima anche la parte convegnistica, e quest'anno avremo l'onore di avere ancora il presidente Bosio presente all'interno per portare la propria esperienza in un convegno, diciamo, importante al programma che stiamo lanciando oggi in questa giornata romana di presentazione.
2: Allora, appuntamento a Rimini certamente dal 21 al 26 agosto, ci sarà il meeting, ma prima, subito dopo Ferragosto, non perdete la prossima puntata di Stadium. Buon agosto, buone vacanze, buona estate, restate con Stadium TV, alla prossima, ci vediamo.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici di TMW News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante riflessioni sul mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Aderio Moro, ex calciatore di Atalanta e Milan, tra le altre. Ciao Aderio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Partiamo dal ricordo di Franco Baresi, oggi i funerali dell'ex capitano del Milan con cui tu hai giocato all'inizio degli anni Ottanta. Il tuo ricordo?
1: È un ricordo grande, grande, grande giocatore, grande uomo, grande perché si vedeva già che lui aveva, quando io sono arrivato, ero alla fine della mia carriera calcistica. Ho avuto la fortuna di giocare con tutti questi ragazzi che erano nei primi anni, dove il Milan li ha messi in campo, conoscendo probabilmente il loro percorso nel settore giovanile del Milan. Parlo di Baresi, parlo di Colovati, di Costacurta, Maldini, tutti questi che poi sono Battistini, Evani, insomma chi ne ha più ne metta, perché il Milan in quegli anni ha fatto giocare e esordire tutti questi ragazzini che poi sono diventati grandi giocatori, grandi campioni, che gli hanno permesso col tempo a fare il loro percorso e poi a vincere tutti i trofei che è diventare una delle squadre più titolate al mondo.
0: Senti, invece capitolo nazionale, non si è ripartiti probabilmente con il piede giusto, quantomeno è stata fatta una figura evitabile, una figuraccia evitabile, si poteva organizzare meglio questa ripartenza. Cosa ne pensi? Non è stata insomma un miglior modo per ricominciare?
1: Sono d'accordo con il tuo pensiero, sicuramente è meglio sbagliare subito però, piuttosto che sbagliare in corso o alla fine dove non puoi più recuperare. È giusto, Malagò è stato messo in questo movimento che magari non ancora lo conosce molto bene, pur essendo una grandissima persona, una grandissima figura del nostro mondo sportivo. Però calcisticamente parlando è alla prima sua esperienza, ha fatto delle scelte che poi in questo momento non sono andate a buon fine. Lui non si può mettere in discussione i top manager come Maldini e Leonardo, sicuramente ci sono state dei disguidi, delle cose che magari non sono andate per il verso giusto, adesso hanno trovato la soluzione adesso migliore, penso, per poter continuare questo percorso, perché non andando a buon fine quello che è stata la prima decisione con Maldini e con Leonardo e con Andrea Pirlo, adesso sono andati su due certezze del nostro movimento calcistico, che sono Ranieri e Mancini. Si spera che vada tutto per il verso giusto, perché non possiamo più sbagliare, perché siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, praticamente 12 anni che non partecipiamo al mondiale, e non possiamo permetterci anche un altro fallimento. Io mi auguro che Malagò è un grande manager, sicuramente ha fatto queste scelte, e mi auguro che possano portare dei risultati.
0: Ecco, tu insieme a Lucescu hai allenato Pirlo. Sarebbe stato in questo momento un incarico troppo grande per lui, quello di commissario tecnico?
1: No, io penso di no, perché Pirlo è uno che sa di calcio, è stato allenato da grandi allenatori e si è preso il meglio di ognuno, sicuramente le idee calcistiche le ha. Perciò bisognava dare un po' di fiducia, anche questo il suo percorso è stato messo subito alla Juventus, dove negli ultimi anni forse è l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere due trofei, dopo tutti gli altri hanno più o meno fallito come risultati e tutto quanto. Il suo percorso, la sua crescita come allenatore è logico, non ha trovato magari la squadra giusta magari per poter mettere in pratica quelle che sono le sue idee calcistiche, però non, Pirlo è uno che non può fare la riserva a nessuno, è uno che sotto l'aspetto calcistico ha conoscenze enormi, perciò bisogna trovare gente o manager che gli stiano vicino, che lo possano dar fiducia e farlo crescere come allenatore. Se Maldini e Leonardo

0: secondo me hanno scelto lui dopo magari aver sbagliato prima andare da Ancelotti e poi anche da Guardiola. Secondo me dovevano prima se avevano questa intenzione andare subito su Andrea Pirlo, magari le cose sarebbero andate diversamente, perché proprio Andrea Pirlo non può essere la riserva di nessuno. Sotto l'aspetto calcistico è uno che il calcio lo conosce molto, ma molto bene.
1: Parlando invece un po' degli acquisti che sono stati conclusi dalle big, Stones è davvero un grande colpo per l'Inter?
0: Sì, anche se devo dire che in alcune partite con la nazionale, qualche intervento, però ha grande esperienza, è un giocatore già consolidato, ha certe esperienze, dietro a un percorso notevole come giocatore, è abituato a giocare nelle grandi squadre. Perciò lui ha deciso di e l'Inter ha deciso di prenderlo perché magari crede ancora che lui possa dare ancora, pur essendo una certa età, il suo contributo, un po' quello che ha fatto un po' il percorso di De Vrij e di Acerbi. Ecco. Perciò io penso che sia una scelta giusta. Però penso che il reparto difensivo dell'Inter non si fermi solo a Stone,
1: In effetti
0: ma
1: Chivu vorrebbe Romero, con lui secondo te potrebbe davvero essere fatto un grande salto di qualità?
0: sì, con Romero sicuramente il reparto difensivo dell'Inter diventerebbe un reparto molto, molto importante, perché se teniamo presente che già con Hagiani e con Bastoni e con lo stesso Visek è già un reparto di grande, grande valore, se metti dentro anche Stone e anche Romero, insomma il reparto diventa un reparto di grandissimo livello.
1: Parliamo un po' anche dell'Atalanta, come sta nascendo secondo te la nuova squadra di Sarri? Per adesso è arrivato il solo Gaetano.
0: Allora, l'Atalanta sicuramente ha cambiato un po' tutto quanto quello che erano le idee che hanno portato a grandissimi risultati l'Atalanta in questi ultimi 9 anni. Adesso, l'anno scorso, cioè, pur riuscendo lo stesso a arrivare sempre nel campo europeo, a partecipare alla Conference, ma però il loro intento, il loro obiettivo è di riportare ancora l'Atalanta, non dico in Champions, ma almeno ancora in Europa League. E il duo Sarri-Giuntoli
1: Giuntoli.
0: sicuramente è stata una scelta molto, molto, molto buona. E qui va dato merito alla società, a Luca Percassi, che è arrivato molto prima su questi due top manager e riuscire a portarli all'Atalanta, probabilmente convincendoli con un progetto nuovo e sperando che riportare ancora l'Atalanta dove ha fatto bene in tutti questi anni. Sicuramente ci vorrà del tempo perché le idee che c'erano prima giocando a uomo, tutto campo, con un sistema di gioco che ha dato i suoi frutti, adesso con Sarri sicuramente i concetti, i principi di gioco sono completamente diversi e ci vorrà del tempo, ci vorrà sicuramente qualche mese prima che prima si ragionava su un certo tipo di gioco con marcature a uomo tutto campo. Adesso sì, bisogna cominciare a pensare a come si gioca a reparto, perciò a reparto a 4 in fase difensiva, a 3 a centrocampo e a 3 in fase offensiva. Ci vorrà per trovare dei movimenti giusti ci vorrà del tempo e lì sicuramente con Sarri, se i giocatori lo seguiranno, i risultati dovranno venire.

0: adesso il mercato non è ancora finito perché manca ancora un mese. L'Atalanta ha bisogno ancora di qualche giocatore per essere competitiva, come l'è stata in tutti questi anni. Penso che qualche movimento ancora verrà fatto.
1: Senti, parliamo anche del Como che ha raggiunto l'accordo per Chalobah per 33 milioni. Lo vedi sempre più pronto per questa partecipazione alla Champions?
0: Eh sì, per quello, con i giocatori che hanno preso sicuramente sì, potranno essere anche una rivelazione oltre al nostro campionato, anche in Champions. Sta facendo un po' quel percorso diverso sicuramente con le scelte di giocatori di quello che ha fatto l'Atalanta. Perciò l'allenatore giusto, i giocatori vengono scelti in base proprio al sistema e alle idee dell'allenatore, e perciò io penso che è un gruppo bello unito con giocatori. Adesso hanno inserito dentro giocatori molto, molto importanti, lo stesso Chalobah, Ultimo, Villa, Kirk, insomma giocatori di un certo valore. Perciò poi, conoscendo l'allenatore, sicuramente non avrà problemi a riproporre lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di giocare anche in Champions. L'ha dimostrato in questi anni qui a Como in Serie A. Non credo che troveranno delle difficoltà anche a dimostrare un certo calcio anche a livello europeo.
1: Senti, invece la tua valutazione su Daniel Maldini, perché potrebbe andare in prestito al Cagliari, questo giocatore che non riesce a fare il definitivo salto di qualità.
0: Eppure, ha fatto bene a dirlo, perché eppure questo ragazzo ha delle qualità, non si vedono in certi, scusate, in certe partite dimostra di avere delle qualità. Non riesce a trovare forse la squadra giusta, la società giusta che gli dia pienamente fiducia. E poi anche lui deve trovare, non si sa ancora che tipo di giocatore è e dove potrebbe rendere meglio in una squadra, trovare un ruolo ben definito per lui. Lui ha caratteristiche da trequartista, da giocatore così talentuoso, perché ha del talento dentro, solo che deve essere più continuo e deve avere fiducia delle proprie qualità, perché se no, gli anni passano e non riesci a completarsi. Perdi degli anni che poi sarà difficile anche recuperare. Però lui è ancora giovane, ha la possibilità ancora di trovare e mettere in mostra quelle che sono le vere qualità sue, e deve solo trovare la società giusta. La società giusta potrebbe anche essere anche il Cagliari, dove ultimamente molti giocatori riescono a inserirsi e a mettere in campo quelle che sono le loro migliori caratteristiche.
1: Eh sì, la società giusta è l'allenatore giusto, insomma, il tecnico che creda nelle sue
0: Esatto.
1: qualità e possa anche tirare fuori il
0: Hai
1: meglio
0: detto
1: di questo
0: bene.
1: giocatore.
0: Io ho fatto questo mio percorso, l'ho fatto anch'io, lo stesso modo. Sono arrivato a 25-26 anni, dove ero considerato una promessa del calcio italiano, ma non riuscivo mai a trovare la soluzione per poter mettere in campo quelle che erano le mie caratteristiche, le mie qualità. Le ho trovate dopo aver avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo, e sono riuscito a diventare un giocatore vero anche da Serie
1: Carlo Mazzone?
0: A. No, il primo è stato Mimmo Renna
1: Ah, Mimmo Renna. Ah,
0: e poi Gibi Fabbri.
1: poi Gibi
0: Poi
1: Fabbri.
0: ho avuto la fortuna di avere anche Carletto Mazzone alla fine. Perciò il mio percorso è stato iniziato con Mimmo Renna, che mi ha creduto proprio mettendomi davanti alla difesa come playmaker, come regista. E lì ho lì sono diventato giocatore che speravo di diventare magari a 20 anni, invece ho perso quasi 4 o 5 anni girando così in qualche squadra, ma non riuscendo mai a esprimere quelle che erano le mie

potenzialità. Invece dopo da Ascoli in poi ho fatto 5-6 anni alla grande, dove mi hanno permesso ancora, come ti ho detto, agli ultimi

0: Grazie a te e buona serata a tutti.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Dario Moro, le riflessioni sulla nazionale e sulla Serie A che tra meno di 20 giorni prenderà il via, le riflessioni, dicevo, di Gianluigi Buffon a margine del talk show che si è tenuto ieri a Viareggio al Principe di Piemonte. Sentiamolo.
2: Gigi, la serata per raccontarsi e per raccontare anche il calcio italiano, tu ti sei esposto anche abbastanza chiaramente in questi giorni, chiaramente sulla nazionale, sul nuovo corso, si è esposto su Mancini, Mancini sì, avresti preferito Conte, ti chiedo di confermarci qual è la tua visione, quali sono le tue motivazioni.
3: Ma niente, molto semplice, penso di essere stato molto, molto chiaro e senza filtri, credo insomma di essere allo stesso tempo, al contempo insomma, aver trovato un modo misurato e garbato, ecco, per poter esprimere delle opinioni e dei pensieri che non sono sicuramente cerchiobottisti, e detto questo però insomma poi bisogna andare avanti perché il dado è stato tratto e quindi bisogna incominciare di nuovo a remare affinché l'Italia possa tornare grande, ecco.
2: Sei però e ti confermi pessimista sul fatto che in Italia si possa effettivamente riformare il calcio italiano? Tu hai parlato, contano più i risultati. Pensi che questo possa cambiare oppure c'è pessimismo in questo?
3: Ma sai, c'è pessimismo, dipende dal tipo di progetto che un nuovo gruppo dirigenziale insieme al presidente vuole intraprendere, e per cui bisogna buttare giù un progetto, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna capire anche che disponibilità economica uno ha e sulla base di tutto questo fare delle scelte. Vedo solo che le persone insomma, che sono state chiamate a rappresentare l'Italia e a prendere determinati ruoli sono persone di valore.
4: A 20 giorni dall'inizio del via della Serie A, che sensazioni hai?
3: Le sensazioni di grande curiosità, perché alla fine l'anno scorso il campionato è finito, a parte diciamo, le prime due della classe, con delle grandi sorprese, con delle novità, e quindi quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità riusciranno a confermarsi o se invece il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto, e se invece magari le squadre che possono aver deluso riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono.
1: E dunque siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione.

0: costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

Bentornati cari amici, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati in questo martedì di fuoco, ma probabilmente come sarà, è stato anche ieri sera, c'è stata una leggera brezza. Davvero, sapete, ieri sera si respirava, perché una delle cose che accuso tantissimo, per esempio, l'anno scorso trasferitemi qui. Il più grande caldo che ho provato, ma caldo senza aria, quindi con un tasso altissimo di umidità, tutto quello che ne concerne, solo un giorno. O forse perché ero talmente presa sapete quando andate in una nuova città, in un nuovo posto, avete sempre il naso in aria a guardare tutte le cose, ad accogliere ogni particolare, probabilmente anche quello, quindi il caldo non mi pesava particolarmente. Non che in Lombardia si stia meglio, in Lombardia cioè, l'umidità ci perseguita sempre 365 giorni l'anno. Comunque, sono stata molto. C'è questo periodo, diciamo, mi è sembrato quasi una condanna. Giuro, perché questo caldo mi sudano. Oh, sicuramente, considerate il fatto che. Ogni 15 anni il nostro corpo cambia. Parlo soprattutto di noi ragazze, di noi donne. Quindi ogni 15 anni c'è un mutamento ormonale, c'è un cambiamento nel fisico, ma non sempre in peggio, tante volte in meglio, voglio dire. Questo qua dipende spessissimo solo esclusivamente da noi. Ma c'è questo cambiamento. Infatti il mio corpo di adesso non è quello di quando avevo 30 anni, manco 35. E vi ricordo sempre quella cosa famosa che. Dai 35 più o meno ai 49 è l'età più bella di una donna, ma pure dai 40 ai 49, perché dici 49, Simo? Perché arrivati a un certo punto tutto decade. Cambia ancora il metabolismo, arriva per molte donne la perimenopausa, poi la menopausa, quindi anche i capelli che prima, non so, erano stupendi, che erano rigogliosi, cominciano un po' a sfibrarsi o cominciano a risentirne. Ecco perché è fondamentale avere cura di se stesse non solamente con delle creme esterne, ma anche curarsi dentro, quindi prendere le giuste vitamine, i giusti integratori. È fondamentale per noi prendere la vitamina D, che siamo o meno celiachi, quello non c'entra niente. La vitamina D serve tantissimo a noi ragazze per le ossa, per rafforzare le ossa.

Quindi questo caldo, che sicuramente non aiuta ma spossa, mi raccomando il magnesio e potassio. Se non lo amate come me, ma ormai l'ho comprato, in quello che è solubile, in pasticche è molto più veloce e veramente fa miracoli. Fa miracoli perché sudiamo tantissimo, sudiamo a fare qualsiasi cosa, anche andare da una parte all'altra della stanza, a meno che non abbiamo l'aria condizionata ovunque, fa caldissimo. Quindi abbiamo cura di noi, abbiamo cura anche della nostra psiche, che è fondamentale, perché diversamente, lo sappiamo benissimo, già in una condizione normale, di una temperatura dai 20 ai 23 gradi, potremmo veramente innescare delle liti fotoniche con i nostri compagni, con i nostri mariti. Quindi, se riusciamo anche a mantenere per noi stesse anche un equilibrio, un buon equilibrio, ok, non un equilibrio eccellente, ma un buon equilibrio non sarebbe cosa buona, nel senso che non se lo meritano fondamentalmente, loro sono veramente la maggior parte di loro, perché dando per scontate che se stiamo con una persona è perché vogliamo stare con lei, che la scegliamo ogni giorno, questo non, povero Cristiano, non si merita le nostre sfuriate, perché da un momento all'altro siamo in una persona e poi tutumba, non parliamo più, silenzio selettivo, cioè nel senso non riusciamo, non parliamo, non è che non abbiamo nulla da dire, semplicemente non parliamo. Questi sbalzi d'umore, che sono dovuti tante volte a preciclo, ciclo, post-ciclo, insomma, non a noi, ma noi che, cioè non è possibile comunque che possa essere tutta colpa di Eva, parliamoci chiaro, cioè capisco che lei possa essere stata il primo male del mondo, dal momento in cui Lilith ha detto, ah sì, ciaone, queste regole a me non vanno, non stanno bene, se n'è andata tranquillamente, prima donna al mondo ad essere totalmente libera e indipendente. Vuoi dirgli qualcosa? Per forza poi la paragonano al demonio. Già, bravi. Comunque non tocchiamo questo argomento, perché poi io divento veramente un super saiyan e lasciamo perdere. Quindi siamo figlie di Eva. E figlie, probabilmente Eva, come la raffigurano? La raffigurano bionda. Quindi Eva non era, secondo me, proprio una donna intelligentissima, diversamente da Lilith, che invece sapeva il fatto suo e ha detto, ah sì, si è fatta quattro conti, ha detto, sai che c'è? Capite? Quindi siamo figlie di questa, per chi ci crede, attenzione, io prendiamo tutti con le pinze, atei, non atei, facciamo così, a favoletta. Però devo dire che a seconda poi di come uno si orienta, ok, pensa di poter essere più o meno una persona civile. Quando abbiamo il raziocinio, io perché faccio tutto questo giro pindalico, per dirvi che ci sono delle notizie che sono state molto carine negli ultimi giorni, nell'ultimo weekend, è vero lunedì è ormai andato, però tendenzialmente non è che io riesca a raccontarvi tutto quello che è successo nel giro di, magari lo faccio sedimentare e poi ne parliamo insieme, tipo quella, l'ultima scema di Reel, parlo di storia, l'ho incrociata per sbaglio, di un ragazzo a Vietri, su una spiaggetta di Vietri, io e Mauro le abbiamo viste tutte queste spiaggette, sono veramente molto incantevoli. Cosa fa? Questo genio vede, ma per i like, penso, perché allora, nella storia raccontata da un quotidiano online non si evince, non si capisce che questa persona lo faccia per denaro, ok? Quindi si è preso questo suo fornetto a gas, avete presente quelli con la pietra refrattaria, quelli piccinini che ci stanno una pizza alla volta, ok? Con tanto di bombola, quindi sotto al muretto, quindi diciamo così, tanto stupido non è stato, perché la bombola di gas in spiaggia piena di gente, di bambini, non era esattamente sotto il sole a trabattone, ma era comunque all'ombra, però sapete la calura, anche la sabbia. La sabbia raggiunge gradi Fahrenheit improponibili, non riesco a metterci su nemmeno i piedi. Se mi scotto io, che con le mani sono abituata a prendere anche cose molto calde, figuriamoci dei piedini, dove comunque non c'è neanche un minimo di callosità. Parliamo di piedi normali, non parliamo di piedi di drago, che non si fanno mai una pedicure neanche una volta all'anno. E quindi questo genio, balletti così con i suoi due amici lì, vedi di sfornare pizza.

con la bombola in spiaggia, senza comunque nessuna autorizzazione. Ora, un altro reel che ho visto è di un signore, classica tavolata di famiglia, spiaggia privata, spiaggia libera ovviamente, tavolata di famiglia, e lui che se ne sta sempre col fornelletto, ma con la bombola, quella più piccolina, a friggere. Allora, io non vorrei parlare da nordica perché non è questo il caso, ma io parlo solamente di... Caspiterina, ma che cavolo ti viene in mente? A quello della pizza, a quello che friggi in spiaggia, ma dico, ci sta tantissimo che siamo una famiglia unita e siamo tanti in famiglia, ma devi proprio necessariamente friggere in spiaggia col pentolino che avrà perso anche come si chiama, la copertura di Teflon, ma devi davvero, veramente fai? Cosa che magari a casa tua non alzi un dito, non lo alzi un dito per aiutare tua moglie in casa e fa tutto lei, però in spiaggia fai il capofamiglia, quello che ci penso io, come frego io, nessuno. Queste cose io non le tollero. Questo è esibizionismo, io non lo tollero, a parte il fatto che poverino è stato ripreso probabilmente da un familiare perché era lì tutto gobbo, panzone, che stava friggendo le sue cose. Ma in spiaggia non puoi fare, cioè non lo puoi fare. Gli ambulanti, ora non parlo di chi paga le tasse, e a quello è scontato, però gli ambulanti che utilizzano le friggitrici, il girarrosto, qualsiasi cosa che abbia gas, sono controllati. Arriva l'omino, ti mette un sigillo e tu sai che questo gas, questa bombola, è perfetta. Ma la puoi anche andare a comprare perché sono quelle piccole bombole da campeggio che, per l'amor del cielo, funzionano benissimo, ma hanno una deflagrazione che, se le cose non dovessero andare bene, ti fa veramente fa enormi danni. Anche una piccola bombola è da 5 kg, ma forse anche meno, da 2,5. Comunque si sentono legittimati dal momento che la spiaggia è libera di friggere. Tu friggi a casa tua, tu le pizze le fai a casa tua. Sarà stato per un reel. Nel frattempo si vede in questo reel il vigile, giustamente, che emette una multa, una sanzione. Ma ci sta, perché vuoi che a 100 metri, 20 metri, quello che volete voi, non ci sia un ristorante e una pizzeria? Per quale motivo fai questo show senza sicurezza? Ogni camioncino di ambulante, ogni pizzeria sono severamente controllati. Devi essere certificato, devi avere un manuale, devi sapere se su dovesse succedere qualcosa, esplode tutto. E poi che fai? Cioè, perché come dice Mauro, chi non pensa poi sospira. Se tu pensi di fare il genio del momento e vendere 3 euro le pizze, ok, fai una pizza a 3 euro, ma perché dovresti farlo? Perché dovresti lucrare? Ma chi lo fai? Se lo fai per la tua famiglia, ti dico, vabbè, l'idea è anche carina, voglio dire, cioè, sì, faccio la pizza fresca, per l'amore, ma te la fai a casa tua. Se sei così povero che non hai neanche un balcone per poterti accampare e fare con questo fornetto, perché rendiamoci conto, questo fornetto, io l'ho visto, mi piace tantissimo, ma con comunque, voglio dire, per quella situazione che ho io non può essere, costa intorno ai 380 euro, una cosa del genere. Quindi non è neanche una spesa così irrisoria. Ma andate in spiaggia con il cibo già pronto. Spessissimo io e Mauro ci è capitato di andare a fare delle gite, dei picnic, per avere un momento romantico di tranquillità, per non essere assoggettati ai camerieri, tutta una serie di cose. E soprattutto, ripeto, per una persona celiaca è difficile potersi fidare quando va a mangiare, perché c'è un'ignoranza ancora veramente spaventosa, una cosa spaventosa. Poi vi racconto una cosa a proposito. Quindi io mi preparavo qualsiasi cosa, una pasta fredda, un poke, qualsiasi cosa, o dei panini, ce li portiamo e ce li mangiamo come si faceva una volta, picnic al sacco, che non c'è niente di male, non vuol dire essere poveri e non avere la possibilità di... Noi abbiamo la possibilità di... Però... Giustamente Mauro dice, ma perché rischiare? Se per caso ti contamino, abbiamo finito la giornata. Eh sì. Quindi, ma questo lo fanno. Io mi ricordavo, e anche dai racconti delle amiche o degli amici che andavano giù dai nonni o dai parenti, che quando si incontravano tutti c'era
tutta la pasta, tutto ciò che era assolutamente un a volte pensi che sia un

raggio, la marmigiana, la pasta al forno, tutte queste cose buonissime e straordinarie. Io adesso, per esempio, ho l'acquolina in bocca. Perché? Perché mi ricordo una puntata di Mina Settembre, quando la meravigliosa Marisa Laurito fece la pasta al forno. Pasta al forno, se non sbaglio, si chiamava. Che non è la lasagna, è un'altra cosa. La pasta al forno alla napoletana, quella con le polpettine, quella che c'è gente che ci mette dentro addirittura l'uovo, quella che ci mette. Insomma, ci sono varie versioni. Io penso che come il tacchino in America, nella festa di ringraziamento, anche questo genere di pasta al forno, ogni casa, ogni famiglia ha la sua tradizione, ha chi mette più cose, chi mette meno cose, chi mette determinati formaggi, chi ne mette meno. Il risultato è che comunque la base deve essere con il pomodoro. Il risultato è qualcosa di così buono. Così, e l'ho fatta da celiaca, quindi l'ho fatta con i rigatoni, fatta da me, cioè ho seguito proprio la ricetta pari pari. E ancora Mauro se la sogna. Mauro se la sogna, è perché è una pasta squisita. Certo, non la farei adesso, però le famiglie lo fanno. Quindi andate in spiaggia con questa succulenta pasta. Guardate, veramente ho l'acquolina in bocca, con questa succuletta pasta. Anche se mangiata fredda o appena tiepida, è squisita, lo stesso la parmigiana non va mangiata per forza calda, che cavolo mangiate le cose così calde che non riuscite ad assaporare il formaggio, il prosciutto, non riuscite a sentire la vera consistenza, perché? Perché la roba molto calda mangiata, a parte che sì, va bene soffiare, però apprezzate di più il cibo quando è tiepido, veramente è un consiglio che vi do, pure anche la minestra, quando è tiepido, che non vi scottate le papille gustative, è tutto estremamente più buono. Addirittura io sto abituando Mauro a mangiare la pasta al pesto fredda con le patate, non ci ho mai messo i fagiolini perché tendenzialmente non mi ricordo mai se li ho in casa, però anche questa è una cosa squisita. Penso che gliela farò nei prossimi giorni. Fredda, fredda non vuol dire fredda da frigo, non mi piace, ma fredda fatta, sciacquata la pasta sotto l'acqua, quindi quell'attimo per renderla tiepidina. Nel momento in cui comincia a condire, lei un pochino si raffredda, aspettate quei minuti, mangiate una pasta a temperatura ambiente, cioè a 40 gradi, quindi va benissimo, è perfetta. Ma queste cose fatele a casa vostra, ma anche se siete le persone più prudenti del mondo, basta un niente, ma a volte basta anche uno stupido che faccia uno scherzo. Perché? Perché ve la vuol far pagare, perché è un modo, attenzione, per darvi una lezione su queste cose non si fanno. Cioè, queste cose le fai a casa tua, non vieni a me, perché poi c'è anche questo, a me che pago le tasse, non vieni a rompermi le balle a vendere la pizza a 3 euro o a 5 euro, fate voi, non lo so. Allora, nel reel non si capisce che se lui la vende o meno. Ne ho parlato anche con Mauro, lui dice, beh, se si mette lì col fornetto, il banchetto, probabilmente non è solo uno show, ma magari qualche soldino si vuole anche fare. Io non sono d'accordo, ma non tanto quanto uno veramente, uno potrebbe, anche per assurdo, fai degli arancini, che qui non si trovano, e vendili. Non è carino, ma li fai a casa tua e li vendi tiepidini, li vendi in un. Ci sono poi quei contenitori di, come si chiamano? Di polistirolo che mantengono la temperatura. Non è più carino così. Non dai fastidio a nessuno, non provochi panico vedendo una bombola del gas, tra l'altro di quelle alte, neanche quelle da piccole, neanche piccole da campeggio da 2,5 kg, no, quelle da 6. Cioè io sono, quando ho visto la bombola, io sono entrata in panico, tu puoi fare quello che vuoi nella tua vita. Ah, poi attenzione, altra notizia, perché giustamente io amo molto anche tenermi aggiornata sulle notizie, anche qui, no, di Salerno, di quello che succede. Un tizio denuncia su un social, quindi è sicuramente non su Instagram ovviamente, ma su Facebook, e quando vedo le cose scritte su Facebook sicuramente hai più di 50-55 anni, non sei ancora un boomer, ma sei veramente una persona pesante, dice sulla litoranea, che per noi la litoranea è una sola, quella che da Salerno ti porta verso il Cilento,
Scusate, c'è stato un

attimo di si è mossa la cosa. Comunque vai in Cilento e quella fascia, quella lingua, cosa succede? Quella lingua c'è un sacco di spiaggia, sono ombrelloni, ci sono tantissime persone che approfittano anche di lingue di spiaggia libera. E poi da una parte c'è la spiaggia, allora calcoliamo che siamo vediamo da Salerno il mare ovviamente è a destra, quindi dall'altra parte invece c'è qualche locale, ci sono invece terreni privati dove chi tiene cavalli, dove ci sono cose, diciamo strutture totalmente dimesse. E c'è anche una struttura, un prefabbricato molto vecchio che qualche anno fa, ma diversi anni fa, probabilmente era una sorta di negozio, piccolo centro commerciale che si è fatto adesso farebbe i soldoni perché ha un sacco di spazio attorno, un parcheggio potrebbe essere veramente, veramente utilizzato per qualcosa di intelligente. Invece no, è la casetta delle prostitute. Questo, cioè, sì, allora praticamente tu vedi che durante l'inverno loro aspettano fuori i loro clienti e poi aprono, non credo che sia così caldino d'inverno, però d'estate c'è sempre. Allora se tu guardi dentro vedi sempre il bracciolo di un divano. E poi chissà che c'è dentro, perché di volta in volta, secondo me, nel tempo è stato anche arredato questo posto. Insomma, se lo dividono queste prostitute. Che io, nella mia più totale, io non sono maliziosa. E quindi quando vedevo un individuo passeggiare così abbronzata, ma così brutta che nella mia mente era, visto che aveva comunque la tuta, cioè nel senso vestita da camminata, non avrei mai pensato che potesse essere una prostituta, ma mai, cioè nella mia testa, a parte le escort e scartiamo quelle, ma una prostituta deve essere mediamente attraente, cioè non deve essere un bidone dell'umido. Quella era una donna terrificante, era veramente terrificante. E il Mauro mi dice: no, guarda che questa mi sa che è una prostituta. Ma come può essere? Cioè, sì, perché ci sono i target anche, cioè più sei brutta e più sei umido, più probabilmente anche il tuo cachet costa meno. Queste cose le vediamo in televisione, non è che uno più sei bella e più comunque hai una prestanza, invece magari giustamente puoi chiedere un pochino di più. A parte quello, leggo che questo si scandalizza perché una di queste signorine era completamente nuda. Allora, io ho chiesto, ma cioè, io posso crederci? Posso crederci che di sabato mattina alle 9, quando cominciano ad arrivare le famiglie, questa prostituta se ne vada in giro per il litorale tutta bella bella? Allora ho detto, scusate, ma posso essere scettica riguardo la cosa, perché mi fa molto strano, alle 9 del mattino, o è ubriaca, marcia dalla sera prima, però fa stranissima anche questa cosa, perché ragazzi, cioè alle 9 della mattina tu essere nuda, allora uno mi dice, beh puoi anche non crederci, tante persone lo hanno vista, benissimo, ma perché allora lo scrivete su un social, per quale motivo a me e a tutti gli altri deve interessare che ci sia una donna completamente nuda? E questo continua a rispondermi, sì, e poi è quella che è soggetto. Allora ce n'è una che noi si vede sempre, che passeggia, ed è quella famosa, a Roma dicono busta di fave, ecco, per essere carini, ecco quella che se la passeggiava tutta nuda. Allora io gli chiedo, scusa un attimo, sempre perché io devo entrare nella cosa, ma scusa tanto, ma perché non avete chiamato le forze dell'ordine, ma anche la municipale? Per quale motivo, se una veramente pensa nuda, poi brutta come la morte, ma la morte è più bella, brutta, di andarsene in giro completamente nuda e di ledere la mia libertà come libero cittadino? Cioè io vado in giro con i miei bambini a braccio, con mio marito, che cosa, e vedo questo hobbit che se ne va in giro nuda. Ragazzi, io di solito non, sì è vero, io uso aggettivi piuttosto feroci, è vero, ma
È veramente bruttissima come persona, ma non curante. Allora io sono scettica a riguardo, perché gli ho detto a questo tizio, e poi dice: non è che tutte le volte che uno vede qualcosa che non va.

devi chiamare le forze dell'ordine. Invece sì, lo devi fare, perché dal momento in cui la libertà di questa persona, se è vero che se ne va in giro nuda, deve ledere la mia libertà come libero cittadino di girarmi dall'altra parte, perché non ti si può guardare, allora diventa veramente una cosa fastidiosa. Allora io chiamo la municipale, dico: guarda che c'è una donna, che poi tra l'altro se lo fa un uomo è un pazzo che è delirante, ma può succedere anche a una donna che con questo sole possa perdere veramente, ci può stare che sia, che le sia successo qualcosa e quindi sia in pieno delirio. Se invece è veramente una che vuole mettere in mostra la sua mercanzia, non lo so, già, allora, se tu puoi scegliere la vita che vuoi fare, e io non importa, tu veramente ognuno può scegliere la vita che vuole, ma se viene a ledere la mia di libertà di non poter, di togliere lo sguardo, questa cosa mi pesa un pochino. E detto questo, e io questo continuo a dire, ma le forze dell'ordine non si possono chiamare, eccetera, eccetera. Non lo so se questo ha figli, ma io ho solamente il pensiero di dover giustificare a mio figlio, già che fa milioni di domande, milioni, ma perché questa è nuda? Allora vai a spiegare tutto, perché sei presa anche tu dal questo, non sei pronta. Cioè, al limite, la cosa carina che poteva fare, si mette un bel cartone, non in faccia, ma nel corpo, uno vede che può essere comunque nuda, ok? E scrivi i prezzi, il prezzario, vuol essere anche una cosa simpatica. Ma tutta nuda io comincio a non crederci, perché nuda, lui dice, nuda poco vestita, fermo. Allora, dal momento in cui tu fai il super precisino, tu mi devi distinguere tra nuda, senza nemmeno un indumento, a mezza vestita, perché lo sappiamo benissimo, è estate, c'è pieno di donne mezze vestite. L'altro giorno, non più tardi di, credo fosse un mercoledì, andiamo in un super centro commerciale qui e vedo un papà, un papone, con in mano un piccoletto, un neonato, avrà avuto 4 mesi, 5 mesi. Un'amica mi dà gomito e mi dice: oddio, guarda la madre di quel neonato, ho fatto fatica a metterla a fuoco, ma era una donna con una gonna, una minigonna cortissima, con delle, capite, quelle ciabattine che una volta si usano anche adesso, però una volta le star le utilizzavano come ciabattine scendiletto, che avevano tutto il pelo, le piume di struzzo, questa cosa, ecco, togliete le piume di struzzo, mettete il lucido, il nero lucido, mettetele che questo vestitino abbia avuto delle bustier che non le reggeva il seno, quindi aveva quasi tutte le tette fuori, ok, e sopra un giubbettino fatto in tricot, non so quale colore. Allora ho detto: vabbè Flo, gli ho detto, lascia stare, probabilmente è già pronta ad allattare, l'ho buttata sullo scherzo. Anche questa donna, tra l'altro neo mamma, era mezza nuda. Per me ci sono in giro un sacco di persone, di donne mezze nude, è estate, è comunque, va benissimo, se comunque hai anche un bel corpo. Non ti dico che preferisco guardare te che hai un bel corpo, che sei mezza nuda, che quelle che si vestono mezze nude con gli short cortissimi e hai delle chiappe che non hai buon gusto, insomma, diciamola così. Preferisco questa, guardare una ragazza un po' di poco vestita, che poi tra l'altro è sempre una questione di gusti, perché puoi avere un corpo da fata e avere il cattivo gusto di essere poco vestita, ma un poco vestito proprio male, proprio da povera. Quindi lasciamo stare. Quindi questa cosa, è venuto fuori un cincino. Allora gli ho detto: ascoltami, dal momento che non vuoi chiamare le forze dell'ordine, ma ti dà fastidio che questa persona sia nuda, io ti ricordo che come libero cittadino, e questo lo sappiamo, chi non lo sa ve lo dico ora, come libero cittadini, noi se vediamo una persona in flagranza di reato, per l'articolo del codice penale 383 noi possiamo effettuare un arresto da libero cittadino, sì che possiamo. Possiamo, e come? Che se vediamo questa donna che si prostituisce o che è in cerca di, ed è nuda, ok? E questa cosa è lede la mia libertà, il buon gusto, ci sono bambini, e allora noi possiamo fare questa cosa. Certo, voglio ben vedere che se ne va in giro con le manette.
nessuno si va a comprare un paio di manette per

effettuare arresti, però sappiate che per l'articolo 383 del codice penale, un libero cittadino, se ci sono delle caratteristiche che vanno rispettate, se volete ve le leggo perché comunque non, cioè, mi sono andata a informarmi anch'io dal momento in cui lo sapevo, ma non sapevo i dettagli della cosa. E volete che ve la dica? Ma sai che carino che può essere d'aiuto a tutti? Cioè adesso no, non è che andiamo a riempire le carceri noi. Per come liberi cittadini noi possiamo effettuare un arresto e questa persona, no, perché c'è anche gente molto stupida, ecco qua, gente che è molto stupida, la gente molto stupida fa cose strane e ricordate sempre quello che vi dico, la gente è il male, le persone sono persone per bene, perché gente ignorante, persone per bene, già questo ci fa capire come vengono etichettate le cose. Allora dice questo. Ho pochissimo tempo, però ve lo dico. Allora, i requisiti fondamentali per poter procedere legittimamente all'arresto devono sussistere contemporaneamente queste condizioni. Cioè, non è che possiamo fare, uno, vedi uno che sta cercando di armeggiare in casa, magari ha perso lui le chiavi, lo arrestate. Non fate queste cose. Allora, flagranza di reato. Il cittadino deve cogliere la persona in flagranza di reato, cioè mentre lo sta commettendo. O subito dopo averlo commesso. Gravità del reato, delitti perseguibili d'ufficio. L'arresto è consentito solo per i reati più gravi, per i quali l'arresto da parte delle forze dell'ordine sarebbe obbligatorio. Ad esempio, omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona, spaccio di droga di ingente entità, furto aggravato in determinate circostanze, violenza sessuale, eccetera. Non è possibile farlo per i reati minori o per quelli perseguibili solo a querela della persona offesa, salvo rare eccezioni specifiche. Allora, sì, quindi evidentemente. Arrestare una donna muda che sta per prostituirsi, forse non dovremmo farlo. Però io lo farei se questa cosa avesse danneggiato moralmente mio figlio. Io lo farei proprio serenamente, anzi gli darei anche due calci in culo, detto proprio tra noi ragazzi. E come se glieli darei? Perché puoi fare la vita che vuoi, ma non te ne vai in giro nuda dove anche mio figlio o mia figlia ti possano vedere. Dunque, l'obbligo di consegna è immediata. Il privato cittadino che effettua l'arresto non può trattenere la persona o farsi giustizia da sé. Ha l'obbligo tassativo di consegnare immediatamente l'arrestato e le eventuali cose costituenti corpo del reato dalla polizia giudiziaria, scusate, carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza, intervenuta sul posto o recandosi al posto di presidio più vicino. La consegna deve avvenire senza ritardo, solitamente entro pochissime ore, perché altrimenti è sequestro di persona. Limiti, vediamo se ho tempo. No, allora, mi piace questa cosa, magari finisco di leggervela domani. Ok, ci vediamo dopo. Ci vediamo domani. Un bacio grande. Grazie.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento.

0: ammodernamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Acceso confronto al Consiglio Giustizia Affari Interni dell'Unione Europea sulla crisi migratoria a Ceuta, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha difeso la decisione cautelare di ripristinare i controlli alle frontiere interne aeree e marittime per tutelare la sicurezza nazionale. Di contro, il ministro spagnolo Fernando Grande Marlaska ha giudicato sproporzionato il blocco di Schengen. A stemperare la tensione è intervenuto il commissario europeo Magnus Brunner, confermando che nessun migrante arrivato dall'estrada spagnola è riuscito a fare ingresso nel resto del continente. Grave provocazione antisemita a Sofia in Bulgaria, dove un gruppo di nazisti ha tentato di forzare e bloccare l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori. Un video documenta i momenti di forte tensione con estremisti vestiti di nero che esibiscono saluto nazista. Il presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, ha condannato l'aggressione, chiedendo l'intervento immediato delle autorità bulgare, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso ferma condanna e vicinanza ai ragazzi coinvolti. Tensioni e diplomazia si intrecciano nel Golfo Persico dopo il danneggiamento di una nave mercantile colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz, mentre Teheran smentisce contatti diretti con Washington e conferma colloqui con l'Oman. Il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent ha aperto la possibilità di un'intesa imminente per la riapertura della rotta strategica, determinando un'immediata flessione del prezzo del petrolio di oltre il 3%. Frizioni interne all'opposizione in Italia in vista delle future scadenze elettorali. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha respinto la proposta del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, di trasformare le primarie di coalizione in un referendum sugli aiuti militari a Kiev, ribadendo la necessità di definire prima un programma ampiamente condiviso. Preoccupazione all'interno dei gruppi parlamentari Dem per il rischio di strappi formali sull'asse dell'alleanza progressista. Si sono concluse tragicamente le ricerche nel Viterbese per Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno dopo essere caduto in acqua durante una gita in barca. Il corpo senza vita è stato individuato dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine nei fondali del lago di Vico, con l'ausilio di sonar e operazionali subacquei. La ministra ha espresso gratitudine alle squadre di soccorso e alla comunità locale per il supporto ricevuto durante la prolungata attesa. Attimi d'apprensione in Toscana per una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 7 km da Pisa e a una profondità di 8 km. L'evento sismico è stato avvertito distintamente anche nelle province di Lucca e Massa Carrara, seguito da due repliche di minore intensità senza tuttavia provocare danni a persone o cose. Un ulteriore sisma di magnitudo 3.5 è stato rilevato sempre oggi nel Cosentino. Continua l'eccezionale ondata di calore sul territorio nazionale, destinata a toccare il culmine nella giornata di giovedì 6 agosto, con il bollino rosso esteso a tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. L'accumulo di umidità e le notti tropicali stanno creando gravi disagi, con impatti drammatici per chi lavora all'aperto, come dimostrano i recenti decessi nei campi agricoli. Allarme caldo anche nel resto d'Europa, con Vienna che ha toccato un record storico di 40,1 gradi. Una folla oceanica commossa si è raccolta davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi, la storica bandiera e capitano del Milan e della Nazionale Azzurra, scomparso all'età di 66 anni. Migliaia di tifosi hanno tinto di rossonero le strade circostanti, sventolando bandiere con l'iconico numero 6, indossando maglie storiche, accompagnando il feretro con cori incessanti come "C'è solo un capitano e sarai sempre con noi". Feretro che è stato portato fuori dalla Basilica al termine dell'esequie da alcuni dei suoi storici compagni di squadra. All'arrivo sul sagrato e all'interno della chiesa si sono stretti nel ricordo i grandi protagonisti della storia del Milan e del calcio italiano.
2: Una giornata veramente triste, che sappiamo chi uomo era, chi giocatore era. Veramente siamo qua veramente per dare l'ultimo addio. Spero veramente che tutte queste emozioni, che tutta questa gente qua presente, io lo sento, perché veramente è stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre. Penso che noi giocatori che siamo vissuti insieme abbiamo imparato tanto con lui.
3: Io credo che le imprese sportive tutti voi sapete quello che ha fatto e

0: il segno che ha lasciato. Io ricordo Franco la sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, quando non c'era un cerimoniale, no? Che di solito, visto fuochi d'artificio, che altro, lì c'era il presidente dell'UEFA che ti dava la coppa in mezzo al campo e finiva tutto lì. E io ero dietro di lui, l'ho sollevato e ho visto nel viso di questa persona, ho la fotografia accanto, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan l'aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
1: L'eredità è quella che riusciremo a cogliere, perché i messaggi Franco Baresi li ha mandati tutti, cercando di coniugare sempre la classe, lo stile, con la semplicità, la sobrietà dei suoi comportamenti.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'estate piena, ancora con quest'alta pressione ben salda sul Mediterraneo e su Italia, alta pressione nordafricana, quindi caldo protagonista. Contiamo però anche la nuvolosità prevista sul nostro paese. Non ci sono grandi sistemi nuvolosi, però nelle ore pomeridiane, a causa proprio del caldo, si formano un po' di cumuli a ridosso delle zone montuose, che possono dar luogo anche a delle acquazzoni dei temporali. Vediamo infatti la previsione delle piogge, si vede spuntare qualche macchia azzurra a pomeriggio sia su Alpi e Prealpi che sull'Appennino centrale, specie quello. Però fenomeni di breve durata, molto localizzati, portano un po' di refrigerio proprio solo in quelle zone. E in effetti ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole pieno, dicevamo questa instabilità nelle ore pomeridiane a ridosso delle zone montuose e come temperature però valori ancora alti. Guardiamo le massime previste per mercoledì, con punte anche di 40 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale. Ma per sapere quanto caldo farà da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Si sono tenuti stamane nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni per un male incurabile. Un'immensa folla ha accolto il feretro con cori e bandiere rossonere, presenti tantissime leggende del calcio, tra cui Paolo Maldini e Marco Van Basten, che hanno portato la bara, oltre a Beppe Bergomi, che ha letto la prima lettura. In rappresentanza del Milan c'erano il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, i calciatori Pulisic e Gimenez, affiancati dai vertici delle istituzioni sportive e del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
1: Franco rappresentava un'icona del calcio, che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, quello del senso di appartenenza. Capitano, un giocatore che ha iniziato la sua attività nel Milan e ha concluso proprio nel Milan. Sono quegli esempi che ci devono fare riflettere, ma soprattutto devono essere utilizzati dai nostri piccoli calciatori, perché rappresenta veramente un esempio di uomo e soprattutto di professionista.
2: Io credo che le imprese sportive, tutti voi sapete quello che ha fatto e che il segno che ha lasciato. Io ricordo Franco la sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, quando non c'era un cerimoniale, no? Che di solito, visto fuochi d'artificio, che altro, lì c'era il presidente dell'UEFA che ti dava la coppa in mezzo al campo e finiva tutto lì. E io ero dietro di lui, l'ho sollevato e ho visto nel viso di questa persona, ho la fotografia accanto, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan l'aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
3: Ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
4: Il tuo ricordo di questi giorni? Ne avrai tanti, ma il primo?
3: Sono tanti, io ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 2 minuti prima, 2 20 secondi prima.
5: L'eredità è quella che riusciremo a cogliere, perché i nostalgici Franco Baresi li ha mandati tutti, cercando

0: coniugare sempre la classe, lo stile con la semplicità, la sobrietà dei suoi comportamenti. L'appartenenza alla famiglia del Milan, così come a quella del calcio in generale, non è un caso che sia amato da tutti.
1: In Australia intanto è tutto pronto per il primo derby stagionale tra Milan e Inter, in programma domani a Perth. Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Franco Baresi. Alla vigilia il tecnico rossonero Ruben Amorim ha sottolineato la centralità del gruppo e confermato la presenza di Luka Modric, mentre in casa Inter mister Christian Kiw e Federico Di Marco hanno puntato l'attenzione sulla crescita della condizione fisica in vista del campionato. In casa Juventus, dopo la chiusura degli acquisti di Elai Begovic e Colomouani, la priorità della dirigenza era la ricerca del nuovo portiere. La pista principale porta Zion Suzuki del Parma, con il PSG interessato a rilevarlo per poi girarlo in prestito a Torino. L'alternativa immediata resta Guglielmo Vicario, in prestito dal Tottenham, mentre salgono anche le quotazioni di Noah Tubolu dal Friburgo. Sul fronte uscite si valutano le posizioni di Nico Gonzalez e Jonathan David. Nuova soddisfazione per l'Italia agli europei delle discipline acquatiche in corso a Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia di bronzo nel sincronizzato dal trampolino 3 metri con un punteggio di 386.07, arrivando da appena mezzo punto sopra la Gran Bretagna grazie a un eccellente ultimo tuffo. Si tratta della nona medaglia complessiva per la spedizione azzurra. Ciclismo: Tadej Pogacar parteciperà alla prossima Vuelta a Spagna in partenza il 22 agosto dal Principato di Monaco. La conferma è arrivata direttamente dal team UAE Emirates. Il fuoriclasse sloveno, reduce dalla quinta vittoria al Tour de France, punterà al successo nel grande giro spagnolo per completare la tripla corona dopo la vittoria al Giro d'Italia ottenuta nel 2024. Esordio amaro per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montreal. Il tennista romano è stato sconfitto al primo turno dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 al termine di una partita condizionata dal maltempo.
2: Lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.
3: Ci sono. Tu sei presidente della Avani Educational ODB, che è un'associazione affiliata ad ASI Cultura, ad ASI Nazionale.
2: Sì, intanto grazie, perché insomma entrare nella famiglia di ASI per noi come Avani è un ulteriore step. Io da piccolo ho toccato l'Africa con mano sin da subito e quindi ho capito quanto noi siamo fortunati, quanto la scuola noi la diamo per scontata, ma lì è veramente un'opportunità, una possibilità, è un lusso, esatto. Le scuole dell'Assunzione con cui noi collaboriamo mi presentano questo progetto di questa scuola. Ho una sorta di epifania, perché dico, se in questo momento non faccio qualcosa io, non lo farà mai nessuno. Quindi decido con questo obiettivo in testa di fondare Amani Education ODB. Il nostro evento di punta è l'evento di Natale. Lo scorso, quindi l'ultimo, era il quarto e c'erano 800 persone. Abbiamo finito di costruire le prime classi, il primo dormitorio, i laboratori, i bagni, la cucina, e abbiamo avuto più di 200 richieste di iscrizione, perché i ragazzi sognano di entrare nella nostra scuola, perché appunto lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.
3: E tu rappresenti in tutto e per tutto quello che poi è la missione di ASI Cultura all'interno di ASI Nazionale.
2: Siamo due realtà che

Martedì 4 agosto, pieno di notizie, pieno di indiscrezioni, pieno di conferme, pieno di tutto, pieno di mercato, perché sarà sempre così per tutto il mese di agosto. Poi andremo al primo giorno di settembre e ci saluteremo, tra virgolette, per quanto riguarda questa sessione, ma stanno accadendo moltissime cose che dobbiamo puntualizzare. Oggi partirei dalla Roma, che inevitabilmente è il club più attivo. Perché il più attivo? Perché deve fare questo benedetto, maledetto esterno sinistro offensivo, perché sono stati fatti tanti nomi che io sinceramente non ho cavalcato. Mi sono soffermato su Musa, perché Musa continua a essere oggi, mentre vi parlo e mentre registro questo video, prima delle 11 di martedì 4 agosto, un riferimento essenziale, se il Lipsia volesse, perché lui vuole. Il Lipsia gioca un po' al rimbalzo di linea, la manda di qua, la manda di qua, prende e perde tempo. Perché? Perché c'è anche la vicenda di Omandé, questa lunga assurda telenovela con Real Madrid al rialzo ogni 5 minuti.

che tiene il Lipsia assolutamente concentrato su questa trattativa. Ma la Roma non può restare con il cerino in mano. E cosa accade? Accade che come soluzione alternativa, ma mica tanto alternativa perché è un grande calciatore, un altro 2005, mi riferisco a Fofana, il belga dell'Olympique Lione, che vi avevo segnalato già ieri con l'etichetta piace moltissimo. Vi avevo segnalato qualche perplessità sulle sue condizioni perché ha avuto un problema, un infortunio serio alla caviglia, non tanto serio rispetto alle previsioni, ma con qualche paturnia e qualche patema d'animo. Tutte queste cose sono state superate, la Roma lo valuta in modo vero, concreto, tra l'altro lui sarebbe nella lista dell'Ipsia se partisse, guarda caso, Musa, quindi sono questi intrecci che fanno parte del gioco. La corsa è a due, l'esterno offensivo di fascia sinistra è la priorità della Roma a costo di fare una spesa importante e quindi qui ci soffermiamo tenendo conto che la Roma aspetta una risposta definitiva dal Feyenoord per rid della sensazione che per l'esterno basso sia un gioco al rialzo e che ieri sera, come ho raccontato in esclusiva, c'è stato un ritorno di fiamma per Cacciamani del Torino al punto che la Roma potrebbe alzare l'offerta e Cacciamani sarebbe il vice. Potrebbe crescere all'ombra di Wesley, destinato a giocare sulla corsia mancina, visto che la Roma cerca un esterno destro basso. Sull'Inter ho poco da aggiungere rispetto a tutto quello che vi ho raccontato. Continuo a leggere di accordo da trovare tra l'entourage di Romero, gli agenti e l'Inter. Questa è una fase superata, credetemi, superata. L'accordo è stato trovato venerdì scorso e non ci sono dubbi sul fatto che l'accordo sia stato trovato. È proprio senza fondamento questa storia di dover creare un tormentone che non esiste. L'Inter sta lavorando per le uscite e dopo aver fatto le uscite si concentrerà sull'operazione Romero che non vorrebbe perdere, proprio perché l'ha impostata nei dettagli, esattamente come vorrebbe fare Jones. Per il centrocampo. Mi avete chiesto in tanti come funziona con Nico Gonzalez. Funziona che l'Atletico Madrid lo vorrebbe, ma non ai soldi che chiede la Juve, almeno 28 milioni. Simeone è innamorato pazzo di Nico, ma solo sulla carta, perché poi il suo club con i fatti, almeno per ora, non mette i soldi che servono. La Juventus, il discorso con la Juve è finito perché a parte il fatto che la Juve, abbiamo visto, una Juve intasata come qualità, dovrebbe andare via qualcuno, non può permettersi di aggiungere, su traiettorie italiane, quando avrò cose concrete ve le dirò, per la Juventus Nico Gonzalez diventa un passaggio obbligato per fare mercato e per rientrare. Su questo non ci sono dubbi, perché forse è una delle poche chiavi che oggi ti permettono di rientrare e di fare o uno scambio oppure un ritorno economico che in questo momento, dopo esborsi significativi, questo ritorno ti servirebbe per tornare con forza sul mercato. Per fare cosa? Intanto vediamo come finisce la storia tra Suzuki e il Paris Saint-Germain, perché dobbiamo vedere la fine di una storia bella dal punto di vista dell'offerta, bella per il Parma che chiede una cifra vicina ai 35 milioni, ma tutta da chiarire per quanto riguarda il futuro di Suzuki. Che fa il PSG? Gioca? Fa il titolare? Lo prestano? Titolare no, perché in questo momento non è il titolare. E quindi in tutta questa vicenda c'è un prigioniero di mercato, non chiamiamolo prigioniero politico, che non avrebbe senso, prigioniero di mercato sì, che si chiama Vicario. Perché Vicario ha un discorso avviato con la Juve ed è un discorso che dal suo punto di vista è definito e definitivo, nel senso che lui ha accettato, lui tornerebbe di corsa alla Juventus, deve aspettare tutti questi altri incastri, le valutazioni che sta facendo la società anche su eventuali altri portieri, non togliendo dalla lista Vicario che può essere preso in prestito con diritto di riscatto che magari diventa obbligo a determinate condizioni, la Juve riflette perché sa che questa scelta è una scelta che inciderà sul futuro. Cioè se scegli il portiere adesso, più forte lo scegli, più parteciperà al tuo nuovo ciclo. Quindi qualche riflessione in più.

di sicuro la fai. All'interno di un mercato che comprende tante cose, intanto il discorso legato a Daniel Maldini, che è un promesso sposo del Cagliari,

mondo e se siamo dietro agli altri è evidente che anche queste cose non ci facciano star bene. Ci vuole stile anche nel fare delle trattative. E se non c'è stile quando fai le trattative diventa tutto un ricatto, una minaccia, un'accusa, non va bene. Perché il calcio italiano è a pezzi anche per queste motivazioni e non ci rialziamo, soprattutto perché pensiamo di essere i più bravi, fondamentalmente spesso noi siamo i più scarsi, anche con atteggiamenti da censurare. Del Napoli e sul Napoli non ho novità, la trattativa Favasulli non è completata, deve ancora iniziare, quindi un po' di calma. Il discorso legato al difensore è sicuramente ancora bloccato. Il Torino è alle prese con l'ennesima telenovela legata al portiere che non viene ancora liberato e vedremo se accadrà nelle prossime ore. La concorrenza c'è su più fronti, le neopromosse stanno cercando di attivarsi. E credo che vi darò altri aggiornamenti a stretto giro, non vi do un orario, non vi do un appuntamento, so una cosa, che posso contare su di voi e questo mi fa molto piacere. Un abbraccio, buona giornata.

Bentornati a questo aggiornamento del presente, vi metto a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo con le temperature che si stanno registrando a 1500 metri di quota, che è una quota che per noi meteorologi è molto importante, ci fa capire come si stanno muovendo le masse d'aria sopra le nostre teste. Ebbene, è sempre presente questa bolla d'aria rovente nordafricana che ha investito ormai da settimane il Mediterraneo e l'Italia, quindi ancora da noi avremo giornate bollenti con aria più fresca che transita sull'Europa centrale e nel weekend riuscirà a lambire anche le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, quindi una leggera diminuzione delle temperature è prevista nel weekend, meglio che niente. Ma vediamo questi valori con le minime che sono già alte al primo mattino, quindi temperature già elevate, e poi nel pomeriggio vediamo le massime di questo martedì, punta anche di 38-39 gradi. Pianura padana, zone interne dell'Italia centrale le più bollenti, ma anche al sud a causa dell'umidità il caldo è particolarmente pesante. Massime di mercoledì uguali, non cambia un granché la situazione, addirittura per giovedì spuntano anche i 40 gradi, attenzione perché sono temperature importanti, quindi non facciamo sforzi eccessivi. Molto caldo anche in montagna, con lo zero termico a 4800 metri, incredibile. Tutte le nostre montagne sostanzialmente hanno temperature sopra lo zero e i nostri ghiacciai si sciolgono. Quindi situazione drammatica davvero per lo stato di salute dei ghiacciai italiani. E anche il mare continua a essere caldo, con valori anche oltre i 30 gradi in alcuni bacini anche attorno all'Italia. Fa caldo ovunque, ovunque. Immagine del satellite con questa nuvolosità, che in realtà tende a dissolversi e quindi non porta nessun cambiamento. Queste altre nubi presenti sull'Europa centrale, loro sì portano dei temporali, ma si limitano a lambire l'arco alpino e quindi su Alpi e Prealpi qualche temporale di calore spunterà nei prossimi giorni. Lo vediamo anche da queste immagini, con l'alta pressione sempre ben salda, ma queste macchioline azzurre che compaiono in montagna al nord e anche sull'Appennino. Nelle ore pomeridiane le nostre montagne vedono dei temporali di calore, ma non rinfrescano un granché, solo in quelle zone per qualche ora. La situazione in realtà a grandi linee non cambia. Chiudo con il vento, anche lui di debole intensità, regime di brezza lungo le coste, qualche rinforzo sulla Sardegna. Con questo è tutto, ma per sapere quanto durerà il caldo c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

Allora io gli voglio bene a questo dei Gazebo, no, non ti posso dire di no. Bellissima canzone, qualcosa di meraviglioso, di unico, di inconfondibile, il sound che richiama ovviamente i mitici anni 80, La dolce vita è il titolo di questa canzone, ma in questa versione che hanno deciso di rifare ovviamente perché ritornando in auge quello che è il sound adorato tanto degli anni 80, hanno deciso di rifare il video mettendoci in mezzo un paio di stereotipi ma delicatissimi, stereotipi che mai si è visto, che ne so, la Mercedes SL bianca in girare per Roma, lui elegante col fazzoletto al collo e lei anche col fazzoletto in testa sull'auto cabrio, con una Roma dove non c'è traffico alle 4 forse del mattino, ma neanche alle 4 del mattino c'è traffico, e il giro per Fontana di Trevi, e poi la scena ripresa di Marcello Mastroianni e Sofia Loren, di loro in camera che giocano, eccetera, la scena della calza, carino. Però caspita, inventatevi qualcos'altro di diverso, cioè La dolce vita lo so che rappresenta, ci mancava solo che facesse il giro per la costiera amalfitana a fare il giretto per far vedere, e poi proprio era anzi dopo la mettiamo la canzone La costiera amalfitana, grande, viva Nino D'Angelo. Allora cari amici, però ci ricollegheremo anche a questo, ma prima di iniziare, come vedete alle mie spalle c'è scritto full gas e quindi manca poco, perché tra circa, lo leggo, 42 giorni, 5 ore e 46 minuti, e premendo il tasto rosso troverete full gas, ma ve ne parlo tra poco. Ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Prima parte di questa giornata, poi arriverà lei, la diva per eccellenza, Simona Monaco, con me mi terrà compagnia in quest'altra, in queste altre due parti del programma. Che cos'è Full Gas? Ve lo dico così.
1: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Esattamente, e questo è quello che noi amiamo, e soprattutto io, figurati, a me mi parli di gas, come si dice dalle mie parti, quindi figurati, tutto quello che sarà il mondo motori, auto, moto e non solo, saremo con voi, quindi evviva. Allora, questo è Full Gas, tra poco, a settembre poi, in onda. Come si fa? Andate sul canale 403, Nexun Channel, premete il tasto rosso e lì entrerete nel mondo dei motori. Allora, dicevamo di che cosa vi voglio parlare ora. Oggi lancio subito, apro subito la puntata con quelli che sono gli studi. Adoro l'appuntamento dedicato agli studi, perché c'è qualcuno che studia, qualcuno che si sente studiato, qualcuno che dice no perché io mi preparo, no perché io faccio, ho fatto le scuole, io sono intelligente, io ho studiato. E studiato, ma vi dico qual è lo studio di oggi, e lo so, mi vergogno un po', vabbè, comunque. Hanno studiato l'odore delle ascelle dell'uomo. E voi direte, estica? Sì, a quanto pare sì. E quindi quello è il bello. Allora, dice uno studio: inalare, il titolo è questo, è inalare il sudore delle ascelle maschili potrebbe ridurre lo stress. Ammazza, oh, cioè, non ho capito quale studio commentano, ovviamente, perché giustamente è una cosa che ha lasciato interdetti un po' tutti, a me compreso, però io non volevo sentire i commenti, nel senso, studio, se volete intervenire potete intervenire tranquillamente. Allora, come vi dicevo, questa cosa dice che, allora, può sembrare, pensa, guarda come sono stati bravi, guarda cosa dicono, può sembrare una curiosità assurda, ma no, ma davvero, sì, a quanto pare sì, può sembrare una curiosità assurda, ma alcune ricerche suggeriscono che particolari sostanze presenti nel sudore maschile potrebbero influenzare temporaneamente l'umore e contribuire a ridurre la percezione dello stress. La scienza continua a studiare questo fenomeno, ma i risultati sono davvero sorprendenti. Ora, diciamo che, prendendola alla larga, tutto quello che è i famosi feromoni, no? Cioè quello che l'uomo in qualche modo va a trasmettere, probabilmente inducono anche un certo tipo di avvicinamento, no? Da parte di quella che potrebbe essere la partner femminile, di, sai, senti l'uomo, sale uomo. Come si dice, allora, quello piace, potrebbe essere, non ho sentito parlare di queste cose, sono molte fidanzate che dicono no, mi piace l'odore del mio uomo, e su questo ci può stare, ci mancherebbe altro, nessuno vuol dire nulla, perché ogni scarafone è bella mamma su, potrebbe essere, quello potrebbe essere, ma altre volte, e questo purtroppo lo andiamo ad analizzare quando prendiamo quello che il milanese imbruttito definisce lo sposta poveri, diciamo che l'odeur de la chair de la gente che gira, diciamo che non è proprio rilassante. Diciamo che ti farò abbastanza il culo, cioè nel senso che non è facile dargli una bella. Ah, tu sei lì bello tranquillo sull'autobus o su altre cose e ti arriva quello con la scellina pezzatina, gagliardina e tum. Ah, senti come sono rilassato adesso che mi hai ascellato in faccia. No, no, no, direi proprio che non è il caso, però. Vi torno a ripetere, sono degli studi, probabilmente hanno calcolato quello che è il profumo, l'odore di un uomo medio che se lava, perché il concetto di base è lavarsi, capisco che dopo una giornata di lavoro, capisco che dopo essere stati magari sotto il sole, capisco tutto, perché ci sono magari alcune persone che. Faccio esempio, io mi ricordo quando lavoravo in hotel e quando arrivavano i cecoslovacchi, ragazzi, cecoslovacchi e polacchi era la morte di odori, ma di cosa? Di alcol, cioè trasudavano birra, perché ne bevi tanta o quelli che mangiano tanto aglio o tante cipolle. Di conseguenza poi il corpo in qualche modo deve espellere quegli odorini, che non sono solo da una parte, ma sono, quindi sarà successo anche a voi di trovare qualcuno nella vostra cerchia di persone che emana quello. Poi lì entriamo anche nella fascia adolescenziale, vostri figli, nipoti, cuginetti. Io da piccolo non credo perché mia madre mi definiva un ciuccio pulito, nel senso che io odiavo qualsiasi cosa che fosse odore proprio perché li sento tantissimo, quindi me lavavo sempre. Però avevo compagni e tuttora sento animatori, avevo avuto animatori o persone che, ragazzi, mamma mia, c'è proprio l'ormone che esce e dà proprio sentori di gioia e di felicità. Ma non voglio continuare a parlare di tutto ciò, ci mancherebbe. Ma visto che ho menzionato prima la dolce vita e quindi la costiera amalfitana, non da poco portare a Milano, come dice il grande Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi con Arisa.
2: Chi sia umano? Perché non te ne niente, lo sai che devo umano? È come il pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza

0: e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Seie Comment Ravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Ravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: E questa la dedichiamo a Simona, che ama tanto Bruno Mars e soprattutto ama tanto questa canzone, perché oggettivamente, effettivamente, è bellissima. Non si può non dire che non sia bella la canzone di Bruno Mars, romantica, una balla, è una rumba in realtà, no? Quindi tu immagina quelli che se la ballano tutti ticchi con le manine cotte così, che vanno, è quella, è una rumba. Bruno Mars, che a parte tutti i grandi concerti bellissimi, adesso è venuta fuori sta notizia, non so se lo sai, hanno messo in vendita i biglietti per il concerto di Bruno Mars audio only. Cioè, ti ricordi quando abbiamo lavorato al Forum di Assago, no?
1: Sì.
0: E il palco è da un lato del palco, no?
1: Sì.
0: E c'è quindi tutto il retro del palcoscenico, che non c'è nessuno,
1: certo.
0: Ovviamente sono vuoti.
1: Certo.
0: E quindi tutti stanno davanti.
1: Alle spalle del palco, certo.
0: Alle spalle del palco. E adesso hanno messo in vendita anche i biglietti audio only. Cioè
1: sono geniali.
0: Solo audio, cioè tu non vedi il concerto ma ascolti. Perché in realtà se tu ti metti a un concertone De Vasco Rossi e stai a mille chilometri di distanza,
1: come quelli con Ultimo.
0: O con Ultimo, è audio only.
1: Ma sì, ma cioè, posso chiederti una cosa? Ma è dal momento in cui è audio only, però io è comunque molto triste, perché dietro al palco comunque c'è poca luce, comunque sei al buio in un certo senso.
0: Sì, sì.
1: Non è, sarebbe
0: sì,
1: corretto dal momento in cui loro hanno questi maxi schermi,
0: metterne uno dietro, anche dietro.
1: Comunque uno dietro, proprio in mezzo.
0: Allora, sicuramente ha un costo, ha un costo fare anche quello. Sicuramente, però, se tu metti il maxi schermo dietro,
1: ma sai quanto ci guadagni già solamente a vendere
0: ma se è audio only, audio only, cioè nel senso, perché te devo mettere, allora non metto non metto audio only, metto anche video. Cioè l'audio only è per riempire tutto il palazzetto ottimizzando i costi, magari si spera abbassandogli un pochino e permettendo, impossibile, permettendo comunque a tutti di ascoltare il concerto, perché ti ripeto, tu vai lì per ascoltare, cioè una cosa è dirigere due casse dall'altro lato, un'altra cosa è, noi quando abbiamo lavorato lì eravamo, ti ricordi, cos'era, i pinguini tattici,
1: sì,
0: nucleari, eravamo in angolo, visto tutto di traverso, ma noi, cioè, non è che mi fregava vedere, anzi era figo vedere, per quel che mi riguarda, dietro le quinte, loro che arrivavano, cambiavano, si mettevano, eccetera, era un'altra cosa.
1: Sì, comunque mi piace, trovo che sia una genialata,
0: una buona
1: cosa, che tra l'altro, scusami, no vai.
0: Ok, no, partiamo con la sigla e poi partiamo col programma. Signore e signori, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo, di marrone vestita meravigliosamente, Simona Monaco, io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano, ci vedono e ci vogliono tantissimo bene. Stavi dicendo riguardo
1: Bruno Mars? Che un amico di Roma, appunto, ciao Domenico, mi ha scritto perché gli ho messo un super like alle filmati che faceva al concerto di Bruno Mars. Mi ha detto: Simo, io ho seguito tanti concerti, lui va a vedere, lui è un Vasco Rossi, lui Vasco Rossi non se ne perde una data, però dice mi piace anche un po' diversificare. Mm-hmm. Fa, io un concerto così bello, ma io non mi ricordo, bello. Sì, e che lui ama Vasco, ma io un concerto così bello, io è una vita che non lo vedevo, lui è straordinario, anche come performer.
0: Sì,
1: come
0: no, no, assolutamente, ha poi tutto un gruppo di artisti, musicisti, sì, ballerini.
1: Ma io
0: figo,
1: uno certo spettacolo così bello non lo vedevo da tempo. Allora, lui era uno di quelli che è andato a vedere ancora quei concerti di Baglioni, l'ultimo concerto di Baglioni, che era una cosa straordinaria. Quest'uomo di 70 rotti anni ha cantato per 2 ore di fila senza mai fermarsi.
0: Ancora vivo.
1: Ha detto che forse è uno show inimmaginabile.
0: Sì,
1: però
0: sì, certo,
1: per un cantante
0: certo,
1: comunque americano, che non fa effetti speciali, non ha coreografie, però mi fa, io un concerto così, ci torno se torna.
0: No, è senza dubbio Bruno Mars è bravo anche in quello, ti ho detto, un gran performer in tutto e per tutto. Il fattore dell'audio only, ti ho detto, bisogna capire il discorso prezzi, se è una cosa che ovviamente magari non è stata valuta da lui, ma da tutto quello che c'è dietro, che non dimentichiamoci che non è più cioè lui che organizza tutto. Cioè, dietro alle spalle ci sono tutta la produzione, i PR, che devono rientrare dei soldi.
1: Certo.
0: E quindi rientrare, lo sai, montare un palcoscenico, cioè non è fai come i Pooh una volta che girano con i loro camion, prendono le persone e montavano. Oggi deve avere dei permetti. Faccio un esempio, i Rammstein, no? Che siamo andati a vedere, a lavorare all'ultimo
1: che
0: concerto
1: caldo.
0: A Campio... Esatto, caldo infernale, però il cantante dei Rammstein che utilizza il fuoco, utilizza tutti gli effetti speciali, scenici, e cioè lui ha dovuto prendere, anche per un suo gusto personale in realtà, però ha preso tutti gli attestati, i brevetti e le autorizzazioni per firmare lui stesso i dispositivi di sicurezza. Cioè,
1: bravo,
0: nel senso, dice, io li voglio usare nei miei concerti,
1: che
0: me ne assumo io una responsabilità, quindi sono io che guardo e osservo come montano, quello che fanno, eccetera, perché
1: mi prendo io la responsabilità
0: di usare, tu perché utilizzano fuoco
1: pesante,
0: cioè
1: lanciafiamme,
0: buttano dentro quella la vasca, gli danno fuoco, cioè...
1: Cose leggere,
0: dai, quindi...
1: Poi fatte con 40 gradi già fuori.
0: Esatto, quindi c'è chi si assume quella che è la responsabilità, mentre dietro hai tutto il resto. Probabilmente per ottimizzare anche i costi hanno detto, beh, vendiamo, e ti metto, ci può stare, la tua idea in effetti non è male. Cioè, cosa ti costa mettere un LED wall anche piccolino dietro, giusto per farmi vedere che cosa sta succedendo?
1: Sì, perché solo musica, dici, va bene, però non trattarmi come
0: capito, esatto,
1: come quello povero, esatto, della famiglia,
0: però
1: della
0: se scegli quello, sai che se no ti metti con un amico davanti col telefonino, che tu guardi il telefonino ascoltando
1: in videochiamata,
0: costa
1: niente, ma però
0: Bruno
1: Mars si può fare.
0: Sì, però come hai detto tu, da ultimo c'era gente che ha pagato il biglietto normale ed era dietro i cessi
1: e non l'ha visto,
0: e almeno sono onesti, dice, oh, guarda, tu
1: da tot metri
0: è solo audio, e quindi paghi un

0: po' di meno,
1: certo. Magari ci può, e questa è una cosa veramente molto equa, questa è una cosa molto bella.
0: Bene, allora, beh, ringraziamo, salutiamo Bruno Mars, magari andremo a vederlo anche noi, perché no? Stavo sentendo prima che stavi facendo la puntata di Gossip di quel genialone che abbiamo visto a Vietri sul mare, che faceva la pizza, è arrivato lì col forno a gas della pizza e si metteva a sfornare pizza in spiaggia per gli amici, per
1: Scopo di lucro,
0: probabilmente sì, nel senso che io, cioè, secondo te mi sbatto ad arrivare a Vietri con il forno della pizza pesante, con la bombola a gas, messo lì con tutti i panetti.
1: Che tra l'altro io ho riflettuto su questa cosa. Questo forno è un forno elettrico, non è un forno a gas. Quindi, a meno che non ci sia anche a gas, perché no, è un fornetto portatile.
0: Io dalle immagini che ho visto...
1: No, ho capito.
0: Esce la fiammetta, vedi, c'è la bombola sotto.
1: Sì, ma...
0: papà sale l'egiziano con le catenine e lui...
1: Ma sapevo che probabilmente esista sia elettrico che probabilmente a gas.
0: Però in effetti
1: il signor vigile
0: che cerca di fargli la multa è lui con
1: imperterrito
0: che fa le pizze. Ora ti ripeto, non si sa se fosse a scopo di lucro, forse per gli amici, però io sicuramente una volta che sono là e vedo uno che fa la pizza, ma vicino gli dico: scusa, ce l'hai
1: una margherita?
0: No, magari tu fai tutte, cioè a Milano davanti all'università c'era un, mi ricordo quando c'era un signore che andava con un camion, un vecchio camion,
1: non so bene.
0: Dentro questo camion c'era un forno a legna.
1: Sì.
0: Cioè lui sopra il camion aveva il forno a legna, si fermava davanti all'università e sfornava pizze, margherite fisse, solo quelle per gli studenti. Tu andavi, 5 euro ti prendevi la pizza margherita, arrivavi, pizza a portafoglio, te la portavi.
1: Sì, però lui sicuramente non è un abusivo.
0: No, certo.
1: Aveva avuto
0: dei permessi.
1: Cioè, io onestamente, per quello che, avendo io avuto una gastronomia e avendo avuto anche un reparto di friggitoria, sappiamo perfettamente che il tubo del gas deve essere a norma, non è quello,
0: non è quello che stava usando
1: il ragazzo.
0: È ovvio.
1: Quindi ci devono essere dei controlli, quindi ci deve essere una cosa. Quindi, e mi ha sempre fatto paurissima questa cosa del gas. Quando ho visto la bombola del gas, ho detto: ciao, io me la proprio mi cambio spiaggia. Perché è
0: pericolo.
1: Veramente un attimo che può succedere. Cioè, dici,
0: ma
1: se succede, sono veramente.
0: Sono danni, ma soprattutto danni. in una spiaggia. Allora, prima di continuare con il prossimo argomento, alle mie spalle potete vedere la TV. Come vedete, abbiamo uno schermo nuovo, diverso. Perché? Perché tra ben 42 giorni, 11 ore, 35 minuti e 4 secondi e si aprirà ufficialmente il canale Full Gas. Ok, quindi premendo il tasto rosso del vostro telecomando, andando sul canale 403 della vostra televisione, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo dei motori, auto, moto, probabilmente anche barche, perché no, sarebbe anche quelli sono motori, e quindi tutto ciò che è motorizzato sarà per voi a disposizione su Nexon Channel. Quindi restate collegati, man mano ve lo diremo, vi terremo sempre aggiornati in tutto quello che andremo a fare e a dire. E viva i motori, viva le moto, faremo i vari test drive, saremo presenti all'Eternal City Custom Show, al Motorbike Expo a Verona, ce ne saranno un po' di cose da fare e da farvi vedere. Intanto vi regalo una canzone e poi torniamo in studio.

0: Ride like wind, guida come se fossi il vento, velocissimo, o meglio, non tanto veloce, ma più che altro libero, ecco, mettiamo così, questo è un po' il significato di questa canzone. Bentrovati, bentornati cari amici, sono Mauro Caputi, Simona Monaco, nella seconda parte di Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Allora, ieri è successa un'altra cosa, mentre oltre a quello che faceva la pizza Vietri, al ritorno in, ormai vi abbiamo anche sfrantecato i maroni ogni tanto, sfrantecati i maroni con sta serie K-drama, perché giustamente Simone impazzisce tantissimo e ci piace, però ovviamente adesso lei appena vede uno con gli occhi palmandola, si mette a fare tutto, sono signora, perché ha studiato e quindi deve per forza comunicare.
1: Sei stato tu che hai fatto la figura,
0: esatto,
1: salame.
0: E per lei mi ha fatto fare una figura.
1: Perché no, posso dire, apro una parentesi, poi ti racconto, poi racconta lui quando si emoziona, fa figure di merda.
0: No, non è che quando mi emoziono, quando io sto facendo altro, lei si lancia in avventure linguistiche fuori dal comune e quindi uno deve intervenire. Perché? Cosa succede? Eravamo in traghetta, questi avevano tutti in fronte un fazzolettino bagnato. Ti sei chiesta che cos'era quel fazzolettino?
1: Non ancora.
0: È un fazzolettino al mentolo, eccetera, che rinfresca e asciuga. Tu te l'attacchi, non è per il mal de mare.
1: Sono meravigliosi questi giapponesi.
0: Serve per rinfrescarsi.
1: Comunque, ragazzi, ma hanno veramente una pelle diafana.
0: Sì, esatto.
1: Di perla.
0: Sono chiarissimi. Bene, quindi inizia a farmi e chiedi che cos'è, ma dai, ma te metti a roba e vale, eccetera, eccetera. Ma no. A un certo punto li abbiamo dietro, eravamo vicini, vedo lei che si ferma, inchioda e va per girarsi. Ora, la mia domanda è: come tu volevi chiedere quella cosa a quelle ragazze?
1: No,
0: spiegami.
1: Aspetta.
0: Come gliela avresti voluto dire?
1: No, allora, siamo usciti dal traghetto, sono usciti tutti con quella signorina che diceva la cosa.
0: Siamo partiti.
1: No, aspetta, no, era il viaggio di ritorno. Allora, sento dietro di me, una dice, questa vocale così prolungata, perché lui mi aveva detto, guarda che sono coreane, io ho detto, sei sicuro che non sono cinesi? E fa, no, sono coreane, perché ovviamente, naturalmente, io faccio un po' fatica a distinguere giapponesi, secondo me i coreani sono più belli dei giapponesi e più belli dei cinesi.
0: Coreani e giapponesi più o meno la stessa cosa, perché quella è la terra,
1: quella è lì,
0: Cina è diversa perché viene da un'altra,
1: ho detto, vabbè, adesso io glielo chiedo, io tocco la ragazza meravigliosa, piccolina, una gnappetta, gli dico, sei coreana o sei cinese? Per fortuna c'è lui, mi fa, excuse me, voi siete coreani o siete...
0: gli ho chiesto se veniva dalla
1: dal Giappone, dal Giappone, Corea o Giappone? E Corea, Mauro, preso da... dall'emozione,
0: l'emozione, però la domanda me la sono fatta proprio vedendo, perché
1: sapendo,
0: ma ci sono i nordcoreani che vengono,
1: è molto più raro.
0: Infatti ho chiesto South Korea, perché lei mi ha detto Korea e io ho detto South Korea, punto di domanda, quindi Sud Corea, e lei fa no, North, un po' anche stizzita.
1: Sì, perché probabilmente, ed è così, ci sono pause linguistiche e un'ironia che abbiamo noi italiani che è astellare, che è meravigliosa, che può non essere, perdonami, capita
0: da loro,
1: perché sono tutti un po' particolari anche
0: ce lo dicevano,
1: quindi probabilmente non aveva capito la sua ironia, quindi vabbè, e lei invece è stata un po' pungente, però lui dice, e
0: infatti poi ha detto scusa, ma bad, cioè colpa mia, hai ragione, cioè, l'ho buttata così. Però
1: anche meno.
0: Nel senso, stai sempre in Italia, ti scippo tutte le borse,
1: esagerato,
0: ti segui in hotel e ti faccio scippare con quello col motorino, col ciaetto a pedale.
2: Bella, ma che mi dici a me? La Vietcong,
1: non fare.
0: Eccola.
1: Non fare quello che...
0: Aiutami.
1: Non fare quello che è aspro. Sì, sono stato un po' snob, effettivamente. ultimamente.
2: Nel Corea del Nord chiamo Kim Jong-un e ti faccio venire a deportare.
1: Anche meno, zia. Ma,
2: dai, per piacere.
1: Io non vado in giro con l'ombrellino.
2: Beh, vabbè, pioveva, figlio.
1: comunque non andavo in giro con l'ombrellino.
2: Hai capito? No. Perché devono avere la pelle di ebano, tutta la pelle di ebano. Sì, la pelle di perla. Pelle di perla.
1: Ma veramente, non sto scherzando, avevano probabilmente la pelle del viso del diverso colore della pelle del collo. Perché aveva una protezione 200, ma era anche questa pelle così luminosa, skincare coreana probabilmente, erano veramente molto luminose.
2: Potevi chiedere, c'hai dei prodotti coreani da regalarmi? Ti scippa la borsa dei prodotti.
1: È brutta persona.
2: Va bene, dai, siamo giunti in chiusura, poi trovo dopo torniamo. Anche con l'almanacco, magari continueremo a raccontarvi un po' di cose. E come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla!

0: Allora, quando ascolto certi ritmi mi viene, non so, una rilassatezza addosso, cioè alcune volte mi ricordo una spiaggia in Grecia, quando lavoravo lì, che era vicino al nostro villaggio, dove ci andavamo la mattina, e aveva tutto questo sound che iniziava con questo reggae lento la mattina, per poi salire alla deep, eccetera, poi man mano andavi su, e da cui mi ispiravo anch'io per le varie spiagge che avevamo all'interno del villaggio, perché tu stai in spiaggia rilassato con questo sottofondo, mamma che meraviglia!
1: A me, cioè, io penso, questo è un ritmo caraibico. Esatto. Che riesco a reggere, ma lo reggo questo perché lo trovo anche rilassante, diversamente dopo diventa tutto molto pesante.
0: No, assolutamente, cioè quando vai in un risultato senti unz, e poi a basso volume che senti solo gli altri, come al solito è difficile, cioè andare in una spiaggia, in un posto, la musica è fondamentale. Cioè, ti ho detto, fondamentale in quella struttura, e il direttore era talmente rompiballe che girava la mattina tutte le spiagge a vedere se c'era quel tipo di musica lì. Perché?

c'era la spiaggia, quella dell'appunto come della zona benessere, frequentato magari ci voleva Buddha Bar, sai, le cose un po' più lounge, la zona del ristorante voleva.

0: The Appointment, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56. Ricordo sempre dietro alle mie spalle, come vedete, c'è un altro tipo di schermata, perché quando voi andrete sul canale 403 nella vostra televisione, vi si aprirà questa schermata. Se non è collegata a internet avrete questa qui, esattamente questa qui che vedete qui dietro. Se invece è collegata a internet diventa tutto molto grande e quindi è tutto molto grande, e quello che vedrete adesso invece, che mancano 42 giorni, 11 ore, 0 minuti, 10 secondi, eccetera, eccetera, per l'apertura ufficiale del canale Full Gas, e il canale è completamente dedicato alla Suzuki. Suzuki, no, è un canale dedicato ai motori, a tutto quello che è auto, moto, tutto quello che è motori e auto, e se ne occuperà questo canale. Come premendo il tasto rosso del vostro telecomando andrete direttamente sul canale, appunto, Full Gas. Ma iniziamo, cari amici, in un modo che solo voi amate e sapete, ci richiedete puntualmente, perché senza quel modo
1: non è più l'almanacco,
0: non è più l'almanacco ormai, dopo se no è casino. È esattamente questo, cari amici, benvenuti al nuovo appuntamento dell'almanacco. Sapete, oggi parliamo dell'almanacco di domani, del giorno dopo, quindi di mercoledì 5 agosto 2026. E noi vi ricordiamo sempre di affrontare la vostra giornata, la vostra settimana, il vostro segno in un modo solo e unico, che è questo.
2: Passo lento ma violento. Me passa lo sgomento, passo lento ma violento, e me passa lo sgomento.
0: Di
1: domenica, mi siamo dimenticati di dirvi, quando siamo andati su una spiaggettina, la Santa Croce ad Amalfi, c'è stato il momento quando c'è venuto il barchino, dal traghetto al barchino direttamente alla spiaggia privata, ci hanno preso, a un certo punto non eravamo solo noi, eravamo alcuni amici e altri avventori, e ci aiutavano a scendere da questa barchetta. Tutto io e lui, passo lento ma violento, forza, che l'abbiamo capito solo noi, passo lento ma violento, su
2: per... violento. E me passa lo sgomento, passo lento ma violento, e me passa lo sgomento.
0: Allora, no, perché ci sta, cioè, nel senso, il passo lento ma violento, ecco, tu immagini stare una spiaggia dove hai tutto il tempo. Allora, se hai ascoltata a ritmi a volumi alti, sì, è bellissimo. Sì. Se hai ascoltata ovviamente quel sottofondo, perché senti
1: questa dovrebbe essere la classica canzone a metà mattinata, che ti dà quella
0: no,
1: energia.
0: Quello che ti dà energia non è tanto, ok, i volumi sono i BPM, quindi i battiti. Questo ha un battito molto lento, cioè non ti può dare energia questa, cioè questa ti può piacere, ma vedo, cioè l'energia te la dà un BPM più alto, no? Generalmente, quindi questa qua può essere un pre-chiusura, per esempio, cioè quando hai pompato, arrivi, capito, e andando a scemare abbassi, pezzo comunque bellissimo. Senti, questo ricorda comunque, se tu immagini Children, no? Questo sound così ti ricorda che vai a calare, rallenti e poi chiudi, saluti e ciao.
1: Cioè... Scusa, saluti e ciao, la mia è pronta dopo.
0: Non lo so. Comunque, dicevamo, oggi la chiesa celebra la dedica della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Esatto, la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, nota anche come la festa della Madonna della Neve.

0: neve, rievocando la celebre nevicata sul colle Esquilino nell'agosto 352 d.C. Il sole domani sorgerà alle 6.02 e tramonterà alle 20.27. Quindi ora questo è quello che è. Chiudiamo il momento passo lento ma violento, perché invece ora, visto che abbiamo già ricordato quello che è successo nel 352 d.C. addirittura, andiamo a ripercorrere assieme i fatti più significativi accaduti il 5 agosto nella storia. A parte la nascita di mia sorella, purtroppo è successo. E cosa è successo il 5 agosto del 1952? Nel 1902 viene posata, ma che bella, la prima pietra del nuovo campanile di San Marco a Venezia dopo il crollo avvenuto il mese precedente. Vorrei andare indietro. Vorrei andare indietro nel tempo proprio per vedere questa cosa. 1930. 5 agosto 1930, Neil Armstrong, l'astronauta statunitense che nel 1969 diventerà il primo uomo a posare il piede sulla Luna, nasce a Wapakoneta, in Ohio. Poi nel 1962 scompare la celebre attrice e icona del cinema mondiale Marilyn Monroe, lasciando un segno indelebile nella cultura e nel costume del Novecento. Vedi, perché non ti fai i capelli come Marilyn? Tu sei molto simile a Marilyn.
1: Uguale, da qui o qui, uguale, uguale, uguale, uguale.
0: Mamma mia, che meraviglia, ragazzi. Questa canzone continua e riesce a darmi sempre e comunque un...
1: Però è bellissimo, cioè tu secondo me sei una mente brillante, a volte non compresa, ma chi ti comprende può veramente gioire di tutto il tuo genio. Perché? Perché mettere la canzone di Ritorno al Futuro,
0: sì,
1: noi che leggiamo l'accaduto,
0: certo,
1: del passato è veramente
0: è genio.
1: Io sono legata a
0: ma
1: te.
0: Ma ora...
1: è il mio momento.

0: pelle d'oca, pelle d'oca. Vai, vai, vai, pezzo.
1: Sai che se la canto in playback non mi vengono le parole? Ne ho sbagliato un paio. Io che sbaglio le parole della Carrà.
0: Lo so, però si chiama Lip Sync Battle ed è quella la cosa bella. Ti metti avanti al microfono.
1: Vedi, ricordare, non riposare.
0: Ma tu è l'assonanza della bocca.
1: Come si fa?
0: Ti metti avanti al microfono.
1: Sono davanti al microfono.
0: Sì, ma ti devi nascondere la bocca perché se si vede la bocca.
1: Ok, ok, vai.

0: tu.
1: Ma perché devo fare il pirla io? Non ho capito.
0: Perché mi fa male la schiena.
1: Tu fai il plebe che faccio il pirla, no?
0: Sì, mi fa male la schiena.
1: Dai,
0: io non il suo.
1: Andiamo, andiamo, andiamo, via.
0: Per la natura, rubrica e orto. Ho mal di schiena. Sono tre giorni che sto facendo le punture.
1: Ma che è?
0: Nel nostro spazio dedicato al verde, oggi parliamo della coltivazione e cura del basilico in piena estate. Per mantenerlo rigoglioso e aromatico durante le giornate più calde,

0: È fondamentale annaffiarlo regolarmente alle prime ore del mattino o al tramonto. O
1: Oh,
0: al
1: altrimenti.
0: tramonto, non e. Evitando di bagnare le foglie alla luce diretta del sole, ricordatevi inoltre di cimare con costanza le infiorescenze apicali, quelle che sono in cima. Questo semplice gesto stimolerà la pianta a produrre nuove profumatissime foglie verdi, perché se voi lasciate le infiorescenze, scusate, lui dice: ah, sono arrivato, ho già fatto, il mio lavoro è fatto. Se invece voi li togliete, lui dice: ah, no, aspetta che butto fuori altre foglioline verdi. Per la rubrica invece, la cucina del giorno, io oggi vi propongo spaghettoni con collatura di alici di cetara, pomodorini e granella di mandorle. Noi le facciamo spesso questa cosa. L'unico consiglio che vi do è di utilizzare a testa, se vi piace la collatura, due cucchiai di collatura a testa e un cucchiaio di olio a testa. Fate cuocere gli spaghetti, li scolate, li mettete nella collatura, dove dentro avrete già messo i pomodorini, una volta tutto pronto, ci buttate dentro anche del basilico e alla fine, nell'impiattamento, i grani di mandorle. Una cosa è essenziale, mi raccomando, la collatura di alici è molto salata, cercate di salare molto molto poco l'acqua, addirittura di non farlo, che vi assicuro che non sentirete la nostalgia del sale.
1: Bravissima. E andate in

0: benissimo, avete ballato anche Madonna, a casa.
1: Io l'ascolterei sempre.
0: Sempre, sempre. Vi lasciamo con un'altra canzone e vi farà ballare anche questa. Bang, gran, gran, gran, gran, gran, gran.

0: Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Beh, pezzone, raga,
1: Sai
0: speriamo che
1: che
0: continui a fare
1: sì,
0: bella
1: per un momento
0: musica.
1: non capivo cosa stessi cantando, perché pensavo stessi cantando pensavo
0: No,
1: fosse una canzone di questi
0: no,
1: meravigliosi
0: ma
1: esseri
0: no,
1: che dopo il 15 di agosto si cominciano a guardare le decorazioni
0: ma
1: natalizie.
0: che stai a dire? Ma no. Va bene, comunque, cari amici, rientriamo subito a bombina con l'almanacco del giorno dopo, che andiamo appunto finalmente a mettere la canzone dell'almanacco del
1: Quella
0: giorno dopo.
1: seria, quella seria.
0: Vai, sei diventato una caciara continuamente. Allora, nella nostra riflessione della settimana parliamo dell'arte di rallentare nei ritmi estivi. Anche durante le giornate lavorative di agosto, imparare a concedersi, cari amici, dei momenti di pausa consapevole, che è importante questa cosa, come per esempio gustare una bevanda fresca, una granita al limone, potrebbe essere un liuk.
1: Potresti continuare per ore.
0: Esatto, un fior di fragola, un ghiacciolo, comunque, e una bevanda fresca in tranquillità, o dedicare 10 minuti alla lettura. Perché no, la lettura, tu che sei una lettrice, leggi, brava, ascolta musica. Ecco, io
1: Mamma
0: dedicherei
1: mia,
0: tempo ad ascoltare
1: ragazzi,
0: musica.
1: l'ultimo libro che ho letto è La Levatrice. Non
0: Ecco.
1: fatelo se non volete piangere. Tutto,
0: Tutto,
1: tutto
0: cioè.
1: dovete piangere. Ma che sta cristiana, mai una gioia, ma vero,
0: Perfetto, non lo spoilerare. Ci aiuta, potresti fare una rubrica del libro ogni tanto, ma non la fai. Ci aiuta a ritrovare l'equilibrio mentale e a rigenerare le energie personali. No, perché secondo me le tue amiche vorrebbero sapere come consigli i libri alle altre tue amiche, consigliala a tutto il mondo, a tout le monde. Detto questo, siamo giunti al termine, cari amici, della nostra rubrica di oggi, quindi per domani, che è il giorno 5. Oggi è il 4, tanto oh, guarda chi c'è dietro!
1: Vostra Grazia. Venerabile, scusa.
0: Oh, non è
1: Ah no,
0: difficile.
1: perché è vostra vastità, anzi mia vastità,
0: È
1: e
0: semplice.
1: venerabile,
0: Venerabile, venerabile. Quando mi vedi, venerabile. Volevi salutare. Oh, l'altro giorno. Venerabile a me, ci sta. Bene, dicevamo, la frase di oggi è: ciò che sta dentro di noi e ciò che sta davanti a noi sono piccole cose rispetto a ciò che sta dentro di noi. Vedo, ciò che sta davanti, ciò che sta dietro sono piccole cose rispetto a quello che sta dentro. Bellissimo, ricordatelo, ricorda sempre, io sono finito appena
1: Venerabile,
0: detto,
1: venerabile.
0: venerabile.
1: Il
0: Il venerabile.
1: venerabile.
0: Detto questo, grazie, noi scherziamo ovviamente, ci vediamo domani, continuiamo sempre a stare con voi in vostra compagnia, seguite
1: Mi
0: anche
1: sbaglio ancora
0: Gossip.
1: per me. No,
0: Bangarangarangarangarangarang. Ah,
1: Raffaella.
0: Raffaella Carrà, ballerò sempre per te,
1: Grazie.
0: più o meno. E come fanno i bravi presentatori, signori e signori, per voi?
1: Sigla.
0: E...

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Eccoci in diretta, ben ritrovati nella programmazione di TMV Radio dalla sede di Roma per questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi con i tanti discorsi, chiaramente a partire dal calciomercato, ma per proseguire poi anche sulla programmazione delle squadre. Ci sono state tante amichevoli. Io ringrazio anche ovviamente i colleghi della sede di Firenze, con tutta C ci hanno accompagnati fino alle ore 10.45, dalle ore 9.45, adesso l'editoriale, poi Rotocalcio con il sottoscritto fino alle ore 13 e poi dalle 14 alle 17 sempre con il sottoscritto anche per la finestra di Tempo Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Io saluto Andrea Magliocca in cabina di regia ad accompagnarmi, ricordo il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. Ma bando alle ciance, andiamo subito a presentare il protagonista di questo editoriale di oggi, l'unico e inimitabile Alessandro Santarelli. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno. Marinucci, ci sei anche nel pomeriggio quindi?
1: Sì, sì, sì, assolutamente, ho monopolizzato la radio sia per oggi che per domani, quindi attenzione.
2: Questa è una cosa bruttissima, dobbiamo immediatamente prendere dei provvedimenti.
1: Prendere atto, anzi, invece, di questa situazione, di questa usurpazione del posto. Però, come dicevo, Ale, ci sono veramente tanti temi. Poi ti porto anche su delle novità spinose per quanto riguarda la FIFA Infantino, che so che è un tema molto, molto caro. So che tu sei un grande fan, no? Quindi tra poco ti ci porto. Però parto anche dalle amichevoli. Ieri abbiamo visto dei test, chiaramente ancora il calcio d'agosto, con risultati che contano fino a un certo punto. Il derby di Milano è terminato 1-1, la Juventus ha battuto 1-0 il Chelsea. Parto proprio dalla Juventus, che risposte stai vedendo dai bianconeri? Perché comunque in realtà poi rimane una Juventus che finora non ha subito neanche un gol. Ripeto, calcio estivo, però qualche segnale c'è.
2: Ma dici molto bene, Lucio, bisogna sempre prendere tutto con le molle. Però il calcio d'agosto è già diverso da quello di luglio. E la Juve sembra una squadra rispetto a quella che abbiamo visto finire la stagione, con una leggera identità in più, con una compattezza che si intravede, e con alcuni giocatori. Ovviamente, Lucio, parliamo di una squadra che deve essere ancora completata.
1: Beh, chiaro, ovvio.
2: Però vedo alcuni giocatori che cercano di mettersi in mostra, penso a Douglas Luiz, e ad altri che invece, penso a Kuhn-Meiners, continuano ad essere, prendo proprio, secondo me, il top di ieri e il flop di ieri, che proprio continuano ad essere corpi estranei all'interno di una squadra. Poi, ripeto, vale anche per i singoli il discorso fatto per il collettivo. Però io non sono un grande estimatore di Luiz, cioè è un giocatore forte ma lento di testa, però sì, vedo che ci sta mettendo l'anima, altri un po' meno.
1: Ah, ti sta convincendo più di altri, insomma, a livello di attitudine, sì, perlomeno.
2: Decisamente, decisamente. Arthur nemmeno lo prendo in considerazione perché sembra capitato di per caso. Guarda, a Rimini cercano dei bagnini e probabilmente potrebbe andare. Leggevo stamattina che c'è carenza di bagnini, ecco, Arthur. Oddio, io non mi farei mai salvare da Arthur con la sua lentezza.
1: Non saresti convinto neanche lì, però dici, reinventarsi in questo momento non sarebbe...
2: Però reinventarsi. Lui, che io continuo a dire, di fronte a un'offerta cederei, però mi sembra un giocatore arrivato a Torino con voglia di riscatto e di dimostrare qualcosa, e questo emerge, caro Lucio, nelle amichevoli. Per esempio, un altro totalmente fuori luogo, però è altrettanto vero che è rientrato più tardi, è David è un giocatore ad oggi totalmente impresentabile.
1: Beh sì, diciamo, non è che avesse condotto una grande avventura con...

0: la Juventus, però ecco,
1: e nemmeno al mondiale,
0: no, tra l'altro nemmeno al mondiale, nonostante qualche gol contro nazionali di certo non di primissimo piano, per usare un eufemismo. E poi per il mercato adesso che cosa ti aspetti, Ale? Perché dicevamo prima, sì, sono arrivati dei colpi, Ale Begovic è un buon talento, Colomani riempie quella casella da attaccante titolare, però ecco, ti volevo chiedere adesso che cosa c'è da attendersi per completare finalmente questa squadra e renderla, ecco, prima parlavamo di competitività, ancora più competitiva.
1: Ma guarda Lucio, allora la Juve secondo me ha già fatto due operazioni, escludo Selic ed Ekator, parlo di Alej Begovic e Colomani, nonostante non siano usciti dei giocatori. Quindi se la linea è questa, che è anche un po' rischiosa, io mi aspetto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, Zirkzee. Perché no, comunque la Juve ha bisogno di un altro attaccante, a prescindere da David, che poi immagino uscirà. Però secondo me la Juve, se trova la quadra con lo United, Zirkzee lo fa a prescindere. Poi però bisogna che ci siano delle uscite. Per rinforzare la spesa si parla di Lukumi, e bisogna che uno tra Gatti e Kelly esca. Molti tifosi della Juve correttamente parlano del centrocampo, ma numericamente oggi il centrocampo ha 7 giocatori, dico 7,
0: quasi troppi, cui, volendo
1: è troppi, Lucio, troppi, per cui che sì, sarebbe sicuramente un valore aggiunto, ma che sì, per entrare bisogna che almeno 2 ne escano, e ti dico 2 tra 3, per cui io, se dovessi oggi scommettere un euro, lo scommetterei sull'ingresso di Zirkzee, e poi vediamo. Capitolo a parte è quello del portiere,
0: un altro nodo.
1: Infatti te l'ho messo poi con una situazione a parte, perché qui si continua a fare milioni di nomi, tra cui, ora io non sono un estimatore di Gregorio, ma se devo prendere Gil, prendo di Gregorio,
0: sono d'accordo con te.
1: Però anche lì, oggi è il 6 di agosto, bene, se la Juve su alcune operazioni ha anticipato, devo dire che sul portiere è in netto ritardo, nettissimo ritardo.
0: Anche perché poi ne sono saltate tante, Ale, prima Alisson, poi il Dibu Martinez, e chi più ne ha più ne metta.
1: Sempre quell'euro che io provo a scommettere, io ad oggi, sul fatto che Di Gregorio non sia in porta il 23 di agosto nella canicola di Frosinone, io non ce lo metto, io non ce lo metto.
0: Sono poco più di 2 settimane, sembra tanto ma non lo è, quindi in realtà
1: sono 2 settimane,
0: sì.
1: Quindi io magari va in panchina e gioca Perin, ma non è che cambia molto, però per far capire che il portiere, che doveva essere la priorità, si sta trascinando secondo me troppo a lungo.
0: Sì, decisamente, poi sono i nodi più importanti in realtà che bisogna cercare di sciogliere, e prima poi di passare anche alle altre squadre in realtà, perché ci si sta avvicinando un po' per tutti l'inizio della stagione. Ti volevo chiedere come hai rivisto Ildiz, però, per carità, anche qui subentrato solo nella parte finale, il passaggio comunque per Jegrova l'ha effettuato lui, non l'assist più complicato che ha dovuto sfornare, però ecco, ti chiedo come l'hai visto e soprattutto che cosa ci aspettiamo quest'anno da Kenan Ildiz, perché comunque sempre giovane, ma non è neanche più un bambino del calcio, 2005, quindi ci si aspetta tanto, secondo me giustamente, per un 21enne.
1: Mi aspetto, Lucio, la consacrazione definitiva, cioè alzare l'asticella da fuori. Lui oggi lo possiamo definire tra l'ottimo giocatore e il campione.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori, Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.

0: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Capire cosa vuol fare da grande. Secondo me lo ha già capito, ma vediamo.
4: Anche perché pure lui ormai è grande, è un 99. Quindi.
3: Abbastanza. Il Milan, se rimane così, non si muove, farà un'altra stagione
4: non sufficiente.
3: Molto difficile e non te la metto tra le prime quattro.
4: Neanche io.
3: L'Inter, caro Lucio, per me è una grande incognita, ma ti dirò di più. Per quanto mi riguarda, la grande incognita dell'Inter rimane una. E mi direte, sì, ma ha vinto lo scudetto. Sì, ma per me Chivu? Deve dimostrare ancora di... Sì. Per me Chivu deve ancora dimostrare di essere un grande allenatore. Per me non lo è. È un buon allenatore, ma non lo è. Lo so che in questo momento sto dicendo una cosa impopolare, perché è un allenatore che ha vinto lo scudetto. Però è un allenatore che, quando l'Inter ha avuto i momenti di difficoltà, non mi sembra che sia riuscito a trovare delle soluzioni che siano uscite dalla questione dei singoli che gli hanno risolto le partite. Poi è chiaro che quando le cose sono andate bene, sono andate bene, perché l'Inter era, attenzione, sottolineo questo, era la squadra più forte del campionato.
4: Ah, e ora non la vedi più così?
3: No, io non vedo l'Inter la squadra più forte del campionato, vedo davanti il Napoli in questo momento, secondo me partirà davanti la Roma rispetto all'Inter.
4: Ah, e
3: l'Inter la vede una squadra a fine ciclo. L'Inter la vede una squadra a fine ciclo, caro Lucio, poi mi sbaglierò, però credo che stiano rimandando un certo ricambio generazionale di questa squadra, che continua a basarsi su giocatori che hanno dato tutto quello che potevano dare. E quindi io non metterò l'Inter, cioè poi è chiaro che l'Inter la metti favorita perché chi porta lo scudetto è favorito, però secondo me non sarà un'annata facile per l'Inter.
4: Ma questo è interessante, per effettivamente alcuni giocatori avanti con l'età ci sono, poi vedremo anche chi arriverà a destra, se a destra riesce a prendere un grande esterno probabilmente magari ricambiano anche un po' le cose, io la vedo ancora più avanti, però attendiamo, accogliamo la tua valutazione, Ale.
3: Ti faccio un altro esempio.
4: Vai.
3: Stones è un grandissimo difensore centrale, non lo può mettere nessuno in discussione. Andate a vedere l'ultimo anno di Stones.
4: Sì, da dicembre in poi, anzi anche prima, è stato fuori.
3: Ma praticamente mai giocato. E quindi si è rinforzato o no la difesa? Se Stones sta bene, sì. Ma c'è questa garanzia? Secondo me no.
4: Beh, nell'ultima Premier League, ti do i dati, ha fatto 5 partite da titolare in tutto il campionato.
3: Capisci?
4: Eh sì, è una grossa incognita sicuramente. Invece sul Napoli mi stavi dicendo ti convince molto, mi sembra di capire. Insomma, ci sono i primi test, ieri ha battuto l'Osasuna 2-1, bisognerà capire come sempre, Ale, Lukaku non si è presentato, ha dei giorni in più di proroga sostanzialmente, ma su questo ormai ci siamo parecchio abituati. Però ecco, sul Napoli invece mi dicevi?
3: Ma il Napoli per me è una rosa profondissima, è chiaro che ha deve testare il nuovo allenatore Allegri, però va a prendere la rosa del Napoli, che in questo momento è una grossa

0: difficoltà, onestamente, la difesa, perché difesa il Napoli con il portiere di Buongiorno ha un problema, ma un centrale arriverà. E poi l'altro problema che io vedo nel Napoli è oggettivamente il portiere. Non è messo male come la Juve, ma non è messo neppure bene. Però andiamo sulle cose che funzionano. Il Napoli è il centrocampo più forte del campionato, perché un centrocampo come il Napoli non ce l'ha nessuno.
1: Beh.
0: Ha un attacco che al netto di Lukaku è un buonissimo attacco, ha una batteria di esterni interessante, ha una rosa profonda, e io vedo il Napoli avanti, vedo il Napoli avanti in questo momento. È chiaro, c'è il passaggio dell'allenatore, ci sono alcune situazioni da sistemare ancora.
1: Beh sì, però, sono tutti in uscita in realtà poi.
0: Bravissimo. Però le basi, io le vedo più solide rispetto a quelle dell'Inter in questo momento, quelle del Napoli.
1: Beh.
0: Con chiaramente la differenza dell'allenatore, uno che conosce la squadra, cioè Chivu, uno che la deve conoscere Allegri. Ma come basi, come asse portante della squadra, quando risolverà il caso di Lukaku, ma io mi meraviglio che nel 2026 ci siano squadre che ancora si affidano a Lukaku, perché Lukaku lo conosciamo tutti.
1: Sì, ormai quando è un abitué.
0: Ma vabbè, dai.
1: Con tutto il rispetto per il giocatore, per carità, che ha dato tanto a tante squadre nel corso degli anni.
0: Lucio, però rispetto, ma lui rispetta le società dove va.
1: Dipende da quelli che sono i propri interessi. Quindi no.
0: Capito? No,
1: non
0: per
1: sei.
0: Me Lukaku è proprio l'esempio del calciatore che io nella mia squadra non vorrei mai, perché ha fatto sempre le solite banali conferenze stampa, da bambino è tifoso dell'Inter, del Napoli, del Milan, della Juve. Poi quando... No, è così Lukaku. Poi quando le cose cominciano a non andare, allora non si presenta, non viene, scappa, tira. Quindi risolto il problema Lukaku, credo che il Napoli un attaccante lo proverà, ma Højlund è un signor attaccante, eh? E poi io vi dico, attenzione alla mina vacante Vlahovic, che per me non andrà al Beşiktaş, non andrà al Beşiktaş, e alla fine, ma è una mia previsione, non è alla fine.
1: Ma da Allegri,
0: io credo che rimarrà in Italia.
1: Questo sarebbe un risvolto interessante, perché al momento poi si è mosso veramente poco. Certo, immagino sulla carta Højlund, Vlahovic, poi vedremo anche se uscirà qualcun altro, ma ad ora Lang, David Neres, Alisson Santos, Giovane, aggiungendo poi anche Vergara, comunque un discreto attacco sarebbe tra centravanti esterni. Male ecco non è.
0: Certo, no, ma anche se non c'è Vlahovic e ci sarà un altro attaccante, io non credo Lucca. Però se ci sono altri attaccanti e con una batteria esterni così è tanta roba.
1: Sì, di certo i nomi non mancano a livello generale. E invece sulla Roma mi stavi dicendo ti convince, peraltro stai chiudendo anche questo altro colpo, cercava qualcuno sulla fascia destra, Molina comunque l'abbiamo conosciuto in Serie A con l'Udinese, si era distinto bene con l'Atletico Madrid, in alcuni momenti è stato importante, rimane un esterno nel giro della nazionale argentina, l'abbiamo visto al Mondiale, quindi un altro colpo, peraltro cifre neanche esagerate Ale, perché 13 milioni più 4 di bonus in questo mercato non è di certo una cifra così esosa. Insomma, la Roma mi sembrava anche qui di capire ti piacesse, no? la previsione sul centenario, o sbaglio?
0: Ci sono tre centenari quest'anno, Lucio, la Fiorentina, il Napoli e la Roma. Allora io ti dico questo, segnatelo: una tra Napoli e Roma vince lo scudetto, perché è centenario, bisogna festeggiarlo. Una tra queste due va comunque in Champions e la Fiorentina magari una Coppetta Italia la porta a casa. La Roma per me quest'anno farà un all-in, e poi sai, gli all-in possono andare bene e possono andare male, però la vedo una squadra, da quando l'ha presa in mano l'imperatore Caius Julius Gasperinus, perché lui comanda
1: plenipotenziario.
0: Plenipotenziario. Dai, lì poi bisogna stare attenti, perché gli uomini sugli a comando, o bene bene o male male, a volte ti tagliano anche la testa, però io credo che loro abbiano fatto questa sorta di all-in e si sta muovendo bene. Guarda, io faccio questa previsione, oggi sono in vena di previsioni.
1: Vai, ce le segniamo tutte, Ale.
0: So che a qualcuno vicino a te non farà piacere, ma io immagino questa cosa. Anno prossimo Roma vince lo scudetto, Lazio retrocede in Serie B.
1: Ti dico solo che dall'altro lato del vetro c'è una sorta di apoteosi sostanzialmente per quello che hai detto, quindi sì, no, in realtà c'è chi abbraccia pienamente le tue previsioni, così detto in maniera, non facciamo riferimenti diretti, però un'idea ce la facciamo, un'idea ce la facciamo.
0: La situazione della Lazio, apro questa parentesi, è una situazione secondo me drammatica.
1: Tu sei uno di quelli che l'avete molto a rischio, vero? Anche il grande direttore Marco Piccarelli.
0: Io l'avete molto a rischio per due motivi. Uno, la situazione ambientale. Due, l'allenatore che hanno scelto. Tre, una squadra che ha come attaccante centrale Ratkov.
1: Difesa a malapena dei centrali titolari, perché ad ora c'è Provsgard, immagino che poi Romagnoli alla fine partirà, gli altri sono Gigot, che però è perennemente infortunato, e Doechi, che è arrivato dall'Union Berlino e che è un'incognita. Insomma, di certo sembra quasi una rosa non da metà sinistra della classifica.
0: La vedo veramente male. E poi, siccome la Lazio è comunque una società che ha una storia importantissima, mi auguro di sbagliarmi. Però è una situazione troppo delicata e non è vero che l'ambiente non si fa sentire. Poi onestamente mi pare che Gattuso sia sbarcato da Marte, perché un allenatore che dice noi cercheremo di riportare i tifosi con i risultati vuol dire che non hai capito veramente niente, ma veramente niente.
1: Sì, anche perché già i risultati non basterebbero per loro, anche se arrivassero, più con queste...
0: Ma vuol dire che vivi in un altro mondo, Lucio, vivi in un altro mondo. Un allenatore che fa di cazzo del genere vive in un altro mondo, è poco da fare,
1: bisogna attenersi alla realtà.
0: Esatto, quindi la vedo molto male, mentre la Roma, se azzecca un paio di acquisti, può lottare per lo scudetto.
1: Beh, di certo le basi sono molto buone per quanto riguarda la Roma, però poi ti porto, ecco, come promesso anche su Infantino, perché dobbiamo riportare anche delle notizie sulla FIFA, perché devi sapere che c'è stato questo summit d'urgenza in Marocco dopo tutto quello che è successo, la situazione degli ultimi giorni, e incredibilmente questo summit di emergenza, dove in realtà precedentemente con delle dichiarazioni Infantino era stato un po' messo perlomeno in discussione, c'era stato questo comunicato post summit, la FIFA ammetteva la presenza di gravi falle nel metodo e nella gestione, ma devi sapere che invece Infantino è stato totalmente riconfermato, fiducia riconfermata, come viene scritto nella stessa lettera della FIFA: per evitare qualsiasi dubbio, il segretario generale FIFA e il management board presenti ribadiscono il loro pieno sostegno al presidente FIFA Gianni Infantino, unico ufficiale eletto delle 211 associazioni membro della FIFA. Peraltro la cosa divertente è che la lettera è firmata da Mattias Grafström e peraltro lo stesso Infantino, quindi ecco un commento sulla fiducia ad Infantino controfirmata da Infantino stesso.
0: Allora la prendo alla larga,
1: vai.
0: Perché poi ho un'idea. Dunque Infantino, cioè la FIFA deve ancora pagare i soldi alle squadre di club che hanno partecipato al mondiale per club. Il principe di Giordania ha detto, l'ha detto lui, non l'ho detto io, che aveva promesso dei soldi in cambio dell'appoggio, giusto? Bene. Voleva privatizzare il mondiale e stranamente l'UEFA, stranamente, capisco tutto, ma poi c'è solo bisogno intervenire, gli ha detto noi partecipiamo più alle tue competizioni, facciamo una per conto nostro, tipo Superlega. Bene. Allora Lucio, è presente che in quasi tutte le città, le più importanti, ci sono delle strutture fuori solitamente dalle città, molto grosse, non belle, con delle sbarre alle finestre, no? Ce l'hai presente?
1: Dove... Sì, ho un vago presentimento.
0: Ecco, dove di solito quando entri vieni portato da dei cambi, da dei pulmini, no? Con scortato e
1: sì,
0: tutto.
1: Talvolta detti cellulari, da non confondere con il dispositivo mobile.
0: No, con il dispositivo mobile. E per uscire a volte passano degli anni, di solito ti danno 2 ore d'aria al giorno, ecco, quella è la colocazione
1: questo...
0: di Infantino, secondo me.
1: Ah.
0: Detto questo è una follia. Ma di che parli? Cioè, Lucio, ma noi, dopo che abbiamo assistito al mondiale in cui l'asse Trump e Infantino tolgono un cartellino rosso e una squalifica, ma mi dici cosa altro devo vedere?
1: Sì.
0: Basta.
1: No, direi abbiamo raggiunto...
0: È stato tolto, perché ora se lo sono dimenticati tutti, è stato tolto una squalifica perché è intervenuto Trump

0: Infantino, e questo è stato presidente della FIFA.
1: Sì, peraltro.
0: Ma detto dove stare questo personaggio.
1: Aggiungo anche un altro tema, perché anche le città che hanno ospitato il mondiale, gli era stato promesso alle sedi del mondiale 1 milione a testa, e la FIFA non ha fatto più alcun comunicato e le città non hanno ricevuto neanche un centesimo al momento, quindi tutto tace, anche quello un altro grosso interrogativo. Noi riportiamo solo notizie, questi sono fatti sotto la luce del sole, poi ognuno tragga le considerazioni che vuole. Però ecco, mi sembra che tu sia stato leggermente chiaro. Ci stiamo per salutare, Ale, però mi diceva il grande Andrea Magliocca in cabina di regia che abbiamo un

0: davanti abbastanza giovane, quindi non sono proprio d'accordo con Santarelli che è vecchia l'Inter, il portiere l'ha ringiovanita, ha ringiovanito tutti, cosa deve fare? È giusto, è il mix tra giovani e anziani.
1: Ah, ti hanno bacchettato, anche se Ale credo tu ti riferissi all'11 titolare.
2: Bravo Lucio, non è che ci vuole tanto a capirlo. Io mi riferisco all'11 titolare, però non ha sbagliato questo amico. Io parlavo dell'11 titolare. L'11 titolare si basa su giocatori, secondo me, forti. Penso a Calhanoglu, per esempio, penso allo stesso Lautaro. Che poi Lautaro è forte in Italia, come mette il naso fuori dall'Italia, mi sembra che questo fenomeno, a parte per la Gazzetta dello
1: Aia,
2: Sport, ma
1: qua
2: questo
1: ti attiri contro le ire dei.
2: No, dico la verità, ma non mi interessa, racconto le cose che leggo. Racconto le cose che leggo. Lautaro, cioè, non è per la Gazzetta dello Sport, non era l'Argentina, era Lautaro e basta. Comunque, detto questo, Lautaro in Italia è un fenomeno, fuori relativamente, però in Italia è un fenomeno. Ma nell'asse portante l'Inter è rimasta una squadra forte, ma bisogna dire che ha un giocatore che piace da morire, quindi vedi che poi dico le cose che non penso. Diouf non mi piace per niente, tant'è vero che non ha mai giocato.
1: Eh sì, poi il discorso anche sul centrocampo, dato che al momento Zielinski e Calhanoglu sono dei giocatori fondamentali, ma chiuderanno la stagione con 33 anni, e dice forse poi dei ragionamenti andranno fatti in un modo o nell'altro lì. Bisognerà attendere, ecco, le valutazioni di Marotta e di tutto l'entourage
2: No, anche
1: nerazzurro.
2: perché Lucio, io credo che l'Inter quest'anno dovrà migliorare, al di là del campionato, in Champions.
1: Eh beh, il
2: Beh, in
1: miglioramento è quello lì.
2: Champions io non lo dimentico che quando magari, ma faccio un esempio, la Juve vinceva gli scudetti e usciva in Champions, era fallimento, no? Beh, quest'anno la Inter è uscita con il Bodo Glimt.
1: Eh sì, ce lo ricordiamo purtroppo. Grande,
2: Io
1: grande
2: me lo
1: pecca.
2: ricordo.
1: Sì, ma è
2: È
1: chiaro,
2: una
1: eh.
2: pecca enorme, ma attenzione, attenzione, ha fatto una scelta Inter che ci sta, eh?
1: Beh, certo,
2: Lo
1: però
2: condivido,
1: dall'Inter è lecito aspettarsi
2: però
1: quantomeno un turno in più, poi i sorteggi possono andare bene o male.
2: a me non piacciono i due pezzi e le due misure. Per la Juve l'ha fatto fino al confine, no? Giustamente. Per l'Inter, che ha fatto una scelta, dal mio punto di vista, saggia, perché se te fai come l'anno precedente, che perdi lo scudetto, perché l'anno precedente lo scudetto non lo vince il Napoli, lo perde l'Inter, e perdi la finale di Champions, te porti a casa zero. Quest'anno, secondo me, l'Inter poteva superare il turno di Champions col Bodo, però fa una scelta che io tifoso, ok? Accetto, perché poi festeggio lo scudetto, però nel computo della stagione, quella macchia rimane.
1: Eh sì, beh, è ovvio che quello è il miglioramento principale. Ale, è stato un piacere. A questo punto, tanto poi ci rivediamo più avanti. Grazie ancora, buon lavoro.
2: Ciao ragazzi, ciao ciao.
1: Grazie ad Alessandro Santarelli per questo punto sull'editoriale. Abbiamo sforato di qualche minuto, ma dovevamo rispondere ovviamente ai messaggi audio. Adesso ci andiamo in pausa, rientriamo con Rotocalcio, già con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web per gli aggiornamenti di mercato. A fra poco.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La Commissione per la sicurezza interna del Senato americano ha approvato con 8 voti a favore e 7 contrari la mozione d'oltraggio al Congresso nei confronti di Anthony Fauci. L'ex responsabile della gestione della pandemia si è avvalso più volte del quinto emendamento per non rispondere alle domande del Senato, temendo incriminazioni a sfondo politico. Il presidente della Commissione, Rand Paul, ha contestato l'uso della facoltà di non rispondere, sostenendo che la grazia preventiva concessa a Joe Biden renda obbligatoria la testimonianza, e ha annunciato che l'infettivologo rischia ora un'indagine penale per ostruzione. In Italia, audizione dell'ex premier Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sull'emergenza Covid a Palazzo San Macuto. Il leader del Movimento 5 Stelle ha aperto il suo intervento assumendosi la piena responsabilità politica e giuridica delle scelte fatte durante la pandemia, rivendicando di aver agito con scienza e coscienza e giurando sul proprio onore. Conte ha difeso l'operato del suo esecutivo sulla gestione dei DPCM, delle mascherine e del piano vaccinale, denunciando al contempo il clima politico e accusando le opposizioni di avere trasformato la Commissione in un plotone d'esecuzione nei suoi confronti. Tensioni risolte nello stretto di Hormuz, dove si è registrata un'esplosione nei pressi di una petroliera, mentre l'Iran definisce con l'Oman la riapertura della rotta marittima. Teheran ha smentito le dichiarazioni del vicepresidente americano Vance circa presunti colloqui diretti con Washington per il cessate il fuoco, ribadendo di negoziare unicamente con la mediazione di Muscat. Nel frattempo, dal canale Truth Social, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni su presunte carenze di munizioni nell'arsenale americano, promettendo punizioni per chi ha diffuso questa notizia. I servizi di intelligence spagnoli ritengono pienamente credibile l'ipotesi di un nuovo tentativo di ingresso di massa di migranti nelle enclave di Ceuta pianificato per Ferragosto. Il Centro Nazionale di Intelligence di Madrid sta monitorando i principali canali social e piattaforme di messaggistica dove circolano inviti alla mobilitazione e notizie false su presunte falle nei controlli di sicurezza alla frontiera. Arrestati all'alba a Milano un ufficiale e 4 agenti della polizia locale con le accuse d'arresto illegale, falso ideologico e peculato. Le indagini della Procura di Milano sono scattate dopo la denuncia di un uomo arrestato a luglio, a cui i vigili avrebbero sottratto 1.400 euro in contanti senza mai repertarli né restituirli. Tra i 5 agenti trasferiti in carcere figura anche uno dei vigili già a processo per il pestaggio della donna transessuale Bruna, avvenuto a maggio 2023. Il comandante Mirabelli ha ribadito la fermezza del corpo nell'isolare immediatamente qualsiasi condotta illecita. Battuta d'arresto per l'industria italiana a giugno, i dati resi noti dall'Istat indicano una flessione dell'indice della produzione dell'1% su base mensile e un calo dello 0,6% su base annua. La contrazione si concentra in particolar modo nel comparto dei beni di consumo, mentre mostrano una modesta tenuta i settori dell'energia e dei beni strumentali. Nonostante il dato negativo del mese di giugno, la media della produzione industriale del secondo trimestre 2026 conserva un margine positivo dello 0,4% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Continua l'ondata eccezionale di caldo sull'Italia con allerta di massimo livello che oggi coinvolge per la prima volta tutti i 27 centri urbani monitorati dal Ministero della Salute da nord a sud. L'anticiclone africano mantiene le temperature molto elevate per altri 10 giorni, causando forti disagi al centro-sud e l'aumento degli accessi al pronto soccorso. L'emergenza sta provocando ingenti danni anche all'agricoltura, con siccità ed incendi in varie regioni, mentre in Alto Adige una colata detritica ha causato lo sbarramento del torrente Aurino, portando all'evacuazione cautelare di 120 persone a San Giovanni. Il mondo della cultura, della musica e della letteratura piange la scomparsa di Francesco Guccini, morto in mattinata all'età di 86 anni nella sua amata Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. Il cantautore si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, nel luogo scelto per vivere lontano dai riflettori. Come reso noto dalla famiglia, nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, mentre una cerimonia commemorativa pubblica sarà organizzata nel mese di settembre. Nato a Modena nel 1940, Guccini è stato molto più di un cantautore, intellettuale, scrittore, insegnante e acuto osservatore della società. Dopo i primi passi come autore per i Nomadi e l'Equipe 84, firmando brani simbolo come Auschwitz e Dio è morto, dagli anni 70 è diventato il pilastro della canzone d'autore con album storici come Radice e Via Paolo Fabbri 43. Impossibile racchiudere in pochi titoli un repertorio leggendario che va dalla Locomotiva all'Avvelenata. Con la sua scomparsa il paese perde uno degli ultimi grandi maestri della scuola dei cantautori italiani, capace di elevare la canzone a forma di alta espressione culturale e di dimostrare che le parole hanno la stessa forza della migliore letteratura. Il suo lascito va ben oltre i dischi venduti, centinaia di pagine ballate immortali che continueranno a raccontare l'Italia, rimanendo per milioni di ascoltatori un compagno di viaggio insostituibile e la voce della memoria collettiva di intere generazioni.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che sarà ancora molto calda in tutta Italia, però sul nord Italia, specie verso fine giornata, arriva qualche acquazzone temporale e questo aiuterà le temperature a perdere qualche grado. Contiamo a nuvolosità attiva sull'Italia, in realtà inizialmente di nuvole non ce n'è, quindi sarà ancora una volta una giornata soleggiata e molto calda. Però nel pomeriggio si forma qualche annuvolamento sulle zone montuose del nord e verso fine giornata qualche nuvola riesce a interessare anche le aree di pianura delle regioni settentrionali. Anche se in realtà gli eventuali temporali saranno davvero di breve durata. Contiamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che spuntano dapprima in montagna, ma poi verso tardo pomeriggio sera scendono anche verso parte della pianura padana. Scrosci di pioggia, temporali improvvisi di brevissima durata, che però andranno a interessare non solo Alpi Prealpi, ma localmente anche la pianura piemontese, lombarda e l'Alto Veneto. Per il resto tanto sole, non cambia la situazione e come temperature e valori sempre molto alti in tutta Italia, però il nord vede magari un paio di gradi in meno. Per sapere comunque nel dettaglio quanto durerà ancora tutto questo caldo, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

la Juventus accelera su Joshua Zirkzee. Dopo il benestare dell'attaccante olandese, anche il Manchester United ha aperto alla cessione in prestito libero o condizionato. La trattativa è guidata da Ricky Massara ed è legata al futuro di Jonathan David, destinato a lasciare Torino. Parallelamente, i bianconeri lavorano per chiudere per l'estremo difensore Zion Suzuki del Parma via PSG e proseguono le trattative per John Lukumi del Bologna. L'obiettivo della dirigenza è garantire a mister Spalletti una rosa completa prima del rientro dalla tournée estiva in Oriente. Federico Di Marco sempre più al centro del progetto dell'Inter. Dopo le prestazioni da protagonista nella tournée in Asia e Australia, l'esterno azzurro s'appresta a prolungare il proprio contratto. La società intende esercitare l'opzione per il 2028 per poi blindarlo fino al 2030. La dirigenza nerazzurra considera il giocatore una pedina fondamentale dell'organico e è pronta a chiudere ogni trattativa in tempi brevi. In difesa resta invece lo stallo per Cristian Romero con l'inserimento dell'Atletico Madrid sul giocatore del Tottenham. La FIFA compie un passo indietro ufficiale chiedendo scusa alle federazioni affiliate dopo le recenti polemiche sul progetto FIFA Forward Enterprise, nato per gestire i diritti commerciali dei mondiali con investitori esterni e successivamente abbandonato. Il segretario generale e la dirigenza hanno ribadito il proprio sostegno al presidente Gianni Infantino, annunciando una revisione interna delle procedure di governance. Impresa dell'atletica azzurra ai mondiali Under 20 di Eugen, la 16enne Kelly Dual ha conquistato la finale dei 100 metri vincendo la propria semifinale con il tempo di 11.36 in condizioni ambientali difficili per il fumo d'un incendio. 30 anni dopo l'ultima finale centrata da Manuela Levorato nel 1996, la giovanissima velocista lombarda si giocherà una medaglia iridata nella notte. La giovane sprinter ha mostrato grande determinazione e una tenuta mentale straordinaria, nonostante l'aria resa pesante dagli incendi della zona. Tennis, positivo esordio per gli azzurri al Masters 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti ha superato il colombiano Meja in due set e affronterà al prossimo turno lo spagnolo Jodar. Avanza anche Matteo Arnaldi, che ha piegato in tre set l'ungherese Marozsan e sfiderà ora l'olandese Grinspoor. Subito fuori a sorpresa la testa di serie numero 4 Dani Medvedev, sconfitto in due set da Van de Zandschulp. Il torneo canadese regala subito sorprese sul cemento nordamericano, dove l'assenza di Alcaraz lascia spazio alle aspirazioni dei nostri portacolori. I tennisti azzurri puntano a guadagnare posizioni importanti nel ranking.

0: meglio, e il fatto di avere tutti qui nel campo dove mi alleno, del mio gruppo sportivo, mi fa ancora di più entrare un po' prima nel mood competizione gara. Quindi sono molto emozionata e non vedo l'ora di essere dietro i blocchi il 10 di agosto per quello che io so e voi saprete. Il secondo obiettivo che mi sono prefissata già dall'inizio dell'anno è ovviamente tornare a casa con una medaglia, e io penso che la conseguenza di questa medaglia potrebbe essere appunto il fatidico muro degli 11, quindi sono molto emozionata di mettermi alla prova, di spingermi ancora di più oltre la mia zona di comfort e vedere cosa posso fare oltre ancora di più. Il nostro è uno sport individuale e l'unico momento in cui abbiamo di essere squadra è proprio questo, è l'unica disciplina dell'atletica in cui siamo riuniti, e in un certo senso noi velocisti da sempre siamo come una famiglia e chiunque gareggi c'è sempre stato quello spirito, e il fatto di ritrovarci negli ultimi giorni a gareggiare con la staffetta è un ulteriore in più. A volte non sono per forza i risultati a parlare, ma la coesione tra i quattro, e penso che l'oro della staffetta a Tokyo abbia parlato, il nostro bronzo a Monaco ai precedenti europei prima di Roma abbia parlato, perché appunto a volte non hai per forza i tempi, ma la nostra unione ci ha sempre aiutati.
1: Un abbraccio a tutti, sono sempre qui con il piacere di stare in vostra compagnia e con tante cose da aggiornare. Partiamo dalle non notizie. Benvenuti nuovamente sul mio canale, grazie per le vostre interazioni, visualizzazioni, commenti, tantissimi. Lorenzo Pellegrini non era una notizia, siamo d'accordo, voglio dire, era un passaggio annunciato, era un passaggio obbligato, era un rinnovo scritto di grande contenuto, perché lui aspettava, aveva altre proposte, ci ha provato anche la Juventus, e quindi sta alla Roma per un'altra stagione, contratto alla Dybala, ma è evidente che siano cambiati i tempi e gli scenari, anche su situazioni contrattuali che non devono essere lunghe. Tutto questo mentre io sto registrando questo video, sono le 20 circa, mancano pochi minuti, appena arrivato a Firenze, Mastantuono, a Firenze, non a Roma, attenzione, a Firenze, perché la Fiorentina è stato l'unico club italiano che ha cercato con forza Mastantuono, che lo ha voluto prendere accettando anche le condizioni, non sono condizioni che per un club non sono il massimo della vita, perché il prestito, il club non vuole valorizzare il prodotto degli altri, ma sono con la Fiorentina, è una grande operazione, aggiungi un ragazzo di 19 anni che ti può spostare gli equilibri, tutti i discorsi, ripeto, Baggio, lasciamo perdere, non c'entra proprio nulla, Mastantuono, si prende uno straniero, se è bravo, se ti può alzare il tasso qualitativo, lo devi fare perché fai un salto di qualità enorme. Andiamo agli altri discorsi. Romero, per chi non avesse seguito le puntate precedenti, ma so che le avete seguite in tanti, il discorso di venerdì scorso era molto chiaro. L'Inter ha raggiunto un accordo con Romero e il suo entourage sull'ingaggio, le cifre, 6 milioni e 2, 6 milioni e 3, a stagione, bonus compresi. Lo ha fatto per anticipare la concorrenza e per cercare di accelerare un'uscita venerdì scorso. Soltanto a queste condizioni si può chiudere l'operazione. Quindi la premessa era talmente chiara che non dava adito ad alcun tipo di equivoco. Cosa è successo in quasi una settimana? Che purtroppo Pavard non lo vuole nessuno, è la verità. L'Inter, malgrado le parole di circostanza che fanno parte del gioco, Pavard non lo vorrebbe più. Kivu vorrebbe, avrebbe voluto, utilizzate voi il termine, Romero. Pavard non lo vuole nessuno. Quei pochi club che si sono materializzati sono stati respinti da Pavard, che ha deciso di restare all'Inter. Quindi questa è una cosa che se si sblocca, si sblocca più avanti. Nel frattempo, come vi dicono, non riattaccate per mantenere la priorità. No, se poi attaccate, parlando con un call center, la priorità la perdete. La priorità all'Inter la perde, se non ci sono le cessioni la perde, ed è esattamente il discorso inquadrato da venerdì. Quindi lo spiego a quel 2% che mi ha chiesto Lumi, era talmente chiaro in italiano, mi sembra corretto, che l'Atletico Madrid non vedeva l'ora di fare una cessione. Molina si è materializzato, Da oggi i contatti sono stati molto

più frequenti, devono avvicinarsi ai 40 milioni perché la richiesta, anzi la proposta iniziale era una proposta inferiore. Questa è un'esclusiva di Gianluigi Longari, che ricordo sempre, del 1° luglio, quando l'Atletica aveva fatto i primi sondaggi, il 1° luglio, poi sono venuti tutti dietro a una cosa standardizzata. L'Inter chiaramente in questo momento è in una fase difficile, è l'irruzione dell'Atletico Madrid, vedremo, non siamo in chiusura tra un'ora, ma è un'irruzione pesante. Anche l'Arsenal è un pallino di Arteta, il signor Romero, ma tra Arsenal e Tottenham ci sono dei rapporti che non hanno certificato e portato ad operazioni di mercato, quindi diventa molto complicato pensare che tra di loro si possa trovare un accordo a prescindere dalla cifra, perché c'è il gelo. Quindi oggi palla all'Atletico, l'Inter ha avuto 6 giorni di tempo per fare una cessione, non obbligatoriamente Pavard, ma almeno una, al momento nessuna, se non situazioni minori. Quello che intendo dire è che oggi le cessioni sono diventate un grande problema per chiunque, perché oggi si pensa, la Juve ha preso due attaccanti senza aver ceduto Jonathan David, la Juve è su Zirkzee non da oggi, ma magari pensa di farlo senza una cessione, e questo è un problema che vale per tutti. Le cessioni sono un passaggio difficilissimo e molto spesso ti rinviano agli ultimi giorni di agosto. Le parole di Nusa, che ha detto: io non ho mai chiesto di andare via dall'Ipsia, tutto giusto, non vedo nulla di particolarmente scorretto, è tutto corretto quello che dice Nusa, non ha detto non voglio andare alla Roma, ha detto semplicemente non ho chiesto di andare via, che sono due cose completamente diverse. La Roma sta ancora lavorando all'interno di una situazione difficile, ma sta ancora lavorando. La soluzione alternativa è Fofana. Le verità su Endrick mi avete chiesto, ma la verità è soltanto una: la Roma, io avevo fatto un video una ventina di giorni fa, la Roma è in corsa, piace anche alla Roma Endrick, ma è una cosa non di oggi, domani o dopodomani, è una situazione che comporta il coinvolgimento di altri club, e questa cosa sinceramente la vedremo con calma quando ci sarà una situazione più concreta che potrà vedere la Roma, dopo aver risolto le altre cose, soprattutto l'esterno sinistro offensivo, ancora in corsa perché c'è concorrenza. Vagiti per Koopmeiners, andiamo per argomenti. Perché? Dicevo, le cessioni sono difficili, devi stare attento a non fare minusvalenza, all'ammortamento, a tutte cose che conoscete, non vi spiego. Ci sono dei vagiti, è vero, ho verificato, le conferme ci sono su un tentativo di approfondimento da parte di club inglesi, Newcastle e non soltanto, un paio di club che hanno chiesto notizie, vedremo se questi vagiti porteranno a una situazione molto più concreta, come vorrebbe la Juventus, che chiaramente non lo ritiene incedibile, che in questo momento c'è Douglas Luiz e Arthur in organico, stanno facendo bene, soprattutto il primo brasiliano Douglas, non Arthur, e quindi qualcuno dovrà pur uscire, perché in tutto questo contesto Lucumi è di una fedeltà assoluta, è un soldato fedele, vuole soltanto la Juve. Il Bologna è sceso dalla richiesta di 25 rispetto alla clausola di 28 che è scaduta, adesso il Bologna vorrebbe 20 milioni più qualche bonus, la Juve offre un po' di meno perché il tassametro scorre, scivola e ci avviciniamo alla scadenza del contratto. Lucumi aspetta ancora, non deludiamolo, tutti quelli che aspettano andrebbero accontentati, io la penso così perché mi sembra anche giusto così. Chiudo con Leao, fumo. Tutte le offerte raccontate, per quanto ci risulti, e sono fumo, non ci risultano queste cose, sono situazioni mediatiche. Tra l'altro 35 milioni, 38 milioni, porti a casa lo scarpino destro e il polpaccio di Leao, non porti a casa il cartellino, il Milan vuole almeno 50 milioni. Quindi è un discorso di fumo, di spot, di pubblicità, di chi sta lavorando, magari in generale parlo e vorrebbe amplificare questo lavoro che al momento non ha portato a nulla. Non credo neanche tanto alle voci che dicono Leao resta al 100%, una partita per me molto aperta. Se qualcuno si presenta con 50 milioni di base, secondo me porta Leao a casa, e la vedo come una situazione abbastanza standardizzata sotto questo punto di vista, perché il rapporto è un rapporto che è stato ricostruito, ricostituito, ma fondamentalmente c'è la reciproca volontà e il reciproco desiderio di chiudere questo tipo di rapporto. Siamo in chiusura di questo video, immagino. E quindi adesso vi volevo soltanto aggiornare su altre operazioni, per esempio Aurelio, che è molto vicino al Cagliari, è terzino esterno
che potrà dare un contributo.

una cosa che dobbiamo seguire perché il Cagliari continua a rinforzarsi a prescindere dalla vicenda legata a Sebastiano Esposito. Su Maldini soltanto conferme da luglio, tutto confermato, nessun obbligo se non a condizioni difficili, prestito con diritto che può diventare obbligo a condizioni difficili per una somma sotto i 10 milioni e siamo qui abbastanza standardizzati verso l'annuncio più che la definizione perché ci sono gli accordi completi. Vi saluto, vi lascio, aspettatemi magari nella notte se arriveranno delle novità clamorose, cercherò di essere sempre qui a vostra disposizione. Ricordatevi che non siete, che siete sempre liberi, che non siete portavoce di chi che sia, che dovete andare per la vostra strada di competenze, che non dovete seguire input o dettati. I dettati li facevamo a scuola, ma è passato purtroppo tanto tempo. Un abbraccio!

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Caldo e siccità stanno mettendo in ginocchio l'Europa in questi mesi. Allora vediamo quali sono state le conseguenze peggiori per il nostro continente nelle ultime settimane, proprio per il mix tra temperature estremamente elevate e un clima piuttosto secco. Ci sono stati numerosi incendi in Francia, Spagna e Portogallo e adesso anche in Grecia, tra l'altro anche in Italia. Sono presenti alcuni incendi, ci sono degli incendi proprio in queste ore. I fiumi sono in secca non solo in Italia ma anche in tutta l'Europa, tanto che il Danubio ai minimi storici non è più navigabile in molti punti e addirittura si è stati costretti a deviare una parte del corso del fiume per raffreddare una centrale nucleare in Romania che non aveva appunto abbastanza acqua per il raffreddamento. E poi l'agricoltura è in ginocchio un po' in tutta l'Europa, un po' in tutti gli stati centrali, ma anche in Inghilterra, nella piovosa e verde Inghilterra, invece nelle ultime settimane ci sono stati parecchi problemi proprio legati alla scarsità dei raccolti dovuta alla siccità. Andiamo a vedere adesso il satellite che ci mostra ancora la presenza della cupola anticiclonica, vedete ben presenza su tutto il Mediterraneo e sull'Italia. C'è un po' di movimento sull'Europa centrale e settentrionale con il passaggio di qualche temporale, però vedete non sono perturbazioni ancora troppo organizzate. Per quanto riguarda le prossime ore sull'Italia, avremo la possibilità di qualche temporale in più, soprattutto questo pomeriggio sulle zone alpine, giovedì pomeriggio, vedete temporali un po' più diffusi sull'area alpina e qualcosa anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, sull'area interna di Sardegna e Sicilia. Possibilità verso sera anche di qualche sconfinamento sulle pianure del Triveneto. Poi venerdì un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà ancora dei nuovi temporali, una giornata un po' più variabile al nord, con fin dal mattino dei temporali su Alpi e Prealpi, che poi nel pomeriggio e in serata potranno localmente sconfinare anche le zone pianeggianti del nord Italia. Qualche temporale anche sulla dorsale appenninica centrale. Andiamo dunque adesso a vedere proprio le temperature partendo dai valori a 1500 metri che ci mostra bene la risalita dell'aria calda, anzi ormai la presenza quasi perenne di questa massa d'aria calda che dall'Algeria si sposta verso il Mediterraneo, verso l'Italia e poi verso l'Europa orientale e i Balcani. Anche nei prossimi giorni insisterà un leggero calo termico, vedete atteso al nord, colori un po' meno accesi, un rosso un po' meno acceso, qualche grado in meno, 3-4 gradi in meno, però ecco, continuerà a far caldo probabilmente almeno fino a Ferragosto, ma forse anche dopo. Andiamo a vedere dunque le temperature attese, queste sono le minime di venerdì ancora molto alte su tutta l'Italia, in lieve calo sulle Alpi, ma sul resto delle nostre città si starà ancora anche al di sopra dei 25 gradi. Le massime venerdì perderanno qualche grado al nord, dove si torna sotto i 35 gradi, mentre saranno pressoché stazionari al centro-sud, con punte ancora di 37-38 gradi sulle aree interne. Sabato questa leggera diminuzione delle temperature impegnerà il nord, il medio-alto versante adriatico, dove però comunque continuerà a far caldo, ecco, non si tratta di una vera e propria rinfrescata, ma solo di un'attenuazione del caldo che poi rimarrà intenso anche nei prossimi giorni. Infatti per concludere, questo è il sommario di quello che ci attende alla fine settimana, un po' meno caldo al nord, ma l'afa continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, temporali un po' più frequenti al nord venerdì sera, ma un vero cambiamento probabilmente sarà possibile soltanto dopo il Ferragosto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli ci aggiorniamo sul sito o sull'app di 3B Meteo.

di una cosa che mi sta sempre molto a cuore. Perché? Perché non credo che passerà mai questa diavolo di moda di giudicare il corpo delle persone. E le più cattive tendenzialmente non solo siamo noi donne, ma sono anche le donne di una certa età. C'è una certa età, per dirvi, allora, ho imparato che i boomer sono quelli nati dal 47 al 62. Se andate a cercarlo su Google, identificano questa parola con queste date di nascita, cioè questo arco. E va bene, io conosco benissimo i miei genitori, loro so che con l'avvento dei nuovi cellulari, con l'avvento della nuova tecnologia, che mia madre è pigrissima, perché mia madre è una di quelle donne che non legge le istruzioni. Lei sa fare, lei si butta, lei fa. Perché prima diceva, non può essere così difficile, in fin dei conti ho partorito 3 figli, figuriamoci se sta cosa io non la riesco a fare. Con l'andare della tecnologia e con l'andare di questi telefonini, dove veramente ormai puoi fare veramente qualsiasi cosa, all'inizio c'era questa paura che lei potesse, come tutti i genitori, ma non si sa, ma... Non solo, con l'avvento dei nipoti ha imparato prestissimo come si fanno le foto, come si salvano, come si inviano. WhatsApp ormai per lei è un gioco da ragazzi, addirittura si è fatto l'account, quello per inviarsi tutte le cose perché all'inizio, quando non si sapeva che potevi mettere tu e quindi inviarti tutte le cose che ti interessavano, ce le inviavamo noi. Quindi avevamo le nostre, diciamo, chat, cariche di cose con l'uncinetto, cose per fare la maglia, cose per dipingere, cose per cucinare, una marea. Insomma, invece ora ognuna di noi se le invia nella propria, diciamo, nella propria chat. E questa è una cosa, però questo per farvi capire che ci sono proprio la necessità. Ti aguzza l'ingegno, la necessità è quella cosa che ti porta a farti dire: caspita, non pensavo di essere capace di farlo. E invece, mamma, sì. La cosa che tra l'altro mi ha fatto tantissimo piacere e poi in un certo senso mi ha fatto mettere la camicetta con allacciato il bottone. Cioè, non è che io vado in giro tutta scosciata o piuttosto tutta ignuda, assolutamente no, però sia mai, Mauro dice non sia mai. Mia madre stamattina mi manda un messaggio, erano le 7:10, 7:08, e mi dice: oh, ti sto guardando in TV. Come mi stai guardando? Ma se fino a ieri non riuscivi a vedermi, ma se fino a ieri mi sboccolavi perché dovevi guardarmi attraverso il cellulare, perché cosa è successo? Nel giro di una settimana lì perse per casa, ci sono diverse televisioni, due sono svampate, si sono rotte le TV e quindi è una cosa e l'altra di mamma, papà, cioè, e si sono comprati una televisione nuova, ormai erano vecchie, avranno avuto forse neanche 10 anni, ma sapete benissimo che intorno, dopo quando cominciano ad avere 5-6 anni, le televisioni arrancano e quindi quelli dei miei genitori hanno arrancato finché non hanno più funzionato in nessun modo e maniera la televisione nuova. Mia madre, la prima cosa che ha fatto una volta installata è canale 403 Nexum Channel. E mia madre mi dice: vedo mia figlia, faccio la foto, me la manda. Io il panico, devo essere ancora più brava, devo essere ancora più. Perché? Perché? Perché? Non perché. Sì, certo, il giudizio dei genitori, che vogliate o meno, cioè, ce l'abbiamo incollato addosso. Anche quelli che fanno i più fenomeni, conta sempre quello che pensano mamma e papà, soprattutto una mamma e un papà decisamente dolci, ma poco avvezzi a complimenti, più che altro anche un pochino alle critiche, ma quando qualcosa è giusta ce la dicono. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta. Infatti dico sempre a mamma: mi raccomando, se riesci a vedermi, dimmi se ti piaccio, se vado bene, come devo. Non lo so, se la pettinata una pettinatura, lasciamo stare. Lasciamo stare, non tocchiamo questo tasto, vi prego. Cos'è successo? È successo che vi ricordate che è da questo inverno che sto rincorrendo l'idea mia di avere finalmente un parrucchiere qui. Io non lo so, non lo so. Qua ci sono delle teste bellissime, parrucchieri fantastici, ma sia io che Mauro stiamo riscontrando veramente un grandissimo problema a farci capire. E a farci capire su quello che vogliamo.
pensavo di averlo trovato. Io non vado dal parrucchiere spesso, prima sì, quando era crema ci andavo

una volta ogni 2 mesi, cioè la tiravo lunga, però avevo dei capelli fantastici, fluenti, lunghi, anche il riccio poi quando tornava dopo la piega era sano, stava benissimo. A un certo punto non è più stato così, è stato un mio errore, sicuramente mio errore, di essere andata da una parrucchiera dove credo sia stata usi, diciamo così, prodotti non esattamente eccellenti, e ovviamente il prezzo è decisamente cambiato anche a riguardo, ma ero anche abbastanza contenta, perché a fin dei conti, voglio dire, quello è il mio standard, io sono bionda, voglio delle mesh, insomma una serie di cose. Però certo, ora le cose cambiano. Comunque, torniamo a noi, cosa succede? L'ultima crema di decolorazione troppo forte e il mio capello subisce il primo colpo. Mi trasferisco, le ragazze di un noto salone cercano in qualche modo di salvarmi, non facendomi assolutamente, toccandomi il capello, con nessuna decolorazione. Quindi piano piano lui, arrancando, comincia a riprendersi, ma io divento troppo scura. E io non mi vedo troppo scura, non ce la faccio. Poi vado da un altro, zero, vado da un altro ancora, insomma mi hanno spilato un sacco di soldi, detto proprio tra noi, e il risultato è pessimo. Finalmente trovo questo parrucchiere che capisce perfettamente lo stato dei miei capelli. Ah, nel frattempo spendo cifre folli per prodotti che vanno a risanarmi il capello. E ci sono ritornata, perché l'ultima volta dal parrucchiere questa persona mi ha di nuovo, e non necessitavo, io necessitavo solamente di essere sistemata, perché ovviamente cioè, i capelli bianchi mi sono arrivati intorno ai 38 anni, però insomma ci sono, io non li voglio vedere, mi dà proprio fastidio. Lui, io non lo so cosa ha fatto, mi ha ficcato in testa le cartine, mi ha fatto biondissima e mi ha bruciato i capelli, non in maniera insanabile, perché per fortuna ho un capello sano. Però ragazzi, io il giorno, se lavo i capelli la mattina, io la sera sembro un porco spino, non ci stanno più. Quindi mi sono affidata di nuovo alle cure dell'Olaplex. Olaplex è questa azienda di non so quale origine, però è l'unica che cura il capello da dentro e anche da fuori. Quindi è l'unica che riesce a risanarmi il capello. So che noi di solito non facciamo nomi, però è molto costosa. Io l'ho trovato, il flacone da 250 grammi ml costa 68 euro. Io l'ho trovato molto molto scontato, infatti l'ho preso subito, e ho trovato anche la crema. Avete per esempio la Live In, quelle che, ecco, insomma, boh, speriamo. Da qui a in poi io non mi farò mai più toccare. Non lo so cosa succederà di me, non lo so, però ecco, i capelli sono qualcosa, ma questo, un po' di pensieri, sono andata in burnout. Io oggi sono andata in burnout, e dici, ma che vuol dì? Perché comunque sia, è una parola che si sente sempre ultimamente, o comunque si sente spesso. Cosa mi è capitato? Stamattina abbiamo lavorato, siamo andati a prendere 2 cose, perché il gatto ha fame e avevo solo una bustina, quindi non sia mai che poi mi fissa negli occhi, madre, non ho cibo. Non è vero, è pieno di crocchette, ma l'umido gli fa molto meglio, gli fa, diciamo così, che lo fa star meglio d'estate. Quindi corri a prendere l'umido, vai a fare 2 cose, solo che ne eravamo in moto, il caldo, tutto quello, i pensieri, il disagio nel vedere i miei capelli, tutta una serie di cose, di pensieri, cose da fare, da sistemare. È arrivato un certo orario, io a Mauro gli ho detto, devo andare a dormire, ma forse sarà stata 1:30. Lui mi guarda preoccupato, mi dice, ma sei sicuro che va tutto bene? Sì, io fisicamente mi sento bene, ma devo andare a dormire 10 minuti, gli ho detto. Ho chiuso gli occhi e mi sono svegliata quasi 3 ore dopo, non sentivo nulla, non ho pranzato, il che, non ho niente, adesso siamo comunque in un orario nel pomeriggio, perché non, la prima mattina abbiamo fatto gli SBR, dove volevo fare anche di solito sono molto fresca la mattina, ma c'è stato questa cosa, questo burnout, di cui io sono andata completamente in tilt. Ma sto bene, vi ripeto, avevo questa necessità di assecondare il mio corpo, e forse una delle cose più belle in assoluto, riuscire a sentire il corpo e avere anche la fortuna di dargli retta, perché non so in quante possano permettersi di poter

andare proprio KO, close, tutto chiuso. Sentivo, ma non riuscivo ad aprire gli occhi e ho dormito davvero bene. Sono notti queste terrificanti, dove fatico a dormire un po' come tutti noi. Abbiamo l'aria condizionata a casa, ma non l'abbiamo voluto mettere in camera da letto per non essere proprio condizionati dal spostarci. Vi ricordate, ne avevamo parlato anche in una puntata, che le persone che vivono un pochino meglio l'estate sono quelle che passano dall'aria condizionata della macchina all'aria condizionata dell'ufficio o del posto di lavoro, comunque dal posto di lavoro all'aria condizionata della macchina, dopo i primi minuti, dopo che è un forno, e poi a casa con l'aria condizionata. Quelle sono persone molto fortunate, secondo me. Io che non abbiamo voluto farlo perché abbiamo detto ci basta un ventilatore, non sto dormendo così bene. Forse tutto questo, forse tutto il pensiero, sono andata e allora ho detto, ma io voglio capire esattamente cos'è, perché magari uno non vorrebbe mai usarlo a sproposito, però mi piacerebbe leggere insieme questa cosa. La parola inglese significa letteralmente bruciato, che tra l'altro io la conoscevo la parola burnout, perché è quella pratica che si fa con le automobili quando si fa fischiare, no, che sono le curve, tutte quelle cose, quelle macchine che bruci praticamente un treno di gomme in, non so, 5 minuti di rappresentazione. Vabbè, quello è anche il burnout, anzi forse quello è burnout. Comunque, adesso si associa anche alla psiche e dice, bruciato, consumato da burnout, spegnersi per esaurimento del combustibile. Le tre componenti principali di questo stato, secondo la psicologia del lavoro, il burnout si compone in tre elementi. Esaurimento emotivo, una sensazione di stanchezza profonda, cronica, in cui le risorse emotive ed energetiche sono completamente svuotate. Ci si sente incapaci di ricaricarsi anche dopo il riposo. Per fortuna per me è così, ho avuto una sensazione di stanchezza profonda e cronica, quello è vero. Mi sono sentita svuotata, però dopo il sonno mi sono sentita decisamente molto bene. Quello sì. Secondo punto, depersonalizzazione o cinismo. Un atteggiamento di distacco, freddezza o cinismo nei confronti del proprio lavoro, dei colleghi, dei clienti e dei propri compiti. Si tende a isolarsi e a diventare cinici verso ciò che prima ci appassionava. È tremendo. E anche, io lo chiamerei anche disinnamoramento del proprio lavoro, quando ci si brucia in questo modo. Terzo punto, ridotta percezione di autoefficacia, la sensazione di non essere più capaci di fare bene il proprio lavoro, accompagnata da una forte perdita di autostima professionale e dalla convinzione che i propri sforzi siano del tutto inutili. Credo di sì, credo che anche questo punto abbia contribuito al mio blackout. Credo anche di sì. Non so in che punti, non so in quale modo, probabilmente in maniera sicuramente molto leggera, perché sono un elefante ad abbattermi. No, in realtà ad abbattermi ci basta mal di schiena, però detto questo, cerco sempre di mantenermi piuttosto lucida. I sintomi più comuni sono la stanchezza cronica, dormire non basta più, dormire non basta più per recuperare le energie, ansia e irritabilità, reagire in modo sproporzionato a piccoli problemi o sentirsi costantemente sotto pressione. Quindi potevamo anche parlare. Comunque, i sintomi sono questi. Se voi avete questi sintomi che sto elencandovi, abbiate cura di guardarvi veramente molto bene dentro, perché non è una bella sensazione quella di burnout. Calo drastico della produttività. Difficoltà di concentrazione, dimenticanze e sensazione di nebbia mentale. Per alcuni di noi è la celiachia. Se l'avete, non è burnout, ma ma non sapete di essere celiache. E non è una cosa come quelli che, scusate, ve lo dico proprio fuori dai denti, ma siamo nel mio salottino, come quelli che sono gay e pensano che anche tutti debbano essere gay. Ecco, una cosa del genere, che io sono celiaca e allora penso che tutti possano essere celiaci. Ma c'è una probabilità molto più forte che uno possa essere gay e celiaco, o semplicemente celiaco, che neanche un etero possa essere individuo gay. Vabbè, comunque. Sintomi psicosomatici, mal di testa frequenti, tensioni muscolari, disturbi del sonno o problemi allo stomaco legati allo stress. A cosa può essere dovuto questo?
Non nasce da un semplice periodo di stanchezza o da

0: da una giornata pesante, ma è il risultato di uno stress prolungato e non gestito sul posto di lavoro. Spesso colpisce le persone più motivate, empatiche e perfezioniste, che tendono a caricarsi di troppe responsabilità, a stabilire confini labili tra vita privata e professionale e a non riconoscere i propri limiti fino al collasso. Ed è una cosa che comunque a me dispiace tantissimo. Ma per quale motivo? Perché la passione per un lavoro che facciamo, allora, per esempio, posso farvi un'infinità di esempi. L'esempio più comune è quello che chi si approccia al mondo del lavoro come un giovane ragazzo o una giovane ragazza ha bisogno.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO.
5: Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni.

0: assicurazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Calata semplice perché tendenzialmente dalla mia esperienza tante volte il nostro capo è un'emerita testa di cavolo, la nostra capa è una indiscussa stronza, sono persone che magari si sono trovati, perché la differenza tra trovarsi in azienda, un'azienda in eredità, e averci lavorato ed è tua e tu sai cosa significa lavorare, le differenze sono enormi. Chi sa cosa vuol dire lavorare avrà sempre rispetto dei suoi ragazzi, sempre, sempre. Chi invece si è trovato in eredità non la farà mai, non avrà mai rispetto, a meno che non sia veramente una persona geniale. Geniale di testa e quindi decisamente umana. Ma noi dobbiamo trovare il confine, perché ieri per esempio ho ascoltato un pezzettino di telefonata dove si facevano i complimenti al capo, cioè che è un uomo straordinario, che sa cosa vuol dire lavorare, che tratta tutti i suoi dipendenti benissimo, e questa persona che raccontava diceva: più lui mi tratta bene, più io mi butterei nel fuoco per... Non ho usato esattamente questa frase, però ve la dico io. Mi butterei nel fuoco per lui, perché so che verrei comunque ricompensato, che avrei comunque che la mia professione... so quanto sono importante per lui. Questo dovremmo affrontare tutti. E andare in burnout significa che quando dai tutto... ma cominci a bruciare, perché sei come una falena attaccata al lampione, non riesci a trovare una via d'uscita, corri, perché nessuno ti dà la giusta attenzione, perché nessuno ti porta ad avere una costruzione anche di te stessa all'interno del lavoro. E questo è veramente un peccato, perché le persone che lavorano con passione sono quelle che vanno premiate, e una persona lungimirante, parliamo di capo, che il mio capo veda come mi impegno, la passione che ci metto, però questo non deve portare quella persona a sfruttarle un'altra, ma dire: tu ti stai dando un sacco da fare, stai facendo un sacco di cose, non mi dici mai di no, se ti chiedo per un'emergenza di fermarti mezz'ora dopo il tuo orario di lavoro, lo fai. Queste sono le persone da premiare, non le persone da, non dico da non premiare, ma le persone a dire: ah caspita, io ti ho chiesto di darmi una mano per una cosa, ma il tuo orario di lavoro finiva alle 2, ti ho chiesto aiuto perché sono da sola, non saprei cosa fare, e tu mi dici: no, mi dispiace, io ho finito il mio orario di lavoro. Signori miei, ci sono certi lavori per cui davvero dovete andare in fabbrica a timbrare il cartellino, diversamente non potete neanche pensare di lavorare, per esempio nella ristorazione, nei negozi. Io ho lavorato anche in un negozio di scarpe. Io mi sono fatta venire, forse il mio primo mal di schiena mi è arrivato lì, perché non c'era orario per la preparazione, arrivavano le nuove collezioni, non vedevi l'ora di metterle fuori. Io ero molto giovane e volevo, nonostante avessi superato la scuola alberghiera, avessi fatto tutte le mie stagioni, però volevo imparare qualcosa di diverso, volevo fare qualcosa di diverso. Io dico: fatelo. Perché nella vita tutto può servire. E mi ricordo che mi sono talmente sfranta in quel negozio che ci ho lasciato la schiena. Per fortuna abitavo davanti e mi vennero a prendere e mi portarono a casa, perché probabilmente, forse il mio primo nervo sciatico a 20 anni, non lo so. Sa che non sono stata ricompensata. So che il mio lavoro, la mia dedizione, il mio arrivare un'ora prima, il mio trattenermi dopo, sicuramente li ho avuti in busta paga. Ma sì, ma indubbiamente, ora non ricordo, però sicuramente, ma a livello di trattamento personale, a livello di trattamento personale, a livello professionale, è stato un bagno di sangue, è veramente stato un bagno di sangue. Comunque, detto questo, ci sono persone e persone, non possiamo fare sicuramente un calderone di tutto, ma quello che vi chiedo è che è giusto però mettere dei limiti. Avere una vita privata è fondamentale e spesso chi lavora nel commercio, nella ristorazione lo sa, va soprattutto nella ristorazione, va in vacanza dopo che sono tornati gli altri, non esistono feste, non esiste Pasqua, non esiste Natale, non esiste nulla, nulla. Però è un lavoro di sacrificio che, se non viene anche retribuito in maniera dignitosa, questo ti fa veramente perdere le staffe. Io non voglio tornare sul discorso del li pagate poco, non trovate personale, anche con un compenso adeguato, io vi assicuro che sia una brigata di sala che di cucina sono veramente molto difficili, non solo da tenere assieme, ma sti ragazzi, se non hanno un'inquadratura, e perdonatemi la schiettezza, ma rigida, ma che devono sapere che hanno un capo, sono veramente dei cavalli pazzi allo sbaraglio. Perché ci sono persone che rendono tantissimo, sono bravissimi solo se hanno una guida. Però è un lavoro di sacrificio e lo sai, perché quando lavori nel commercio lo sai anche di più, perché arriva la tizia che ha questo piede che sembra uno zampone di un cotechino, ok, e vuole infilarlo in una ciabattina da piedino 36, magro, magari di vernicetta. Lei ci vuole affilare come la Genoveffa, Geltrude Genoveffa, si chiamavano le sorelle di Biancaneve, che vogliono a tutti i costi ficcare la loro melanzana gigante dentro la scarpina di cristallo. E tu devi sapere affrontare anche questa cosa. Io mi ricorderò sempre, forse ho tempo, sì, che ho fatto sempre da giovane, sempre dalle mie varie esperienze, ho lavorato anche in un reparto da uomo. Mi ero affezionata, sapete a quale reparto? Alle taglie over. Io avevo a che fare con, soprattutto con gli uomini giganti. E mi ero affezionata a loro. Allora, quando c'era da aiutarli a provare i vestiti in camerino, ovvio non ci andavo io, ma ci andava il mio titolare, per l'amor del cielo, però li trattavo con una tale dignità, e quando sapevo, perché ormai li conoscevo, che quella taglia non gli poteva stare, manco gliela facevo vedere la sua taglia giusta, gli dicevo prova questo e vedrai che ti sta, e lui fa grazie, mi sta benissimo. Non gliene fregava che non era la sua taglia, che non era la XXL che voleva, ma era una 6XL, per dirti. E lo stesso con le scarpe. Tu, il problem solving probabilmente non è per tutti, ma è qualcosa che ti stimola tantissimo, è qualcosa che ti fa stare così bene quando trovi la soluzione, che ti appaga. Quella signora con il piede da zampone che vuole infilarlo nella scarpetta di cristallo, non farla uscire senza averle fatto comprare qualcosa, perché ciò che manca oggi, e io lo vedo dappertutto, probabilmente tranne da Footlocker, lo vedo dappertutto, è che non c'è più quella voglia di proporre, quella voglia di vendere. Ma è questo che in ogni ambiente, dall'alberghiero, quindi dalla ristorazione, al commercio più semplice, è quello che ci manda avanti, è quello che ci fa capire a me capo, per dirti, quanto vale il mio cameriere, quanto vale la mia commessa. Perché non si arrende al primo, no ma io volevo quello, guardi signora, ho questa scarpa che mi è appena arrivata, è una meraviglia, l'ho vista addosso a Jennifer Lopez, gliele devi dire le cazzate, gliele devi dire, e quella scarpa tu la vendi. Io ora vi saluto, spero di esservi stata utile, e parleremo ancora di tante altre cose, perché siamo partiti con parlare del nostro corpo, ma ci arriveremo con Giorgina. Vi mando un bacio grande e a presto.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato, ma anche l'analisi di come si stanno rinforzando le big e non solo in vista del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: È calcio d'agosto, però insomma piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, al via della Serie A, mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
1: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato. E le altre invece, classico mercato estivo, chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito fino adesso, tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
0: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchiolo, che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchiolo, che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90. Lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
1: Lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo e chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.
0: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
1: Beh, chiaramente direi di sì, perché comunque forse all'organico più forte, quello sicuramente è una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. È giusto puntellare ancora il reparto arretrato?
1: Beh sì, anche perché sono andati via giocatori come Acerbi, Darmiano, giocatori di una certa caratura, è stato sempre uno dei punti di forza, no? la difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia, e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo, perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
0: Senti, invece parlando del Milan, che cosa ti aspetti da Leao? Soprattutto alla fine hai la sensazione che possa rimanere in rossonero, che magari possa rilanciarsi, possa trovare il feeling giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
1: Guarda, allora sono molto curioso, perché intanto non so se alla fine andrà via, perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta al Milan è un punto interrogativo, perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione, anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi, quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sono le soluzioni, o che lui vada via o che faccia un grande campionato e che torni Leao, che tutti noi conosciamo.
0: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonzalo Ramos nel derby contro l'Inter.
1: Sì, devo essere sincero, è stata una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora, è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan come Benitez sono ancora squadre non complete.
0: Sì, assolutamente. Anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi, Gasperini li attende. Roma che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini per riformulargli la proposta giusta per il contratto, sembra essere molto vicino all'accordo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
1: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale, e poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini, uno che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì e poi... La cosa importante è che Gasperini lo stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga, perché è il capitano della Roma.
0: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale, un bel colpo per i giallorossi?
1: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini, è il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno di giocatori di caratura mondiale e Molina in questo momento lo è.
0: Insomma, c'è chi sostiene che possa davvero diventare il padrone della fascia destra.
1: E poi ha comunque delle alternative valide, perché la Roma, da quello che io sto vedendo, sta costruendo una squadra con i doppioni praticamente titolari. E fa bene, perché ha capito Gasperini che per competere sia nel campionato che nella Champions ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
0: Con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, a meno per quanto riguarda i titolari.
1: Beh, direi di sì, ma io poi, conoscendo l'ambiente, alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
0: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio, che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
1: Ma secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto, perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo. Sempre in non eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop, loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra fortissima. E poi io credo che hanno in rosa un giocatore che l'anno scorso è mancato quasi tutto il campionato tranne le ultime partite, che è Diao, e secondo me è un elemento, un giocatore fortissimo che fa la differenza, e con questo giocatore l'anno prossimo il Como, secondo me, potrà ambire anche a cercare di dar fastidio all'Inter, perché io credo che il Como dopo l'Inter sia la squadra più forte in questo momento.
0: Il Napoli invece che sensazioni ti dà? Il Napoli di Allegri?
1: È la stessa squadra, diciamo, dell'anno scorso, con qualche innesto. Allegri, sappiamo che la metodologia sua è diversa dal predecessore, quindi da Conte. È un allenatore che comunque l'esperienza ha vinto tanto, soprattutto in Italia. Vedremo, perché comunque sul mercato non ha operato tantissimo, e poi c'è la grana tra virgolette e Lukaku, perché ancora non si sa se rimane o meno, e quindi bisogna sempre, secondo me, attendere.
0: Eh sì, Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, c'è da capire quale possa essere adesso la sua destinazione. Si parla non soltanto dell'Europa, ma piace anche in MLS, potrebbe essere quella alla fine la soluzione.

0: situazione ideale magari per chiudere la carriera?
1: Beh sì, d'altronde o si va in America oppure si va in Arabia,
0: Sì.
1: quindi grosse alternative quando arrivi a una certa età e non hai mercato a livello europeo, chiaramente quelli sono i campionati.
0: Senti, invece le tue sensazioni sul Torino, come giudichi i vari rinforzi che sono arrivati?
1: Qualcuno non lo conosco, altri sì, ma sono convinto, conoscendo Petrachi, che chiaramente sta operando, è il classico direttore che lavora in silenzio, però poi alla fine tira fuori sempre dal cilindro una bella sorpresa. Chiaramente non è facile lavorare con determinati budget. Però lui, secondo me, sotto questo aspetto, lui è un fenomeno perché riesce con pochi soldi ad allestire sempre squadre forti, magari non per raggiungere obiettivi europei, però sicuramente una tranquilla salvezza. Ecco.
0: Tra le altre è arrivato anche Comuzzo, che è partito molto bene nelle amichevoli con il Torino. Ritieni che possa rilanciarsi questo giocatore con la maglia granata dopo l'esperienza di quest'ultimo anno con la Fiorentina, che non è stata assolutamente positiva?
1: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina in
0: Sì,
1: generale.
0: certo.
1: Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare aria e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare e poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una cosa fondamentale per un calciatore. Io credo che il Torino sia la squadra ideale per rilanciarsi. Anche perché poi stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane, sì, con tanta esperienza, ma comunque con la carta d'identità che è quella che è.
0: Il Lecce invece, altra tua ex squadra, ritieni che rispetto all'anno scorso possa avere qualche problema in più per salvarsi? Senza Corvino come DS?
1: Guarda, il mercato, come le altre squadre che devono lottare, è un po' fermo, però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto che vuol dire che non sono andati via giocatori importanti come Falcone, che secondo me è l'arma di vincenza questo Lecce. 5 anni che ha giocato è stato quello che ha fatto la differenza. Avere un portiere della sua caratura vuol dire tantissimo. E poi oramai la squadra è quella, l'allenatore è quello, i giocatori conoscono il modo di giocare, però sono convinto anche che alla fine verrà qualche giocatore con più esperienza e di caratura magari più forte di quelli che hanno in rosa. E poi c'è, tra virgolette, la grana e il punto interrogativo Banda.
0: Eh sì, come andrà a finire questa situazione, questa vicenda?
1: Ma è strano, è paradossale, cioè, da che mondo è mondo, quando uno vuole cambiare aria, chiaramente lo dice apertamente, ma torna in ritiro come fanno la maggior parte dei giocatori, si allena e poi magari cambia l'occasione e va via. Cioè adesso lui praticamente rischia il suicidio sportivo, perché poi la situazione adesso non è bella, ecco. Io credo anche sotto a livello disciplinare, secondo me ci saranno delle grandi ripercussioni.
0: Sei rimasto sorpreso dalle dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato?
1: Ni perché andando via Corvino, chiaramente è andato un altro pezzo, no, del gruppo Corvino.
0: Certo.
1: Quindi non sono meravigliato più di tanto, ecco.
0: Sì, magari sono arrivate un mese e mezzo dopo. Comunque anche 2 mesi dopo l'addio di Corvino, queste dimissioni.
1: Magari uno ha più tempo per pensarci, ecco. Evidentemente è successo qualcosa, perché chiaramente la notizia un po' ha sconvolto tutti, ma perché non era nell'aria, cioè nel senso che è stato un fulmine a ciel sereno, ecco.
0: Va bene, Luigi, ne riparleremo poi, così come affronteremo tanti altri temi nel prossimo collegamento. Grazie per il momento. Buon proseguimento di serata.
1: Volentieri, ciao Lorenzo, grazie.
0: Dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, parliamo del Sassuolo che ieri è stato sconfitto in amichevole 4-1 dal Celta Vigo. Le considerazioni del tecnico degli Emiliani, Alberto Aquilani.

0: portare sempre a dei spunti. Quali sono gli spunti secondo me che oggi ci dobbiamo portare via? Perché sono tanti. Che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, un po' le distanze un po' lunghe, e quindi magari c'era da mettere a posto qualcosa a livello tattico, diciamo, però sei rimasto dentro in partita, perché poi la partita devi rimanere dentro, c'è il risultato, che come pure se è un amichevole ci devi stare attaccato. Il secondo tempo molto meglio, molto bene, secondo me è aumentato un po' il ritmo, un po' il coraggio anche di andare avanti, non essere rinunciatari, e quindi sicuramente Bagolà è entrato molto bene, ci ha dato energia, che è quella poi che serve se vuoi proporre un calcio magari un po' più di pressing avanzato, e quindi è entrato bene. L'altro aspetto, il terzo aspetto, è che dopo l'espulsione, può succedere un'espulsione, ovvio non deve succedere in questo modo, per l'amor di Dio, però può succedere, non mi piace il fatto che la squadra si è completamente spinta, e lì entra in campo un altro aspetto, che è l'aspetto più dello spessore interno, del voler non prendere gol, invece sembrava che facevano un gol, facevano due gol e cambiava poco, quindi questo è un aspetto insomma che è molto importante, che è poco allenabile o è meno allenabile rispetto a un aspetto tecnico-tattico, però ci deve essere l'insegnamento, perché nel calcio può succedere anche l'espulsione, può succedere che devi rimanere in 10 e devi saper soffrire e non buttare, a Roma si dice buttarla in bacca, no, va bene.
1: È chiaro che è un Sassuolo ancora incompleto, e la stagione sta per iniziare, cosa ti aspetti dal mercato?
0: No, già ho parlato, io preferisco non parlare di mercato, perché sennò entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici, quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa e vediamo cosa riusciamo a fare.
1: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
0: Beh, è ovvio che se vedete dietro soprattutto noi abbiamo delle difficoltà, perché non ho allenato neanche un calciatore, tra virgolette, che io posso pensare che è un titolare di questa squadra, e questa è un po' la difficoltà più grande, nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati, però se parliamo di difficoltà sicuramente è quella che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi, questa è la cosa un po', la cosa più antipatica è quella, che in quel reparto non stai praticamente allenando.
2: Adic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
0: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, è un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano, e oggi insomma ha fatto una buona partita.
1: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
0: Sì, è un giocatore diverso da Mino Monti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, un po' più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro, e quindi deve mettere dentro i concetti che sono diversi, però un giocatore che ha potenziale.
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

La Commissione per la sicurezza interna del Senato americano ha approvato con 8 voti a favore e 7 contrari la mozione d'oltraggio al Congresso nei confronti di Anthony Fauci. L'ex responsabile della gestione della pandemia si è avvalso più volte del quinto emendamento per non rispondere alle domande del Senato, temendo incriminazioni a sfondo politico. Il presidente della Commissione, Rand Paul, ha contestato l'uso della facoltà di non rispondere sostenendo che la grazia preventiva concessa a Joe Biden renda obbligatoria la testimonianza e ha annunciato che l'infettivologo rischia ora un'indagine penale per ostruzione. In Italia, audizione dell'ex premier Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza Covid a Palazzo San Macuto. Il leader del Movimento 5 Stelle ha aperto il suo intervento assumendosi la piena responsabilità politica e giuridica delle scelte fatte durante la pandemia, rivendicando di aver agito con scienza e coscienza e giurando sul proprio onore. Conte ha difeso l'operato del suo esecutivo sulla gestione dei DPCM, delle mascherine e del piano vaccinale, denunciando al contempo il clima politico e accusando le opposizioni d'avere trasformato la commissione in un plotone d'esecuzione nei suoi confronti. Tensioni risolte nello stretto di Hormuz, dove si è registrata un'esplosione nei pressi di una petroliera, mentre l'Iran definisce con l'Oman la riapertura della rotta marittima. Teheran

0: ha smentito le dichiarazioni del vicepresidente americano Vance circa presunti colloqui diretti con Washington per il cessate il fuoco, ribadendo di negoziare unicamente con la mediazione di Muscat. Nel frattempo, dal canale Truth Social, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni su presunte carenze di munizioni nell'arsenale americano, promettendo punizioni per chi ha diffuso questa notizia. I servizi di intelligence spagnoli ritengono pienamente credibile l'ipotesi di un nuovo tentativo di ingresso di massa di migranti nelle enclave di Ceuta pianificato per Ferragosto. Il Centro Nazionale di Intelligence di Madrid sta monitorando i principali canali social e piattaforme di messaggistica dove circolano inviti alla mobilitazione e notizie false su presunte falle nei controlli di sicurezza alla frontiera. Arrestati all'alba a Milano un ufficiale e 4 agenti della polizia locale con le accuse d'arresto illegale, falso ideologico e peculato. Le indagini della procura di Milano sono scattate dopo la denuncia di un uomo arrestato a luglio, a cui i vigili avrebbero sottratto 1.400 euro in contanti senza mai repertarli né restituirli. Tra i 5 agenti trasferiti in carcere figura anche uno dei vigili già a processo per il pestaggio della donna transessuale bruna avvenuto a maggio 2023. Il comandante Mirabelli ha ribadito la fermezza del corpo nell'isolare immediatamente qualsiasi condotta illecita. Battuta d'arresto per l'industria italiana a giugno, i dati resi noti dall'Istat indicano una flessione dell'indice della produzione dell'1% su base mensile e un calo dello 0,6% su base annua. La contrazione si concentra in particolar modo nel comparto dei beni di consumo, mentre mostrano una modesta tenuta i settori dell'energia e dei beni strumentali. Nonostante il dato negativo del mese di giugno, la media della produzione industriale del secondo trimestre 2026 conserva un margine positivo dello 0,4% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Continua l'ondata eccezionale di caldo sull'Italia con allerta di massimo livello che oggi coinvolge per la prima volta tutti i 27 centri urbani monitorati dal Ministero della Salute da nord a sud. L'anticiclone africano mantiene le temperature molto elevate per altri 10 giorni, causando forti disagi al centro-sud e l'aumento degli accessi al pronto soccorso. L'emergenza sta provocando ingenti danni anche all'agricoltura, con siccità ed incendi in varie regioni, mentre in Alto Adige una colata detritica ha causato lo sbarramento del torrente Taurino, portando all'evacuazione cautelare di 120 persone a San Giovanni. Il mondo della cultura, della musica e della letteratura piange la scomparsa di Francesco Guccini, morto in mattinata all'età di 86 anni nella sua amata Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. Il cantautore si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, nel luogo scelto per vivere lontano dai riflettori. Come reso noto dalla famiglia, nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, mentre una cerimonia commemorativa pubblica sarà organizzata nel mese di settembre. Nato a Modena nel 1940, Guccini è stato molto più di un cantautore, intellettuale, scrittore, insegnante e acuto osservatore della società. Dopo i primi passi come autore per i Nomadi e l'Equipe 84, firmando brani simbolo come Auschwitz e Dio è morto, dagli anni 70 è diventato il pilastro della canzone d'autore con album storici come Radice via Paolo Fabbri 43. Impossibile racchiudere in pochi titoli un repertorio leggendario che va dalla locomotiva all'avvelenata. Con la sua scomparsa il paese perde uno degli ultimi grandi maestri della scuola dei cantautori italiani, capace di elevare la canzone a forma di alta espressione culturale e di dimostrare che le parole hanno la stessa forza della migliore letteratura. Il suo lascito va ben oltre i dischi venduti, centinaia di pagine ballate immortali che continueranno a raccontare l'Italia, rimanendo per milioni di ascoltatori un compagno di viaggio insostituibile e la voce della memoria collettiva di intere generazioni.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che sarà ancora molto calda in tutta Italia, però sul nord Italia, specie verso fine giornata, arriva qualche acquazzone temporale e questo aiuterà le temperature a perdere qualche grado. Continuiamo la nuvolosità attiva sull'Italia, in realtà inizialmente di nuvole non ce n'è, quindi sta ancora una volta una giornata soleggiata e molto calda. Però nel pomeriggio si forma qualche annuvolamento sulle zone montuose del nord e verso fine giornata qualche nuvola riesce a interessare anche le aree di pianura delle regioni settentrionali. Anche se in realtà gli eventuali temporali saranno davvero di breve durata. Contiamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che spuntano dapprima in montagna, ma poi verso tardo pomeriggio sera scendono anche verso parte della pianura padana. Scrosci di pioggia, temporali improvvisi di brevissima durata, che però andranno a interessare non solo Alpi Prealpi, ma localmente anche la pianura piemontese, lombarda e l'Alto Veneto.

Per il resto tanto sole, non cambia la situazione e come temperature e valori sempre molto alti in tutta Italia. Però il nord vede magari un paio di gradi in meno. Per sapere comunque nel dettaglio quanto durerà ancora tutto questo caldo, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: la Juventus accelera su Joshua Zirkzee. Dopo il benestare dell'attaccante olandese, anche il Manchester United ha aperto alla cessione in prestito libero o condizionato. La trattativa è guidata da Ricky Massara ed è legata al futuro di Jonathan David, destinato a lasciare Torino. Parallelamente, i bianconeri lavorano per chiudere per l'estremo difensore Zion Suzuki del Parma via PSG e proseguono le trattative per John Lukumi del Bologna. L'obiettivo della dirigenza è garantire a mister Spalletti una rosa completa prima del rientro dalla tournée estiva in Oriente. Federico Di Marco sempre più al centro del progetto dell'Inter. Dopo le prestazioni da protagonista nella tournée in Asia e Australia, l'esterno azzurro s'appresta a prolungare il proprio contratto. La società intende esercitare l'opzione per il 2028 per poi blindarlo fino al 2030. La dirigenza nerazzurra considera il giocatore una pedina fondamentale dell'organico e è pronta a chiudere ogni trattativa in tempi brevi. In difesa resta invece lo stallo per Cristian Romero con l'inserimento dell'Atletico Madrid sul giocatore del Tottenham. La FIFA compie un passo indietro ufficiale chiedendo scusa alle federazioni affiliate dopo le recenti polemiche sul progetto FIFA Forward Enterprise, nato per gestire i diritti commerciali dei mondiali con investitori esterni e successivamente abbandonato. Il segretario generale e la dirigenza hanno ribadito il proprio sostegno al presidente Gianni Infantino, annunciando una revisione interna delle procedure di governance. Impresa dell'Atletica Azzurra ai mondiali Under 20 di Eugene, la 16enne Kelly Dual ha conquistato la finale dei 100 metri vincendo la propria semifinale con il tempo di 11.36 in condizioni ambientali difficili per il fumo d'un incendio. 30 anni dopo l'ultima finale centrata da Manuela Levorato nel 1996, la giovanissima velocista lombarda si giocherà una medaglia iridata nella notte. La giovane sprinter ha mostrato grande determinazione e una tenuta mentale straordinaria, nonostante l'aria resa pesante dagli incendi della zona. Tennis, positivo esordio per gli azzurri al Masters 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti ha superato il colombiano Meja in due set e affronterà al prossimo turno lo spagnolo Jodar. Avanza anche Matteo Arnaldi, che ha piegato in tre set l'ungherese Marozsan e sfiderà ora l'olandese Grispoor. Subito fuori a sorpresa la testa di serie numero 4 Daniil Medvedev, sconfitto in due set da Van de Zandschulp. Il torneo canadese regala subito sorprese sul cemento nordamericano, dove l'assenza di Alcaraz lascia spazio alle aspirazioni dei nostri portacolori. I tennisti azzurri puntano a guadagnare posizioni importanti nel ranking mondiale proprio la vigilia degli imminenti US Open. Grande carica in casa azzurra in vista degli europei di atletica leggera in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Tra le protagoniste più attese c'è la velocista Zainab Dosso, pronta a scendere in pista nei 100 metri e nella staffetta 4x100. La sprinter delle Fiamme Azzurre si presenta all'appuntamento continentale con grande fiducia, puntando alla medaglia e ad abbattere il muro degli 11 secondi.
1: Come mi sento fisicamente? Come direbbe il mio allenatore, è una bomba, mentalmente ancora meglio. E il fatto di avere tutti qui nel campo dove mi alleno, del mio gruppo sportivo, mi fa ancora di più entrare un po' prima nel mood competizione-gara. Quindi sono molto emozionata e non vedo l'ora di essere dietro i blocchi il 10 di agosto per quello che io so e voi saprete. Il secondo obiettivo che mi sono prefissata già dall'inizio dell'anno è ovviamente tornare a casa con una medaglia, e io penso che la conseguenza di questa medaglia potrebbe essere appunto il fatidico muro degli 11, quindi sono molto emozionata di mettermi alla prova, di spingermi ancora di più oltre la mia zona di comfort e vedere cosa posso fare ancora di più. Il nostro è uno sport individuale e l'unico momento in cui abbiamo di essere squadra è proprio questo, è l'unica disciplina dell'atletica in cui siamo riuniti, e in un certo senso noi velocisti da sempre siamo come una famiglia e chiunque gareggi c'è sempre stato quello spirito, e il fatto di ritrovarci negli ultimi giorni a gareggiare con la staffetta è un ulteriore in più. A volte non sono per forza i risultati a parlare, ma la coesione tra i quattro, e penso che l'oro della staffetta a Tokyo abbia parlato, il nostro bronzo a Monaco ai precedenti europei prima di Roma abbia parlato, perché appunto a volte non hai per forza i tempi

0: la nostra unione ci ha sempre aiutati.
1: Un abbraccio a tutti, sono sempre qui con il piacere di stare in vostra compagnia e con tante cose da aggiornare. Partiamo dalle non notizie. Benvenuti nuovamente sul mio canale, grazie per le vostre interazioni, visualizzazioni, commenti, tantissimi. Lorenzo Pellegrini non è una notizia, siamo d'accordo? Voglio dire, era un passaggio annunciato, era un passaggio obbligato, era un rinnovo scritto di grande contenuto, perché lui aspettava, aveva altre proposte, ci ha provato anche la Juventus e quindi sta alla Roma per un'altra stagione, contratto alla Dybala. Ma è evidente che siano cambiati i tempi e gli scenari, anche su situazioni contrattuali che non devono essere lunghe. Tutto questo mentre io sto registrando questo video, sono le 20 circa, mancano pochi minuti, appena arrivato a Firenze, Mastantuono, a Firenze, non a Roma, attenzione, a Firenze, perché la Fiorentina è stato l'unico club italiano che ha cercato con forza Mastantuono, che lo ha voluto prendere, accettando anche le condizioni, non sono condizioni che per un club non sono il massimo della vita, perché il prestito, il club non vuole valorizzare il prodotto degli altri, ma sono con la Fiorentina, è una grande operazione, aggiungi un ragazzo di 19 anni che ti può spostare gli equilibri, tutti i discorsi, ripeto, Baggio, lasciamo perdere, non c'entra proprio nulla. Mastantuono, si prende uno straniero, se è bravo, se ti può alzare il tasso qualitativo, lo devi fare perché fai un salto di qualità enorme. Andiamo agli altri discorsi. Romero, per chi non avesse seguito le puntate precedenti, ma so che le avete seguite in tanti, il discorso di venerdì scorso era molto chiaro. L'Inter ha raggiunto un accordo con Romero e il suo entourage sull'ingaggio, le cifre, 6 milioni e 2, 6 milioni e 3 a stagione, bonus compresi. Lo ha fatto per anticipare la concorrenza e per cercare di accelerare un'uscita venerdì scorso. Soltanto a queste condizioni si può chiudere l'operazione. Quindi la premessa era talmente chiara che non dava adito ad alcun tipo di equivoco. Cosa è successo in quasi una settimana? Che purtroppo Pavard non lo vuole nessuno. È la verità. L'Inter, malgrado le parole di circostanza che fanno parte del gioco, Pavard non lo vorrebbe più. Kivu vorrebbe, avrebbe voluto, utilizzate voi il termine, Romero. Pavard non lo vuole nessuno. Quei pochi club che si sono materializzati sono stati respinti da Pavard, che ha deciso di restare all'Inter. Quindi questa è una cosa che se si sblocca, si sblocca più avanti. Nel frattempo, come vi dicono, non riattaccate per mantenere la priorità, no, se poi attaccate parlando con un call center la priorità la perdete. La priorità all'Inter la perde, se non ci sono le cessioni la perde, ed è esattamente il discorso inquadrato da venerdì. Quindi lo spiego a quel 2% che mi ha chiesto Lumi, era talmente chiaro in italiano, mi sembra corretto, che l'Atletico Madrid non vedeva l'ora di fare una cessione, Molina si è materializzato, da oggi i contatti sono stati molto più frequenti, devono avvicinarsi ai 40 milioni perché la richiesta, anzi la proposta iniziale era una proposta inferiore. Questa è un'esclusiva di Gianluigi Longari, che ricordo sempre del primo luglio, quando l'Atletico aveva fatto i primi sondaggi, il primo luglio, poi sono venuti tutti dietro a una cosa standardizzata. L'Inter chiaramente in questo momento è in una fase difficile, è l'irruzione dell'Atletico Madrid, vedremo, non siamo in chiusura tra un'ora, ma è un'irruzione pesante. Anche l'Arsenal è un pallino di Arteta, il signor Romero, ma tra Arsenal e Tottenham ci sono dei rapporti che non hanno certificato e portato ad operazioni di mercato, quindi diventa molto complicato pensare che tra di loro si possa trovare un accordo a prescindere dalla cifra, perché c'è il gelo. Quindi oggi palla all'Atletico, l'Inter ha avuto 6 giorni di tempo per fare una cessione, non obbligatoriamente Pavard, ma almeno una, al momento nessuna, se non situazioni minori. Quello che intendo dire è che oggi le cessioni sono diventate un grande problema per chiunque, Perché oggi si pensa, la Juve ha preso due attaccanti senza aver ceduto Jonathan David. La Juve è su Zirkzee non da oggi, ma magari pensa di farlo senza una cessione. E questo è un problema che vale per tutti. Le cessioni sono un passaggio difficilissimo e molto spesso ti rinviano agli ultimi giorni di agosto. Le parole di Nusa, che ha detto: io non ho mai chiesto di andare via dall'Ipsia, tutto giusto. Non vedo nulla di particolarmente scorretto, è tutto corretto quello che dice Nusa, non ha detto non voglio andare alla Roma, ha detto semplicemente non ho chiesto di andare via, che sono due cose completamente diverse. La Roma sta ancora lavorando all'interno di una situazione difficile, ma sta ancora lavorando, la soluzione alternativa è Fofana. Le verità su Hendrik mi avete chiesto, ma la verità è soltanto una: la Roma, io avevo fatto un video una ventina di giorni fa, la Roma è in corsa. Piace anche alla Roma Hendrik, ma è una cosa non di oggi, domani o dopodomani. È una situazione che comporta il coinvolgimento di altri club e questa cosa, sinceramente, la vedremo con calma quando ci sarà una situazione più concreta che potrà vedere la Roma, dopo aver risolto le altre cose, soprattutto l'esterno sinistro offensivo, ancora in corsa perché c'è concorrenza. Vagiti per Koopmeiners, andiamo per argomenti. Perché? Dicevo, le cessioni sono difficili, devi stare attento a non fare minusvalenza, all'ammortamento, a tutte cose che conoscete e non vi spiego. Ci sono dei vagiti, è vero, ho verificato, le conferme ci sono su un tentativo di approfondimento da parte di club inglesi, il Newcastle e non soltanto, un paio di club che hanno chiesto notizie, vedremo se questi vagiti porteranno a una situazione molto più concreta, come vorrebbe la Juventus, che chiaramente non lo ritiene incedibile, che in questo momento c'è Douglas Luiz e Arthur in organico, stanno facendo bene, soprattutto il primo brasiliano Douglas, non Arthur, e quindi qualcuno dovrà pur uscire. Perché in tutto questo contesto Lucumi è di una fedeltà assoluta, è un soldato fedele, vuole soltanto la Juve. Il Bologna è sceso dalla richiesta di 25 rispetto alla clausola di 28 che è scaduta. Adesso il Bologna vorrebbe 20 milioni più qualche bonus, la Juve offre un po' di meno perché il tassametro scorre, scivola e ci avviciniamo alla scadenza del contratto. Lucumi aspetta ancora, non deludiamolo, tutti quelli che aspettano andrebbero accontentati, io la penso così perché mi sembra anche giusto così. Chiudo come con Leao, fumo. Tutte le offerte raccontate, per quanto ci risulti, e sono fumo, non ci risultano queste cose, sono situazioni mediatiche. Tra l'altro 35 milioni, 38 milioni, porti a casa lo scarpino destro e il polpaccio di Leao, non porti a casa il cartellino, il Milan vuole almeno 50 milioni. Quindi è un discorso di fumo, di spot, di pubblicità, di chi sta lavorando, magari in generale parlo e vorrebbe amplificare questo lavoro che al momento non ha portato a nulla. Non credo neanche tanto alle voci che dicono Leao resta al 100%, una partita per me molto aperta. Se qualcuno si presenta con 50 milioni di base, secondo me porta Leao a casa e la vedo come una situazione abbastanza standardizzata sotto questo punto di vista, perché il rapporto è un rapporto che è stato ricostruito, ricostituito. Ma fondamentalmente c'è la reciproca volontà e il reciproco desiderio di chiudere questo tipo di rapporto. Siamo in chiusura di questo video, immagino, e quindi adesso vi volevo soltanto aggiornare su altre operazioni, per esempio Aurelio, che è molto vicino al Cagliari, è terzino esterno che potrà dare un contributo, quindi è una cosa che dobbiamo seguire perché il Cagliari continua a rinforzarsi a prescindere dalla vicenda legata a Sebastiano Esposito. Su Maldini soltanto conferme da luglio, tutto confermato, nessun obbligo se non a condizioni difficili, prestito con diritto che può diventare obbligo a condizioni difficili per una somma sotto i 10 milioni, e siamo qui abbastanza standardizzati verso l'annuncio più che la definizione, perché ci sono gli accordi completi. Vi saluto, vi lascio, aspettatemi magari nella notte se arriveranno delle novità clamorose, cercherò di essere sempre qui a vostra disposizione. Ricordatevi che non siete, che siete sempre liberi, che non siete portavoce di chi che sia, che dovete andare per la vostra strada di competenze, che non dovete seguire input o dettati. I dettati li facevamo a scuola, ma è passato purtroppo tanto tempo. Un abbraccio!

Allora vediamo quali sono state le conseguenze peggiori per il nostro continente nelle ultime settimane, proprio per il mix tra temperature estremamente elevate e un clima piuttosto secco. Ci sono stati numerosi incendi in Francia, Spagna e Portogallo e adesso anche in Grecia, tra l'altro anche in Italia. Sono presenti alcuni incendi, ci sono degli incendi proprio in queste ore. I fiumi sono in secca non solo in Italia ma anche in tutta l'Europa, tanto che il Danubio ai minimi storici non è più navigabile in molti punti e addirittura si è stati costretti a deviare una parte del corso del fiume per raffreddare una centrale nucleare in Romania che non aveva appunto abbastanza acqua per il raffreddamento. E poi l'agricoltura è in ginocchio un po' in tutta l'Europa, un po' in tutti gli stati centrali, ma anche in Inghilterra, nella piovosa e verde Inghilterra, invece nelle ultime settimane ci sono stati parecchi problemi proprio legati alla scarsità dei raccolti dovuta alla siccità. Andiamo a vedere adesso il satellite che ci mostra ancora la presenza della cupola anticiclonica, vedete ben presente su tutto il Mediterraneo e sull'Italia. C'è un po' di movimento sull'Europa centrale e settentrionale con il passaggio di qualche temporale, però vedete non sono perturbazioni ancora troppo organizzate. Per quanto riguarda le prossime ore sull'Italia, avremo la possibilità di qualche temporale in più, soprattutto questo pomeriggio sulle zone alpine, giovedì pomeriggio. Vedete temporali un po' più diffusi sulle aree alpine, qualcosa anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, sull'area interna di Sardegna e Sicilia. Possibilità verso sera anche di qualche sconfinamento sulle pianure del Triveneto. Poi venerdì un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà ancora dei nuovi temporali, una giornata un po' più variabile al nord, fin dal mattino dei temporali su Alpi e Prealpi, che poi nel pomeriggio e in serata potranno localmente sconfinare anche le zone pianeggianti del nord Italia. Qualche temporale anche sulla dorsale appenninica centrale. Andiamo dunque adesso a vedere proprio le temperature partendo dai valori a 1500 metri che ci mostra bene la risalita dell'aria calda, anzi ormai la presenza quasi perenne di questa massa d'aria calda che dall'Algeria si sposta verso il Mediterraneo, verso l'Italia e poi verso l'Europa orientale e i Balcani. E anche nei prossimi giorni insisterà un leggero calo termico, vedete atteso al nord, colori un po' meno accesi, un rosso un po' meno acceso, qualche grado in meno, 3-4 gradi in meno, però ecco, continuerà a far caldo probabilmente almeno fino a Ferragosto, ma forse anche dopo. Andiamo a vedere dunque le temperature attese, queste sono le minime di venerdì ancora molto alte su tutta l'Italia, in lieve calo sulle Alpi, ma sul resto delle nostre città si starà ancora anche al di sopra dei 25 gradi. Le massime venerdì perderanno qualche grado al nord, dove si torna sotto i 35 gradi, mentre saranno pressoché stazionari al centro-sud, con punte ancora di 37-38 gradi sulle aree interne. Sabato questa leggera diminuzione delle temperature impegnerà il nord, il medio-alto versante adriatico, dove però comunque continuerà a far caldo. Ecco, non si tratta di una vera e propria rinfrescata, ma solo di un'attenuazione del caldo che poi rimarrà intenso anche nei prossimi giorni. Infatti per concludere, questo è il sommario di quello che ci attende a fine settimana, un po' meno caldo al nord, ma l'afa continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, temporali un po' più frequenti al nord venerdì sera, ma un vero cambiamento probabilmente sarà possibile soltanto dopo il Ferragosto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli ci aggiorniamo sul sito o sull'app di Trevi Meteo.

0: Che romanticismo, quanto è bella questa canzone, sia la parte, la canzone quella originale, che questa versione reggae che vi abbiamo voluto proporre nella prima puntata di Yes We Are. Oh, sono due giorni che ho la fortuna di riuscire a convincere Simona Monaco ad iniziare la puntata con me. Ma sai perché lo faccio? Perché così tua mamma ti può vedere.
1: Ciao mami.
0: Esatto, perché comunque sai, andando in onda la prima parte, magari tua mamma prende, aspetta, vede la prima parte, vede solo me, che l'altro giorno ha detto, ma ho visto solo Mauro, e allora ha detto, guarda, stai con me, che così tua mamma ti segue e ti vede. Perché abbiamo voluto iniziare con Al chiaro di luna? Perché è una canzone molto romantica e oggi parleremo anche di romanticismo.
1: No,
0: pensate
1: davvero?
0: Un po'. Sì, ti voglio accennare alcune cose un po' romantiche.
1: No, pensavo perché ormai ero leggermente abbronzata e tutto sta sparendo.
0: Mamma, infatti dovremmo ritornare a farti abbronzare un pochino. No, parleremo di qualcosa di romantico, altri modi, altre maniere. Ma prima di partire, facciamo che partiamo ufficialmente con il programma. Signori e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci guardano e ci ascoltano. Grazie per il grande affetto. Ormai manca, non manca poco, manca più di un mese, quasi all'apertura di un nuovo canale all'interno di Nexun Channel. Vi basterà premere il tasto rosso per entrare a vedere che cosa questo.
1: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori.
2: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia. Specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario. Barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
6: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: Seiecom & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
0: quindi a 041 e 04 quello che era, poi c'avevo l'amorosa dall'altra parte, e sempre così. Poi è iniziata le pen friend americane, e quindi per fortuna non si chiamava, ma le mandavi le pen friend, si chiama pen friend per quello, però erano soldi, cioè era la bolletta.
8: Ma ti ricordi quanto era bello aspettare anche le cartoline
0: ah, cioè, capito, era bello, quindi l'attesa un po' c'era.
8: Noi abbiamo vissuto le lettere, scrivere le lettere agli amici lontani, ai morosi.
0: Brava.
8: Mamma, che bello.
0: E sì. infatti l'altra cosa bella delle relazioni è che non si buttava via niente, cioè si conservavano lettere, biglietti, fotografie, tutto. Io ancora ne ho i diari dove ci sono letterine d'amore che scrivevo, le pagine dove mettevo il nome della ragazzetta che mi piaceva, eccetera, per non farla scoprire, la foto magari dell'attrice, avevo la foto di Kelly Taylor nel diario.

0: o che ne so, di quelle che ti piacevano di
1: No,
0: più.
1: Marty McFly.
0: C'avevo anche la pagina dedicata al Ritorno al Futuro, senza dubbio, ma la pagina dedicata agli aerei, quindi a tutte le cose, o quello che scrivevi. Io non sono mai stato quello che scrive al diario: caro diario, sai, oggi lei mi ha guardato e mi ha detto così. No.
1: Io ci ho provato una volta, mia madre l'ha letto e non l'ho mai più scritto.
0: Perché però era un
1: Tradimento della fiducia totale.
0: dato completo, totale. Hai letto. Magari mi erano letto, alcune le stanno leggendo adesso. Mi hanno detto che mettendo a posto i libri trovano le robe, hanno letto e capivo. Però sono cose che è bello rivedere, di avere le cartoline. Ciao, come stai? Cioè, io mi ricordo, ho trovato una lettera con scritto corripostino.
1: Carino,
0: Vedo,
1: corripostino
0: corripostino, vedo,
1: d'amore.
0: vedi, dai, arriva
1: Che
0: presto. E
1: carino.
0: poi scrivi. Quindi entravi anche a livello di lessico e di cultura di scrittura. Uno faceva bene perché
1: Certo.
0: scrivevi e dovevi scrivere bene, perché dovevi far bella figura, perché se arrivava con la scrittura messa male,
1: Come
0: no,
1: fa a
0: no, non mi
1: leggere?
0: piace. Poi dopo dovevi farci, c'erano anche gli stratagemmi, no, perché sono molto triste e quando ti penso mi viene da piangere. Allora facevi cadere la gocciolina di acqua sulla cosa per far vedere come se fosse una lacrima.
1: Io ero già un truffaldino
0: Ma
1: all'epoca.
0: perché?
1: Sei un truffaldino.
0: Enfatizzavi, poi ci spruzzavi sopra il profumo, vedo che dirà,
1: Sì,
0: questo è il mio
1: ragazzi, cioè, è
0: profumo.
1: un'altra epoca, è un'altra
0: Ah,
1: epoca.
0: meraviglioso,
1: Pensa che
0: bellissimo.
1: io ho scritto tanto nella mia vita solo al mio fidanzato, primo vero amore, della mia, avevo 20 anni, 19-20 anni, e lui partì al militare perché era leggermente più grande di me. Interrompe gli studi di ingegneria e parte al militare. E quindi a Bracciano, me lo ricordo ancora. E io comunque avevo, sì, no, 20 anni e io cominciavo a scrivere, no? Scrivevo tantissimo, solo che scrivendo mi dava fastidio il dover ripetere magari la stessa parola. Allora lì, dizionario dei sinonimi e
0: Brava,
1: contrari,
0: sì.
1: e dicevo, ok, se voglio dire questa cosa, però mi piacerebbe dirgliela in maniera diversa, perché altrimenti diventa
0: È
1: noioso.
0: certo,
1: Io sono
0: giusto.
1: diventata cintura nera di
0: Di
1: sinonimi.
0: sinonimi,
1: Io, cioè,
0: sì.
1: e lì impari non solamente a scrivere, ma a esprimerti, perché sicuramente magari qualche errore mi sarà sfuggito sicuramente, però mi ricordo bene che in furieria, può darsi che dove
0: Sì,
1: ricevono le lettere,
0: certo.
1: gli dissero: caspita, tizio, che fortunato che sei quello che nella caserma riceve più lettere.
0: Brava, vabbè,
1: E
0: viva,
1: io ero
0: viva.
1: proprio
0: E
1: una
0: tu scrivevi,
1: grafomane, una
0: scrivevi, brava,
1: grafomane.
0: bella, bella sta cosa, ma sì, è quello lì, il concetto era quello, che uno scriveva, imparava a scrivere, veniva corretto, si correggeva le virgole, perché poi se non mettevi la virgola si poteva capire diversamente, cose che adesso con i
1: E
0: messaggi.
1: avevamo, adesso cancelli, avevamo la scolorina all'epoca.
0: Avevi la scolorina, capito? L'altra parte importante che oggi c'è, ma è diverso, è il corteggiamento. Prima di conquistarti doveva presentarsi, invitarti fuori, trovare il coraggio, ecco, nel mio caso, di parlarti dal vivo. Cioè, io veramente avevo la paura di avvicinarmi a una. Cioè, non sapevo come avvicinarmi, io non sono mai stato di Morchione, da mai. Cioè, le cose che sono successe perché i puntini si sono uniti. Non
1: Certo,
0: sono mai stato quello, a differenza
1: che
0: magari
1: forzava le
0: che
1: cose.
0: forzava, vedi, il mio amico Livio o altri che tu conosci.
1: Fai i nomi. Pianoforte,
0: Il piace, sì, perché so così, il piacione andava là, no, perché sai, io
1: sono
0: pianoforte, pianoforte, voglio
1: pianoforte.
0: fare il marinaio, la marina, le cose, attaccava a bottone. Io invece lasciavo fluire, trovavi la persona con cui avevi una sintonia e da lì iniziavi a parlare,
1: Sono
0: perché
1: d'accordo con te.
0: forzare le parole non c'erano. Però io mi ricordo in discoteca, cioè, grande scuola, grande nave scuola la discoteca, andare lì e provare a conoscere la ragazza. Ciao, come stai? Che domanda tu, cazzo, hai capito?
1: Sì,
0: Cioè, grande,
1: vabbè, con la voce di Renato Zero, però non ci sta, eh.
0: ciao, sono Renato. Cioè, però era bello quello, quindi già superare quella cosa era un autostima in te stesso.
1: Adesso telefoni, i ragazzi hanno sempre il telefono in mano, li chiami, non ti
0: E non ti
1: rispondono.
0: rispondono oppure ti mandano la foto, eccetera, eccetera. Dai, su, per piacere. Capito? Quindi è il corteggiamento, quindi base fondamentale, importantissima di tutto ciò. E quindi noi, per esempio, la nostra storia, un po' di corteggiamento c'è stato.

0: siamo trovati e abbiamo parlato, vi siamo cresciuti man mano assieme e via via. Se volete scoprire le altre, state con noi. Adesso è da tanto che non ascoltiamo un pezzo in napoletano un po' tendente al neomelodico.
1: Cosa mi regali?
0: Gli Sogguaglione.

0: Iso guaglione, nel senso, esatto, io sono un ragazzo, non sono pronto alle relazioni, non sono ancora pronto a fare
1: sono
0: tutto quanto.
1: Sono immaturo ho ancora, in realtà,
0: esatto, sono guagliungella, nel senso, ho ancora voglia di divertirmi.
1: Bello, c'è anche tu l'età dei datteri,
0: Dai, che ogni tanto lo mettiamo, ci divertiamo a mettere il pezzo.
1: Hanno
0: dedicato
1: delle voci pazzesche le ragazze.
0: Sì, assolutamente, assolutamente, Nancy Coppola, e bravi, comunque è un bel pezzo. Detto questo, continuiamo a parlare di la differenza tra le relazioni di un tempo. In questa prima parte di SVR, un'altra delle cose fondamentali era la pazienza.
2: La pazienza.
0: Prima una relazione si costruiva lentamente, conoscendosi un po' alla volta, ma esattamente, con passo lento, state con noi, dopo la sentirete, ma soprattutto si accettavano i difetti. Cioè, c'era un conoscersi e la pazienza, uno dice ok, va bene questa cosa, però pro e contro, no? Ah, un difetto è il leone, ah, però vabbè, posso superare questa cosa che lei è il leone, eccetera, sì, perché tutto il resto mi fa impazzire.
1: Io potrei superare tante cose, quasi tante, tu non sei un... non potrei mai stare con un germofobico, per esempio. Una cosa, non riuscirei mai a starci.
0: Ah beh, vabbè, certo, cioè, perché rompivalle più che altro, quello.
1: Pensa povera gente. Che colpa ne ho io? Sì,
0: ora, altra cosa, gli appuntamenti veri, ora su questo qua un po' c'è da capire un po', perché ci si preparava per uscire insieme e si aspettava quella serata per tutta la settimana, aveva un altro valore.
1: Oh sì, è vero.
0: Allora, quando eri molto piccolo, adolescente, aspettavi di andare, che ne
1: so, La domenica pomeriggio,
0: il sabato pomeriggio, che era c'era la CR. Quindi, oppure c'erano degli eventi, o la domenica pomeriggio andavi in centro, quando eri proprio grande, la domenica pomeriggio vederla in discoteca. E a scuola, per esempio, avevo quella che mi piaceva a scuola, la mattina era bellissimo perché potevi andarla a vedere. Perché stai girando? Che cosa stai facendo? C'è un lato dove devi andare. Ok, quindi quella lì.
1: Ascolto le tue peripezie amorose.
0: No, sempre quelle, il giro è sempre quello.
1: Lo so.
0: Tasi, che stavi, a 16 anni stavi con quello che è partito militare.
1: Io avevo 19 anni. Che buono.
0: E quello quando è partito militare?
1: Aveva 3 anni più di me. No, alla fermata stava facendo ingegneria a posticipato.
0: Ecco, il solito scansa fatiche, giù uomo.
1: E no, ha fatto l'accademia, essendo l'università, ha chiesto la stella.
0: Ecco, peggio mi sento, tenente di complemento, che non neanche facevano le flessioni. Detto questo, la presenza quando uscivi con qualcuno era davvero lì, oltre che fisicamente, anche mentalmente, non si stava sempre appiccicata al telefono, no. Quella è la parte bella, no? Dove ti dedicavi quell'ora, la dovevi godere a pieno, perché dopo devi aspettare una settimana prima di rivederla. Vero, o rivederlo, capito? Quello, i piccoli gesti, bastava un fiore, una passeggiata, una canzone dedicata alla radio, o la cassettina, o una letterina, o un fogliettino con scritto ti amo tanto, cioè nel senso, belle, te l'hanno mai fatti?
1: Peccato. No, mi hanno dedicato, peccato, onestamente, delle canzoni. Mi ricorderò sempre. Un corteggiatore mi ha inciso sui primi CD Every Breath You Take.
0: Wow.
1: Non so quante volte, quindi cioè, tutta la canzone, questa me l'ha dedicata.
0: Ah,
1: e poi
0: una
1: cassetta sempre di un altro ammiratore, ma ammiratori che non hanno poi avuto, cioè hanno potuto solo ammirarmi, delle canzoni degli Stadio, io non ero così matura
0: da capirle
1: certo. Onestamente
0: 883
1: però...
0: dai ragazzi,
1: non avreste sbagliato.
0: Il provare a sistemare le cose, quando qualcosa si rompeva si provava a ripararlo,
1: come
0: specie si
1: parlava
0: di un rapporto. Esattamente, abbiamo 20 secondi. Il valore del tempo assieme, stare assieme significava parlare, passeggiare, annoiarsi e creare ricordi, senza parlare di chi soffriva la distanza e doveva fare chilometri per vedersi. Quando conoscevi la sua famiglia e te ne diventavi subito parte. Bellissima questa cosa, quando conoscevi la famiglia. Detto questo, vi dobbiamo salutare, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo più tardi, tra un poco, con la seconda e terza parte per voi.
1: Sigla!

ho più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: video ufficiale che trovate sulla pagina di Vasco Rossi, rifatto ovviamente, rimodernizzato. Non so se avete veramente avuto modo di osservarlo, di vederlo bene, attentamente, ma è molto emozionante perché richiama e fa un passaggio in tutta la storia di Vasco Rossi, cioè inizia proprio dagli inizi con le date che man mano scorrono, tutto visto da un negozio di musica molto bello, e da lì poi man mano gli anni passano fino ad arrivare ai giorni nostri.
1: Come sono
0: bellissima
1: romantici.
0: Canzone.
1: Bravo, i negozi bravo. Di musica sono un romanzo. Pensa magari. Che a Crema ce n'è un rimasto uno solo.
0: È rimasto, ma ancora, forse in qualche modo si ritornerà a comprare

0: mentre una volta andavi, era anche una, come dire, un mondo di socialità, cioè nel senso che tu magari nella categoria heavy metal o nella categoria Vasco Rossi trovavi gli amanti di Vasco Rossi e socializzavi e diventavi amici e magari ti organizzavi per andare al concerto, oppure ti piaceva, che ne so, il reggae, trovavi quelli che dicevano: lo sai che c'è il concerto reggae di Tizio e Caio, andiamolo a vedere assieme. Era un modo per socializzare, guardandosi in faccia e non mandandosi messaggi sui social. Cari amici, ben ritrovati. Sono Mauro Caputi, al mio fianco di azzurro vestita, come la fata turchina, meravigliosamente bella, Simona Monaco. E apriamo ufficialmente il programma. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici che ci guardano. I capelli, guardate i miei capelli, no, non me li sono tagliati, io sono solo messo
1: sì,
0: il gel.
1: Sei molto carino.
0: Sono molto carino, grazie, molto meno carino. meno male che sono carino così. Allora, come vi dicevo, come vi abbiamo detto, e noi continueremo a dirvelo finché non passano sti 39-40 giorni che mancano all'apertura del canale Daje Gas. No, non è Daje Gas, però e adesso vi facciamo vedere e vi spieghiamo di cosa si tratta.
2: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre. Tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Full Gas è il nome corretto, a me piace dire Daje Gas perché tra di noi, tra gli amici, quando andiamo in moto, Daje Gas nel senso vai, accelera, andiamo, però questo è il mood anche perché sarà si parlerà di motori, magari faremo proprio un programma all'interno di Full Gas che si chiamerà Daje Gas, cioè sarebbe anche carino.
1: Come Gosvip io ho messo il salottino delle amiche.
0: Il salottino, esatto, quindi magari ecco, voglio fare questo programma che si chiama Daje Gas, dove se corre si cammina, ce n'è tanto da dire, sia sulle macchine ma anche sui motori, sulle moto. Adesso per esempio Harley Davidson a Cremona, proprio nella tua terra, e al circuito hanno iniziato a fare il GP con le Harley Davidson. Wow. Quindi corrono sul circuito di Cremona.
1: Anche un tuo amico ci corre, aspetta.
0: Beh, sono molti, sì, ma a Rivazzano, sempre da quelle parti, fanno Dragstar, quindi con le moto e con le auto fanno le gare di velocità, certo, all'interno del... E ci sono un sacco di eventi, uno dovendo stare dietro alla televisione ha voglia a girare negli eventi motociclistici, sempre dalle tue parti fanno lo sposter party, no? E l'evento degli sposter, che è molto carino, sì. Quel paese, Piacenza... Dove c'è quel castello, sporti, party, beh non mi ricordo adesso, a Castel qualche cosa.
1: Boh. Santa Chia, no.
0: No, ci siamo andati anche, ma non mi ha messo, mi sfugge, ce l'ho
1: vabbè,
0: qua.
1: Tu sei molto più...
0: Ce l'ho qua.
1: Tu sei molto più preparato
0: ce
1: su queste
0: qua,
1: cose.
0: Ce l'ho qua, però vabbè, avremo modo man mano, quando partirà il programma, di parlarne con voi. Allora, de che voglio va? Innanzitutto... E stavo leggendo la notizia, ma perché purtroppo succede, ed è successo anche a noi che ci abbiano chiesto queste informazioni, perché non so se è saputo a Cesenatico, di quella...
1: Mi è dispiaciuto molto.
0: Capita puntualmente ogni anno, perché il truffaldino c'è e ci sarà sempre. Ora, le piattaforme che vendono queste cose... Non è che possono sempre fare attenzione a tutto, anche se ci dovrebbe essere.
1: Ha dato fotografie, ha dato il CIN.
0: Ha rubato praticamente un B&B o comunque degli appartamenti altri con tutto quanto, li ha messi in piattaforme, li ha venduti a prezzi stracciatissimi, ha venduto settimane a 300 euro. E giustamente c'è chi magari voleva portare in vacanza.
1: Una settimana a 300 euro? Mi spaventa sta cosa, ma va bene che è Cesenatico, va bene che è la costiera adriatica, da quella

0: parte Rimini, Riccione, Cesenatico, hanno sempre un occhio di riguardo,
1: certo,
0: verso le famiglie,
1: certo, certo,
0: perché lì hanno un sacco di giochi, cioè è veramente molto bello per le famiglie. Però ragazzi, 300 euro, magari avete anche fatto pensione completa.
1: Esatto, ci deve essere, perché ti ho detto, le vacanze adesso, per esempio, se tu vedi,
0: cioè noi, perdonami, ma sì, noi spendiamo 300 euro, non li spendiamo 300 euro al mese di cibo, ne spendiamo molto di più,
1: vero? Però allora entra, detto, il turismo un po' si è imbastardito, per usare una parola buona, quando hanno iniziato ad esserci tour operator, al tempo Iperclub, oggi per esempio Lidl, Eurospin, cioè quando la grande distribuzione si mette a vendere pacchetti vacanza per i loro clienti. Cosa fanno? Vanno dal villaggio, vengo da te, tu quanti appartamenti hai?
0: 120
1: appartamenti? Bene, allora facciamo così, invece di far sbatterti tu a venderli, me li dai a un prezzo molto basso, quindi me li dai, te lo pago 10.000 euro, 12.000 euro ad appartamento, e sono 1.200.000 euro che ti do, sì, l'anno. Boh, io me li prendo, poi me sto cacchi miei come me li vendo.
0: Certo.
1: E quindi ovviamente, se tu dividi le settimane per gli appartamenti e le persone, riesci a dare una settimana, quattro persone in formula residence, solo l'appartamento, a 350 euro.
0: Cavoli, certo, ma qui la situazione però è un po' diversa, Cesenatico.
1: Esatto, quindi però la gente questa cosa non la sa. Quindi quando vedo la vacanza a 300 euro, io posso immaginare che sia un pacchetto vacanza fatto da un tour operator, da chiunque, che mi vende quella settimana, perché tu non è che hai la pensione completa, lì erano appartamenti, quindi è come se tu affitti questo appartamento 300 euro a settimana.
0: Ci sta.
1: 3 per 3, 4, 6, 12, 9, 12, sono 1.200, sì, euro al mese, capisci che più o meno come prezzo ci sta. Una famiglia che magari vuol portare i figli in vacanza, domani non è il posto più bello del mondo, ma i servizi ci sono, e ci sa che c'è, glieli do sti 300 euro, perché non posso permettermi di andare magari in un villaggio turistico dove ne spendo 1.000, 1.200, 1.500.
0: Sì, ma io sono dalla parte delle famiglie sempre comunque, però... allora siamo nel 2026, che riescano ancora a fare queste truffe, mi dispiace tantissimo, ma spero appunto, perché la polizia postale o chi riesca a rintracciare.
1: Adesso stanno facendo, sentivo che addirittura anche il sindaco, fortunatamente tutta Cesenatico si è messa al lavoro, no? Quindi
0: sono
1: alberghi che hanno ospitato,
0: molto buoni, e soprattutto si stanno veramente mobilitando tutti.
1: Certo, cioè fortunatamente chi ha prenotato direttamente con gli OTA, quindi tour operator, magari una certa base di rimborso riescono ad averla. Magari però chi invece, per avere un ulteriore sconto, ha chiamato direttamente la struttura, quello ha detto: guarda, non ti preoccupare, mandami i soldi e poi così ti faccio risparmiare il 20%, quello ha detto: vabbè, caspita,
0: invece
1: se lo fai
0: su Booking,
1: perché Booking, gli OTA in generale, OTA, sì,
0: esatto, funziona in questo modo: la prenotazione, ti scalano i soldi alla fine della prenotazione, tu ti fai la tua settimana, allo scadere della settimana Booking ti prende i soldi e li dà al titolare, sì, dell'esercizio. Quindi siete ancora in tempo, cioè nel senso, molte persone che sono passate tramite Booking sono in tempo a chiamarli e dire che tutto, e quindi viene offerto,
1: certo,
0: il risarcimento.
1: Certo, ma
0: chi invece ha voluto un ulteriore sconto su una cifra già veramente molto bassa, ragazzi,
1: Là rischia, lì purtroppo vai a rischiare. Purtroppo se ne è sentito, se ne è parlato anche quegli altri che dovevano andare in Egitto in volo, c'era il prezzo era 5.000 euro scontato, volo, andata, ritorno per due persone in villaggio in Egitto, l'inclusive 5.000 barrato 2009. Sono arrivati a prendere il volo, non c'era il volo, non c'era... sono rimasti a Bari dispersi in giro per...
0: Allora, con questo benedetto fai da te, ok? Con questo benedetto fai da te, tante agenzie turistiche stanno un po' arrancando,
1: certo,
0: tranne ci sono,
1: certo,
0: le pietre miliari, ci sono quelle proprio, lo zoccolo duro in ogni città, c'è un'agenzia o più di una che tiene botta,
1: certo,
0: però è difficilissimo. Io onestamente, quando andremo in Corea, anche se devo dare una percentuale all'agenzia di viaggio, ma preferisco farmi una settimana, 10 giorni in Corea con un'agenzia di viaggio che tutelata in tutto e per tutto che andare allo sbaraglio. Io avrei un po' paura. Ma perché lui non è mai d'accordo?

0: d'accordo.
1: No, ma non è perché non sono d'accordo, perché che viaggio hai fatto tu?
0: Che te ne frega?
1: Allora, perché no che me ne frega? Non è che non sono affatto questo movimento qui, è sono quasi del tutto, non, cioè sono quasi d'accordo in generale. Ma perché? Perché io quando sono stato in America e ci
0: è
1: sono
0: diverso,
1: stato diverse volte.
0: Secondo me.
1: No, perché il viaggio è quello. È normale che tu una prenotazione in agenzia o determinate cose le devi fare. Il biglietto aereo e determinate altre cose, ti ci informi e le vai a fare. Una notte, un paio di notti le devi comunque prenotare in hotel,
0: sì,
1: per forza, perché sennò non ti fanno entrare, e immagino che sia anche lì,
0: sì,
1: anche in Giappone. Ma la bellezza di visitare un paese liberamente è che tu stai due notti, ma poi parlando con la popolazione dici: oh guarda, aspetta, ho preso anche lì l'agenzia di viaggio, che ne sai dov'è il quartiere?
0: Sì, sì, è vero, ma non è
1: cioè
0: bellissimo.
1: Tu prenoti l'agenzia di viaggio
0: una volta,
1: bellissimo lì è l'hotel, da paura.
0: Una volta le agenzie di viaggio, quelle super serie, mandavano i loro diciamo così
1: addetti
0: quello da ragazza erano dei lavori che
1: dei lavori bellissimi fare, assolutamente sì. Ma anche noi che facevamo animazione speravamo sempre di essere chiamati dal tour operator e andare a fare appunto a vedere, ma spesso lo fanno, ma perché se io devo venderti qualche cosa, ti devo vendere, devo conoscere quello che ti sto vendendo.
0: Ma è stato per noi come poetica. Prima l'abbiamo provata noi, abbiamo detto: ma sai che qua ci si può veramente fare una bella vacanza? E poi l'abbiamo proposta. Penso che sia così. Cioè, tu vai, mangi in un ristorante piuttosto che vai a dormire. Perché adesso, se andiamo in Corea e andremo in Corea, ve lo posso con il sangue.
1: Quando ti farai il
0: passaporto, mi sono già stampato delle cose. Non mi interessa andare a dormire in un albergo. Io voglio andare a dormire in una di quelle casette tipiche. Oh, scusate.
1: Ecco.
0: Tipiche.
1: Certo. Sì, sì, sì.
0: Perché
1: sì,
0: non
1: sì,
0: cioè, un albergo è un albergo. Ma va bene, con tutti i mega wow, mega comfort, ma vuoi mettere andare in giro?
1: A trovare quelle cose. Beh, sì, sì, sì. Quando ci andremo noi in Corea il 16 marzo.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Era un po' che non l'ascoltavamo ed è sempre bella, sempre piacevole questa canzone, sia Achille Lauro sia Laura Pausini.
1: Che fa la smorfiosa,
0: Ma
1: gnì, con la testa
0: dai.
1: gnì.
0: Ma si chiama atteggiamento, si chiama tutto. Comunque, cari amici, guarda la faccia, insieme che quando non gli va giù una cosa, fai la faccia di che non quando non ti va giù una cosa? Esatto. Comunque, se vorrete scoprire il nostro viaggio in Corea, beh, ve lo diremo, poi man mano vi aggiorneremo su
1: Prima
0: come
1: dobbiamo
0: fare, se
1: lavorare
0: non
1: come.
0: litigheremo prima per metterci d'accordo come andarci o come
1: No,
0: non
1: no, no, no.
0: andarci.
1: Io ti dico solamente che sono d'accordo con te che i voli vanno prenotati anche magari i primi 2 giorni e dopo andiamo allo sbaraglio.
0: Adesso sbaraglio
1: No,
0: proprio,
1: no.
0: cioè, nel senso,
1: Insomma.
0: ti informi prima, vedi un attimino.
1: Sì,
0: Vai a prendere
1: ma
0: la data,
1: adesso ormai.
0: andiamo.
1: No, adesso tra tutte le pagine che ormai mi sto abbonando, mi sto
0: Sì. Esatto.
1: iscrivendo a tutte le pagine Instagram che parlano di Corea, italiani in Corea, tutto, sto facendo tutto. Poi mi sto preparando sul fatto che i coreani sì, parlano l'inglese, però non sono
0: Tu
1: delle.
0: non
1: Quindi.
0: imparerai mai a parlare coreano, non imparerai mai a fare nulla.
1: No, però. Sì, pure una cosa.
0: Finisci.
1: No, però. Secondo me sanno l'inglese come lo so io e
0: Esatto,
1: quindi andremo
0: sicuramente,
1: tranquillamente d'accordo.
0: d'accordissimo, beh, vi
1: E
0: capirete
1: quindi sto
0: benissimo.
1: imparando anche come si porgono le
0: Tu
1: cose,
0: devi
1: come
0: dire
1: essere
0: kimchi,
1: gentili.
0: toilette, l'ABC, dormire,
1: Happy birthday to
0: mangiare, happy
1: you.
0: birthday to you, esatto. Bene, siamo giunti al termine, state con noi per continuare con la terza parte del programma. Grazie ancora, applausi scroscianti per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto, per voi.
1: Sigla.

0: Per gli amanti di Peaky Blinders,
1: ecco dove avevo sentito
0: certo,
1: questa canzone.
0: Esattamente, per gli amanti di Peaky Blinders, la colonna sonora è diventato un cult musicale, nel senso che parte quella ed automaticamente diventi Tommy Shelby, automaticamente
1: scatarissa,
0: sei figo, cammini al rallentatore col cappello,
1: sei vestito,
0: è così. Ma è partito, guarda che veramente... come sono riusciti a creare veramente uno stile, un mood è allucinante, cioè dal taglio di capelli di Cillian Murphy all'abbigliamento, tutti questi, poi magari lì avevano cappottoni di lana super fighi, belli, eccetera, poi la gente va in giro col cappottino preso dai cinesi che si squaglia da 2 minuti
1: fatto di petrolio e non di lana, però
0: metti la coppoletta, cioè allora ci metti Cillian Murphy, non so, alto, Cillian può essere lui comunque
1: ma io ti sto ascoltando,
0: ma siamo in diretta televisiva,
1: ma scusate, ma c'erano i capelli che mi si infilavano,
0: ma giusto di prima
1: non ce l'ho fatta.
0: Aiutatemi.
1: Vabbè,
0: signore,
1: ma che fastidio vi do. Allora non do fastidio,
0: quindi diceva no, tutti salvi perché sei bionda e buona, basta.
1: No, sono spontanea, dai, su. Non c'ho un palo da nessuna parte,
0: nessuna parte, esattamente.

0: deve entrare nel, nel mio cetriolo.
1: Io sono il tuo cetriolo. Però posso dire una cosa? Ma mille volte Peaky Blinders, che non è assolutamente una cosa leggera, che piuttosto quegli altri che spara, ma che sono vestiti da poveri. Ma quantomeno, un Peaky Blinders sei.
0: Il problema che appunto mi stai dicendo, tu sei... Ora, perché tu vedi, è quello l'errore che fanno, tu vedi Peaky Cillian Murphy, bello, figo, anche gli altri fratelli, tutto, che è quello lì
1: ma
0: più magretto, eccetera,
1: elegante.
0: Ha attitude, ha personalità, è un personaggio. Poi, bello alto, 1,25 m, col capello rasato, bello paccioccone, col gilletto, cosa che deve camminare perché deve fare... Perdonami, ma sembrano tanti pastori sardi. Ah, io sembrano i pastori. Sembrano appunto Aldo, Giovanni e Giacomo vestiti da pastori sardi.
1: Ma chi?
0: Quelli che si vestono volendo, sentendosi che ci ammalfi. Mai capito? Non si è collegato.
1: Aspetta. Sì, ma non avevo proprio connesso che tu ti riferivi che a questi belli pastori. Scusami, no, ho saltato quel passaggio.
0: Dove stava viaggiando la tua mente?
1: Nella bionditudine.
0: Nella bionditudine.
1: E quindi ho capito, no, ma meraviglia.
0: Credo, è quello il problema. Cioè, nel senso che tu, se tu lo vedi, anch'io mi piace. Cioè...
1: Non dire, non ti azzardare. Dobbiamo imparare ad avere rispetto.
0: Io ho una foto bene con l'Harley Davidson, il cappotto nero, la coppoletta, però non me la sono messa, cioè, l'abito elegante sempre.
1: Posso permettermi di dirti che l'unica cosa un po' troppo era il tuo pantalone, perché era un pantalone a scozzese, ma troppo scozzese, doveva essere un piedi pull o comunque uno scozzese un pochino più delicato, così era un po' troppo.
0: Allora, quel pantalone lì, c'è anche il gilet, è stato fatto appositamente su quello, ok? Era un qualche cosa di diverso che non fosse il classico gessato, quindi era uno scozzese anche pesante, perché quel pantalone lì in inverno è de lana bel, cioè richiama quel che è il pantalone, che era anche il taglio, era quello un po' a vita alta, con il gilet, la giacca non c'era, aveva una giacca nera perché andava di moda in quell'anno.
1: Mi piace.
0: Una giacca nera di velluto, con il cappotto nero, ti dà la scarpa bicolore, perché avevo la scarpa bicolore, e ti dava un suo senso di generale. Ok, magari
1: no, ma
0: le
1: va
0: cose
1: bene,
0: cambiano.
1: Va bene.
0: Stiamo parlando di quando mi hanno fermato per strada delle turiste americane e hanno chiesto di farsi la foto con me, perché ero a Roma, davanti a Montevicino, piazza di Spagna, sulla mia auto, sull'Harley, vestito di tutto punto, le turiste americane, hi Mauro!
1: Hi Mauro, perché già c'ha scritto il nome qua.
0: Sì, perché già si sono informate in
1: mamma
0: giro
1: che,
0: prima, a chiedere chi è quel super figo.
1: Sei un peracottato.
0: Credo, hi, how are you? What's your name? Mi chiamo Mauro.
1: Mauro in americano.
0: Oh, beautiful, we can make a picture with us, eccetera, e c'ho la foto gagliarda messa lì, carissima, è così, l'attitude. Va bene, dai, pronti a partire, basta con le minchiate, dette da me ovviamente, signori e signori, la bionda di bianco, di azzurro di stima, contiamo sempre con la stessa, signore, benvenuti.
1: Ma mi piaceva, l'ho messa anche oggi,
0: sei bellissima.
1: Scusami,
0: è la puntata di prima, quindi non è che è quella, puoi mettere anche domani se vuoi.
1: Ma certo.
0: Allora, prego, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: Bene.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì, e oggi è proprio venerdì, dedicato al di questo programma che va in onda su Nexium Channel, va in onda su Teleroma 56. Oggi questa parte è dedicata a...
1: Lo sai? Perché? A chi?
0: A Soreta, a chi è dedicata? A che cosa? Terza parte? Questa parte del programma, la terza parte
1: è dedicata
0: parte
1: all'almanacco.
0: Ma se ci ricolleghiamo,
1: scusate,
0: dimmi,
1: allora,
0: dimmi qual è il problema
1: perché,
0: oggi?
1: No,
0: dimmi.
1: Perché tu mi avevi detto qualcosa a che fare con Madonna, stiamo facendo talmente tante di quelle chiacchiere che anche se non riusciamo a dare l'almanacco è così divertente stare in mia compagnia e ridere e scherzare anche della mia abitudine, che non è che dobbiamo per forza.
0: No, allora, certo, però alcune informazioni e figure, secondo te io mi perdo il momento ballo
1: e il momento accade oggi.
0: Il momento accade oggi. È impossibile che mi possa perdere quel momento. Quindi la parte di almanacco,
1: e adesso
0: facciamolo,
1: dobbiamo stare anche molto attenti perché mia madre ci guarda.
0: Esatto, pensa che bella figura di me che hai fatto.
1: No, non è vero.
0: È bravo. Bene, possiamo partire? E questo è il modo, cara mamma di Simona, cara patria, noi partiamo il programma in questo modo. Anche tu magari vai, quando vai sulla tua vespetta, mi raccomando, cara mamma di Simona, vacci in un modo che posso prendere anch'io questa cosa così.
1: Lento,
0: grazie.
1: Ma violento, soprattutto
0: esatto.
1: Lento, mamma.
0: Esatto,
1: mamma,
0: principalmente
1: vai piano.
0: Lento, ma mi raccomando, nella testa, tieniti questo sound. Anche voi, quando andate in macchina, tenete il sound, ma basta che andate...
2: lo sgomento lento ma violento.
1: Ah, mamma, tu vai piano con la vespa.
0: Bravi, andate piano. Quindi, siccome sapete, noi parliamo sempre del giorno dopo, quindi in questo caso è venerdì, ma parliamo di sabato. La Chiesa celebra il San Domenico di Guzman, sacerdote e fondatore dell'Ordine dei Frati Predicatori Domenicani, figura straordinaria della storia culturale e spirituale d'Europa. Il sole sorgerà domani sabato alle 6:05 e tramonterà alle 20:24. Quindi questo è l'orario del sole, capito? Quindi mi raccomando. Ora passiamo al momento da me tanto gradito e preferito, perché non vedo l'ora di arrivare a vedere la coreografia, cara patria. Guardati la coreografia di Simona,
1: no,
0: è bravissima. Sì,
1: no,
0: assolutamente.
1: Mamma.
0: Sì,
1: guarda Poirot, sì, mamma, gira su Poirot.
0: Oggi, o meglio, domani accade nella storia.
1: È domani che arriva, eh?
0: Innanzitutto, domani sera. Non voglio dire il canale, se potessi, però domani sera ci sarà Ritorno al futuro. Non andremo da nessuna parte, non ci sarà nessun film giappocinese coreano, perché io mi devo guardare Ritorno al futuro, anche se sono sincero, poi ti lascio parlare, non lo guarderei solo perché se mi interrompi Ritorno al futuro con le pubblicità mi incacchio come una iena.
1: E infatti perché sto dovremmo guardarlo sulle
0: piattaforme? Hai ragione, infatti guardiamo, vabbè non è che anche là non te lo danno.
1: Sì, però sono meno due, non sono 18.
0: Lo so, è che io ho il DVD a casa, tutta il DVD della trilogia, il cofanetto, non so niente.
1: E anche il Playmobil.
0: Allora,
1: ma sai cosa mi è venuto in mente? Ma una cosa, ma che non, forse. Allora, un'intervista di qualche settimana fa di Ceccherini, presente, non mi ricordo.
0: Sì,
1: Adriano,
0: Massimo Ceccherini.
1: Massimo Adriano, stavo dicendo. Di Ceccherini, lamentava il fatto che la televisione, cioè, non passano più i grandi film. Se Nexium Channel facesse una serata a film, proprio come si faceva una volta che tutti si mettevano davanti alla televisione e mandassero, ma i film che non fanno più vedere, ma non quelli, ma proprio quei film che sono stati pietre miliari, che dici, beh, ma chi lo guarderà mai sto film? Lo guardano un sacco di persone, perché veramente c'è un sacco di gente che lamenta film orribili, e quelli che sono stati pietre miliari del cinema, che parliamo dagli anni 30 in poi, ovviamente, sì, scelti con oculatezza, secondo me sarebbe una quella serata cinema, appuntamento fisso con questo orario e pubblicizzato.
0: Ma sai benissimo che per avere i film non è che te li danno così.
1: Ah no?
0: Eh no. E devi, ciao, posso mettere Ritorno al Futuro? Col cavolo, devi avere i diritti.
1: No, ok.
0: Non è che vai, poi passati alcuni anni, allora magari ti tolgono e ti riescono a far avere, a bypassare i diritti.
1: Perché questo mondo uno deve pagare sempre tutto?
0: Perché sennò come ci guadagnano quelli? Quello è il problema. Cioè, nel senso, la base del cinema è dovuto,
1: sì,
0: a quello, no?
1: Diritti, certo.
0: E quindi eccoli là che non ci vai a guadagnare praticamente.
1: No, okay.
0: Quindi sarebbe difficile
1: oggi
0: mandare in onda.
1: Oggi sono un po' troppo bionda.
0: E nella storia accadde nel 1956, si consuma la tragedia della miniera di Marcinelle in Belgio, in cui persero la vita 262 minatori, tra cui 136 italiani. Una pagina dolorosa ricordata oggi come la giornata nazionale di sacrificio del lavoro nel mondo, appunto. Nel 1963 a Londra avviene la celebre grande rapina, la grande rapina del treno Glasgow-Londra, un colpo leggendario che entrò nella storia della cronaca mondiale. Nel 1988 muore il pioniere dell'automobile Enzo Ferrari, fondatore della celeberrima casa automobilistica di Maranello. Lo sai che non doveva esserci una DeLorean volante?
1: Ma cioè una Ferrari?
0: No, ci va a essere un frigorifero. A Ritorno al Futuro,
1: sì,
0: all'inizio gli autori volevano fare il frigorifero, ma poi hanno detto ma poi un bambino ci si ficca dentro, muore, eccetera eccetera. Allora aspetta, dobbiamo posizionare un attimo tutta la, ecco, la scenografia. Perfetto, sei pronta? Ci sei? Andiamo? Parto? Vado? Va pronta? Prontissima?
1: Non sono mai pronta, sì, sono troppo emozionata, sono corroborata dall'emozione.
0: Vai, vai con la coreografia, vai.

0: La facciamo tutta?
1: Oddio, ma perché sono corroborata anche da...
0: Ma ridai questo corroborato.
1: Sì, sono corroborata dalla pelle d'oca.
0: Avanti.
1: Rubrica Natura e Orto. Nel nostro spazio dedicato alla natura di oggi parliamo dell'origano. L'origano mediterraneo, mi raccomando.
0: Non l'origano che vi fumate.
1: In questo mese di agosto l'origano raggiunge la sua massima concentrazione di oli essenziali ed aromi. È il momento ideale per raccogliere i rametti in fiore ed essiccarli all'ombra di luoghi ventilati. Un pizzico di origano essiccato al sole dona un profumo inconfondibile alle pizze, alle insalate estive e ai piatti della tradizione mediterranea. E per chi, come me, ama l'origano ma gli si ripropone, cioè non lo digerisce, maggiorana. La maggiorana vi salva la vita se amate l'origano. Se invece non vi importa di non digerirlo, mettete l'origano.
0: Ma che te frega.
1: Ma che te frega.
0: Va.
1: La cucina del giorno. Per la tavola del sabato vi proponiamo un grande classico rivisitato dalla tradizione estiva campana. Bruschette con pomodorini freschi, melanzane dolci campane grigliate, oppure fatte, perché no, a funghetto. Granella di mandorle, ma sta cosa della granella di mandorle,
0: ma
1: non
0: perché?
1: È che,
0: ma perché?
1: Cioè, ma non è che dovete metterla dappertutto, la granella di mandorle va messa anche con coscienza, che uno così, vabbè.
0: Certo.
1: Fiocchi di ricotta salata di bufala, ma questo qua secondo me loro stanno copiando le mie ricette.
0: Certo, ovvio.
1: Questo qui, allora
0: le facciamo noi.
1: Allora, io ho fatto il pane integrale 5 cereali che ha cotto nel forno. Tra l'altro, vi do adesso, poi magari se Mauro vorrà aiutarmi, faremo le foto, le potremo anche mettere gli SBR. Ma cosa ho fatto nella friggitrice d'aria? Vi ricordate che vi ho detto che sto imparando? Ormai faccio il pane nella friggitrice d'aria perché non ci penso nemmeno ad accendere il forno con la pietra refrattaria. Stai buono? Io cosa ho fatto? Ho preso quelle pirofiline di alluminio, quelle classiche della famosa marca, ho messo dentro l'impasto lievitato un'ora e mezza.

0: per far che fa così caldo che non ha bisogno di 2 ore di lievitazione, e l'ho messa nella friggitrice e non vedo, dovrebbe salire in altezza e non espandersi, e non sono curiosa di vedere. L'ho lasciata andare perché intanto l'ho messa nella friggitrice ad aria 200 gradi 25 minuti e una volta che è pronto si spegne e piano piano anche la friggitrice d'aria si raffredderà piano piano, e io, anche se sono al lavoro, il pane non corre rischi, manco la casa. Scusami.
1: Si può, mi vorrei un istante riposare.
2: È andata ora in onda la ricetta del giorno di Simona Monaco.

0: Garrison, sei proprio Brian e Garrison.
1: Io pensavo di essere più tipo Cuccarini. Io pensavo di essere più Billy Elliot.
0: Sì, uguale, ci sta, ci sta. Va bene, praticamente restiamo, abbiamo finito veramente il tempo dell'almanacco, quindi andiamo direttamente alla chiusura. Il sabato d'agosto ci invita a staccare dalla routine e a riscoprire la bellezza della condivisione. Lo sapete, noi ci teniamo tanto a questa cosa. Dedicare del tempo di qualità alle proprie passioni, a una passeggiata al mare o in montagna, a una cena serale con gli affetti più cari, ci permette di ricaricare le energie e godere appieno della magia dell'estate anche a 1000 gradi. L'importante è che se siete con i cari, fidanzati o quant'altro, questo qua lo mandiate a cagare, nel senso che almeno non venite distratti da quello, perché sennò non è tempo di qualità. Siamo giunti al termine con il sottofondo di Raffaella Carrà e dell'appuntamento odierno. Vi lasciamo con un pensiero celebre di Enzo Ferrari. Saluto il mio amico Enzo Ferrari, speaker di una nota radio di Modena, bravissimo, adesso era in questi giorni impegnato nel su Italia 1 nel Yoga Radio Estate. Bravo
1: sei il più bravo Enzo.
0: Bravo. Detto questo, non si può descrivere la passione, la si può solo vivere. E con questo veramente chiudiamo, ringraziamo con tanta simpatia, beltà, bravura anche nel ballo soprattutto di Simona Monaco. Grazie, saremo l'audience si impenna proprio, gli sponsor verranno, no, vogliamo lei faccia la pubblicità mentre balla, così sarà la chef. Ragazzi, ballerina, cioè, la chiameremo
1: il dramma dei drammi,
0: abbiamo 30 secondi perché stava già iniziando. Sì. Grazie ancora, ci vediamo lunedì, se ci guardate in replica evviva, ancora per voi sono Brunello Robertet,
1: per voi sigla.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato, ma anche l'analisi di come si stanno rinforzando le big e non solo in vista del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: È calcio d'agosto, però insomma piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, al via della Serie A, mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
1: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato. E le altre invece, classico mercato estivo, chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito.

0: fino adesso, tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
1: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchioro che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchioro che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90. Lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
0: Beh, lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.
1: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
0: Chiaramente direi di sì, perché comunque forse all'organico più forte, quello sicuramente è una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
1: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. È giusto puntellare ancora il reparto arretrato?
0: Beh sì, anche perché sono andati via giocatori come Acerbi, Darmian, giocatori di una certa caratura, è stato sempre uno dei punti di forza, no? La difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
1: Senti, invece parlando del Milan, che cosa ti aspetti da Leao? Soprattutto alla fine hai la sensazione che possa rimanere in rossonero, che magari possa rilanciarsi, possa trovare il feeling giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
0: Guarda, allora, sono molto curioso perché intanto non so se alla fine andrà via perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta il Milan è un punto interrogativo perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione. Anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi. Quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sono le soluzioni, o che lui vada via o che faccia un grande campionato e che torni Leao che tutti noi conosciamo.
1: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonçalo Ramos nel derby contro l'Inter.
0: Sì, deve essere successa una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan come l'Inter sono ancora squadre non complete.
1: Sì, assolutamente. Anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi, Gasperini li attende. Roma che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini per
0: Molina.
1: riformulargli la proposta giusta per il contratto. Sembra essere molto vicino l'accordo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
0: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale. E poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini.

0: che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì e poi la cosa importante è che Gasperini lo stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga perché è il capitano della Roma.
1: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale, un bel colpo per i giallorossi?
0: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini, è il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno di giocatori di caratura mondiale e Molina in questo momento lo è.
1: Insomma, c'è chi sostiene che possa davvero diventare il padrone della fascia destra.
0: E poi ha comunque delle alternative valide, perché la Roma, da quello che io sto vedendo, sta costruendo una squadra con i doppioni praticamente titolari e fa bene perché ha capito Gasperini che per competere sia nel campionato che nella Champions ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
1: Eh sì, con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, almeno per quanto riguarda i titolari.
0: Beh, direi di sì, ma io poi conoscendo l'ambiente alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
1: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
0: E secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo, sempre non eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra fortissima. E poi io credo che hanno in rosa un giocatore che l'anno scorso è mancato quasi tutto il campionato, tranne le ultime partite, che è Diao, che secondo me è un elemento, un giocatore fortissimo che fa la differenza. E con questo giocatore l'anno prossimo il Como, secondo me, e potrà ambire anche a cercare di dar fastidio alla prima, diciamo, all'Inter, perché io credo che il Como dopo l'Inter sia la squadra più forte in questo momento.
1: Il Napoli invece che sensazioni ti dà? Il Napoli di Allegri?
0: È la stessa squadra, diciamo, dell'anno scorso, con qualche innesto. Allegri, sappiamo che la metodologia sua è diversa dal predecessore, quindi da Conte. È un allenatore che comunque l'esperienza ha vinto tanto, soprattutto in Italia. E vedremo perché comunque sul mercato non ha operato tantissimo. E poi c'è la grana, tra virgolette, Lukaku, perché ancora non si sa se rimane o meno. E quindi bisogna sempre, secondo me, attendere.
1: Eh sì, Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, c'è da capire quale possa essere adesso la sua destinazione. Si parla non soltanto dell'Europa, ma piace anche in MLS, potrebbe essere quella alla fine, la soluzione ideale magari per chiudere la carriera?
0: Beh sì, d'altronde o si va in America oppure si va in Arabia,
1: Sì.
0: quindi grosse alternative quando arrivi a una certa età e non hai mercato a livello europeo, chiaramente quelli sono i campionati.
1: Senti, invece le tue sensazioni sul Torino, come giudichi i vari rinforzi che sono arrivati?
0: Qualcuno non lo conosco, altri sì, ma sono convinto, conoscendo Petrachi, che chiaramente sta operando, è il classico direttore che lavora in silenzio, però poi alla fine tira fuori sempre dal cilindro una bella sorpresa. Chiaramente non è facile lavorare con determinati budget. Però lui, secondo me, sotto questo aspetto, lui è un fenomeno perché riesce con un po' di soldi ad allestire sempre squadre forti, magari non per raggiungere obiettivi europei, però sicuramente una tranquilla salvezza. Ecco.
1: Tra le altre è arrivato anche Comuzzo, che è partito molto bene nelle amichevoli con il Torino. Ritieni che possa rilanciarsi questo giocatore con la maglia granata dopo l'esperienza di quest'ultimo anno con la Fiorentina, che non è stata assolutamente positiva?
0: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina
1: Sì,
0: in generale.
1: certo.
0: Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare aria e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare. E poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una cosa fondamentale per un calciatore. Io credo che il Torino sia la squadra ideale per rilanciarsi. Anche perché poi stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane, sì, con tanta esperienza, ma comunque con la carta d'identità che è quella che è.
1: Il Lecce invece, altra tua ex squadra, ritieni che rispetto all'anno scorso possa avere qualche problema in più per salvarsi senza Corvino come DS?
0: Guarda, il mercato, come le altre squadre che devono lottare, è un po' fermo, però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto che vuol dire che non sono andati via giocatori importanti come Falcone, che secondo me è l'arma vincente di questo Lecce. 5 anni che ha giocato è stato quello che ha fatto la differenza. Avere un portiere della sua caratura vuol dire tantissimo. E poi oramai la squadra è quella, l'allenatore è quello, i giocatori conoscono il modo di giocare, però sono convinto anche che alla fine verrà qualche giocatore con più esperienza e di caratura magari più forte di quelli che hanno in rosa. E poi c'è, tra virgolette, la grana. È il punto interrogativo, Bamba.
1: Eh sì, come andrà a finire questa situazione, questa vicenda?
0: Ma è strano, è paradossale. Cioè, da che mondo è mondo, quando uno vuole cambiare aria, chiaramente lo dice apertamente, ma torna in ritiro come fanno la maggior parte dei giocatori, si allena e poi magari cambia l'occasione e va via. Cioè, adesso lui praticamente rischia il suicidio sportivo. Perché poi la situazione adesso non è bella, ecco. Io credo anche sotto a livello disciplinare, secondo me ci saranno delle grandi ripercussioni.
1: Sei rimasto sorpreso dalle dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato?
0: Ni perché andando via Corvino, chiaramente è andato un altro pezzo, no? Del gruppo Corvino,
1: Certo.
0: e quindi non sono meravigliato più di tanto, ecco.
1: Sì, magari sono arrivate un mese e mezzo dopo. Comunque anche 2 mesi dopo l'addio di Corvino, queste dimissioni.
0: Magari uno ha più tempo per pensarci, ecco. Evidentemente è successo qualcosa, perché chiaramente la notizia un po' ha sconvolto tutti, ma perché non era nell'aria, cioè nel senso che è stato un fulmine a ciel sereno, ecco.
1: Va bene, Luigi, ne riparleremo poi, così come affronteremo tanti altri temi nel prossimo collegamento. Grazie per il momento, buon proseguimento di serata. Dopo
0: Volentieri, ciao Lorenzo. Grazie.
1: questa chiacchierata con Luigi Garcia, parliamo del Sassuolo che ieri è stato sconfitto in amichevole 4-1 dal Celta Vigo. Le considerazioni del tecnico degli Emiliani, Alberto Aquilani.
2: Forse un po' severo il risultato, rimangono quei 20-25 minuti del secondo tempo a parità di uomini, in cui Sassuolo ha giocato molto bene. L'ingresso di Baccolà mi pare che abbia dato ritmo, energia, abbia portato qualcosa di diverso.
3: Sì, è esattamente così. Io credo che questo tipo di partite sono un allenamento, no? E l'allenamento ti deve portare sempre a dei spunti. Quali sono gli spunti, secondo me, che oggi ci dobbiamo portare via? Perché sono tanti. Che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, un po' le distanze un po' lunghe, e quindi magari c'era da mettere a posto qualcosa a livello tattico, diciamo. Però sei rimasto dentro in partita, perché poi la partita devi rimanere dentro, c'è il risultato, che comunque pure se è un amichevole ci devi stare attaccato. Il secondo tempo molto meglio, molto bene, secondo me è aumentato un po' il ritmo, un po' il coraggio anche di andare avanti, di non essere rinunciatari, e quindi sicuramente Bagolà è entrato molto bene, ci ha dato

0: aspetto più dello spessore interno, del voler non prendere gol. Invece sembrava che facevano un gol, facevano due gol e cambiava poco. Quindi questo è un aspetto, insomma, che è molto importante, che è poco allenabile o è meno allenabile rispetto a un aspetto tecnico-tattico, però ci deve essere l'insegnamento, perché nel calcio può succedere anche l'espulsione, può succedere che devi rimanere in 10 e devi saper soffrire e non buttare. A Roma si dice buttarla in vacca, no, va bene.
1: È chiaro che è un Sassuolo ancora incompleto e la stagione sta per iniziare. Cosa ti aspetti dal mercato?
0: No, già ho parlato. Io preferisco non parlare di mercato perché sennò entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici. Quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa e vediamo cosa riusciamo a fare.
1: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
0: Beh, è ovvio che se vedete dietro, soprattutto noi abbiamo delle difficoltà perché non ho allenato neanche un calciatore, tra virgolette, che io posso pensare che è un titolare di questa squadra, e questa è un po' la difficoltà più grande, nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati, però se parliamo di difficoltà sicuramente è quella che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi. Questa è la cosa più antipatica è quella, che in quel reparto non stai praticamente allenando.
2: Adic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
0: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, è un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano e oggi insomma ha fatto una buona partita.
1: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
0: Sì, è un giocatore diverso da Mino Monti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, un po' più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro e quindi deve mettere dentro i concetti che sono diversi, però giocatore che ha potenziale.
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

Ed ora tocca alle squadre del CSI. Iniziamo dai più piccolini e dalle finali polisportive in Basilicata di Sport & Go.

E adesso, salendo di categoria, tutte le finali nazionali di squadra: calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti i campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadio in TV. Non mancate. Ciao!

Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la Premier danese, Mette Frederiksen, hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani, con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature

0: e ai tassi di AFA in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione, condotta dai militari del gruppo Padova, ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di due giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei due indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevimeteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevimeteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accelera le operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool.

0: I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregorio ormai in margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato da Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfè del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso reparto d'ortopedia della Physio Clinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J-Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York del prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché su lei deve aspettare. Ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farcene una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti, la Lazio ieri Ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato. Non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumi, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda, cambia poco. Si parla di Cop Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Turam ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato, ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli. Su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, mi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2 o 3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2 o 3 club che hanno chiesto Hendrik, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare. Come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrik come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco, e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora, che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11.45 di lunedì 10 agosto. La Roma è dentro, è stata una notte non stop con Jorge Mendes, il Porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave. Perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante. Mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del Porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego, perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore, e oggi credo di potervi aggiornare su Hendrik. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso, ripeto, Hendrik è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrik dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina, e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reed del Fire.

tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare i bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa, non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo, anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano ma con gravi perdite soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, e se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan che parte da 60 milioni, parliamo del nulla. E ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan, ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta a 10 milioni, è partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus, il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli. E fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino, parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia l'aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta ma non ha vita, parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente, Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché è sempre questo argomento che è macinato e rimacinato, diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Io ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, una

0: comica che ho conosciuta per delle piccole gag, e ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato, ve lo faccio sentire perché è sempre, ovviamente, eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social. Mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare, fai comicità per casalinghe. Oh, tra l'altro. E il mio ragazzo mi dice: non dargli peso, questa gente non si merita il tuo tempo. Ha ragione, ma io ci sto male. Non vorrei leggere quelle cose, ma non resisto. Rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece io sto solo a rosicà. Poi mi dicono: e fattela una risata, sei una comica, alla fine che t'hanno detto? Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto: fai schifo. E ho pensato: anche se fosse. E quindi, e a quel commento ho messo un bel like. Una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi sono detta: ma lo sai che c'è? Oh, è vero, io faccio proprio schifo. Ragazzi, ma quanto è bello fare schifo! Ma che libertà incredibile è! In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo, signori, è un diritto. Ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. E quindi da oggi ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell'impero romano è colpa mia, rispondo: sì, avete ragione. Faccio schifo. Ma ho anche dei difetti.
0: Io ho trovato questo monologo e mi ha spezzato. Perché? Perché non credo che veramente possa meritarsi, qualcuno possa meritare di essere trattato così. Lei si chiama Michela, ora non mi ricordo il suo nome.
2: Ciro.
0: Shiro, grazie, regia. Michela Shiro. Ed è una ragazza solare. È una bella ragazza, è una ragazza intelligente, è una ragazza ma in realtà tutte le ragazze meritano rispetto. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di fare schifo. Fare schifo è veramente un atto rivoluzionario. Perché? Per esempio, a me hanno insegnato che fa schifo non esiste. Forse è il vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere. Perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca. Buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché tu, a un certo punto tu ti odi, perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola, non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto. È fortissimo, e però le dice però anche dei difetti, quindi la butta. Però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole. Quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexum Channel, dove ci siamo io e Mauro, che chiacchieriamo. E tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa registrazione, dove Mauro dice, oddio, aspettate, ardito, dove dice la parola ardito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto. Dice: no, mostralo ardito. Cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità, perché comunque è veramente una comicità, non dico di micio macio, però è una comicità abbastanza stupida, però non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca. Diversamente, una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente. Ed è qui il punto. Il punto è di poter pensare di essere superiore agli altri solo perché offendi in maniera più specifica. Sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce, che io lo potrei dire forse a una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale. Non una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non una ragazza che si impegna a star bene, perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati. Ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo, io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria. Quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso mi definisco misantropa, perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono, a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite io decido di isolarmi, devo starmene un po' da sola, e non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli, oppure abbiamo talmente full della gente perché lavoriamo a contatto con le persone che dicono no, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente, non sia perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli, adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente, questo prodotto non è da comprare se volete, non lo so, cose di questo tipo, cioè fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto, e detesto anche quelli che si inventano i draghi, quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori, e mi piace, perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli. In sé, allora, cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto? È tutto nero e grigio. Quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso, ha i colori del beige, dell'oro, del mare. Quando è qualcosa di cibo, i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio, queste, le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica, dici no, ma no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te puoi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se tu

Tutto, o gran parte secondo me, si dovesse passare dal mio dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio

Sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone che magari sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi e lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita, magari possa amare vestirsi di scuro per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto tutto il fine settimana a parlare della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato di nuovo di Chiara Ferragni. Anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre le conseguenze è poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa è ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa. Non può essere in competizione con nessuno. Però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà, farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quando vuole, quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina. Perché è così, anche Mina si è levata dalle tolle, per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso, e come è vestita, e questa, e quell'altra, e sta ingrassando. Almeno lei dice: io posso vivere la mia vita ricca, e come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione, perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Già, io la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi, a tutti noi, magari le persone più equilibrate lo dicono in casa, magari con la sorella, con il marito, dicono: ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico: signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, i nostri nipoti, tutti figli, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa, perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno 5.000 euro a insulto? Ma fanno bene. Perché poi la cosa interessante non è che lo scrivono magari sulla loro pagina e creano un articolo o creano un pensiero proprio dove spiegano il perché e il per come di queste persone non piacciono. Ok? No.
vanno direttamente, pensate alla genialità, perché loro devono essere ascoltati, perché probabilmente in casa non li caga nessuno, al lavoro non li caga nessuno, sono dei numeri zero. Allora cosa fanno? Vanno direttamente nella pagina del professionista, dell'attore.

dell'artista a scrivergli sotto quanto fa schifo, quanto è grasso, quanto non gli piace. Ma hai dei grossi problemi tu, eh? Tu hai dei grossi problemi a casa. A casa tu hai degli enormi problemi, perché davvero evidentemente non, neanche il cane ti considera, perché altrimenti non ha senso tutta questa cattiveria. Ma mi capite che non ha senso? Se voi a casa state bene, siete amati, siete rispettati, potete parlare di quello che volete con vostra moglie, guardando Le Iene, guardando qualsiasi programma in TV, guardando anche me, potete dire: ma figa, ma certo che cioè Simona è veramente pesante, oppure madonna, ma perché, ma gli sta così male quella che me, madonna, ma chissà, sotto magari è 100 kg. Cioè, potete dire quello che volete, ma dal momento in cui in un mio post mi offendete deliberatamente sotto, pensando che questa cosa possa nel 2026, quasi 2027, perché stiamo arrivando al giro di boa nell'estate, possa essere trascurabile, siete molto sciocchi. Ma siete davvero molto sciocchi, perché a me non pensare, io non, a me come Michela, come Giorgina, come Chiara Ferragni, non mi sto mettendo sul loro piano, assolutamente, attenzione. Non verrebbe mai in mente di andare a cercare chi è Tizio Caio che ha fatto un post sulla sua bacheca scrivendo peste e corna di me. No, mamma, chi te sei? Ah, mi capite? Però quando vieni sotto la mia pagina e mi offendi, ma hai dei grossi problemi, ma hai veramente degli enormi problemi. E quindi non vai aiutato, vai punito. E io sono d'accordissimo su questa cosa, perché anch'io spesso, e Mauro è quello che mi calma, Mauro è quello che mi dice: amore, stai calma, ci mandano in galera. Però io non faccio nomi, cioè, oddio, do il mio parere, e il mio parere quando è, comunque, non dico parolacce, è tendenzialmente analitico, soggettivo, perché non può essere obiettivo, io mi sento in diritto di dare la mia opinione. Poi ci sono personaggi che meritano un po' più di ferocia, però allora lì so, mi rendo conto che non me lo posso permettere e non faccio nomi. Però ora come ora, e ripeto, anche ve l'ho detto anche venerdì, ci sono pagine che denunciano facce e nomi di chi è così cattivo e terribile, e questa cosa mi piace un sacco. Però io che vado a spulciare, perché spulcio, scusate, sempre l'articolo di prima, perché spulcio, cosa succede? Succede che vedo le facce di chi ha criticato Chiara Ferragni perché sta invecchiando. E Chiara dice: non cambierei una taglia in meno con la felicità che io ho adesso. Io adesso trovo l'articolo, vi leggo proprio le parole. Vi leggo proprio le parole, aspetta. Eccola qua, aspettate, apro. Ecco, di Giorgina. Perché ovviamente la cosa che... Puoi essere anche una donna... forte, puoi essere anche una donna intelligente, risoluta, ma quando cominciano veramente a tartassarti, veramente anche il tuo castello di certezze comincia a vacillare, e probabilmente l'invidia delle persone è portata proprio a fare questo. Sentite cosa dice Giorgina Rodriguez, replica a chi critica il suo corpo. Giorgina ha risposto così alle ultime critiche sul suo fisico ricevute dopo un aver pubblicato alcune foto dalle vacanze in barca con la sua famiglia, e dice: il mio corpo cambierà come cambia quello di tutte le donne, e spero che continui a farlo per molti anni, perché questo significa che sono viva. In questi giorni ho visto ogni genere di commento su alcune mie foto in barca. È prosperosa, c'ha due zinnone anche lei, belle sode che stanno su da sole, ma vabbè, di fianco al suo splendido marito. Come dice: mi stavo parlando con Cristiano e gli ho detto: mi preoccupa che ora mi chiamino grassa, perché io vivo della mia immagine. E lui ha risposto: tu non vivi della tua immagine, tu vivi di ciò che sei, una donna perfetta, bella, con un fisico fantastico, madre, una brava persona di successo che vive la vita con amore. Cosa vuoi di più?
La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Giorgina

E io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo. Ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti dici: e se criticano Giorgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya, la moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui. Allora, io sono, allora, la bellezza di Zendaya è molto particolare. Deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella. Ma non è, cioè, se una cosa non ti piace, passa oltre. Passa oltre, davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno ha la sua maturità, la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri. La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere. Non spendeva mai, perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa, tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta Chiara, che benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi al naturale. Perché, a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Giorgina cos'ha di più? Sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e non gliene frega più niente di fare queste battaglie per avere perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piace molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano, e comunque leoni da tastiera con quattro denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette mosce, e il culo moscio, e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori. E c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo, perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che, allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè, la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliene frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma non va stufato, ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano. Una volta, in quel di Firenze, mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapore popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace, la donna, non ci interessa. Se ti piacciono gli uomini, ecco gli uomini, dai su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia del mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque se non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini vai con gli uomini, ma non trattare male le donne. Non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche
anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima.

andare in giro con te io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria, andate puniti, andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercelo un fisico così, il braccio. Giorgina è un corpo perfetto, andassero a cagare quelli che dicono il contrario, è solo invidia. E qui è quindi una via, io la trovo stupenda, e tutto questo genere di cose. Ma è così, ma è veramente una donna stupenda. Vediamo un attimo, che dice qua? Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne. Ma difendere le altre donne, non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Birkenstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo, lasciamolo stare. Ok, ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna perché o è troppo magra o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire, attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando me lo ricordo, un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era, una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrei anche letto, che era la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo tutte, perché davvero dispensare gentilezza crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi, è solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano ad essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori, e più o meno tutti, hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli.

0: Benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
0: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
1: Vale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
0: Certo,
1: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
0: no.
1: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della
0: no.
1: nazionale italiana.
0: No.
1: Quindi già parto da questo. Poi andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano. E ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
0: certo.
1: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
0: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
1: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare,
0: certo,
1: a dama, però ci provi fino alla fine.
0: È perché ci si prova Marco, quello bisogna sempre provarci.
1: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
0: parliamoci
1: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando
0: la stagione
1: che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo, anche qui permettimi di dire è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice vabbè, ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini. Sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini, quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
0: Ma io direi, Marco, non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no?
1: Esatto,
0: perché anche la scelta di
1: Bianchieri
0: poi come capo delegazione.
1: Ma su questo siamo d'accordissimo.

0: calcio italiano non esce bene e le responsabilità sono, ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire
0: magari. Perché nel quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato. Detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano, quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato, eh. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo.
0: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo è, hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato
0: e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
0: non la faccio,
1: è impossibile.
0: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione,
0: eh? Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
0: pure questa volta.
1: È strano.
0: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
1: Sì.
0: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, E quindi bisognerà vedere che effetto

0: nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, è capire se i principi di Sarri
1: Bravissimo,
0: riusciranno ad avere
1: bravissimo.
0: un effetto
1: Bravo.
0: su una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero, vero.
0: Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta ha bisogno dell'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
1: Marco, che
0: di quelle
1: effetto?
0: incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare, eh?
0: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri, perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni e quelle
1: Esatto.
0: poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre. E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole
0: Però
1: tanto Marco,
0: capisco.
1: però come ti spieghi questo ritardo proprio nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alejbegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza.
1: No,
0: Come te lo
1: sono
0: dico,
1: d'accordo.
0: non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
0: Quindi
1: C'è molto da
0: servono
1: lavorare.
0: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì,
0: che
1: concordo.
0: in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: La Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
0: che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità.

0: È giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, eh? Capire che strada gli darai e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e diceva appunto, situazione diametralmente opposta è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che, insomma, lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
0: non la
1: ci
0: mettiamo in
1: mancherebbe.
0: discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
0: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, quindi
1: Anche secondo me, Marco.
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
0: retrocedere
1: penso come
0: e
1: te, lo sai Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché
0: sì,
1: non
0: è vero che ci
1: vorrei.
0: sono squadre,
1: Vai, vai.
0: attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì.
0: però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale, che
1: Bravissimo.
0: non va mai, diciamo,
1: Bravissimo.
0: non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso, mica era
1: Bravo.
0: una squadra scarsa,
1: Bravo.
0: e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la
0: E
1: Lazio,
0: questa è una grande
1: se si
0: differenza.
1: dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te. Credo che la Lazio magari poi ci stupirà e me lo auguro da un certo punto di vista perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata. E Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no? Paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro
1: Esatto,
0: classifica, no?
1: esatto.
0: Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco.
0: Vai.
1: Facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me

0: piacciono molto e tu lo sai.
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, non è che
1: Esatto.
0: può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku, il Napoli deve trovare un altro attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
0: A
1: te la
0: voi, a
1: prossima
0: presto.
1: settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale,
1: Ciao
0: buon
1: Marco, un
0: proseguimento.
1: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa. Poi, siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di tutto il mercato web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono e non si capisce, ma ci sono troppi cantieri aperti ed è poi complicato, perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ah, ma il Milan, ah, la Lazio, ah. E perché queste cose andrebbero fatte prima? La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo, la Roma ha le carte in mano, ci sono tre componenti essenziali: il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo, e queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Preferirebbe nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che

potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni e quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Hendrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Hendrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Hendrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari, e quando il Bari, soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare quest'uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora. Per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku. Lukaku non è ancora uscito, Luke è ancora lì, Noah Lang è ancora lì, Badiashile piace con Gatti sullo sfondo, si è infortunato Marianucci che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avreste una necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro, e questo diktat, e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40 ho titolato. Cosa mi riferisco? A Trubin. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Deve aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino, ma deve formalizzare. Nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito, Vicario resta sullo sfondo. Vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato, e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea. Io faccio fatica, ma non è una critica, pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso. Però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo, e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli. Se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà. Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando. Nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini. Per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi. Ma la Fiorentina non si è riscaldata. Due settimane fa
vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata, però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito.

0: al Como e dopo qualche contatto con contropartita tecnica non siamo andati avanti. Il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoje, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma che cerca, piace Udoje, il che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni, intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!
1: Amici di Trebi Meteo, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto 4 intense ondate di caldo investire l'Italia, con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne. Pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre 5.000 metri per più di 16 ore continuative, la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. Fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello tra quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta, in soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Vi faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale, sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di 40 metri dagli anni 90 ad oggi. Si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri. La lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5.000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12-14 milioni di metri cubi di acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010, si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebi Meteo, durante Missione Italia, che era la missione che è stata svolta lo scorso anno per mostrare i cambiamenti climatici sulla nostra penisola. Queste sono le nostre immagini che abbiamo visto con i nostri occhi, come appunto questo ghiacciaio è in forte sofferenza. Questo era il versante che dava sul ghiacciaio del Presena. L'immagine successiva invece ci mostra appunto una panoramica del ghiacciaio dell'Adamello, come era nello scorso anno. Quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata. Qual sarà il suo destino? Purtroppo, come tutti i ghiacciai delle nostre Alpi, hanno un destino che è già segnato, perché si stima che potrebbe scomparire completamente entro il 2080. Le cause principali, soprattutto l'innalzamento delle temperature con lo zero termico, che si porterà costantemente sopra i 4000 metri nel periodo estivo, a cui va associato anche una riduzione della nevosità nel periodo invernale, tutto legato al cambiamento climatico. Sappiamo tutti che a livello globale la temperatura media è aumentata di circa 1,5 gradi. Sulle nostre Alpi questo aumento è stato anche tra i 2 e 3 gradi centigradi. Ma per tutti i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim. Sul tavolo ci sono da discutere le uscite, ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori: Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia. Il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che si è interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista, dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni.
1: Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, eh? Terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
2: Eh sì, no, perfetto sarebbe perché adesso poi mancano i terzini. Io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci per la coppia dei terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
1: Vincent Laurini continua a giocare?
3: Sì, io avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza. E quindi mi diverto, dai, mi diverto. Sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi ho smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai, diciamo così, abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
3: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
3: È quello per forza, dai.
2: Facendo caso.
3: Ho con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni.

0: Tantissimo, tipo a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono, un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
0: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
2: Sì,
0: no? Sono
2: sì, sì.
0: terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
1: E Dodò che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
0: Quello non lo so,
2: La legge di
0: sinceramente, io
2: mercato.
0: spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no e si starà a vedere.
1: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
0: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, tra l'altro. Vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatto.
1: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto con Fagioli, se rimarrà Ulahi che sembra essere molto
0: Dur,
1: interessante. Dur.
0: sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, ce l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
1: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
0: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
0: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. Come giocatore, è un giocatore forte. A Genoa, ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messe nelle condizioni giuste, può far molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia, ecco
2: Ancora
1: che.
2: trequartista e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
0: Ero
2: Attraverso.
0: ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che è un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi hai vinto la Coppa del Mondo, insomma.
1: Qualcosina meglio, qualcosina meglio, insomma, sì. Ecco, che idea ti sei fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
0: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo, penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, dai, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
0: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze è stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a
0: Ho
2: Parma.
0: ripercorso le orme, vero, vero. No, anche a Parma, il Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo. E nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B ci hanno messo 2 anni, 3 anni per risalire, poi Però ora vedo anche...

0: anche a Kappar, ma comunque hanno trovato la giusta dimensione.
1: Non a caso poi ci sono le, appunto chi sta, chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che hanno, vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
2: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
0: Sì, sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
2: Eh sì, perché comunque è in partenza.
0: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po'... Cioè non è che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
1: Beh,
0: è un ma secondo me è un peccato perché c'era più competizione.
2: C'era più qualità. Anche.
1: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
0: Però magari ora bruci un po' i ragazzi perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate magari e dopo in un contesto difficile che c'è tanta pressione e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato secondo me.
2: Senti, invece che succede all'Empoli?
0: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene, ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro, è una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso, quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
2: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
0: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me se ne passa tanto.
2: Senti, un altro paio di considerazioni, Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
0: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
2: È cresciuto tu?
0: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
2: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
0: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
2: Lui era... probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
0: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
1: Un gioco adatto.
2: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
0: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
2: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
2: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus, e allora a proposito dei bianconeri ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato, in particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile, e allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice richiamerei Buffon. Andiamo andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoffi, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare per intitolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Kiev. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma, certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani, un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Allora, come va? Agitata? Vabbè,
1: Un po'.
0: dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Poi
1: Sì, dai.
0: guarda, male male che va, fa il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidate, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare.
2: Margherita,
3: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: Beh, cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
3: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vedere la compositività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare però.
4: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento.
1: In che senso?
4: Un messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
5: Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli animali?
1: Ma come mi dovrei porre, scusami?
4: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: prossima
4: musicale?
1: Domanda.
5: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla torre?
1: Ma che c'entra con...
6: Margherita, quanto fa 12 per 6?
5: Margherita, la capitale del Perù.
7: Sei pro o contro la pace?
8: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
9: Margherita, scusa, preferisci avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
10: Margherita, ultima domanda.
11: Sì. Lo so, sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda, sì, lo so. Sono un alcolista, perfezionista, ma

0: domande, grazie per essere venute. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo andare.
1: Sì? Lo so. Ah, è che se ne stanno andando via in questo momento. Aspettate, fermi tutti. Ho un annuncio molto importante da fare. Il titolo del mio nuovo album è...
2: Dito nella piaga, ci ha ormai abituato a fare dei video musicali che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici come in questo caso. Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire come i tanti amici che già lo fanno. Di dito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andati in onda il sabato e la domenica, il lunedì mattina apriamo con quello, ma intanto inauguriamo, tra poco inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexon TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexon TV, canale 403.
0: Ed esattamente quello, Full Gas. Come si farà per vedere Full Gas? Semplicemente andando sul canale 403, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo incantato non solo ovviamente di Full Gas, ma anche di Italian Horse TV, quindi tutto il mondo dei cavalli, dell'equitazione, il mondo equestre in un solo canale. Bene, allora, oggi come vi dicevo, iniziamo con l'almanacco e come al solito io già lo so, devo chiedere, allora per chi ci segue la prima volta, l'almanacco inizia solitamente con Gigi D'Agostino, passo lento ma violento, ma io già so che io vorrei fare qualche cosa di serio, ma la regia, quando c'è Simona, fa la serie, è brava, e quando sono io mi burleggia con questa canzone, quindi l'almanacco si apre con

Grazie regia, grazie, grazie, come al solito, appunto, sembra che io dica invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento ci sta. Trenino, se volete fare trenino, un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'Almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto, siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove le stelle svolazzano un po' di qua, un po' di là, esprimiamo un desiderio. E cioè, bene, quindi la chiesa celebra San Lorenzo, diacono e martire a Roma nel III secolo, simbolo di fede incrollabile e generosità verso i poveri. Per quello dice, c'è la notte di San Lorenzo, vedi una stella, esprimi un desiderio, perché magari tutti esprimono voglio diventare ricco, e quello lì è il desiderio più, dovremmo andare a fare un sondaggio su quali sono i desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi richiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede, provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6.07, cari amici, e tramonterà alle 20.21, quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello regia è... Voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia brava. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuileries e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine, nel 1913 venne siglata la pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, ha sempre continuato nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno in realtà, non leggiamo i segni, almeno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose, questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti, gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona, e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario, no, non c'entra niente, comunque vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò, perché mi riguarda da vicino, in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale nelle relazioni, mentre i gemelli, mamma mia, iniziano la settimana con travolgente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa, bene, vedi com'è bello questa cosa. Viva i gemelli in questo caso. No, i gemelli, però anche, cioè ragazzi, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste
per piacere è anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, è avanti, non ci si comporta così. Allora io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia ma è quella di Simona, Natura e Orto. E quale miglior canzone, se non quasi per indicarvi, ecco, cioè, era pronta ma non c'è più, adesso andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, Waiting For You.

0: figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi. Bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e la, per la rubrica Natura e Orto. Non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona, che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne di che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire. Però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione essiccate sono ottime per profumare le dispense, per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno loro ce n'è tanto, e quindi faceva questo amaro digestivo all'alloro. Per la cena della notte di San Lorenzo, Simona mi ha scritto, mi propone un piatto fresco e raffinato, una caprese di bufala con melanzane dolci, campane grigliate, profumo di alloro e granella di mandorle saltate. Un incontro perfetto tra la freschezza della mozzarella e la croccantezza tostata delle mandorle, ideale per una serata estiva sotto le stelle. Che grandi consigli che ci dà la Simo, grazie. Mentre la notte di San Lorenzo ci ricorda l'importanza di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere Stella fammi arrivare 100 milioni di euro, e no, non è, funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo. Evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: Una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, è una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella, una bella bella canzone.
1: Bellissima.
0: Di qualche anno fa, ma sempre, sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri, l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo, ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi, al mio fianco di tanto beltà vestita,
1: aspetta,
0: lo so, c'ho il tirabaci, carino, di tanto beltà vestita, Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni di cui ci precedevano, la settimana scorsa mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexum Channel Full Gas, ma ve lo presentiamo così.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexum TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma appunto dedicato alle auto e non solo, anche le moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo gossip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgio e di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito.
2: No, nel senso. Perché hanno detto a Giorgina Giorgina Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque, vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Che è grassa. Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
2: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce intendo, le braccia sono piccoli, i polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli, di cui fatti in maniera un po' diversa l'uno dall'altro,
0: sì,
2: però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito, troppo grassa, come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però, ecco, immagino.
0: Stavo cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei ha comunque il classico fisico latino, cioè che
2: sì,
0: va comunque,
2: che non è diverso da un fisico di una donna italiana,
0: che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente appunto è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Il secondo me, ti metto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra,
2: sì,
0: i vari,
2: certo,
0: commenti che ho letto è che gente invidiosa, perché sì, cioè, nel senso che poi dovremmo vedere, cioè, siete andate, cara Giorgina, eccetera, a vedere chi vi ha fatto
2: quel
0: commento.
2: Sicuramente l'avrà fatto, sicuro.
0: Okay. E non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto, è body shaming, eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella.
2: Sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone, e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè, nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè, nel senso, alcuni su Instagram fanno, ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi, magari pubblica la roba e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
2: Allora, questa non credo che sia possibile, perché

0: L'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra, c'è un tizio che le scrive, scrive fintamente, comincia con difenderla, lasciatela stare, oh, poverina. È stanca dopo e fa tutto l'elenco degli uomini che ha avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche a, ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Olly, tutti ce li ha messi dentro. E lei mi ha detto: ti piace aprire la bocca e parlare la vanvera, stai attento che poi entrano le mosche, e si sa, le mosche quando si appoggiano che fanno, cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma giusto, ma è sì, giusto, sì, così, certo. E tu cosa puoi dirle? Puoi denunciare Belen perché tu il primo,
1: no, in come caso la Ferrari, no,
0: perdona, perdona, c'è stato, sì, anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già anche parlato, di una che dice: sta ingrassando, con il sorrisino, con gli smilini che sorridono. Come dire, è quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo: ciao faccia di merda, cioè, e con le fare, però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase, certo, assolutamente, certo, cattiva, certo, sì, sì, mi capisci, sì, non sì, sei sì, mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, del mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno imparando comunque come scrivere, e con attenzione, come dicevi tu, a non essere,
1: certo,
0: offensivi,
1: rischiando altrimenti dall'altro lato, certo, dire magari la gente non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
0: che è vero,
1: a
0: che
1: sta gente,
0: chi sta,
1: certo,
0: da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amore del cielo,
1: certo,
0: ma perché regalarti così 5.000 euro?
1: Già, beh,
0: non,
1: esatto,
0: ha, no,
1: non
0: per
1: è,
0: dire,
1: non è, non
0: però
1: è,
0: ce ne sono una marea di queste cose, di queste cose bellissime, come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo.
1: Ma allora e io credo che entrando poi, purtroppo, loro con i social ci guadagnano, è quella la cosa,
0: sì,
1: perché se per primi loro, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
0: prima
1: è stata una delle prime, con MySpace addirittura, ancora prima che aprisse,
0: no, è stata
1: tutto
0: proprio
1: quanto,
0: la prima influencer,
1: sì,
0: in
1: sì,
0: quel,
1: sì,
0: senso,
1: no, è stata lungimirante in, però se si togliessero tutti i VIP da Instagram o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo. Perché oggi, cioè, il parlare di VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social. Non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno vedi, ho condiviso quella del Latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua italiana e ti spiega, no, il, veramente ti torna, sembra di essere tornati negli anni 70, quando in televisione
0: c'era quel professore
1: che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare,
0: certo.
1: perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo noi, dicevo, con mio padre, metto mio padre professore di italiano a rispiegare la grammatica, e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare l'italiano.
0: Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa, io stavo cucinando, la casa è abbastanza, diciamo, sala e cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando, ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo vedere,
1: Rai Storia.
0: Non sapevo, non mi ricordavo, no, il canale.
1: Rai Storia stava parlando dei proverbi usati dai contadini.
0: Esatto. E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice: è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca, che, con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
1: E lo dicevano i vecchi,
0: poi,
1: o marinai, o contadini, o cacciatori,
0: esatto,
1: perché a seconda della parte dell'Italia,
0: esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio hanno intervistato questo famoso Bernacca, che è ancora a casa nostra, che noi non abbiamo, sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando
1: sì,
0: dici domani piove.
1: È arrivato Bernacca,
0: esatto.
1: Sì,
0: esatto. La cosa che mi ha affascinato, ho smesso di cucinare e come le

0: Ma sai, con il grembiule, con la... A vedere, mi sono asciugata le mani, immagine meravigliosa, immagine molto bucolica,
1: sì.
0: Mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale... Ho detto che meraviglia.
1: Sì, e parlava, ti ho detto, parlava con eleganza, come si parlava, come parlavano al tempo in televisione, in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere, e lui riceveva le lettere appunto perché dicevo, io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze devo sapergli dire se piove o non piove, ok? Certo. E quindi dice, la meteorologia non è questo, la meteorologia ti dice cose su larga scala, e dice la divido in quei detti popolari reali, che possono in qualche modo avere un fondamento scientifico, e invece i detti popolari che, come la marmotta, se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè, oppure
0: rosso di sera,
1: no, ecco, lui la rosso di sera bel tempo si spera, ha detto, è uno di quelli scientifici. Perché? Perché il rosso, quando vedi il rosso, solitamente i circuiti del vento, delle perturbazioni arrivano da ovest, quando il sole non si dilunga, però è così, cioè, se tu vedi rosso è perché non ci sono nubi, e quindi di conseguenza non arriva.
0: E lo stesso è quando vedi la luna velata, il giorno dopo potrebbe piovere,
1: la luna, famosa luna.
0: Però ha detto ho usato un aggettivo che mi ha distrutta in maniera positiva, ovviamente. Ha detto, parlando della meteorologia, non me la ricordo, era stata talmente bella che non credo neanche di ricordarmelo, ha detto che è una scienza futuribile, non so, cioè, nel senso che intendeva dire che è qualcosa che adesso è così, ma ogni anno migliorerà sempre di più.
1: Certo,
0: ma ha utilizzato,
1: sì,
0: una parola che io ho detto vabbè, cioè,
1: che meraviglia. Bene, vi lascio la canzone e poi torniamo in studio.

0: rock educato, il country rock gentile di Tom Petty, perché lui si è impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non si rime, lui è bello, pacifico con la sua band, sempre molto elegante il sound di Tom Petty.
1: Posso dirti quanto
0: sì,
1: è bello essere gentili ed eleganti?
0: Molto, molto, molto. Però oggi sai che mi è piaciuta una cosa che hai detto. Allora, cari amiche, che mentre ti ascoltavo a Gossip, noi dobbiamo essere gentili, eleganti, come hai detto adesso, non eccetera, quindi andiamo sulle pagine di quelle merde che fanno le e uccidiamo le di bastonate.
1: No, non l'ho detto, non è vero. Non è vero.
0: Sì,
1: non è vero.
0: Sì, allora, cari amiche, mi raccomando, ricordate, un gesto di gentilezza fa bene, e quindi però andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono
1: finire.
0: No,
1: no, no, non è vero.
0: No, non l'hai detto,
1: no, però allora
0: non scherzo, scherzo ovviamente.
1: No, ho detto, rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi e
0: sì,
1: a chi lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive e inacidite tutte insieme e facciamo un buscio.
0: Così. Siamo gentili, siamo
1: eleganti,
0: gentili, carine, eleganti, andate sotto e ditele butta me.
1: E facciamogli passare la voglia,
0: la
1: di essere
0: bastarde,
1: ineleganti, cafone e cattive.
0: Bellissimo, va bene, ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta diciamo questa cosa, perché ovviamente mi stava. Allora, imparate a parlare italiano bene ogni tanto, però andateci su Rai Storia, perché ogni tanto
1: sì,
0: fa le cose molto carine,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: da
1: sì,
0: vedere, non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe no, altro, però state vicini a noi. Veramente adesso chiederò a mio padre, ma vagliela a spiegare a mio padre.
1: Ma ciao, sto aspettando ancora la poesia
0: come,
1: io.
0: Esatto, come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti cari lettori, prima puntata di Impariamo l'italiano. Dai, l'italiano in pillole.
1: Tuo padre direbbe: leggete.
0: Ma sì, no, se no, ho capito, ma se non sai, non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di.
1: Sai,
0: abbiamo,
1: che,
0: sì, ok.
1: Sai che c'è l'ebook.
0: Sì.
1: Io non sono mai d'accordo con l'ebook, perché
0: no,
1: nel senso non mi piace. Però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano, che cavolo vuol dire questa parola, si chiederà la gente. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione della parola. È bellissimo.
0: Questa cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola l'appalissiano, prima di arrivare all'appalissiano c'è latrina, qualsiasi altra parola che c'è prima
1: di,
0: che tu leggi,
1: L-A-P.
0: Esatto, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a scorrere, e in qualche modo ti rimane nella memoria.
1: Bellissimo. Posso dire l'ultima cosa? Una delle cose più belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario, cioè devi andare in ordine alfabetico, quindi A, P, prima del, dopo l'A ci sarà A, B, quindi lab.
0: Abbiamo finito, ciao, è bellissima questa cosa, ne sapremo dopo, sigla.

0: Ciao, questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo: con questa canzone voglio arrivare all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi Pio.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati.

0: Terza parte, li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima, prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo,
1: del vocabolario.
0: Okay. Sì, cioè, sì.
1: Ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare.
0: Sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano, in chiusura proprio gli ultimi secondi e Simona
1: dalla differenza
0: stava...
1: tra esatto. La bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook, è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il significato. E
0: certo.
1: la bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico, e quindi vabbè, questa cosa mi ha creato una
0: si è aperta la porta. Spieghiamo l'ordine alfabetico, perché lo stavi spiegando bene. Ordine alfabetico è vero che è A, B, C, D, ma le parole che sono tutte per A, la seconda lettera in alfabeto, in ordine alfabetico, esatto, e la terza uguale, quindi va tutto in ordine alfabetico.
1: Prima della palissiano, ma adesso ce ne sono tantissime altre, ma ci sarà laboratorio, perché L A B, perché B viene prima di P.
0: L'app, no, prima di l'app c'è una parola, prima della P cosa c'è? A B C D F G H I L M N O.
1: Ma sì, ma per dire, ma era un esempio.
0: O, cioè essere O, quindi c'è la Oerte.
1: Scusate, mi hai letto nel pensiero la cosa.
0: Come si chiama quel gioco che si trovava quel gioco che trovavi le parole, il paroliamo? Ah, avevamo noi, giusto, figurati che secondo te che gioco mi possono regalare a me da piccolo? Mi possono regalare un gioco di guerra, un gioco
1: risico.
0: No? Paroliamo, dove tu dovevi giocare a trovare le parole, mischiavi il sacchettino, prendevi delle lettere scuse, eccetera. Quello si chiama Scarabeo, io avevo questo che si chiama Paroliamo, era ancora più difficile.
1: Ecco, giustamente.
0: Dobbiamo stare a high level, eccetera. E così è. Bene, cari amici, ora siamo giunti al momento dell'almanacco. C'è una ricettina oggi, mamma mia. Ma partiamo, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexium Channel, canale 403 e su Teleroma 56. L'abbiamo già visto prima, quando partirà tra un po' il progetto di Full Gas. Restate collegati con noi, ma adesso lo sapete, è giunto il momento che voi tanto attendete con... Eh sì, cari amici, ben ritrovati. Oggi leggeremo l'armanacco l'armanacco dei martedì, 11 agosto 2026, e come al solito noi vi chiediamo di affrontare quello che è il vostro giorno, quello che è la vostra settimana, quello che è la vostra serata in un modo solo. Come?
1: Passo lento ma violento e me passa lo scominto. Passo lento ma violento e me passa lo scopo.
0: La domanda l'avete fatto fino adesso? Avete mai fatto, affrontato questa cosa con passo lento ma violento? Io sì, lo dico proprio perché ve lo vogliamo inculcare in mente. Quando passeggiate, portate a spasso i cani, camminate passo lento ma violento col cane. Io ci provo per i primi 4 minuti, ma poi avendo Filippo che tira...
2: Filippo è l'unico bastotto che è riuscito a rompere due guinzagli
0: e continua a tirare, raga, e mi ha spaccato braccia, spalle, perché poi prende parte e nanetto,
2: è un missiletto. Avendo il baricentro basso è più forte,
0: è un missile, è raggio terra, eccetera. Bene, quindi sì, chiamato così, no, lo dovremmo spiegare poi il perché, lo spiegheremo poi in futuro. Quindi la chiesa celebra Santa Chiara d'Assisi, vergine discepola di San Francesco. Santa Chiara, bello, wow, fondatrice delle Clarisse, patrona della televisione e delle telecomunicazioni, quindi è nostra, la nostra
2: santa.
0: Sì, beh, la nostra patrona in questo caso. Bello, bello, bello.
2: Chissà, devo capire se ci sono degli amuleti, no? Sai che ogni santo
0: sicuro,
2: ha la
0: sì,
2: sua
0: certo,
2: immagine.
0: Ma certo, ma certo, ovvio, ovvio. Noi avevamo una cosa di San Francesco, o sbaglio, che avevamo trovato quella cosa, vabbè, quell'amuleto, no, non lo so, vabbè. Però andate, se vi trovate ad Assisi, andate a vedere.
2: Sai?
0: Ah sì, forse era quello. Però andate ad Assisi a vedere, molto bella Assisi, tutta la chiesa.

San Francesco, la Porziuncola, molto bella. E il sole sorgerà alle ore 6.08, meno male, 8 minuti in più, 3 minuti in più, e tramonterà alle 20.19. Quindi noi ovviamente vi auguriamo sempre le buone e belle giornate da affrontare appunto con...

0: Usa la tua mente per creare cose positive.
1: Ti adoro.
0: Su, respira ed espira. Lentamente. Tieni il tuo corpo stabile.
1: Io lo adoro perché sta inventando proprio l'improvvisazione. Eccola qua.
2: Bene, allora passiamo adesso all'altro momento che io tanto amo. Sono tre i momenti. Io non vedo di fare il manacco perché sono tre momenti che amo. Il primo momento è il momento passo lento ma violento. Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro, mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo, ballo, ballo.
1: In realtà tu balli, io canto.
2: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
1: Mamma
2: che
1: mia, no, tu avresti, a un certo punto avresti le incolvulsioni.
2: Mamma mia, i conati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Mia, sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili.
1: Oh, chi non le conosce?
2: Chi non le conoscono perché hanno fatto il film 300, perché sennò col cazzo che lo conoscevano gli studenti. In cui il re spartano Leonida e i suoi 300 valorosi si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale.
1: Non
2: bellissimo, bellissimo, bellissimo!
1: Sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
2: Lo so, capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire.
1: Sai
2: subito
1: che
2: come
1: sono curiosa di andare a vedere un attimino questa in più nello specifico. La chiesa, la celebre visione miracolosa. Voglio andare a vedere.
2: Rimetto Ritorno al futuro.
1: No. Voglio andare a vedere, cioè, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo. Me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più. Voglio andarla a rivedere.
2: Bene. Date un po' più avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto, presenta e canta Simona Monaco.

0: Allora, o canti o balli, perché se fai lip sync battle ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta, ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Si è impossessata del microfono. Vada.
1: Voglio dare una ricettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però parliamo che oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma farò ora una ricettina che, se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe. Un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea.
0: Direi
1: le uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno 2 uova a testa perché il piatto sia ben equilibrato. Quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile, lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero, a chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi è amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete, voi lo preparate o a pranzo per la cena o
0: nel pomeriggio,
1: esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, ci sono le patate, come piatto proprio, come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
0: Ciao, buon appetito.
1: Buon appetito.
0: Dove pensi di andare con sto piatto? In America?

0: America, America, America, Gianna Nannini featuring Marrakesh, si sono messi assieme, hanno ritirato fuori sto pezzone, era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazioni che magari ne iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati, ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda, e quindi stasera mi prepari quella con il finocchietto, quindi se me lo segno, ma mo segno, se no
1: abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John e Prue, sì, sotto, abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto, e tranne il finocchietto.
0: E dobbiamo andare a trovare il finocchietto, va bene, troveremo. Sembra facile trovare il finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima, io mi metto lo stacchetto. In questo periodo estivo, trovare momenti per fare ordine nei nostri pensieri è importante, questo ce lo dobbiamo dire anche noi stessi. Circondarci di ciò che è essenziale ci regala una vera e profonda serenità, perché alle volte siamo talmente presi dal turbinio delle mille cose da fare, che in realtà, ma me ne rendo conto io stesso, da quando magari vado meno in moto, vado meno per mare o mi trovo meno a stare da solo, penso molto di meno, cioè non ho il tempo per ragionare, per fermarmi a pensare. Cioè, quando andavo in moto e facevo un viaggio lungo da Roma o da Vieste a Crema o da eccetera, e a voglia fate 4 ore di moto in solitaria, e la tua mente ha modo di pensare, quello che dice, quando vai in moto ti liberi, perché tutto quello che è la rabbia eccetera va andare per mare, ti aiuta stare lontano. Cioè, quando stai in moto non stai al telefono, quando stai in mare,
1: quando stai lontano dalle persone, no, quando stai lontano dalla gente e dal cellulare
0: principalmente,
1: che sono delle distrazioni
0: sì, perché non ti permettono di pensare. E molto spesso mi accorgo io stesso che mi ritrovo a chiedere informazioni che magari prima potevo cercare nella mia mente, le chiedo per velocità a ChatGPT o all'intelligenza artificiale, e questo invecchia la mia mente, questo lo so. Bene, la frase del giorno di Santa Chiara dice, allora, Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per condotta. Bellissima, siate chiari in ogni caso. Detto questo, applausi e ringraziamenti per la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo domani per voi.
1: Sigla.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatto...

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
3: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Sacre stu giorne fest, ca solo un miracolo può fa chiù bella ancora. E allora, San Gennà, fa che stallerie non ha da fermi mai. Sulla fede ruppano nostro, quando non tenevamo niente. Ma mo che stringiamo tutte stelle, puro solo in cielo te amata faccia. Grazie a Dio e grazie a Dios. Nato e cresciuto con lo stesso colore in bietto in faccia ai muro, sempre assieme, come frate e sora, che ogni domenica tornano a rendere la stessa casa. Napoli mia, tu sola sai lo scuro che abbiamo visto, ma prega, piagna e tifo con noi, perché chiste un momento, chiste e un momento nostro, e proteggici. A noi che pure quando ci perdimmo sapimmo sempre di tornare, a noi che rinda su stadio ci scordammo tutte cose, a noi che non dobbiamo niente. Solo fermo tempo e fa durare sta grazia. Accenda. Orecchio.
1: Buonasera Napoli! Buonasera a questa piazza meravigliosa, che non è solo la piazza, una delle piazze più belle del mondo, piazza del plebiscito, ma è anche il cuore pulsante di questa città, è la casa di tutti noi, e io da napoletana sento un'emozione proprio difficile da raccontare, sì, perché trovarmi qui questa sera a celebrare una storia che è anche la storia di Napoli, non solo della squadra, è un sentimento che passa di padre in figlio, una maglia che si indossa con orgoglio, una voce che si riconosce in mezzo a mille voci. Sono 100 anni di sogni, di passioni, di gioie, di lacrime, 100 anni in cui Napoli ha continuato a cantare, a sperare, a credere, a gioire. E allora questa sera festeggiamo tutti insieme un compleanno unico, direi, quello di una squadra, certo, ma soprattutto quello di un cuore che da 100 anni non ha mai smesso di battere. Evviva! Benvenuti a Napoli 100! Non vi sento però, non sento questo cuore battere forte. Ah, adesso sì! Che bello essere qui, che energia incredibile che arriva. Tutti questi bambini. Ecco, il video che ha aperto la serata ha dato un volto a questo legame. Quel volto è proprio quello di un'attrice che porta Napoli nel suo lavoro, nella sua voce e nel suo sguardo. Accogliamo con un applauso Cristiana Dell'Anna!
2: Ti ho fregato, sono
1: eccola! Dove sei? Eccoti! Abbiamo un palco enorme, meraviglioso! Meritevole di questi 100 anni, benvenuta Cristiana.
2: Buonasera a tutti.
1: Siamo qui perché mi piace stare qui in mezzo a loro, in mezzo ai napoletani, a questo cuore che batte forte.
2: Forza Napoli.
1: Cristiana.
2: Che belli che siete.
1: Cristiana, nel video attraversi una città che è proprio una città dalle mille emozioni. E si sono lette, si sono sentite in questo video così bello, così emozionale, che racconta in maniera così elegante, così significativa questa città. Che cosa si prova ad essere appunto il volto, ad essere stata scelta come il volto di questi 100 anni di Napoli?
2: Vi dico solo che quando lo abbiamo registrato io ho pianto tutte le volte perché l'emozione era troppo forte. Grazie.
1: Sì.
2: troppo forte.
1: Qual è l'immagine che porti nel cuore di questo, di tutta questa lavorazione, ma soprattutto di questo video, di questo racconto di Napoli?
2: La maglia.
1: La maglia!
2: La maglia, ragazzi.
1: L'azzurro del cuore!
2: Che io porto in giro per il mondo e la vesto come fosse la mia pelle. Perché Napoli è davvero identità. Quando mi dicono il sangue blu è dei nobili, no, il sangue blu è dei napoletani.
1: È così, è così.
2: Vero? È così, è così.
1: Grazie,
2: e io
1: Cristiana.
2: Questa città la porterò sempre con me.
1: Noi siamo molto felici di averti accolto all'inizio di questa bellissima serata celebrativa. Ti facciamo tantissimo in bocca al lupo per questa carriera che sarà sempre più bella e luminosa come lo è stata fino ad ora. Ad una donna dotata di grande coraggio, di grande grinta, grande determinazione, veramente. Grazie. Tantissimo in bocca al lupo.
2: Grazie.
1: Cristiana Bellanna.
2: Per 100 anni.
1: Per 100 anni chiubur.
2: Ciao Napoli.
1: Grazie. Che bello. Ma adesso voi lo sapete che io in realtà non sono proprio sola, no, perché ci siete voi, ovviamente. Ma io stavo aspettando una persona che arriva sempre in ritardo, ma che stasera, eccolo qua, è arrivata addirittura puntuale, si è appicciato un microfono però.
3: Sa.
1: Eccolo, Alessandro Siani!
3: Buonasera, Alessandro. A tutti!
1: Come stai, Alessandro? Devo venire da te?
3: No, vengo io, però vorrei dire una cosa semplice, perché stasera è una serata veramente indimenticabile. Forza Napoli! Sempre, per sempre.
1: Allora, Ale, pure se... tu sei emozionato come sono emozionata io?
3: A parte l'emozione, però, è qualcosa veramente di incredibile. Tu devi sapere, Serena, che ci fu una telefonata tra me e De Laurentiis. Mi ricordo proprio quando arrivò, che acquistò il Napoli. Facemmo già un percorso insieme e lui aveva degli obiettivi che poi piano piano, devo dire, li sta centrando. Quando l'ho sentito anche per questa manifestazione, ha detto: Ale, ti farebbe piacere? Io, sì, però Presidente, lo dico anticipatamente, io vengo, ma gratuitamente. Lui ha accettato, devo dire la verità, lui ha accettato, ha detto: però ti devo fare un'opzione.
1: Per altri 100 anni?
3: Sì, no, perché se faccio l'altra, cioè i diritti d'immagine, ho detto: immagina come arrivo diritto fra 100 anni, gliel'ho detto proprio tranquillamente.
1: Mamma mia, noi abbiamo voglia di vederlo il Presidente, perché
3: sì,
1: davvero...
3: Stasera, voglio dire, è fondamentale la sua presenza, non solo ci sono tanti amici qui che sono in piazza, ci stanno guardando...
1: Sì, da casa, noi li salutiamo.
3: Però il mio primo ingresso non poteva... che essere dedicato a chi negli ultimi 22 anni ha raccolto il club in un momento difficile e lo ha riportato stabilmente tra i protagonisti del calcio italiano ed europeo.
1: Eh sì, ad altissimi livelli. E quindi siamo pronti, Ale, invitiamo sul palco il presidente della società sportiva Calcio Napoli, il presidente
3: Aurelio

0: Allora, presidente, benvenuto. Il nostro presidente ha attraversato un portale che questa sera unisce il passato, il presente e il futuro, seguito da 100 bambini, uno per ogni anno del Napoli.
1: Però presidente, questa è la sua piazza. A lei il compito di aprire ufficialmente il centenario.
0: Presidente, questo è il podio, è il suo. Allora, siamo qui.
2: Allora ragazzi, io dico ragazzi perché siete tutti giovanissimi, perché quando uno ha questo spirito nell'animo non può che essere giovane anche a 100 anni. Innanzitutto è doveroso rivolgere un pensiero e tutta la nostra solidarietà alle persone colpite dal sisma di ieri. Ieri, questa notte, all'alba, la terra ha tremato ancora, ma Napoli convive con il Vesuvio e con i Campi Flegrei da millenni e dopo ogni difficoltà ha sempre saputo rialzarsi prontamente, come lo faremo anche oggi. È una forza innata, un orgoglio che appartiene alla sua gente, alla sua cultura, alla sua anima. Napoli mi ha insegnato e ci ha insegnato che nei momenti difficili bisogna restare uniti ed essere qui tutti insieme. Questo stare insieme è il modo in cui vogliamo guardare avanti. Però io vedo qui tra i miei ospiti alcuni cavalieri del lavoro come me, e vedo anche molti imprenditori, molti industriali. Allora io dico a Roberto Fico, presidente della regione, che vorrei che si aprisse una sottoscrizione dove tutti quelli che possono versassero qualcosa per aiutare coloro che hanno subito il sisma. Io metterò i primi 100.000 euro. Allora napoletani, ora cominciamo. Buonasera tifosi, buonasera amici, amiche, sponsor, autorità, signor sindaco Gaetano Manfredi, signor presidente Roberto Fico, ari buonasera. Grazie a entrambi per averci aiutato a realizzare la nostra festa dei 100 anni. Sentivamo tutti il bisogno di coinvolgere tutti quanti voi, tutto il nostro popolo. Il rapporto simbiotico, unico al mondo, tra il nostro club e la nostra città meritava e merita una festa all'altezza della sua storia, una festa capace di mostrare al mondo quanto il calcio qui a Napoli si intrecci con il tessuto sociale, la cultura e la vita di tutti noi. Nelle scorse settimane abbiamo parlato del momentum che sta vivendo Napoli, di come i pianeti sembrino essersi allineati per farla brillare in ogni campo e darle la speranza di un futuro ancora più radioso. Abbiamo scelto di raccontare ieri notte con il video che avete appena rivisto e con quella sua invocazione alla città tutto questo. Poi oggi pomeriggio io ero con la processione azzurra, una roba incredibile, unica, forse irripetibile o chissà. Volevamo celebrare così la fede incrollabile dei napoletani. Quella fede che per secoli li ha tenuti in piedi anche quando intorno a loro tutto sembrava crollare. È accaduto tante volte nella storia di Napoli ed è accaduto tante volte anche al nostro amato club, che dopo oltre un secolo è ancora qui più forte che mai. Anzi, possiamo dire senza tema di smentita che il Napoli non è mai stato così apprezzato e allo stesso tempo temuto in Italia e a livello internazionale. È proprio la fede che ci ha portato a vivere insieme questa notte azzurra. La fede dei nostri fondatori che in sella al Corsiero del Sole sognavano che un grande club del Sud potesse un giorno sfidare le squadre del Nord. Ed è successo. Anche in Serie B nel 62, forse voi siete troppo giovani, non lo ricorderete, ma il Napoli, pur stando in Serie B, nella storia del calcio italiano vinse unica la Coppa Italia. Quella fede di chi voleva vedere il più grande calciatore di ogni tempo diventato nostro per trionfare in Italia ed in Europa. Ed è successo, e come se è successo? Soprattutto la fede dei napoletani che ha accompagnato il club in ogni momento, la stessa fede che il 26 settembre 2004 vi portò a riempire l'allora Stadio San Paolo per una partita di Serie C contro il Cittadella, quando ancora non ci conoscevamo. Tutti i giornali d'Europa scrissero: incredibile, per una partita di Serie C 65.000 persone. Ci decretarono come squadra regina d'Europa, e io lo ricordo bene che è successo, ero lì. A quella fede si unì la mia nell'energia della nostra città, quando pochi giorni prima scelsi di firmare il famoso pezzo di carta, e sapevo anche che tutti insieme avremmo trovato la nostra strada, e l'abbiamo fatto tutti quanti insieme. Quella stessa fede ci ha portato a pensare che il Napoli meritasse di scappare.

0: che potessimo tornare campioni d'Italia anche senza il sinistro magico di Diego, che potessimo addirittura vincere 2 scudetti in 3 stagioni. La stessa fede oggi mi porta a guardare con orgoglio al nostro meraviglioso passato che questa sera celebreremo con tutti gli onori che merita, e con entusiasmo però io guardo al nostro futuro, nel quale vedo che cosa? Un Napoli ancora più bello, più forte e più strutturato. Napoletani, questa è la vostra ed è la nostra festa, divertiamoci, facciamolo ancora per 100 anni.
1: Evviva il nostro presidente Aurelio De Laurentiis! Presidente, abbiamo una sorpresa, dobbiamo guardare...
0: Dimmi.
1: Un video dobbiamo guardare.
0: Un video?
1: Vediamo, c'è una sorpresa per lei.
0: Vai.
1: E per tutti voi, ovviamente.
2: Caro Napoli, tanti auguri. Tanti auguri a tutti.
3: Carissimi tifosi, ma anche carissimi napoletani, tutti, per me è davvero difficile parlarvi e non commuovermi. I 100 anni del Napoli rappresentano un traguardo che celebra l'essenza di una tradizione diventata identità. Il collare d'oro simboleggia gratitudine di tutto il nostro movimento per l'esempio offerto attraverso i successi e la capacità di saper rappresentare un punto di riferimento per una comunità senza confini. Da presidente del CONI, quindi, ma soprattutto da tifoso, con la passione autentica del napoletano cresciuto lontano da Napoli, ti ringrazio Aurelio per avermi offerto il privilegio di salutarvi.
4: Buonasera a tutti. So che sarete in tantissimi a festeggiare questo grandissimo traguardo. 100 anni di storia del calcio Napoli. Auguri, auguri, auguri. Mi ha fatto veramente piacere, sono stato onorato di aver avuto la possibilità di far parte di questa storia. Auguro tutto il meglio, festeggiate alla grande. Un grande abbraccio.
5: Ciao Napoli! Ciao Napoli Calcio, complimenti, traguardo di 100 anni, tanta roba, 100 anni di storia, 100 anni di partite,
0: Boni.
5: Di vittorie, di sconfitte, di momenti complicati ma anche tanti momenti meravigliosi, soprattutto questi ultimi anni, e quindi il mio abbraccio va al presidente De Laurentiis, Aurelio, a tutta la sua famiglia. E gioite, è giusto, perché questo è un contesto, un momento storico che rappresenta un passaggio fondamentale per la vita di qualunque azienda, ma per la società di calcio più che mai. Un augurio banale, di avere ancora tanti anni finiti, eterni, di calcio, di storia del calcio legato a una città con oggettivamente un'appartenenza alla propria squadra che è più unica. Viva Napoli, viva i suoi 100 anni, viva il calcio, viva l'Italia.
0: Vedete ragazzi, sbagliate quando voi fischiate a Malagò, perché Malagò è uno che non si piega davanti a nessuno e che vi rappresenta, perché non lo convincerebbe mai nessuno a prendere qualcuno che a lui non piace, perché comunque sente la responsabilità dell'Italia. E lo vedrete.
1: Presidente, noi festeggeremo insieme a lei questa serata unica. Grazie per questo bellissimo discorso. Io la invito ad accomodarsi, ma ci vediamo prestissimo. Evviva il presidente Aurelio De Laurentiis! Prego, abbiamo una scalinata degna. Adesso io vorrei rubarmi per un attimo, questo podio, questo è un podio importante.
6: Serena.
1: Sì, Alessandro.
6: Serena, in una festa come questa non poteva mancare Partenope. E stasera modestamente la rappresenti tu.
1: Modestamente, mi sembra la parola giusta. Partenope cantò per incantare Ulisse. Ma lui resistette.
6: Secondo me non sentiva bene, perché a una voce napoletana non si resiste. Al massimo si chiede un bis.
1: Esatto, e ci hanno raccontato, pensa, che Napoli

0: È nata da Partenope, ma forse è stata proprio Partenope a scegliere Napoli, perché cercava un popolo capace di ascoltare il suo canto.
1: È capace di trasformarlo. Una voce da sola è una voce. Quando la cantano migliaia di persone, diventa appartenenza.
0: Eh sì, è proprio quello che accade allo stadio. Il canto parte dagli spalti, attraversa i quartieri, arriva ovunque ci sia qualcuno con l'azzurro nel cuore.
1: E forse per questo, quando Napoli ha cercato un simbolo capace di rappresentarla, non ha scelto un palazzo, ha scelto 11 uomini e una maglia azzurra.
0: E quella voce continua a chiamarsi Napoli.
1: Stasera con noi Andrea Sannino.

0: a Pino, monumento di questa città.
1: Andrea Sannino, che meraviglia questa voce che t'accarezza l'anima, t'accarezza, t'abbraccia, fa tutto cosa.
0: Grazie.
1: E allora, Serena, permettimi... vi sento. Ale, ale, ale, ale. sì, Pino.
0: E permettimi, Serena, di ricordare, oltre a questo immenso monumento,
1: sì,
0: che era
1: Pino,
0: un altro pilastro della nostra città che ci ha lasciato da qualche giorno, il maestro Peppino Di Capri.
1: Sì.
0: E sicuramente sarebbe stato felicissimo.
1: Grande appassionato della squadra, grande uomo,
2: Andrea,
1: grande voce.
2: Andrea, scusa.
1: Alessandro.
2: Andrea, scusa.
0: Che è successo?
1: Che è successo, Alessandro?
2: No, niente. Semplicemente volevo dire una cosa, cioè, scusami un attimo.
1: Che è successo? Ti vedo in fermento.
2: No, perché c'è Andrea. Naturalmente potrebbe stare qua giorni, però non è il momento. Io però ci terrei proprio un secondo. Anche perché Aurelia, Aurelia ha detto una cosa importante, anche dedicato un abbraccio, diciamo, a tutti gli amici che hanno subito una sofferenza ieri con la maledetta scossa di terremoto. E io vorrei che ci fosse il pezzo di Andrea Abbraccia, che potesse abbracciare tutte le persone. E perché non la cantate insieme?
1: Pure, veramente.
2: Vieni qui, vieni. Tutto improvvisato.
0: Questo, loro sono bravissimi.
1: Guarda, come i vecchi tempi, ci sta proprio un capo. Mamma mia, veramente.
0: Ci aiutate voi, ok?
1: Sì. Così, Andrea.

0: lasciato proprio nei momenti più
1: faccendanti Napoli
0: più e ancora belli. Giù grazie grazie, salutiamo anche il tuo
1: il maestro Mauro Spenillo al pianoforte,
0: grazie, grazie maestro,
1: grazie Alex.
0: Andrea oh, in bocca
1: grazie.
0: Al lupo
1: grazie
0: Pucciendan.
1: Ciao Napoli.
0: Che bello, che bello.
2: Allora,
0: e
2: guarda,
0: adesso 100 anni in 100 secondi allora, mi pare allora, impossibile allora, però sono sicura che Alessandro Siani questo lo può fare.
2: 100 anni in 100 secondi è impossibile però noi siamo qui e siamo orgogliosi di questa di questa di questa vita che stiamo godendo. In 100 anni il Napoli ha vinto 4 scudetti, 6 Coppa Italia, 3 Supercoppa italiana. È una Coppa UEFA, why you? Queste sono le cose che conoscono tutti, ma ci sono tante altre vittorie. Abbiamo vinto la cosa più importante, la libertà. Napoli non deve più dimostrare, Napoli deve solo continuare ad essere quello che è. Non abbiamo smesso di sognare, ma abbiamo smesso di chiedere il permesso. Abbiamo perso Diego, sì, ma alcune persone non si perdono, cambiano solo il posto. In questi 100 anni è successo tutto. Siamo passati ad avere 2 maglie, mi ricordo 30 anni fa avete solo 2 maglie, vi ricordate? Oggi ci sono 100 maglie. Oggi ci sono 100 maglie del Napoli. Ormai, ormai che vi posso dire, questa maglia è diventata come l'iPhone, fa sempre l'aggiornamento. C'è stata la maglia con la zucca di Halloween, la maglia di Natale, la maglia di San Valentino.

0: Valentina, ma stanno preparando pure la maglia di Pasqua. Pensate a fanno con Pastore Casatiel. Così gli avversari sentono l'odore, si confondono e la squadra va direttamente a segnare. Ecco perché si dice, l'hanno fatto un sogno e pepa. Oggi è meraviglioso vedere una cosa, oggi è meraviglioso vedere le persone che non sono di Napoli che indossano con orgoglio la maglia del Napoli. È meraviglioso come succede col Paris Saint-Germain, come succede col Barcellona. Ed è bello vedere che mettono la nostra maglia. Noi siamo passati dallo scudetto alla Serie C, dalla Serie C allo scudetto. Ed è bello vedere loro che mettono la maglia, ma è ancora più bello ricordare che quando eravamo in Serie C, noi la maglia non ce la siamo tolta. Siamo passati in questi anni dal San Paolo al Maradona. Quell'anno scorso ci sono stati 45 infortunati e siamo passati di nuovo dal Maradona o San Paolo. Mi sembra anche però l'occasione giusta per ricordare quella sensazione meravigliosa che ci vede, che le partite ce le vedevamo in TV, no, le sentivamo attraverso la radiolina, gratuitamente si sentiva la radio, ascoltavamo la partita, gratuitamente. Oggi paghi una piattaforma e non una vir e non una sient. Ma mi sembra l'occasione giusta, consentitemi, per ricordare anche i prossimi obiettivi. Qua c'è da fare lo stadio. Bisogna capire. Aurelio si sta impegnando. Lo dico anche al sindaco, lo dico al presidente della regione. Stanno cercando tante possibilità. Magari lo vogliono fare in un altro posto per risparmiare. Vogliono fare dei lavori per risparmiare. Se volete risparmiare, non lo fate né a Fragola né a Gianturco. Fatelo a Capodimonte, almeno risparmiate una curva. Poi se proprio volete risparmiare tutto, fatela a Montevergine, la Sacchina curva, perché lo stadio è veramente qualcosa di importante per accogliere ancora di più noi tifosi, ma le vittorie che arriveranno. E allora dopo 100 anni i trofei possiamo contarli, ma restano trofei. Restano le cose che il Napoli ha vinto, ma questa piazza è tutto quello che il Napoli non ha mai perso, perché la fede del Napoli è una fede che si tramanda, quella è la fede meravigliosa, il padre al figlio. Per questo Napoli non sarà solo 100 anni, ma Napoli sarà per sempre. Forza Napoli, forza Napoli. Allora Serena,
1: Alessandro,
0: oggi abbiamo il piacere, no, di celebrare il Napoli, ma anche
1: sì.
0: Napoli e la sua cultura.
1: Abbiamo il piacere di celebrare Napoli, ma anche Napoli e la sua cultura, una città che ha regalato al mondo artisti straordinari, da Totò a Edoardo, Massimo Troisi, e che come città continua a esprimere talenti capaci proprio di raccontarla con autenticità. Io sono molto felice ed orgogliosa di invitare Salvatore Esposito e Marco D'Amore, due figli di Napoli, due voci meravigliose. Eccoli! Eccoli, eccoli! Io c'ero, ragazzi, io c'ero!
2: Buonasera, guaglio.
3: Io c'ero. Mi ricordo ancora il profumo del mare quel giorno. Le strade, una babele di voci e bambini che rincorrevano un pallone fatto di stracci. Quando arrivò il momento della firma, cadde il silenzio.
2: Io c'ero quel giorno d'agosto del 1926, quando nacque l'associazione Calcio Napoli. Uscendo in strada, guardai il golfo, pensai che quella squadra avrebbe portato il nome della nostra città in tutta Italia.
3: Passarono gli anni, non potevo sapere che sarebbero serviti decenni di sacrifici, di sconfitte e di rinascite, prima di raggiungere la gloria.
4: ma io c'ero, ci sono sempre stato, come tutti voi del resto.
2: E poi arrivò il 5 luglio 1984. Ricordo ancora l'incredulità della folla, la sebollita argentina, salire le scalette, lo stadio gremito cantare il suo nome.
5: Diego, Diego, Diego!
4: Io c'ero nel 1987 quando Napoli esplose di gioia per il primo scudetto. Io mi ricordo Massimo che raccomandava a tutti di non lasciare l'acqua e il gas aperti e Pino cantare «Sto vicino a te!»
2: E io c'ero nel 1989 a Stoccarda quando alzammo la Coppa UEFA e l'Europa mi sembrava tutta azzurra. L'ho fatto segnare, diceva ridendo De Napoli, l'abbiamo fatto pareggiare.
4: Io c'ero nel 1990 quando il Napoli conquistò il secondo scudetto. Mi ricordo le lacrime di papà, l'incredulità di noi bambini, mio nonno che stappava la bottiglia migliore.
2: Sembrava che nulla potesse fermare quella favola, ma la storia di una grande squadra conosce anche il dolore. Io c'ero a Parma, nel pianto di Pino, Batman taglia la tela, per una retrocessione che faceva temere la fine.
4: Io c'ero nel 2004, nel fallimento, nello sconforto e in un dolore che non conosceva fine. E invece no, niente era finito, anzi, ricominciava.
2: E io c'ero, quando il signore del cinema, Aurelio De Laurentiis, venne a fondare la Napoli Soccer. Fu l'inizio di una nuova avventura costruita con pazienza fino al ritorno del nome Società Sportiva Calcio Napoli nel 2006 e la risalita fino alla Serie A.
4: Io c'ero e c'ero nel 2023 dopo 33 anni di attesa. Il Napoli che conquista il terzo scudetto nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona, guidato da una squadra che fece innamorare il mondo intero per il suo calcio.
2: E io c'ero nel 2025 quando arrivò il quarto scudetto, la conferma che quella storia iniziata quasi un secolo prima continuava a scrivere pagine memorabili. Io c'ero in campo e sugli spalti, tra la strada e nella festa.
4: Io c'ero e pensai allora a quel lontano giorno e ci penso oggi mentre celebriamo i 100 anni del nostro Napoli. Ripenso a quel lontano giorno d'estate del 1926.
2: Credevo di aver assistito alla nascita di una squadra. Mi sbagliavo. Avevo assistito alla nascita di un popolo.
4: Perché il Napoli non è soltanto 11 uomini in campo, sudore, odore fresco dell'erba, ma è una città che vive e respira all'unisono e che non smette mai di sognare.
2: Noi c'eravamo, allora come oggi, e ci saremo per sempre, nelle voci di milioni di tifosi che da 100 anni pronunciano le stesse tre parole con orgoglio, passione e amore. Forza Napoli sempre!
1: Evviva! Grazie Salvatore, grazie Marco. Che bello! Che bello! Questo l'avete scritto voi, l'hai scritto tu Marco. Complimenti! Grazie, che bello che siete qui. E allora ragazzi, per festeggiare un club, io non vi posso far andare via, State qui con me. Per festeggiare un club bisogna chiamare chi ne ha indossato la maglia in realtà, ma non per metterlo in vetrina, ma per restituirgli l'abbraccio caloroso della città. Arrivano da epoche diverse, alcuni hanno alzato trofei, altri hanno difeso il Napoli nei passaggi più difficili, insieme formano una squadra che esiste soltanto questa sera. La squadra della memoria azzurra! E qui due voci d'eccezioni saranno qui proprio per invitarli insieme a tutti noi.
4: Allora li dovete indovinare. 511 presenze. Più che Pale Fier è un monumento. Giuseppe Bruscolotti.
1: Tutti insieme. Più forte.
2: Un campione del mondo che arrivò in città insieme a Diego, Daniel Bertoni.

0: 550 presenze al servizio del centrocampo azzurro, Claudio Vinazzani.
1: Una vita tutta azzurra, campione con la primavera.

0: 10 azzurro e il Pampa Roberto Carlos Sosa.
1: Qui prego,
0: tanti gol e un primo scudetto sfiorato. Claudio Pellegrini.

Ron DeSantis. Protagonista della difesa negli anni del ritorno in Serie A, Fabiano Santos.

0: Francesco. Life is life. Dalla Serie C alla Champions, oggi guida i futuri talenti azzurri. Da Caserta con amore, Gianluca Grava.
1: Il portiere di una scalata rimasta nel cuore della città, Gennaro

0: Salita dalla Serie C all'Europa, Francesco Ciccio Montervino.
1: L'eroe di una promozione indimenticabile, l'azzurro col nome più difficile, Stefan Schwoz.
0: Nella storia sul campo e sulla panchina azzurra, Vincenzo Montefusco.
1: Il baronetto di Posillipo, Giovanni Improta.
0: Quattro stagioni entrate nella leggenda partenopea.

0: Calore, ma che emozione, Salvatore, Marco. Che emozione! Questo è un momento storico, ragazzi. Come va? Come state?
1: Accaldati, accaldati. Però bellissimo, emozionante vedere poi tutti i nostri idoli qui. Sentiamo sempre la mancanza di qualcuno, però vedere e avere
0: che bello. C'è un'energia pazzesca qui. Sì. E allora io non posso che ringraziarvi per questo intervento così significativo, per la vostra passione e per il vostro abbraccio. Ragazzi, in bocca al lupo. Dammi il coro.

0: eccolo. Allora, grazie intanto a Salvatore e a Marco.
1: Sono bravissimi.
0: Sì, stupendi, veramente.
1: Grazie ragazzi, grazie di cuore. Grazie.
0: Grazie per essere stati con noi. Grazie Marco D'Amore e Salvatore Esposito. Alessandro, che bellezza.
1: Grazie.
0: Che emozione. Quanto sono stata invidiata, devo dirlo.

0: Più forte, non vi sentiamo da qui, eh? Leggenda allora... questa. Allora... tra questi campioni due nomi raccontano proprio più di mille presenze.
1: Io ecco, avere qui
0: ecco
1: Marek e Palefier, veramente mi sento emozionato. Marek, ma dici la verità. Cioè, le contavi le presenze che mancavano per superare Peppe? E oggi che valore ha per te questo primato, fratello? Mi dai un microfono? Datemi un microfono. Ecco.
0: Eccolo il microfono.
1: Grazie mille. Grazie mille.
2: Anzi, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Napoli, una emozione speciale ogni volta quando vi vedo e quando vi sento, è incredibile. Comunque per la domanda... mamma mia, grazie, grazie. Un onore, un onore.
0: Che bello leggere l'emozione dai tuoi occhi, guarda, è bellissimo.
2: Sempre, sempre. Comunque, certo, quando si avvicinava questo record di presenze... si sentiva, adesso in questo momento non posso essere che orgoglioso far parte di questa città speciale,

0: essere con un primato sono onorato, però grazie a voi, grazie a tutte le leggende, grazie ai tifosi, grazie al presidente e tutto il club di questa città. Siete stupendi.
1: Grazie, Mario.
2: Marek, c'è stato un momento in cui hai capito che quella fascia pesava più del tessuto. C'è stato proprio un attimo.
0: Certamente, essere un capitano di questa città, di questo club, è qualcosa di speciale, però tifosi mi hanno sempre voluto bene, come io li voglio bene a loro, ed è stato sempre un rapporto speciale. Grazie.
2: E anche per loro lo è, vedi che effetto. Peppe, hai guidato il Napoli per anni, ma c'è un gesto che ti ha consegnato per sempre alla storia, il passaggio della fascia a Diego.
3: Buonasera a tutti, grazie a
2: Che momento è
3: tutti. Quello
2: stato?
3: è stato un momento particolare perché comunque quando l'ho detto le altre volte e oggi sono ancora più felice di dirlo perché comunque quel mio gesto mi ha portato al raggiungimento del mio scopo, vincere il primo campionato del Napoli col più grande giocatore al mondo. Per me è stata la soddisfazione più grande e quindi il dopo quando Diego è venuto in Italia, ogni volta che veniva in Italia non mancava di ringraziarmi per quel gesto che io avevo fatto, ma tutto quello è nato da una grande amicizia perché molti sanno qui presenti che io ho vissuto veramente l'amicizia e il mio amico qui vicino a me. Ci siamo trovati spesse volte che siamo andati a trovarlo in albergo quando veniva e quindi lui ha visto sempre gli amici veri, veri, veri, veri.
2: Alessandro,
3: grazie Napoli per tutta la vita, vi ricorderò
2: evviva!
3: sempre perché questo primo scudetto lo porterò nel cuore per tutta la mia vita, non vi dimenticherò mai, grazie di tutto.
2: Grazie a te. Alessandro, abbiamo un video adesso da
1: Sì,
2: vedere.
1: cioè quando si parla di Maradona non è una cosa semplice.
2: No.
1: Quando avete preparato questa serata e ho visto che c'era giustamente un omaggio alle leggende, Maradona ci ha insegnato a vincere perché non eravamo abituati. Questi anni ci hanno insegnato a stare in alto. Senza Maradona non sarebbe stata la stessa cosa e proprio per questo motivo, avendo voi sul palco, mi sembra giusto, doveroso insieme vedere un omaggio proprio a Diego Armando Maradona.
4: Forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta.

0: Perché mi batte il corazon, ho vinto, ho visto Maradona, mamma, innamorato son, oh mamma, mamma, mamma.
1: Allora,
0: come si fa a non emozionarsi guardandolo?
1: Serena,
0: io ho avuto anche un bacio, lo sai, da Maradona sulla fronte? Ero piccola e lo ricordo con molto,
1: Serena, stasera,
0: molto amore.
1: Sono qui per contribuire a questo omaggio, soprattutto loro. C'è Diego Armando Junior.
0: Sì, che bello.
1: E Gian.
0: E Gian, sì. Eccoli! Invitiamoli sul palco. Li vedevo ballare, divertirsi dietro le quinte.
1: Ciao Gian.
0: Eccoli. Prego, venite qui. Che bello avervi. Ciao Diego. Cana. Ti ho visto ballare, eri così felice. Sì. Senti Diego, partiamo da te. Cioè, guardandoti è incredibile come non dire che hai gli occhi identici, identici a tuo padre. Che cosa, che effetto ti fa stare qui questa sera? Che cosa vorresti dire a questa piazza?
2: Io sono molto emozionato e volevo solo dire una cosa alla mia gente. Non credete quando le persone dicono che mio padre è morto, perché lui vi sta guardando attraverso i nostri occhi ed è tremendamente orgoglioso di tutti voi.
0: È così.
2: Io sono napoletano come voi e esiste un sentimento che va al di là di tutto questo. Io sono napoletano e me ne sono sempre vantato come nostro padre. Grazie.
0: Senti che omaggio che ti arriva, che vi arriva. È sempre forte. Lasciatevi abbracciare da questo, che è sempre bello. Iana, Napoli ha custodito vostro padre proprio come un figlio e continua a raccontarlo ai bambini che non l'hanno mai visto giocare. Che effetto ti fa ricevere questo abbraccio, questa accoglienza, questo calore ancora oggi?
3: Sí, de hecho, hola a todos, yo soy un poco argentina, pero mi familia acá es italiana y me enseñaron a amar a Nápoles con todo el corazón y por eso hoy estoy acá y me siento un poco argentina y un poco napolitana, obviamente. No sos, sí. Scusami per il mio spagnolo. Poi tradire? Sì. y para mí es una emoción enorme cuando veo a los nenes con la remera de mi papá y siento que un poco es lo que dice Diego, que transmitirlo de generación en generación hace que mi papá sea eterno.
0: Sí, es proprio così, è eterno. Diego Armando Maradona è eterno. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie. Continuate a divertirvi insieme a noi, perché questa è una festa per tutti, è una festa per Napoli e per tutti, anche per chi non tifa Napoli, perché sono sicura che tutti amano questa squadra. Grazie infinitamente.
3: Grazie.
0: Viva Diego Armando Maradona!
3: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Io vorrei chiedere ai compagni di Maradona, qual è il ricordo più bello che conservate di Diego Armando Maradona? Chi è che ha avuto? Ecco, posso avere il microfono? Grazie. Qual è il ricordo più bello di Diego Armando Maradona?
4: Buonasera a tutti. Grazie per essere venuti. Sono molto felice, no, di ritornare. Grazie. Una volta tirava questa bomba, adesso ha difficoltà anche per camminare, Dio mio. Grazie, grazie ragazzi. I complimenti, volevo fare un applauso a tutti, perché ti dico che è un momento molto particolare, un orgoglio. Ho vissuto solo 6 anni, so, poteva rimanere qua anche qualcosina di più. Purtroppo sono andato via, però in Napoli, no? Voi tifosi, rimanere sempre nel mio cuore. Diego per noi, come ha detto Diego Junior, ha detto che lui è vivo qua, sicuramente sta presente qua, sta con noi, sicuramente, perché io ho realizzato un sogno, no? Di giocare a fianco a Diego, no? Per questo che sono venuto qua. Allora voglio ringraziare a tutti, dal nostro primo presidente Corrado Felaino, Luciano Moggi, tutta questa gente che mi hanno portato, che ha portato anche Diego. e anche De Laurentiis.
0: Tra poco li vedremo qui.
4: Anche il nostro presidente adesso che fa cose straordinarie con questa squadra, e mi auguro che